0: Disciplinario giudiziarie ha infranto numerose volte nel corso dello stesso intervento diverse regole, tanto di ingaggio che di procedura e infine deontologiche, nonché non rispettato consegne e orientazioni tanto di intervento che di politica penale trasmesse dalla gerarchia, non incorre in nessuna sanzione amministrativa e disciplinare. Domanda tanto più ingombrante e legittima che la catena di infrazioni ed errori di giudizio del poliziotto si concludono con l'omicidio di un ragazzo di 17 anni per resistenza pubblico ufficiale. Per gli avvocati della famiglia di Nael, l'assenza di sanzioni è l'ulteriore segnale palese dell'unità di corpo tra le forze di polizia e della protezione dello Stato di cui possono godere anche a discapito o malgrado la giustizia. Un segnale reiterato per il quale la Francia è già stata denunciata tanto di fronte alla Corte internazionale dei diritti che da ONG associazioni come Amnesty o la Lega dei diritti umani, e che il difensore dei diritti chiede di correggere con la domanda di sanzioni contro il poliziotto indirizzata oggi al Ministero dell'Interno.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Lavoro in cambio di sesso è quanto emerge da un'inchiesta sui legami tra il colosso energetico francese Total Energies e un'epidemia di abusi sessuali in Mozambico. Sciauchi Senussi ne ha parlato con Simone Ogno di Recommon, che ha contribuito all'inchiesta.
3: Sì, è un'inchiesta che è uscita un paio di giorni fa ed è stata curata da un consorzio internazionale di media indipendenti guidate da Forbidden Stories, a cui hanno partecipato anche altre organizzazioni come ad esempio Source Material, e poggia su altre inchieste realizzate in passato dalla stessa Source Material, da Le Monde, soprattutto da Politico a novembre del 2024, che descrivono un contesto di sistematica violazione dei diritti umani a Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove soprattutto nella penisola di Afungi insistono due progetti in fase di realizzazione, che sono il progetto Mozambique LNG della multinazionale francese Total Energy e Rovuma LNG in procinto di essere costruito di ExxonMobil e dell'italiana Eni. In passato queste inchieste hanno mostrato come ci fosse un contesto di sistematica violazione dei diritti umani della popolazione civile, sia da parte degli insorti, dei gruppi armati nell'area, ma anche da parte dell'esercito mozambicano, che fino a ottobre del 2023 era supportato finanziariamente e materialmente da Total Energy in maniera diretta, e poi in maniera indiretta, perché davano i soldi a Total Energy, anche dal consorzio formato da ExxonMobil ed Eni. Ecco, l'inchiesta uscita 2 giorni fa riprende alcune di quelle investigazioni e fa un focus preciso appunto su un contesto sistematico che è perdurato non solo negli anni passati, ma fino all'anno scorso, almeno rispetto a quelle che sono state le rivelazioni, di episodi di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti di donne e ragazze, sia da parte dell'esercito mozambicano, ma anche da uomini legati al progetto Mozambique LNG. E l'investigazione ha mostrato, tramite interviste di campo corroborate da alcune documentazioni, tra cui un leak di un documento inedito delle Nazioni Unite, un rapporto e altra documentazione che in passato anche noi di Recommon avevamo ottenuto tramite delle richieste di accesso agli atti, come dal 2021 in avanti, quindi fino al 2025 almeno, tutto questo sia avvenuto colpendo appunto nel corpo e a livello psicoemotivo tantissime donne e tantissime ragazze nella regione di Cabo Delgado. E soprattutto questo report delle Nazioni Unite diventa un elemento fondamentale, anche perché non è mai stato pubblicato, quindi c'è stato il leak di questo documento. Il fatto che sia trapelato rischia di conferire un quadro ancora più chiaro di quello che è il contesto dove vanno a trovarsi questi progetti.
4: Se ho capito bene, lo dice anche il titolo, donne vengono tra virgolette adescate, se volete lavorare dovete fare sesso.
3: Esatto, ci sono tantissime di queste testimonianze, tante delle quali appunto coincidono sia dal report, quindi ci sono due fonti primarie che dicono questo: innanzitutto il report delle Nazioni Unite con appunto le interviste a tantissime di queste sopravvissute, e poi il doppio check risulta anche che alcune di queste persone furono già intervistate proprio per le inchieste giornalistiche passate portate avanti da soprattutto da Source Material e da Le Monde, e appunto ci sono delle testimonianze.

0: Hondureña Berta Cáceres, la sua famiglia continua a combattere per la verità. Oggi è passata in radio sua figlia Bertita, l'ha intervistata Elena Mordiglia e potrete sentire l'integrale questa sera alla trasmissione Sui Generis. Noi ve ne proponiamo un estratto, prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
1: Pues este año se presentó un informe por parte de un grupo internacional de investigación.
2: Quest'anno è stato presentato un rapporto da parte di un gruppo internazionale di investigazione, chiamato Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti, costituito con il patrocinio della Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Questo rapporto mostra, con prove schiaccianti, le responsabilità che dovrebbero essere attribuite dalla Procura dell'Honduras a quelli che noi abbiamo sempre indicato come gli autori intellettuali del crimine, le persone che hanno ordinato e finanziato la sua uccisione e che continuano a godere dell'impunità. Un aspetto importante di questo rapporto è anche quello di evidenziare il finanziamento internazionale ricevuto dall'impresa honduregna che intendeva costruire il progetto idroelettrico, i cui finanziatori, secondo le conclusioni dell'indagine, non solo hanno sostenuto le violazioni sistematiche dei diritti del popolo Lenca, ma hanno anche fornito il denaro con cui sono stati pagati i sicari che hanno assassinato mia madre. Pertanto, sebbene queste conclusioni siano importanti, resta nelle mani delle autorità honduregne il potere di perseguire penalmente i principali responsabili del crimine, così come spetta alle autorità olandesi perseguire o accertare la responsabilità della banca olandese che ha partecipato al finanziamento di questa impresa.
1: Le autorità olandesi devono enjuiciare o deducir la responsabilità del banco olandese che partecipò al finanziamento di questa impresa.
3: E voi siete stati anche in Olanda in questo tour che state facendo, è così?
1: Sì, logramos estar in Olanda.
2: Sì, siamo riusciti ad andare nei Paesi Bassi e a incontrare autorità parlamentari e rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri. Abbiamo inoltre partecipato a un'udienza e il nostro obiettivo, naturalmente, è che la Procura olandese possa indagare sulle attività di finanziamento di questa banca e che, idealmente, si possa accertarne le responsabilità.
1: Idealmente si possa deducir su responsabilità.
3: Una cosa che vi volevo chiedere è quali sono le lotte che le comunità indigene continuano ad affrontare e anche il ruolo delle donne in tutto questo.
2: Credo che noi donne abbiamo un ruolo molto importante nella nostra organizzazione e nella nostra comunità per costruire quello che chiamiamo il progetto emancipatore del popolo Lenca. Ebbene, così come noi dobbiamo lottare contro quegli attori esterni che vogliono saccheggiare i nostri territori, dobbiamo anche lottare per costruire la nostra libertà nella comunità, nella famiglia e nell'organizzazione. Un altro aspetto importante del lavoro delle donne del COPIN è la salvaguardia della spiritualità e dell'identità del popolo Lenca, che è ciò che fa sì che, dopo più di 500 anni, continuiamo a rivendicare la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
1: Reclamando la proprietà comunitaria della terra e la difesa dei fiumi.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è una nuova puntata di Pubblica, siamo su Radio Popolare ed è una nuova puntata di Pubblica che questa mattina straordinariamente si svolgerà in Piazza Filangieri a Milano, tra il carcere di San Vittore e l'ingresso dell'aula bunker, dove si sta svolgendo un processo importante, il processo Idra, il processo al sistema mafioso in Lombardia e a Milano. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle ultime giornate in radio di questo processo, della sua

0: importanza, riguarda quasi una cinquantina di imputati ed è, diciamo così, il compito un po' oggi nostro, quello di raccontare non solo come si sta evolvendo questo processo, ma anche i contenuti delle manifestazioni di solidarietà oggi, che una buona rappresentanza delle associazioni, della società civile, antimafiose, hanno portato oggi qui in piazza Filangieri. Ve le presenterò tra un istante, perché prima ci colleghiamo con un ospite che raggiungiamo, diciamo così, un po' lontano qui da piazza Filangieri, che è il presidente onorario di Libera, il presidente della scuola Antonino Caponnetto, Nando Dalla Chiesa. Buongiorno e benvenuto, Nando.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
0: Grazie, grazie per essere qui con noi stamattina in questa giornata appunto straordinaria e importante allo stesso tempo. Io vorrei cominciare con te chiedendoti qual è l'importanza di questo processo, perché questo processo Idra è un processo importante?
1: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. Quindi è un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano. Io ho sentito anche l'intervento che è stato fatto all'inizio della mattinata da Libera in piazza con mille ragioni sul documento del Consiglio Superiore della Magistratura che sottovaluta ampiamente ancora una volta la presenza della mafia a Milano. 30 anni che cerchiamo di far capire alle istituzioni che la mafia a Milano c'è sul serio e fa la mafia sul serio e non ricicla soltanto. Ma ci sono orecchie molto dure, purtroppo anche nel Consiglio Superiore della Magistratura, a quanto pare.
0: Una delle ragioni per cui le associazioni antimafiose, la cittadinanza attiva si è ritrovata qua anche questa mattina è quella di manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati, della magistrata Alessandra Cerreti, Rosario, adesso non mi ricordo il nome dell'altro
1: Ferracane.
0: PM, ma Ferracane, grazie Nando, e manifestare solidarietà nei loro confronti dopo le minacce, le nuove, ultime minacce di cui si è avuta notizia un paio di settimane fa dall'Andrangheta sono arrivate verso di loro, hanno colpito non soltanto appunto i due pubblici ministeri del processo ma anche lo stesso procuratore capo Viola. Allora ti chiedo che significato hanno le minacce, che idea hanno i mafiosi quando minacciano un magistrato, quella di poterne uscire impuniti in qualche modo, quella di sentirsi così forte da arrivare appunto a minacciare i magistrati che li processano?
1: Guarda, hai toccato un tasto molto delicato, il problema che ci ponemmo anche quando ci fu l'iniziativa del Comitato Antimafia e della Commissione Consigliare Antimafia di fare un consiglio comunale straordinario in difesa dei due magistrati, allora si trattava di Viola e della Cerreti, alcuni mesi fa. Ed è sintomatico che una città come Milano decida di fare un consiglio comunale straordinario e che gli altri non lo vedano questo. Credo che le mafie studiano, anche se non sembra, anche se alcuni dei suoi rappresentanti, le loro rappresentanti hanno titoli di studio bassi, ma studiano. mentre evidentemente noi da alcune istituzioni non le studiamo. Loro studiano e capiscono che si possono fare certe cose in relazione a quella che è la situazione della società, dell'opinione pubblica, della politica, dell'ambiente in cui stanno operando. Per cui non è che fanno arrivare delle minacce dirette ai magistrati, ma discutono tra di loro al telefono, fanno delle ipotesi, non gli sembrano evidentemente delle ipotesi pazzesche, ma delle ipotesi che, sulle quali vale la pena pensare, forse praticabili, perché gli interessi in gioco sono così alti che forse si può anche immaginare di pagare un prezzo, perché il prezzo non sarà così alto come l'opinione pubblica o i cittadini normali pensano che dovrebbe essere. E questo meccanismo ha funzionato benissimo tanti anni fa in un'altra città, dove pensavano tranquillamente di poter uccidere uno dopo l'altro i rappresentanti dello Stato. Sembrava una follia, perché reagiranno prima o poi, ma loro leggevano molto bene quali erano le caratteristiche della società e della politica di allora, e sapevano che non avrebbero reagito. Non avrebbero reagito se non dopo un mese, se non per un mese, con i funerali, le promesse, hanno sbagliato i loro calcoli, eccetera, tutte quelle formule retoriche che si accavallavano in continuazione allora. Ecco, io credo che ci sia, se se ne parla nelle telefonate, e non in modo assurdo, maledicente, ma quasi con ragionamenti strategici, vuol dire che è un'ipotesi da prendere in considerazione. Non è una follia per loro, ecco, non è una follia, e questo è molto preoccupante.
0: Nando Dalla Chiesa, grazie per essere stato qui con noi stamattina.
1: A voi, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata. Grazie al professor Dalla Chiesa, che è il presidente onorario di Libera, il presidente anche della scuola di Antonino Caponnetto, oltre ad essere il coordinatore del corso in sociologia della criminalità organizzata alla Statale di Milano. Non girarsi dall'altra parte, mi verrebbe da sintetizzare un po' alcune delle cose che diceva il professor Dalla Chiesa, e aggiungerei: se proprio da una parte ci bisogna girarsi, ci si giri dalla parte dove si trovano le informazioni, dove si può incrementare la conoscenza del fenomeno mafioso. E questo è un pezzo del lavoro che voi di Libera fate. Saluto Pietro Basile. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, il lavoro di smontaggio dell'ignoranza attorno alla mafia è la questione fondamentale. Ora, in concomitanza con questo processo, questo lavoro vostro va avanti. Di che cosa si sta occupando Libera in questo periodo, oltre a seguire qui il processo Idra?
2: Noi stiamo seguendo diversi capitoli in questo momento. Idra è quello che fa da perno all'azione, perché ne abbiamo riconosciuto immediatamente, fin da quando era un'inchiesta, non si era ancora fatta processo, la centralità per comprendere quello che stesse accadendo sul territorio. E questo quindi ha fatto per noi da volano di una serie di iniziative che si sono arricchite di materiali per le scuole. Questo è un'altra cosa molto importante per noi, abitare quei contesti in cui fare formazione, e vediamo che è necessario, perché noi agli studenti ad esempio raccontiamo che le mafie al nord ci sono da 80 anni, hanno trovato degli strumenti e dei modi di penetrare la società che sono straordinariamente sofisticati, sottili, ma molto efficaci. Mm-hmm. Ed è anche per questo che oggi abbiamo ritenuto di porre l'accento sulla questione della delibera del CSM, perché
0: è successo? Diciamolo brevemente, è successo che il CSM ha deliberato una specie di classifica delle città ad alta densità mafiosa, è una delibera che serve per ragioni, diciamo così, di definizione degli uffici, e udito dite, che cosa è successo? Che fuori da quell'elenco di città ad alta densità mafiosa c'è una città come Milano, un'altra come Bologna. Che cosa significa questa decisione?
2: Significa una regressione dal nostro punto di vista culturale, perché significa che quindi dobbiamo ricollocare le mafie esclusivamente al sud? Dobbiamo fermarci geograficamente a Roma e all'Agropontino nel descrivere l'area in cui agiscono, fanno affari, intimidiscono, controllano il territorio. Noi sappiamo perfettamente che non è vero. Il professor Nando Dalla Chiesa lo ha spiegato prima, lo spiega fin da quando svolge la sua più che meritoria opera proprio di formazione e di ricerca. Sappiamo perfettamente che le mafie sono una realtà con cui ci si confronta quotidianamente, che c'è un'economia del quotidiano che noi anche inconsapevolmente andiamo a foraggiare, diciamo avvalendoci dei servizi che le imprese che loro hanno infiltrato ci offrono, e tutto questo non può essere esterno da una delibera del CSM che ha degli effetti pratici importanti, perché si definiscono gli organici, si mettono i magistrati giusti nelle procure a fare il loro mestiere, ad individuare il problema e a contrastarlo. Il Nord non può essere escluso.
0: Bene, grazie a Pietro Basile di Libera Milano. E ormai qui Piazza Filangieri si è praticamente svuotata, c'è un silenzio incredibile, quasi naturale. Prima era animata da almeno un centinaio, ma forse anche qualcosa in più, di persone, e le persone dove sono andate? Sono entrate nell'aula bunker perché è iniziata l'udienza, è la quarta udienza del processo. Tra l'altro, da questa udienza dovremmo anche capire se il processo resta qua a Milano oppure se viene trasferito altrove. Io ho qui vicino a me Angela Mondellini, che è la segretaria generale della CGIL, no, Monza Brianza.
3: Solo generale? No, non sono generale, sono della segreteria della CGIL Lombardia.
0: Perfetto, allora questa è la qualifica più corretta. Allora io a lei voglio chiedere, Mondellini, è una domanda che mi sono fatto mille volte nel corso di questi ultimi mesi, anni: come diavolo si deve spiegare, si può spiegare, voi dovete farlo con i lavoratori, con le lavoratrici, il fatto che una delle aree più ricche di questo paese, più ricche d'Europa, è infestata di poteri criminali come le mafie, appunto?
3: È chiaro che in un mercato, diciamo così, molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché, come ha già detto il professor Dalla Chiesa, le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia barra invece legale. E in Lombardia il riciclaggio, ma anche l'investimento nell'economia reale, è molto spinto, anche perché c'è un tessuto produttivo molto importante e di aziende che vengono infiltrate dalle organizzazioni criminali e dalle mafie più in generale, soprattutto in Lombardia, la 'Ndrangheta, ce ne sono molte, e il risultato è non solo lo sfruttamento dell'impresa per fare guadagni e riciclare, ma anche lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi sono anni che proviamo con le delegate e i delegati a fare una specie di checklist di quelli che possono essere gli alert che ci dicono che c'è qualcosa che non va, che qualcosa non sta funzionando, che forse c'è qualcosa da attenzionare meglio. E questo è un percorso di formazione lungo, perché noi e la politica, ma anche la delibera del CSM va in questa direzione, abbiamo questa immagine della Lombardia efficiente e produttiva dove queste cose non avvengono. Invece avvengono proprio qui, perché proprio qui c'è la disponibilità economica per investire in economia e in patrimonio immobiliare e speculazione.
0: Secondo lei come si fa a raccontare ai lavoratori e alle lavoratrici che la presenza asfissiante delle mafie in questo territorio significa perdita di diritti, perdita di libertà, perdita anche di pezzi del proprio salario? Come si fa a raccontarlo?
3: Beh, per esempio potremmo raccontare proprio anche questo stesso processo dove le carte ci dicono che le mafie che studiano provano proprio anche a immaginare i meccanismi di sfruttamento fino ad arrivare a che contratto nazionale applicare, come sfruttare meglio la manodopera. E poi noi proviamo sempre con tutte le nostre delegate e delegati a raccontare le infiltrazioni che riguardano sicuramente il caporalato industriale, come lo chiamiamo noi, cioè lo sfruttamento sistematico nella logistica, nella grande distribuzione, dove abbiamo visto proprio dei processi dove i serbatoi di manodopera, cioè chi recluta la manodopera per poi essere sfruttata, fa parte di una rete che non è un caporale improvvisato. Lo abbiamo visto anche ultimamente con la questione che ha riguardato i riders a Milano. Certo.
0: Angela Mondellini, grazie per essere stata qui questa mattina. Lei resta ovviamente qua in Piazza Filangieri a Milano. Buona giornata.
3: Grazie a tutte e tutti voi, grazie.
0: Angela Mondellini della CGIL Lombardia. Dicevamo, qua in Piazza Filangieri le persone che sono rimaste sono poche, ma perché sono tutti dentro nell'aula bunker. Elena Simeti, buongiorno e benvenuta Elena.
4: Buongiorno a voi.
0: Responsabile beni confiscati, una casa anche per te. Io a te sento di fare la stessa domanda che facevo prima a Mondellini, cioè a dire come diavolo si spiega alle persone, a quelli che non sono qua, che non erano qua stamattina, che vivono in una delle regioni più ricche d'Europa eppure sono infestati dalle mafie, peggio di qualunque altra remota e derelitta regione dell'Europa, se non di questo paese. Come si fa?
4: Ma si fa tenendo alta la visione su questo processo, continuando a parlarne, a fare formazione e informazione, perché questo è fondamentale. Non dobbiamo abbassare la guardia e raccontare esattamente quali sono i meccanismi con i quali loro si muovono, perché una persona, un cittadino, può pensare vabbè, loro fanno di solito i loro traffici illeciti, spaccio di droga, armi o comunque usura, estorsione, sì, queste ce le hanno, ma chiaramente si parla in primo luogo di reati fiscali che depaporano tutto il sistema del welfare e delle politiche sociali, economiche che questo paese ha bisogno, e che sono politiche concrete che servono ad aiutare i cittadini nella sanità, nelle scuole e in tutti gli altri settori. Quindi bisogna far capire ai cittadini che non è una cosa che a loro non tocca e non interessa, ma che queste persone stanno toccando concretamente con mano ed eliminando ad esempio tutta l'economia legale di quegli imprenditori che vogliono fare il loro lavoro nel rispetto della legge senza ledere nessuno. Loro fanno esattamente il contrario, facendo credere che danno dei privilegi, facendo credere di essere amici. In realtà hanno sempre gli stessi atteggiamenti, lo fanno per un loro profitto personale, per il consorzio mafioso, anche attraverso minacce e violenza, che questa non manca mai e non dobbiamo dimenticare che è all'interno del loro DNA. E quindi questo è importante far capire ai cittadini, non sono semplici reati che loro commettono sempre, i classici reati per loro profitto personale, ma ledono l'economia legale del nostro paese e tutti i diritti costituzionali della nostra nazione.
0: Elena, adesso qui dall'udienza di stamattina dovremmo capire se il processo resta o non resta qua, perché c'è una possibilità che venga spostato, giusto?
4: Sì, c'è una possibilità che, come hanno richiesto gli avvocati, alcuni avvocati, venga spostato a Busto Arsizio. Noi crediamo che questo avvenga esattamente per alcuni motivi. Un primo motivo è che non si aspettavano una reazione della società civile così alta. Questo per loro vuol dire perdita del consenso, perché le persone iniziano a formarsi e a informarsi su che cos'è il consorzio mafioso, su che cos'è Idre, cosa anche poi è stata la mafia qua in Lombardia, la comunità organizzata negli anni precedenti, non dimentichiamoci Infinito Crimine e altre indagini. E questo ha dato fastidio, perché come diceva il professor Nando Dalla Chiesa, loro ci studiano, e portare qui cittadini, associazioni, istituzioni per loro è un problema. e quindi portare, spostare il processo a Busto Arsizio sicuramente è un modo per disincentivare la partecipazione. Ovviamente speriamo che questo non accadrà, ma se dovesse accadere noi andremo anche a Busto Arsizio, questo è scontato, cioè non c'è nessun dubbio, e sicuramente avrebbe un impatto mediatico minore rispetto, anche se i pubblici ministeri Cerretti e Fracane nella scorsa udienza hanno ben argomentato che tutti l'idea del consorzio, l'organizzazione del consorzio, tutta la struttura, tutti i reati sia fiscali che gli altri tipi di reati dell'associazione mafiosa avvengono nei 21 summit, e i 21 summit sono a Inveruno, a Abbiategrasso, a Cinisello, qua fra di noi, quindi il processo.
0: Elena Simetti, grazie e buona continuazione nel seguire le udienze, grazie ancora. Don Massimo Mappelli, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Allora, con lei ci avviamo alla chiusura della trasmissione di oggi. Io ritorno su quel punto che le persone che non sono qua stamattina hanno un'idea di che cosa le mafie portano via a loro in termini di libertà, facevo l'esempio di stipendio, di un pezzo del loro futuro, del futuro anche dei loro figli, delle loro famiglie. Le persone lo sanno, se ne sono rese conto, non possiamo dire che siano tutti complici, no? Ma il punto è come raggiungerle quando sono toccate in quella profondità, no, delle loro vite.
5: Sì, il problema è che le persone che lo sanno o che vogliono accorgersene anche sono poche, però chi lo sa spesso sono le vittime. Noi siamo la Caritas anche, e per esempio ai nostri empori della solidarietà spesso ormai il 40% di chi viene all'emporio è povero lavorando, ma fra questi c'è anche chi cambia formalmente datore di lavoro 4 volte in un anno, lavora sempre per le stesse persone, ma cambia formalmente cooperativa o datore di lavoro 4 volte l'anno e viene impoverito di stipendi, di diritti, non gli versano i contributi. Ecco, tutto questo, le vittime però spesso sono deboli, sono vittime e sono deboli. Allora è anche per questo che noi come Caritas anche ci assumiamo il compito di parlare anche per loro, e però chiediamo anche che ci ascoltino tutti, cioè questa è una questione che non riguarda le vittime e basta, riguarda tutta una società civile, riguarda tutto un tessuto economico imprenditoriale di una regione, e quindi ci vuole che tutti ci ascoltino. Per questo noi lanciamo 2 appelli, uno è anche a tutte le categorie imprenditoriali, di professionisti, che si incontrino con noi su questi temi, e facciano formazione al loro interno, prendano posizione su questa cosa. L'altra è anche che rispetto a questa decisione del CSM di non inserire Milano fra i territori ad alta densità mafiosa, noi chiediamo che il sindaco di Milano, che è anche sindaco della città metropolitana, prenda posizione. Come diceva Nando, sono 30 anni che cerchiamo di spiegare che non è così, però chi ha delle responsabilità politiche, sociali, in un territorio vasto come quello della città metropolitana deve prendere posizione.
0: Don Massimo Mappelli, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Lei proseguirà adesso a seguire l'udienza di oggi. Grazie ancora. Allora siamo arrivati alla fine, direi, della puntata di oggi di Pubblica, una puntata straordinaria realizzata qui in Piazza Filangieri, che è la sede dell'aula bunker dove si sta svolgendo il processo Idra, il processo alle cosche mafiose dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Però prima di salutarci vi voglio far sentire un paio di opinioni di un magistrato, giudice GIP qui al Tribunale di Milano, si chiama Luca Milani e non poteva restare fino a quest'ora qui con noi, ma lo abbiamo registrato e vi facciamo sentire che cosa, come valuta l'importanza di questo processo. Partiamo da lì. Dottor Milani, la prima cosa è l'importanza di questo processo. Perché è importante il processo Idra?
6: Naturalmente è un processo che si sta svolgendo in primo grado e prima di fare qualsiasi valutazione dovremo attendere le sentenze definitive. Tuttavia, a livello di fenomeno investigativo e anche di accertamento dei fatti processuali, vede impegnati tanti colleghi, tanti rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno condotto prima un'indagine molto complessa, durata anni, nella quale insomma c'è stato anche un rischio, proprio un'esposizione di coloro che compivano certi accertamenti, certe osservazioni, eccetera eccetera. Sono state fatte decine di migliaia di intercettazioni telefoniche che hanno condotto, quantomeno da quello che sappiamo oggi, a scoprire che anche il nostro territorio non è immune da certi fenomeni radicati e organizzati da tempo. Quindi senz'altro, al di là di quelle che potranno essere le pronunce definitive, è importante prendere atto dell'esistenza di questi fenomeni.
7: Che cosa significa quando organizzazioni potenti come quelle coinvolte in questo processo, si parla di consorzio fra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, minacciano i magistrati che indagano, fanno le inchieste? Qual è il significato di una minaccia contro i magistrati in questo contesto? Si sentono invincibili?
6: Sicuramente significa che dopo anni di inabissamento, nel quale appunto il potere economico è stato già di per sé sufficiente a esercitare insomma un'influenza importante anche nei confronti delle istituzioni, si vuole non evitare di considerare anche le soluzioni estreme quando qualcuno evidentemente si vuole frapporre a questo tipo di controllo, questo tipo di dominio. Quindi senza dubbio, qui lo posso dire, oggi l'Associazione Nazionale Magistrati non partecipa ufficialmente a questa manifestazione perché ovviamente il processo è ancora in corso, non vogliamo influenzare in nessun modo, però abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà ai colleghi, perché di fronte a delle minacce di morte concrete, obiettivamente non possiamo che stringerci intorno a loro e dire che siamo tutti schierati al loro fianco.
7: Quanto è importante per un magistrato, per il lavoro che lei fa, avere in situazioni delicate, in momenti particolarmente delicati, un sostegno esplicito da parte della società civile come quello che si sta svolgendo qui questa mattina?
6: La storia ce lo insegna, che poi quando è stato necessario valutare che ci sono state delle vittime che non erano state sufficientemente tutelate, siamo tutti corsi insomma a piangere e a disperarci, e invece per evitare proprio che accadano ancora episodi come quelli del passato, è giusto far sentire sin da subito la propria solidarietà, proprio per far sì che anche chi abbia solo immaginato di porre in essere questi atti capisca che una larga parte della società non sarà mai indifferente.
7: Ultima domanda, la delibera.
0: Ecco, sfumiamo la registrazione dell'intervista con il magistrato Luca Milani e andiamo a chiudere questa puntata straordinaria di Pubblica. Con noi qui questa mattina in Piazza Filangieri c'era anche Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. Lorenza, come ti è sembrata?
8: Beh, insomma, una forte consapevolezza di un momento storico, perché questo processo veramente è di quelli che possono forse condizionare la percezione di cosa significa mafia nel nostro territorio, visto che, come ci è stato raccontato, è una percezione ancora un po' forse troppo labile. E quindi contenta che siamo stati qua, che Pubblica ci sia stata, che Radio Popolare ci sia stata, perché insomma abbiamo sentito l'esigenza di fare un gesto di solidarietà verso i PM minacciati dalle mafie, ma di base sappiamo che non basta che Radio Popolare racconti questo processo, è importante che dia un segno di attenzione e stia accanto a chi in città vuole tenere alta l'attenzione del pubblico su questo processo.
0: Bene. Grazie, grazie Lorenza, grazie a tutti quanti voi. Da Piazza Filangieri chiudiamo questa puntata straordinaria di Pubblica. Restate all'ascolto di Radio Popolare. Buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.
9: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante la diretta 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail, oppure cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritorna Antonio Serra, la rubrica di fumetti, Maurizio Franco ci parlerà di Iseo Jazz, Roberto Manfredi parla di Gianfranco Manfredi, il libro che ha dedicato a suo fratello, che come ricorderete è scomparso l'anno scorso. Tiziana Ricci ci porta alla Biblioteca Braidense, dove ci presenta un progetto sugli scambi culturali fra l'Italia e l'Oman, ma come promesso anche quest'oggi ci colleghiamo con il festival, il Pesaro Film Festival, dove c'è Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
1: Ciao, buongiorno Ira.
0: Buongiorno.
1: Comunque c'è la musica oggi, eh? Oggi abbiamo la musica, le parole.
0: Ah, ce l'hai, va bene, perfetto.
1: Oggi sì, oggi okay, okay. Ero un po' preoccupata.
0: Siamo tranquilli.
1: Esatto, sì, siamo arrivati alla fine, nel senso che domani ci sarà la cerimonia con la premiazione. Però ci sono ancora tantissime cose, come annunciavo ieri, in questo momento qui nella chiesa della Maddalena c'è la dedica ad Adriano agli amici, con una serie di film che si sono visti ieri ma che si vedranno anche oggi, ma in questo momento c'è un incontro, c'è questa cosa insomma che tradizionalmente fanno, tradizionalmente adesso è durato da 2 anni, che però ha fatto l'anno scorso e quest'anno, seduti tutti in cerchio come si usava una volta quando si faceva l'autocoscienza, perché era una cosa tipica che Adriano proponeva nel festival, quello di fare gli incontri a cerchio per gli ovvi motivi, perché ovviamente ci si vede, ci si scambia, insomma cambia. E quindi c'è questo momento che oggi sembra una cosa obsoleta, invece è ancora molto divertente e allo stesso tempo forse utile, in cui si parla di cinema, ci sono critici, cinefili, anche vabbè, molta gente che ha partecipato per anni qui, che parlano di cinema tutti in cerchio. Magari poi vado a filmarli perché sono certo. Tutti carini. Abbiamo appena presentato un libro, dico abbiamo perché c'ero anch'io a presentarlo, di Alessandro Studer, che molti milanesi ricordano perché è uno dei fondatori dell'Obrat Cinestudio, l'Obrat che ha chiuso negli anni 90, ma dagli anni 70 agli anni 90 ha dato cinema a più generazioni, e molti film che sono passati di lì con quel, anche un po' con quel cotè politico, per cui c'era una chiave interpretativa di quello che si vedeva con le pubblicazioni, tutti i pensi, immagino te lo ricorderai anche tu, Zuppadana, tra che accompagnava le retrospettive, i film che si vedevano, alimentava discussioni, dibattiti. Ecco, di tutto questo abbiamo parlato fino a poco tempo fa con appunto con uno dei protagonisti, che adesso ha un'età importante, e che quindi in un fiume di ricordi ha riportato quegli anni che insomma che ci hanno un po' formate anche a noi, almeno a me sì, e quindi mi commuove parlare di quel luogo lì con tutti quei ricordi che, come anche ci ha ricordato, negli anni 90 ha chiuso perché a un certo punto i prezzi gli sono saliti alle stelle, perché stiamo parlando ovviamente della zona Garibaldi largo la Foppa, che ad oggi basta passare per capire che è zona di movida, zona di vetrine molto lussuose e molto costose, e quindi a un certo punto il loro spazio, adesso spero che sia un negozio di occhiali, di profumi, comunque insomma c'è una vetrina che non è la stessa, ma insomma che dagli anni 90 in poi ha preso quello spazio lì, che invece era, come ha detto saluto Alessandro Sud, un luogo sacro, in effetti sì. La giornata continua, ieri abbiamo parlato degli esordi italiani, ci saranno una serie di film questo pomeriggio dedicati appunto agli esordienti. E poi questa sera sul palco ci sarà Chiara Francini con questo documentario che il titolo ti dirà qualcosa, Coppia aperta quasi spalancata, ebbene sì, perché lei è andata in giro per l'Italia a mostrare a teatro, perché lei l'ha portato in scena omaggiando Dario Fo e Franca Rame, ma poi quello che c'è nel documentario sono queste lunghe discussioni con gli studenti e le studentesse che hanno visto gli spettacoli, per ragionare un bel po' di anni dopo sul significato di fatto poi di quella che fu la rivoluzione sessuale, la coppia aperta, il tradimento, la fiducia, tutti questi aspetti qua, con i giovani di oggi cosa ne pensano. Devo dire che nonostante il personaggio, perché Chiara Francini è abbastanza come dire, divisiva, no? Perché nasce come attrice comica toscana, con questo toscano molto forte, giocato sui doppi sensi, e con questo lavoro però di fatto ha portato qualcosa, poi sì, appunto in questo momento che si parla di educazione affettiva con il consenso dei genitori, insomma sicuramente ancora potrebbe essere molto anche interessante riparlarne poi questa sera con lei, proprio anche per questo motivo, perché ovviamente lo sguardo di allora è diverso da quello di oggi.
0: Certo, va bene, allora mi sembra tanta roba e quindi buona conclusione di festival, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, continuano le proiezioni in spiaggia. Questa sera c'è Una storia moderna, La perigina di Marco Ferreri, un film del 1963, quello di cui parlavamo ieri, no? Di questi film rivisti, anche qui commedia all'italiana. E sì, ed è l'ultima proiezione. Stavo guardando se domani ce n'è ancora una. No, chiude domani con Caterina va in città di Paolo Virgì, film ambientato a Roma nel 2003, girato nel 2003 da Paolo Virgì.
0: Va bene, allora grazie a Barbara Sorrentini dal Pesaro Film Festival. A presto, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci al secondo argomento di oggi a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo di un appuntamento, di un'iniziativa, anzi di un progetto alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, che ospita da oggi appunto un progetto di cooperazione culturale che racconta la storia di scambi e relazioni tra il Sultanato dell'Oman e il Mediterraneo e dunque anche l'Italia. Ascoltiamo Tiziana Ricci.
1: Oman and Italy, un'esposizione promossa dalla Pinacoteca di Brera e dal National Museum of Oman di Muscat. È una mostra alla Biblioteca Braidense che racconta attraverso una selezione di 59 opere, tra manufatti, manoscritti, mappe e testimonianze storiche, che spaziano dall'età del ferro alla contemporaneità, racconta la storia di scambi, di relazioni per oltre due millenni, che ha collegato il Sultanato dell'Oman al Mediterraneo e in particolare all'Italia, a Venezia, e alle grandi reti culturali e commerciali del mondo antico e anche moderno. Davanti a questi manufatti, a queste opere, incontriamo Angelo Crespi, il direttore della Pinacoteca di Brera. Senta, direttore, questa è una mostra insolita, molto insolita.
2: Sì, rappresenta davvero l'idea dello scambio culturale tra paesi all'interno di quello che poi è stato titolato il Piano Mattei, cioè di collaborazioni tra le grandi istituzioni culturali italiane e i paesi del Mediterraneo allargato. Noi 2 anni fa abbiamo incontrato l'ambasciatore a Roma dell'Oman. E da lì è nata l'idea poi di costruire qualcosa insieme. Abbiamo trovato l'amicizia del segretario generale del Museo di Stato, Jamal, che poi è al-Moussaoui, che è oggi un amico, e da lì abbiamo fatto una visita in Oman con l'ambasciatore e poi costruito una relazione con il Museo di Stato, che è un grande
1: Che è il
2: museo.
1: museo dell'Oman, no?
2: Sì, è un museo nella capitale, a Muscat, ed è un museo enciclopedico che racconta la storia dell'Oman dall'epoca preistorica fino alla contemporaneità.
1: Infatti, perché ho visto dei manufatti antichissimi, no?
2: Sì, qui in questo piccolo affondo, ma molto prezioso, di questa mostra che dovrebbe proprio raccontare questo dialogo stretto tra la nostra cultura e quella omanita, si parte da reperti antichi e si arriva quasi alla contemporaneità, immaginando che ci sono dei momenti salienti. Una delle produzioni più tipiche dell'Oman è l'incenso.
1: Ah, ecco, si sente entrandolo in Pinacoteca.
2: Sì, e l'incenso è, se ci pensiamo, radicato nella nostra cultura dal momento in cui da Gesù arrivano i magi dall'Oriente, e uno di questi, probabilmente dalla penisola arabica o dall'Oman, porta
1: L'aveva portato da là.
2: l'incenso è patrimonio dell'UNESCO, e nel sud del paese dell'Oman c'è questa produzione unica di incenso che è usato anche per motivi terapeutici, anche, si può anche mangiare quello più puro o bere, e dunque dall'incenso.
1: Insomma, la loro cultura dal tempo antico
2: sì,
1: fino ai giorni
2: sì.
1: nostri è qua in. Senta, io ne approfitto per chiederle come va la Pinacoteca,
2: Dire
1: Palazzo Citterio.
2: molto bene, abbiamo appena
1: Avete
2: aperto.
1: anche, sapete quanti visitatori, quante.
2: No, adesso puntualmente no,
1: No,
2: però
1: però ho letto che c'è stato un aumento notevole di visitatori nei musei, per cui penso
2: l'anno scorso abbiamo raggiunto 630.000 e quest'anno siamo ancora in crescita, per cui credo a fine anno di avere un risultato ancora migliore, un record assoluto.
1: Funzionano anche queste mostre in sala Erling, che adesso c'è
2: Sì,
1: Palladino,
2: assolutamente.
1: prima. Prima c'era Kentridge, l'ho
2: Sì,
1: visto.
2: abbiamo aperto il bar estivo e oggi, in queste 2 settimane, Citterio Garden, cioè il giardino di Citterio, è diventato uno dei punti focali di Brera,
1: Vengono tanti turisti.
2: ma tantissimi. Poi c'è questa yurta che ci ha lasciato l'Uzbekistan, che è davvero un segno fino a luglio incredibile in questo giardino che si apre, che oggi è diventato il giardino di Citterio con questa yurta che è uno dei re, dei lasciti temporanei del Salone del Mobile, del padiglione
1: Sì.
2: uzbeko, è una molto scenografica che chiunque passa.
1: Rimane lì sempre?
2: No, fino a luglio. Okay. Fino a luglio, perché poi verrà ricostruita in Uzbekistan, in un cluster culturale della capitale dell'Uzbekistan. Però ci hanno lasciato 2 mesi, devo dire che è molto scenografica, per cui chi passa da la via Brera
1: si incanta,
2: vede questo okay. giardino non consueto nel centro di Milano, molto profondo, con questa yurta. Ma dentro c'è il bar adesso, per cui devo dire che è un momento davvero davvero splendido, e le mostre Paladino, grandissima mostra, vanno molto bene, per cui sono davvero felice di questa cosa.
1: La presentazione della mostra è stata impreziosita da un concerto che si è tenuto proprio in Biblioteca Braidense, e tra l'altro vi ricordo che l'ingresso è libero per visitare questa mostra alla Braidense.

E questa era Birth con il suo Truman, una delle più interessanti cantautrici delle ultime generazioni, anche lei dentro al libro che abbiamo presentato qualche giorno fa qui a Cult con Pier Giorgio Pardo, Matrilineare, la sua piccola enciclopedia che non c'era sulle cantautrici a partire dalle primissime, da Maria Monti per arrivare alle nuovissime come Birth. Per restituire insomma questa definizione cantautrice assai poco usata in passato, quando il cantautore per antonomasia lo si pensava sempre solo uomo. L'ultima parte della prima parte io vorrei dedicarla a alcune segnalazioni. Qualcuno dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici conosce già bene da vicino Nessuno è Normale, il bel festival che anche questa volta Olinda organizza presso l'ex ospedale psichiatrico Pini fino al 30 di giugno. Per quello che riguarda questo weekend, oggi un nuovo titolo firmato da Giorgina P, ben nota, nata vicino ai fantasmi, nata Tempesta, tratto da Hold Your Own di Kay Tempest, possiamo definirla appunto cantautrice e protagonista del filone dello spoken word, una artista che conosciamo bene appunto trasversalmente sia nelle redazioni culturali che in quelle musicali. E poi invece vi ricordiamo che domenica c'è Veglia di e con Consuelo Battistone e Gianni Farina. L'ospite musicale è Muni, un'ironia filosofica dei racconti condivisi, spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo. Un cerchio di persone intorno a una fiamma simulata. Il festival poi prosegue con altri titoli importanti anche la prossima settimana. Un'altra segnalazione è quella dello spettacolo Excelsior, il gran ballo storico in due tempi e 12 quadri dei Colla, che arriva al Piccolo Teatro Grassi, uno dei titoli più celebri della compagnia marionettistica. Mentre all'Elfo Puccini oggi è l'ultima occasione per vedere Rette parallele sono L'amore e la morte di e con Oscar de Summa, Quentin Crisp, La speranza è nuda di Mark Farrelly, con Luca Toracca, è uno spettacolo che ha avuto tanto successo su questo particolare personaggio e che ritorna in scena, e l'occasione di vedere Wonder Woman, uno degli spettacoli più premiati di Antonio Latella, che è all'Elfo fino a questa sera, come gli altri due. Poi la stagione dell'Elfo si chiude come quella di molti teatri. E poi anche il Teatro Fontana conclude la sua stagione con due repliche domani del cantiere aperto per Verbo di Flavio Capuzzo Dolcetta e di altri autori, tra cui Jonathan Lazzini, come dice il titolo, si tratta appunto di un cantiere in vista di un progetto. Fra gli altri spettacoli vi ricordiamo la Compagnia dei Gordi al Parenti con breve enciclopedia delle porte, compagnia insomma che conosciamo bene con un nuovo titolo. Mentre al Teatro Verdi Le lacrime di Achille, Teatro Verdi ha da poco riaperto, questa regia è di Renata Coluccini in scena fino a domani, l'ultima replica. Ci sono poi in corso l'estate al Castello e come vi abbiamo raccontato ieri, il Festival delle Case Popolari, organizzato dal Teatro Officina in diversi cortili delle Case Popolari di Milano. Infine, vi diciamo che questo weekend c'è il premio Scintille che conclude la stagione del teatro Menotti con una serie di emergenti che vengono proposti all'attenzione del pubblico in questi giorni. Infine, un festival, il Milano Blues Festival al Parco Chiesa Rossa, che prende il via quest'oggi e va avanti fino a domenica. Ci sono tanti ospiti importanti e poi la Treves Blues Band, che insomma è una celebrità a Milano, anche perché Treves insomma ci è molto caro e molto noto da tanti decenni. Dunque, queste sono alcune delle cose che succedono oggi e nei prossimi 2 giorni.
Adesso, visto che l'abbiamo nominata, Kay Tempest con These Are the Days.

0: 7 di giugno,
1: sì.
0: Una edizione, ormai siamo arrivati, no? A un'edizione anche dai numeri importanti, 34esima, premiato dal pubblico in una località, in una serie di località davvero suggestive, insomma, in cui il jazz ovviamente viene ulteriormente valorizzato. Diamo i riferimenti in rete per prenotarsi.
1: Ma dunque basta andare sul sito del Sassabaneco oppure basta scrivere Lago d'Iseo Jazz e scrollare le date. Non c'è bisogno di prenotazione se non indicativa per il concerto di Palazzolo,
0: sì.
1: Sul sito del comune c'è la possibilità, giusto per avere un'indicazione, perché tutti i concerti sono a ingresso libero. Quest'anno non abbiamo nemmeno un concerto a pagamento, abbiamo deciso di fare questo tipo di scelta e speriamo che insomma il pubblico la apprezzi. Si fa in un momento così anche riuscire a dare ai cittadini della cultura importante senza che la debbano pagare, io credo che sia insomma, una scelta.
0: È un gesto significativo, quindi bravi.
1: Significativo.
0: Allora, Iseo Jazz 2026 a partire da oggi, come abbiamo detto, fino a fine giugno. Grazie davvero Maurizio Franco e buon festival.
1: Grazie Ira, arrivederci.
0: A risentirci, grazie. Ciao ciao.

0: Caro Antonio, ti vedevo annuire mentre parlavamo di Gianfranco Manfredi, che tu hai ben conosciuto.
1: Altro che, abbiamo lavorato tantissimo insieme, esatto. In maniera sempre ricchissima, tutto vero quello che diceva suo fratello, ovviamente, in particolar modo sulla sua voglia di cercare la documentazione, di essere preciso e così via. Tra l'altro mi ha colpito alcune delle cose che ha detto, perché in qualche maniera ritornano anche nel fumetto di cui parleremo oggi, e vedrai che verranno fuori delle somiglianze, perché le persone che hanno una grande passione culturale, le persone che hanno una libertà intellettuale si somigliano, diciamo così.
0: Di cosa parliamo?
1: Parliamo di un libro molto strano, questo libro è...
0: Sbattilo perché...
1: Lo sbatto, aspetta, faccio così perché mi recupero una pagina importante, vai. Attenzione. Boom.
0: Ecco, è proprio
1: un libro,
0: bello grande.
1: Impegnativo, ma nonostante sia opera di un autore giapponese, poi faremo anche il nome, non si tratta di un manga. Si tratta in realtà di un libro che infatti si apre normale, questo, non si apre dalla parte sbagliata, come succede con i manga, ma di un libro in realtà realizzato in Francia, su richiesta dell'editore francese, che ha chiesto a questo famoso autore, che si chiama... cercherò di pronunciarlo correttamente, si chiama Hayashi Shigeyuki. Ora, voi direte, ma chi è Hayashi Shigeyuki? Non lo sappiamo. Invece lo sappiamo perché lui è conosciuto in tutto il mondo con uno pseudonimo, che è quello di Rintaro. Ora, qualche ascoltatore potrà dire, ma Rintaro quello lì? Sì, quello lì, il regista, il Capitan Harlock. Ok, quella della serie televisiva che, diciamo, ha plagiato un'intera generazione. Ma la cosa divertente qui è che Rintaro, che poi è diventato famosissimo, ha realizzato tantissimi prodotti e così via, qui racconta, su suggestione di appassionati occidentali europei, la sua storia. E la sua storia è quella di un ragazzo che, questa è incredibile, infatti mi sono tenuto questa pagina aperta per raccontarla, che viene portato dal padre al cinema per la prima volta e rimane sconcertato davanti al cinema e vede Riso Amaro. Giovanni De Angelis rimane sconcertato per tante ragioni, una è Silvana Mangano ovviamente, ma è soprattutto sconcertato dalla potenza espressiva del mezzo. Arriva a casa e decide di costruirsi un proiettore cinematografico a mano, perché è già appassionato, ha visto delle cose, si costruisce una specie di lanterna magica e si disegna, perché lui è anche un grande disegnatore, si disegna a mano un intero film da 35 mm fotogramma per fotogramma, rendendo traslucida la carta usando la cera delle candele, perché sono sfollati dopo la Seconda Guerra Mondiale e non hanno neppure l'energia elettrica. Questo per dirti come la passione possa produrre dei risultati straordinari. E quindi c'è tutto un racconto, questo qui è un episodio eclatante perché ci riguarda direttamente, il cinema italiano che produce questa grandissima passione, ma poi lui incontra Osamu Tezuka, o Tezuka Osam, come si dovrebbe pronunciare correttamente, l'autore di Astro Boy, sarà uno dei primi registi delle prime serie televisive giapponesi, perché a quel punto si pensa che non sarà il cinema il futuro, ma sarà la televisione, e attraverso

0: Questo libro c'è tutto un racconto non solo dello sviluppo di quello che è stato il cinema dell'animazione giapponese, ma anche di quello che è stata la società giapponese, perché ci racconta tantissimo della sua famiglia che viene, diciamo, spezzata dalla guerra, che non riesce a ricostruirsi, che ci sono tutta una serie di problematiche, insomma, di varia natura, ma anche ci racconta in qualche maniera la fine della sua carriera. Perché sceglie come conclusione della sua carriera, lui è ancora vivo e sta ancora lavorando, ma sceglie come conclusione della sua carriera un film del 2001, Metropolis, che è un film ispirato a un fumetto di Osamu Tezuka e che era ispirato al film
1: E Fritz Lang.
0: di Fritz Lang. Questo film è stato realizzato dopo che Tezuka era morto, come omaggio a Tezuka, ed è anche uno dei primi film giapponesi dove viene usata, indovinate un po', l'animazione digitale. Non è un caso, quindi, che Rintaro, che disegnava a mano i film a casa con le candele, quando arriva l'animazione digitale, dica: la mia carriera finisce qui. Comunque, interessantissimo, un libro ricchissimo anche per noi italiani, perché è pieno di cose buffe e buffe strane. Abbiamo parlato di Rintaro, la mia vita affettuosa, a 24 fotogrammi al secondo, edito da Bao, 27 euro in libreria e fumetteria.
1: Bellissimo, arrivano dei messaggi anche di grande apprezzamento per il tuo racconto, che per la questione della cera, che ha molto colpito, e quindi
0: Certo.
1: ringrazio gli ascoltatori o le ascoltatrici che stanno scrivendo a questo proposito. Li saluto e li saluto tutti quanti e tutte quante. Ringrazio Antonio Serra che tornerà venerdì prossimo. E adesso ci sono le notizie delle 12.30. Buon weekend a tutti voi. Noi ci risentiamo lunedì alle 11.30, se vorrete. A risentirci. Ciao ciao da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

E la tiro in lunga perché sono francamente sono attonito e affascinato da loro che scazzano fra di loro, che si rimbeccano, si insultano, si offendono, tutti loro della destra, fra di loro, da questa e da quell'altra parte di quella pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico. State seguendo? Tu mi implori, tu dici cazzate. Fondamentalmente il riassunto del dialogo tra Trump e Meloni è questo. Bello, quando scazzano fra di loro così, nel contesto del stare nel leggerissimo, bello. Concludendo con un prenditela con Putin, pempo te. Oppure quando, nel senso che la Meloni ha detto, però dovresti prendertela con i veri nemici dell'Occidente. E non con noi che ti baciamo la pantofola da sempre. E poi bello, Tajani che annulla la visita negli Stati Uniti, che ti fa pensare allo zio mansueto e, come dire, un po' sonnolento, che a un certo punto si sveglia e piazza una scenata durante la cena di Natale. Io che volevo cominciare la trasmissione parlando di pallacanestro e della noia del vincere troppo spesso.

Allora, evidentemente il campionamento di questo pezzo è bello, ma se non vi lamentate neanche di sta versione qua, uno vuol dire che è venerdì, due vuol dire che fa veramente caldo. Ma non solo, ma dobbiamo anche mettere ordine, i temi sono due. Cominciamo con quello con cui avrei dovuto cominciare la puntata. Allora, no, non è che l'Olimpia che vince, se una squadra che vince troppo annoia. Ho sbagliato il termine. A Milano, nel basket, quando vinci, più che una gioia, è un sollievo. Perché accade quello che ti aspetti che dovrebbe accadere sempre. Sono riuscito a spiegarmi? In Italia non c'è un vero corrispettivo nel calcio, perché neanche la Juve, che ha vinto così tanto, può dire quando vinciamo è un sollievo, anche perché le avversari calcistici della Juve sono un pochettino più consolidati nella storia, nei trofei, ecco, mettiamola così. Vabbè, detto questo, siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Ma veniamo a loro, andandovi a leggere. E però, se si insultino da soli, cosa faccio tutto il giorno? La destra da questa e da quell'altra parte dell'oceano, vero? Ma lo sai che l'amore non è bello se non è litigarello? Sì, una volta me la vendevo anch'io così. Ma no. La destra, da qualunque parte la si prenda, è criticabile, edulcoro. Magari arrivano alle mani, dai, però.

Si sente che venerdì, lei è Lauri, figata sto remix e vabbè. Poi c'è l'analisi politica. Ah, Trump non lo può vedere nessuno, non lo può vedere più nessuno e le ha già fatto perdere il referendum. Quindi per noi è un bene che continui a scodinzolargli dietro, perché le farà perdere anche le elezioni politiche insieme a Vannacci. Ne, in realtà, la notizia delle ultime ore appunto sono queste, sono le risposte, come dire, tetragone, forti dello Stato italiano e della, della Presidente del Consiglio, con un video diretto in cui ha detto al Presidente della più grande democrazia, questa non riesco mai a dirla senza ridere, della più grande democrazia del mondo, stai dicendo cazzate. Oh là, finalmente un po' di sincerità. Era un pezzo che faceva veramente cagare il primo di oggi, ma tra il caldo e il fatto che ti vogliamo bene non te lo dicevamo, però te lo scrivo. Ah, adesso vi riconosco. Di Trump e la Meloni, aggiungo io, come degli scudetti dell'Olimpia, non riesco neanche a godere come dovrei, Nicola. Il ring di fronte alla Casa Bianca è già pronto. No! Dai. Sì, è pronto il ring della Casa Bianca. Va bene, questa è musica leggerissima, 37 minuti di musica per chi vuole celebrare il 32esimo scudetto della squadra più importante di Milano. A Milano c'è una squadra sola, quella lì. Voi state scrivendo 331 621 4013, la mail è diretta@popolarenetwork.it.

Sarà che ho fumato tantissimo? No, sarà che ho fumato, ma questo pezzo spacca tantissimo, Valeria. Che dopo un minuto, non contenta, aggiunge: voglio guidare fino al dentista con questa roba. Ma nel senso del fumo, la roba. E dalla prima, anzi scusa, dalla terza alla seconda carica dello Stato, dal Premier al al Presidente del Senato. Ma secondo te com'è possibile essere amico degli Stati Uniti se hai chiamato i tuoi figli Geronimo Cochise e Apache Cochis? Anch'io ho chiamato il figlio Cochis, ma solo perché allora leggevo Tex Willer. Per cui, se avessi letto in quel periodo Dylan Dog e avresti chiamato il figlio Groucho, e se avessi letto Zero Calcare l'avresti chiamato Secco. Andate avanti voi? Salutiamo il popolo di Shazam che si è alzato con questo pezzo degli Skinner Brothers insieme a Ren. Bello, il primo pezzo spaccava. Figata sto remix.

Va bene, è il momento degli ascoltacori. Ci siamo, mancano pochi giorni per la grande iniziativa che oserei definire neanche di gruppo, neanche orgiastica, canora. Una iniziativa corale. Vabbè. Gli ascoltacori. Martedì ci si trova in svariate zone. Dividiamo i campi, quelli che abbiamo organizzato noi: Ciambellino, Città Studi, Dergano, Camera del Lavoro e dove siamo noi a Gorla. Tra l'altro segnalo che il coro legato a Musica Leggerissima, quello che canterà Nada, Fossati e Sorrenti, più eventuali pezzi bonus, è l'unico dei cori che si ritroverà in una arena, alla United Arena in Gorla, via Becchi, se non erro, comunque lì a Gorla, l'arena antifascista del quartiere di Gorla. Per cui è l'unico coro dove dopo ci sarà della convivialità diffusa. Dopo ci si beve una cosa, ci si mangia una cosa, si scambiano quattro chiacchiere, le esperienze. Ah, io ero nel coro di Micene. Ah, io ero nel coro della Curva Sud. Hai capito? Ci si scambiano i numeri di tele. Allora, l'unico coro con il gozzoviglio post-coro è quello di Musica Leggerissima. Fate un po' voi. Io mi disiscriverei dagli altri cori e verrei poi proprio al coro, quel nostro. Perché gli altri poi sono in mezzo alla strada, vi lasciano lì in mezzo alla strada, hai capito?

Uno chiede: ma sono finiti i posti solo in alcuni cori? In taluni, in talaltri meno. Poi, già che ci siamo, ma scritto il fattone di Bergamo, uno dei tanti fattoni che animano la provincia bergamasca, Joshua, che è colui che sta organizzando il coro, gli ascoltacori Bergamo, ha detto che alle prove erano troppo pochi. Se non ci sono almeno 10 adesioni, qua va tutto a ramengo. Dal che aderite attraverso il muro di Facebook di Ascoltacori Bergamo. Sul sito Radio Popolare ci sono tutte le istruzioni. Facco, ma sabato vieni alla Fair Play Arena? Questo qua, la Fair Play Arena Antifa, che c'è la festa di fine anno della Stella Rossa? No, perché sabato, insieme ad altre 150 persone, sarò alla Campeggia, nel Monferrato. Pensa. Se avessi letto Manara mentre aspettavo un figlio, avrei chiamata Miele. Se avessi letto pazienza, mentre aspettavo un figlio, l'avrei chiamata Costanza Pazienza. Bah, citazione colta. E come se leggevo tutti i rutti di Disegni e Caviglia, avrei chiamato mio figlio lo Scrondo. Sei sempre più il mio DJ preferito e tu hai dei problemi. Vatti a fare un'audiometria. Si può sapere se fai serate dove? Sì, ne faccio tante. Faccio tante serate in luoghi promiscui e si torna tardi. Tanto ormai la mia età non si dorme più. Ah, ma tu intendi da DJ? Ma no, ma va. In un paese dove le cariatidi governano qualsivoglia luogo, no, spazio ai giovani. Giovani poi rispetto a me. Iniziativa Cori Top. Ma mai avrei pensato che sta cosa avrebbe scassato le balle più dell'abbonaggio, sì. Allora, quella che ha fumato tantissimo prima del dentista dice che non è social e come fa ad iscriversi? Ma tu vieni. No, aspetta, allora, per iscriversi sul sito di Radio Popolare, se no tu vieni e basta. Ecco, l'altro scrive: se avessi letto il Kama Sutra, come l'avrei chiamato mio figlio? Non lo vogliamo sapere. Pezza sorpresa, quello che dici, guarda, proprio non me l'aspettavo.

Allora, c'è chi mi manda la foto di Shazam di questo pezzo. Dopo questa vado via. Dovresti sentirmi cantare. Mi abbatteresti a randellate. Ma no. Fortissimo. E vabbè. Ma io però non posso leggere le vostre esclamazioni che chiamano, come dire, a raccolta le divinità. Non posso leggerle. Agnese, vabbè, così. Agnese Gesù che meraviglia. Vabbè, te la pulisco così. Ma è noto che sta canzone è come Groovy Kind of Love di Phil Collins? A suo tempo, correva l'88, quando è uscita Groovy Kind of Love di Phil Collins. Il resto del mondo no, ma in Italia hanno detto plagio, plagio. Era gli stessi anni in cui è uscito l'album, uno degli album più famosi di Venditti, per cui insomma il plagio era un po' un tema, vabbè. Allora, dovete piantarla di farmi delle domande in messaggi da 150 righe. Via, yeah. Archiviato. Facco, quindi tu offri l'aperitivo dopo il coro? Allora, no, ripeto, l'unico coro che si tiene in un posto dove poi si fa festa è il coro di Musica Leggerissima. Per cui disiscrivetevi dagli altri e venite lì. No, non offro il da bere a tutti. Berremo tutti insieme. Mi offro però di tenervi la testa coi capelli se state vomitando. Quello sì, mi offro volentieri. Ci faremo dare dall'arena. Dall'arena antifascista di Gorla. Ci facciamo dare un luogo per il vomito. No? E va, Ivan Graziani, e vai. No, siamo già in chiusura. Molto velocemente, sai chi c'è in tour? C'è in tour l'artista probabilmente con il rapporto più strano tra quanto mi piace e quanto lo trovi insopportabile dal punto di vista della persona. Tant'è che dovevo andarlo a vedere tre volte, e per tre volte il gruppo di cui faceva parte ha detto: ma sì, lo so che abbiamo già veduto i biglietti, però non veniamo. Dio, che nervi. E anche questo giro me lo perdo. Era già il cantante, il frontman dei Verve, poi è diventato solo lui. Ha scritto una canzone che si chiama Una canzone per gli innamorati, dove gran parte del video era lui che faceva pipì. Sì, faceva lui, si appoggiava al muro. In quella posa, quando non ci stai tanto dentro, ti appoggi al muro mentre fai... Da maschio, però. Femmino un po' più complicato. Sai chi c'è in tour? Richard Ashcroft.

Madonna, gli archi insieme alla chitarra in questo bridge. Oh, questo pezzo di canzone. Non fatemi usare termini tecnici di cui non conosco il significato. Allora, si sarà intuito, ma subisco una fascinazione particolare da sto pezzo. Ma tanto, tanto. Veloci, la notizia del giorno, ormai è anche già qualche giorno. Furto alla stazione di benzina, i ladri fanno pure la pausa gelato. Furto notturno al distributore Esso di Acireale. Cassaforte forzata e 25.000 euro in tabacchi e gratta e vinci. Vabbè, mettici un verbo, rubati, dai, su, cara Rita Vinci Guerra del lasicilia.it. Forse non hanno abbastanza spazio nel catenaccio, perché manca le parole. Le indagini puntano a professionisti. Telecamere e tracce di gelato al vaglio. Beh, telecamere e tracce di gelato al vaglio è stupenda. Parola del giorno, quindi, è gelato. Gelato, c'è questo pezzo che si chiama Ice Cream dei New Young Pony Club. Dove l'hai trovato? Nella mia cartella. In quale sottocartella? Robe che piacciono a me. E quasi basta. Ringraziamo la rubrica, la redazione della pluripremiata trasmissione che ci precede per averci portato del prosecco. Di chi è il compleanno? Ah no, il premio! Vedi, il pluripremiata trasmissione. Complimenti a Considera l'Armadillo! Buono, buono il prosecco dell'Armadillo.

Ma è questa che si chiama ice cream? Sì, si chiama ice cream. Tra l'altro, sono notizia del gelato. Mi avete scritto in 200, terrorizzati. Era l'idea di sentire gelato al cioccolato, scritto da Malgioglio, interpretato da Pupo. Avete scritto in troppi, non è che riesco a leggervi tutti, per cui vado in ordine di priorità. Ciao Facchini, stasera alle 18 a Firenze, manifestazione di presenza e resistenza contro la adunata dei Vannacciani. La faccio breve. C'è pure lui, eh? Ciao, non è che potresti registrare tutta la settimana di venerdì? Sottotesto. Il resto della settimana fa cagare. Che fa il paio? Un quell'altro messaggio che è arrivato prima, che non so se era sulla canzone di Ivan Graziani o quella di Richard Ashcroft, che scrive: oh, questa sì che bella musica. Sottotesto, il resto fa cagare. Sereni, che visto che chiudiamo la settimana e siamo in periodo di chiusura di palinsesto, sto andando a recuperare le preferite della stagione, quelle da venerdì, anzi anche quelle da 25 aprile. Mamma, senti che tiro starò.

0: Allora, boom, scrive Cosimo, tra l'altro citando un pezzo, il testo della canzone. Stupenda questa, la amo, Gian. Marx nel Bossello, scoperta grazie a Musica Leggerissima. Sembra di essere sotto il carro del 25 aprile. Facchini, sono già andato in bagno stamani, cambia musica. Oh, bravi. No, in Urberto non è che si vive solo di cantautorato. Buon, allora, che siate alla campeggia o no, l'augurio per il weekend è sempre di fare quella roba là, se potete. Ma a parte quello, martedì gli ascolta Cori, ci siamo quasi, un po' come dicevate voi, così almeno ce l'hanno, via. Così poi ce lo siamo tolti. E poi anche gli aperitivi del lunedì e del giovedì. E poi ancora settimana prossima, settimana super piena, la trasmissione, tutte le trasmissioni della radio in diretta dal quartiere Giambellino. Ci sarà anche volume, vero?
1: Sì, sì.
0: Ci sarà anche volume, vero? Sì.
1: Non ero preparata. Ciao.
0: Non eri preparata. Senti tu, quando fai l'ascoltacoro alla camera del lavoro?
1: Ci sei? Io non ti sento.
0: Non mi senti? Perché secondo me devi schiacciare delle cose. Vabbè.
1: Ora ti sento.
0: Vedi, la musica.
1: Non avevo premuto un pulsante.
0: Esatto, no, volevo dirti che noi siamo in un posto dove già ci si beve e si mangia.
1: Noi no, la camera del lavoro.
0: Voi siete in mezzo alla strada.
1: Noi siamo un po' troppo seri per i miei gusti.
0: Infatti, quindi disiscrivetevi.
1: Portatevi delle birre, portiamoci qualcosa.
0: Disiscrivetevi dagli altri cori, venite
1: No, iscrivetevi e portate delle birrette. Sai che io porto i regali agli ascoltatori?
0: Sì,
1: tu?
0: Ma mi sembri Lauro, il presidente, il sindaco di Napoli, per farsi leggere.
1: È vero, un po' sì. Così, un po' all'italiana.
0: Dai, ho 2 minuti di ritardo, sembra che poi non avete un cazzo in scaletta.
1: No, troppe cose. Ciao.
0: Ciao, tra poco c'è volume. E va bene, ci sentiamo lunedì in diretta all'1:15 con Musica Leggerissima. State sulle frequenze di Radio Popolare. Tanto peggio di così non può essere.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati all'ascolto di Radio Popolare. Dopo Davide Facchini, musica leggerissima. Eccoci qua, come ogni giorno, da lunedì al venerdì, con volume, dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Io, Elisa Graci e Dario Grande, ciao.
1: E ciao, ciao Elisa Graci, ciao a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Iniziamo con Volume, il magazine di musica e cultura di Radio Popolare.
0: Yes, mamma mia, oggi tantissime cose, ce la faremo?
1: Due ore. Un sacco di cose.
0: Troppe cose.
1: Però è venerdì, siamo carichi, sì. Siamo frizzanti, soprattutto anche perché questa mattina
0: è stata una mattina speciale. È stata una mattinata speciale, ci è venuto a trovare un bravissimo musicista che amiamo molto, sia io che Dario, molti di voi, ovvero Mike Kinsella di American Football, che saranno questa sera in concerto all'Alcatraz. È stata una bella mattinata trascorsa con lui e tante belle chiacchiere, parti delle quali potete ascoltare tra poco qui a Radio Popolare. Dovremo ascoltare un po' un estratto dalla lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Mike, proprio per invitarvi questa sera ad andare all'Alcatraz a vederli dal vivo, gli American Football di Chicago.
1: Esatto, ci vediamo lì stasera e nel frattempo un assaggio dell'intervista che poi ascolteremo integralmente la prossima settimana. Insomma, abbiamo parlato di un sacco di cose. Mike era super in forma, vabbè, tu lo conoscevi già.
0: Sì, lo conoscevo da tanti anni, soprattutto negli anni americani, però insomma è sempre bello rivederlo e rivedere soprattutto la musica che continuano a pubblicare gli American Football e lui come artista che fa un sacco di cose, perché si occupa anche di altre tipo 3 o 4 band contemporaneamente. Sì. Dai, ne parliamo tra poco. Poi prima ancora ci colleghiamo con Claudio Agostoni con la Puglia al Medimex, beato lui,
1: da Taranto,
0: a vedere sì questo bel festival a Taranto, in luoghi meravigliosi, musica spettacolare per il Medimex. E poi parleremo dei nostri cori, ovviamente degli ascoltacori, sono gli ultimi giorni in cui vi invitiamo a iscrivervi al nostro coro, lo faremo nell'ultima parte. Poi c'è la musica dal vivo qui alla radio,
1: ovviamente come sempre, come tutti i giorni accade a Volume, dalle 15 alle 15:30 un ospite che vi facciamo conoscere, che vi facciamo scoprire, che vi facciamo ascoltare. Oggi passano a trovarci i Marrakesh Express, sì, il loro nome arriva dal film di Gabriele Salvatores, e hanno pubblicato da non molto un nuovo EP, si intitola De Amicis, e sono un duo loro, uno più DJ, uno più diciamo producer. Si sono incontrati tra Milano e Venezia e quindi ci raccontano un po' la loro musica, che è un ibrido interessante secondo me tra elettronica e mondo indie, che piace anche a noi, con anche cantato in italiano, a volte in inglese, ma prevalentemente in italiano in questo lavoro. Quindi dalle 15 siamo con i Marrakesh Express.
0: Belle contaminazioni. Poi alcune notizie importanti che riguardano amici, che vorremmo amici, più amici di quello che sono. E vabbè, musica che arriva dagli Stati Uniti, in questo caso da un evento molto importante che si è svolto nella Obama Foundation di Barack Obama. Tantissimi musicisti ospiti, ve ne parliamo tra poco. Insomma, tantissime cose, quindi state con noi, scriveteci se volete al 331-62-14013 in ogni momento, oppure veniteci a vedere, a trovare nella diretta Instagram, che come ogni giorno è attiva, a dar.grande Elisa Graci Radio.
1: Esatto.
0: Allora iniziamo con una canzone che parla d'estate, anche
1: se per favore,
0: è una cosa, c'è un attacco estivo che speriamo venga però nel senso positivo del termine. Si chiama Summer Seizure e è una delle nuove canzoni di una band, anche loro ormai dei veterani, Cribs, da Selling the Vibe, Summer Seizure.

0: Dai che iniziamo ad ascoltare canzoni che parlano d'estate, proprio perché nel fine settimana che ci separa dal lunedì, quando ci rivedremo e ci riascolteremo, ormai sarà estate, quindi ci sta ascoltare
1: bello.
0: Alcune canzoni che parlano d'estate, in questo caso erano i Creeps. Ci trasferiamo a Chicago, poi lo rifaremo insieme a Mike Kinsella tra poco.
1: Più volte durante la puntata.
0: Perché insomma a Chicago ieri è successo un evento molto molto importante e infatti c'è stata una vera e propria sfilata di star della musica per l'inaugurazione di un centro molto importante a cui Barack Obama stava, l'ex presidente degli Stati Uniti, stava lavorando per tantissimo tempo, la biblioteca a Chicago, che vuole essere un po' una via di mezzo tra tutto quello che è stato finora ma anche uno sguardo al futuro. Ma colpisce la grande quantità a cui Barack Obama stava, l'ex presidente degli Stati Uniti, stava lavorando per tantissimo tempo, la biblioteca a Chicago, che vuole essere un po' una via di mezzo tra tutto quello che è stato finora ma anche

0: David Letterman era presente, era presente veramente chiunque ieri sera.
1: Stephen Colbert,
0: tantissimi presenti a questa grandissima festa di inaugurazione dell'Obama Presidential Center.
1: Sì.
0: E tra le varie cose che sono accadute musicalmente parlando, ma non solo, una nuova canzone che ha presentato sul palco Eddie Vedder, proprio Eddie Vedder dei Pearl Jam, un brano che si intitola Better Believe. Chiaramente dal forte valore simbolico e sociale, che ha scritto insieme ai ragazzi di un'associazione che prende il nome di Guitars Over Guns ed è pensata per aiutare tutti i giovani, tutte le persone che crescono, che sono cresciute in contesti sociali difficili. Quindi è stato insomma suonato per la prima volta dal vivo questo brano durante la cerimonia di inaugurazione, regalando chiaramente un momento molto molto forte emotivamente. Tutti i proventi, tra l'altro, generati da questo brano che tra poco andiamo ad ascoltare, saranno devoluti a Guitars Over Guns, quindi l'associazione di cui parlavamo poco fa, no profit.
1: Bravo Eddie.
0: Esatto, alla realizzazione del brano che sentiamo adesso hanno preso parte proprio tutti gli studenti, gli alunni di questa associazione, anche della scuola Columbia College of Chicago. Quindi sentirete un sacco di voci che si alternano in questo brano molto corale, e lo andiamo ad ascoltare insieme, Eddie Vedder insieme a un sacco di altre persone nei credits, Better Believe.

0: Better Believe, il nuovo brano firmato Eddie Vedder insieme all'associazione Guitars Over Guns, come diciamo, super corale con l'intervento di un sacco di voci, un sacco di musicisti. Ci chiedevamo se a un certo punto ci fosse anche
1: Flea
0: dei Red Hot Chili Peppers.
1: Questo basso slap che abbiamo sentito, una serata davvero, una giornata particolare, molto bella a Chicago ieri, con appunto tutti quelli che vi abbiamo detto. C'era lui, c'era Eddie Vedder, c'era Bruce Springsteen che si è esibito col classico Land of Hopes and Dreams. Insomma, un'atmosfera che penso in America ce ne sia piuttosto bisogno, ecco. Invece adesso da Chicago ce ne andiamo direttamente a Taranto, dove già siamo stati a inizio settimana, abbiamo parlato del Medimex, e adesso comincia, e quindi Claudio, sei già là. Claudio Agostoni, buongiorno.
2: Claudio. Buongiorno,
3: buongiorno.
0: Ciao.
1: Come va Claudio? Com'è la Puglia? Facci un po' di invidia.
2: Bene, bene, bene. Fate conto quanto vi voglio bene
1: Vai.
2: per parlare con voi. Hanno portato in quel preciso momento quando è squillato il telefono l'orata.
1: No.
2: Ho lasciato lì l'orata e sono venuto.
1: No, dai, che ti si fredda l'orata, allora facciamo presto. Però caspita, che bello.
2: No, no, no, tranquilli, tranquilli.
1: Okay. Beh, l'orata è buona anche fredda, in effetti.
0: Orata a parte, come si sta? Fa caldo, fa più caldo di Milano, c'è una bella brezza, come si sta?
2: No, no.
1: Ti sentiamo male,
2: bene.
1: Claudio, spostati un pochino.
2: Mi sentite meglio? Mi sentite meglio?
1: Ora sì.
2: No?
1: Sì, ora sì.
2: Ecco, no, fino a ieri era temperatura ottima con un po' di venticello, per cui ci sono da fare anche un po' di camminate, perché come sapete il Medimex è un insieme di appuntamenti, ci sono 6-7 location diverse, a partire dall'università, al castello, giù al porto, e quindi sono situazioni diverse. Diciamo che si passa la giornata peregrinando dall'una all'altra delle situazioni a secondo di quello che interessa.
1: Tutti luoghi belli comunque, sì.
2: Sì, cose interessanti ce ne sono parecchie, a partire dalla mostra fotografica, dove ho avuto l'opportunità di fare una lunga chiacchierata con Roberta Bailey, che io vi dico giusto come se fosse uno spot, due accenni sulla sua vita. Lei era una ragazza americana che è andata a Londra, dove ha conosciuto Vivian Westwood e Malcolm McLaren, ed era diventata la fidanzata di Ian Dury. No, è giusto per dirvi le sue frequentazioni.
1: Gente così, gente con poca personalità.
2: Sì, nel 74 è tornata a New York, dove si è messa a lavorare all'ingresso del CBGB. Faceva la butta fuori, butta dentro, eccetera. E nel periodo in cui suonavano i New York Dolls e David Bowie.
0: Però.
2: Lì ha comprato una macchina fotografica e ha incominciato a scattare delle fotografie nel 76, quando per la prima volta è stata utilizzata la parola punk. Lei nel frattempo si era fidanzata con Richard Dell dei Television e aveva curato l'uscita di un giornale che si chiamava proprio Punk, usando una parola che allora era un insulto. Ecco, io se volete mi fermo qua, ma
1: ti prego,
2: è veramente,
1: vediamo l'ora di ascoltare la tua chiacchierata con lei.
2: Simpaticissima, molto molto interessante. La cosa più interessante, ve ne dico solo ancora una su di lei, di un tour dei Sex Pistols in Inghilterra. Erano i Sex Pistols, negli Stati Uniti non erano ancora nessuno, e hanno fatto un tour a Tulsa, in Oklahoma, a casa dei cowboy, sostanzialmente,
1: non c'è niente,
2: che non avevano mai visto niente di simile, e ha raccontato questo concerto.
1: Wow.
2: Effettivamente la situazione,
1: una vera memoria storica incredibile di quegli anni tra i due paesi, che ci hanno dato insomma una rivoluzione musicale.
2: Anche perché lei
1: da poco
2: ha lavorato solo in quegli anni, poi quando ha finito ha messo la macchina fotografica sul ripostiglio e non l'ha più utilizzata, ecco. E quindi no, ma aneddoti bellissimi. C'era una foto, gli ho detto: no, ma questa foto è bellissima.
1: Che foto è?
2: È una foto di Joe Strummer davanti al barbiere. Le ha detto: no, perché io Uscivo quasi tutte le sere, però mi dimenticavo la macchina fotografica. Poi lui mi ha telefonato e mi ha detto: guarda che io domani torno a Londra, per cui adesso vado dal barbiere, se vuoi vieni lì e mi fai una foto lì, se proprio vuoi farmi una foto. E quindi c'è questa foto che è iconica, di Joe Strummer davanti al barbiere, cioè molto molto bella
1: che
2: questa
1: bello.
2: Mostra fotografica.
1: Quindi questa mostra si può vedere lì e poi ci sarà anche un incontro, no?
2: Esatto. No, no, c'è già stato. È stato il primo giorno,
1: esatto,
2: mercoledì, quando sono arrivato, era l'inaugurazione.
1: Bello.
2: Poi ci sono tutta una serie di concerti sparsi per la città. Per esempio, questa mattina sono stato non a un concerto, ma a uno dei panel che arricchiscono, dove c'è stato un ragionamento molto interessante sui live. Si è andati giù anche sul pesante, cioè facendo nomi e cognomi. Cioè, poi non è che bisogna fare tanta fatica, cioè di come le multinazionali che organizzano i concerti stanno rovinando la scena indipendente, accaparrandosi e facendo anche
1: i monopoli, certo,
2: giovani musicisti. Sì, esatto. Quindi uno dei lati positivi del Medimex è si possono vedere invece tutta una serie di concerti, di gruppi non famosi. Io, se non è ancora venuta da voi, ragazzi, io vi direi: per l'anno prossimo datevi l'impegno di invitare Sara Gioielli.
0: La dobbiamo intercettare. Sì,
1: sì, sì, dai, già la mettiamo in agenda.
0: Ieri sera, vero?
2: Un concerto veramente, veramente...
1: bello.
2: Mi sono innamorato.
1: Ti sentiamo senza parole.
0: Emozionato.
1: Claudio, vuol dire che ti è piaciuta tanto.
2: Nessun genere musicale, a parte che la signorina è... nel suo piccolo una carriera mica da ridere, lei ha una carriera più che altro da corista, no? La troviamo per esempio in tre brani dell'album della Niña, giusto per dirne qualcuno, ma aveva accompagnato anche Ciccio Merolla, cioè una lunga, poi studi classici, studi jazz, insomma una che è una ragazza molto giovane, ma che suona e canta da quando era bambina, per cui ha una storia lunghissima. Lo stesso ve ne ho detta una, ecco, quella che mi è piaciuta di più, però ce ne sono tante altre di situazioni.
1: Oggi cosa vai a vedere? Stasera cosa guardi?
2: Ma stasera, per esempio, volevo vedere Davide Ambrogio.
1: Sì.
2: Davide Ambrogio, che è un musicista calabrese che unisce l'elettronica ad alcune ritualità classiche della sua terra.
0: Okay.
2: E poi questa sera, infatti quando mi avete chiamato in attesa dell'orata che poi è arrivata, stavamo discutendo su come gestire la serata, perché io questa sera non voglio assolutamente perdere DJ Reborn, che è colei che con il suo DJ apre ormai da qualche anno tutti i concerti di Lauryn Hill. E come potete capire, che se lei è stata scelta da Lauryn Hill,
1: vuol dire che dovrebbe essere bravina.
2: Esatto.
0: Di cosa stiamo parlando?
2: Però parallelamente, prima di Lauryn Hill, lei apriva il concerto dei Roots, di Erika Badu, di John Legend, di Jack White. Non è proprio l'ultima DJ che hanno trovato qua dentro un trullo.
1: Magari
2: e che quindi...
1: sarebbe suggestivo un DJ set dentro il trullo.
2: Ci sono poi delle situazioni carine, tipo ieri un concerto con la musica di Miles Davis, con una voce non fuori campo, ma era presente sul palco, che raccontava alcuni scampoli della vita di Miles Davis. Un'operazione analoga, e sono molto curioso, ho visto che perlomeno mezz'oretta riesco a farla.
1: Bene.
2: Cioè, Eugenio Finardi che racconta Jeff Buckley, e penso mi suoni anche qualche cosa.
1: Che bello.
2: E domani invece Carlo Massarini farà la stessa cosa, senza suonare, perché non è da lui,
1: è musicista,
2: con Stevie Wonder.
1: Bello.
2: E ultimo ma non ultimo, c'è una serata sempre di racconto e musica dedicata a Springsteen.
1: Ecco,
2: cioè, io vi ho buttato lì
1: tutti i tre giorni
2: delle cose che ci sono,
1: che non sono strettamente legate ai concerti, ma sono appunto degli approfondimenti. Poi però ci sono anche i concerti, abbiamo un minuto, ma diciamo i concerti Pet Shop Boys li vai a vedere.
2: Sì.
0: Domani.
2: Sì.
1: Dai.
2: Sì,
1: ti diverti.
2: Sì, vado a vederli per curiosità, perché appunto non è proprio il mio, però per
0: 5 minuti, dai.
2: Imbrerone, ah, beh, dipende cosa c'è prima, perché in parallelo ci sono anche tante altre cose.
1: Certo.
2: Per cui allora si tratta di anche di scegliere dove andare.
1: E i Swed, certo. Ci vai a vederli, i Swed?
2: No, perché quello torno indietro.
1: Torni indietro, sei già indietro.
2: Torno indietro, okay. Perché domenica sera, e colgo l'occasione per ricordarlo e invitare tutti i nostri ascoltatori, è una sorta di situazione prodromica al nostro Ascoltacori.
1: Ah sì.
2: Al Castello Sforzesco, con anche il patrocinio di Radio Popolare, c'è il concerto del Tanda Choir, che è un coro di musicisti sudafricani bravissimi. Insomma, chi poi parteciperà ai nostri cori, se vuole capire come si sta bene dentro un coro, venga a vedere il concerto al castello.
1: Cavolo, Claudio, c'hai un weekend di fuoco, altro che...
0: Esatto, per fortuna hai un'orata che ti aspetta, esatto. Per cui ti lasciamo andare.
2: Qua in Puglia è incredibile, eh? Cioè, sapete ieri cosa succedeva qua in Puglia? Io vi ho raccontato qua a Taranto.
1: Sì.
2: Poi parallelamente, da un'altra parte suonavano i Niqab.
1: Sì, è vero.
2: Due concerti in Locus Festival, di Vasco parlato. In due giorni, Vasco, sì. Rossi. E poi c'era qualcosa, scusate, un certo David Byrne.
1: Esatto. Sì, ne abbiamo parlato al Locus Festival, un altro di quei bei festival pugliesi.
2: Avviene in questo fine settimana in Puglia.
1: Altro che New York City, andiamo tutti in Puglia.
0: Infatti.
1: C'era anche il nostro ospite di oggi in Puglia, tra l'altro. Abbiamo parlato già di Puglia, okay. Perché anche il nostro ospite era in vacanza lì. Quindi dai, tutti in Puglia. Ti invidiamo tantissimo, Claudio. Buon Medimex, allora.
0: Ciao, Claudio.
2: No, buona orata.
1: Buona orata.

0: tagliare la testa a un fantasma,
1: esatto.
0: Così si chiama questa canzone di Kelsey Lou, il nostro album della settimana su Help Me God, l'ultimo ascolto, questo brano bellissimo che conclude appunto il nostro ascolto durato tutta la settimana, piacevole compagnia quella di Kelsey.
1: Esatto, era tra l'altro anche proprio l'ultimo brano del disco, quello che chiude il disco, molto influenzato in questo caso da sonorità anni 80, e come dicevi tu, insomma, il titolo già dice tutto. Praticamente nel testo Kelsey dice che bisogna imparare in qualche modo a convivere con i propri fantasmi, la soluzione non è cercare di eliminarli, ma imparare appunto a conviverci, quindi
0: o tagliargli la testa
1: o tagliargli la testa, però rimangono comunque presenti senza testa.
0: Esatto, si riforma la
1: si
0: testa
1: nei
0: fantasmi, comunque siamo abituati a vedere in Ghostbuster.
1: Già, il senza testa.
0: Già.
1: Proprio da lì.
0: Allora, brava Kelsey.
1: Grazie Kelsey.
0: Davvero, una bella settimana con lei, ascoltatevi il disco, magari di notte, magari nelle estati stellate, questo So Help Me God.
1: Già,
0: allora,
1: già.
0: Adesso vi facciamo ascoltare un piccolo estratto dalla chiacchierata che abbiamo fatto con Mike Kinsella, frontman, chitarra e voce degli American Football e di tanti altri progetti, in questo caso in Italia, proprio per il concerto di questa sera degli American Football all'Alcatraz a Milano. Assolutamente imperdibili dal vivo, sappiamo che sarete in tanti, però magari così ve lo ricordiamo se ve lo siete persi per strada, che stasera ci sono gli American Football all'Alcatraz. Questo è davvero un piccolo assaggio della nostra chiacchierata per poi riascoltare tutta l'intervista completa martedì prossimo, quindi questo è l'appuntamento. Iniziamo con una delle canzoni del loro ultimo album, American Football No Feeling.

0: volume, siamo felicissimi quest'oggi di ospitare un grande personaggio della musica americana e non solo della musica alternativa, indipendente, che ormai ascoltiamo da tanti tanti anni ormai nei vari progetti musicali, di Mike Kinsella di Agli American Football. Hello, welcome Mike.
1: Hello.
0: Hi. How are you, Mike? What is going on with your life in this?
1: Currently exhausted. I just got off of a family vacation and
0: sono esausto, sono appena uscito da una vacanza familiare.
1: 18 hours and now I'm going to start a tour. So.
0: E ora inizia il tour. Vacation and then tour. Doesn't sound so bad, but
2: non sembra così male tour e vacanza.
1: I'm just exhausted. Yeah.
0: Sono solo esausto, ma
1: happily exhausted.
0: Ma va bene. So this is like the beginning of a tour, a wonderful album of American.
2: E l'inizio del tuo tour, gli ho chiesto di questo loro nuovo album.
0: A process of like recording a, you know, another record with this band, you know, for
2: un disco che avete registrato con questa band dopo tanti tanti anni insieme,
0: songs with a lot of guests and we'll talk
2: tanti ospiti in questo disco.
0: And now
2: ed adesso è il momento del tour. Che momento è?
0: Period. How are you living this, like, as a musician, this like phase?
1: I mean, the part I like most is sort of writing and recording, I guess, and seeing the songs sort of.
2: La parte che mi piace di più è scrivere, registrare e cantare le canzoni.
1: Or accident ends up like making me excited. And I'm so that was well, honestly, we sat on the album for 9 months or something.
2: Abbiamo appunto lavorato in questo disco per 9 mesi. E poi per 9 mesi non abbiamo più fatto nulla. E adesso
1: live, like,
2: è il momento di suonarle dal vivo.
1: It's exciting in a new way.
2: È molto eccitante in un altro modo.
1: I feel nothing but lucky to be able to.
2: Mi sento molto fortunato.
1: Have sort of like an audience.
2: Per avere la fortuna di avere un pubblico.
1: 100 years, I don't know, like without.
2: Suoniamo da 100 anni ormai ed è davvero un privilegio avere ancora un pubblico.
1: It's exciting to now sort of do it and there's people there that want to hear it.
0: It is very interesting.
2: È incredibile appunto avere un pubblico che ti vuole ascoltare ancora. E io gli ho chiesto, beh, dalla nostra prospettiva, la vostra è una band abbastanza famosa, leggendaria, voi a musicisti tendete ad essere sempre un po' molto molto umili, ma sono davvero migliaia le persone che vorrebbero ascoltarvi sempre. Quindi come vivi questa dimensione?
0: With the American Football, with Owen, and
2: con tutti i progetti musicali che hai avuto.
0: Other projects, and all of those projects are so beloved. You have such a huge fan base, and it's really interesting how it's also intergenerational. Like it's not just people our age. There's a lot of younger people, and I was just wondering if you're aware of that and what are your feelings about that. I know that you want to keep it like humble and stuff, but it's, you know, must be pretty cool.
1: Again, from a selfish standpoint, I'm to sort of like do it long enough. I just feel like I endured.
2: Penso che sì, sicuramente mi fa piacere, ho provato davvero per tanto tempo, mi sono molto impegnato per molti anni, quindi adesso in un certo senso raccolgo quello che ho seminato.
1: Poi
2: le canzoni che abbiamo scritto con gli American Football tanti anni fa, ero un teenager e quindi tanti teenager si rispiaccano in questi testi che ho scritto quando ero giovane, quando ero un ragazzino. Oppure nelle canzoni di Owen che parlo del divorzio e quindi tante persone che vanno che si vivono queste situazioni si rispecchiano nei miei testi.
1: I don't see it as accomplishing anything. It's more like a I just did it long enough and yeah.
2: Ho fatto per così tanto tempo che non sento di aver conquistato qualcosa, ma mi sento molto privilegiato a farlo.
1: It's cool that people are listening and listening critically. I think that's important. Like I've ever made like a fun or like a song. All my songs, everything I write, I feel like should be like listened to by yourself with headphones on.
2: Non ho mai fatto canzoni troppo felici. Tutte le canzoni che ho scritto andrebbero ascoltate in cuffia da soli.
1: Sort of like maybe vulnerable or like honest kind of music. I think it's cool. I think it's like a important. I think it's important. That people have like an outlet for that.
2: È importante scrivere musica onesta che parla di te e che le persone possano rispecchiarsi nelle cose che scrivi e possano vivere con te queste emozioni.

0: Allora, questo sicuramente sarà il momento in cui tutto l'Alcatraz canterà e si muoverà a ritmo di musica con Never Meant American Football, forse insomma la canzone simbolo di questa band, tratta dal primo album in cui lo stesso Kinsella ci raccontava, parlava di cose accadute nella post-adolescenza, di cuori che si spezzano, e questi sono appunto i testi in cui tanti giovani all'epoca e anche adesso si rispecchiano,
1: ritrovano.
0: Per questo appunto questo pubblico intergenerazionale. Per gli American Football ascolteremo l'intervista integrale martedì, quindi se vi piacciono gli American Football, e comunque Mike ci dice cose molto interessanti dopo quasi 30 anni di carriera, ne ha di cose da raccontare. Questa sera invidia per Dario che andrà al concerto, io purtroppo non potrò esserci, ma grande invidia per chi potrà essere stasera all'Alcatraz a vedere gli American Football.
1: Ci vediamo là.
0: Sì. Dai, un'altra canzone, almeno una o due, vediamo quante ce la facciamo prima del nostro mini live in studio. Andiamo a un progetto molto, molto particolare, un ensemble di nomi grandissimi.
1: Quello che arriva adesso è DJ Shadow, ha pubblicato un nuovo brano, appunto non è da solo come giustamente anticipavi tu. Lui, vabbè, insomma, stiamo parlando di una delle figure più leggendarie dell'elettronica, dell'hip hop degli ultimi 20-30 anni, forse, esatto, ad essere precisi, colui che praticamente ha uno dei pionieri veramente per quanto riguarda il campionamento, il sampling hip hop, sì, che ha unito a un sacco di altri generi, dal rock al funk, appunto all'elettronica, al jazz, un sacco di cose, quindi pioniere indiscusso. Lui è conosciuto soprattutto per il suo modo di lavorare, che va a scavare praticamente tra montagne di vecchi vinili e va a trasformare mini frammenti musicali dimenticati in musica nuova, quindi veramente ha dimostrato che il sampling è un'arte, insomma.
0: Sì, è vero. Questo poi non c'era veramente nessuno come lui quando ha cominciato, quindi davvero un pioniere.
1: Esatto, tu ti ricorderai, insomma, anni 90 sono usciti i primi dischi suoi che sono considerati appunto assolutamente pietre miliari. È uscito un nuovo brano che in realtà è un aggiornamento di un brano che era uscito 10 anni fa, infatti si chiama Nobody Speak Part 2, perché 10 anni fa si chiamava solo Nobody Speak, e in sostanza è un brano in cui appunto va a riaggiornare la versione di 10 anni fa per celebrare il disco che compie 10 anni proprio in questi giorni, che si intitolava The Mountain Will Fall, quindi un modo per festeggiare con appunto DJ Shadow, che in questo caso va a trovare anche amici di vecchia data. Per esempio ci sono Run the Jewels e altri rapper di nuova generazione che compaiono appunto in questo caso come Denzel Curry. Quindi l'andiamo ad ascoltare, questa è Nobody Speak Part 2.

0: Yes, bello sempre riascoltare anche le voci di LP e Killer Mike dei Run the Jewels, fantastici. Orti. E ovviamente le basi incredibili messe insieme da DJ Shadow, che bello, era proprio un pezzo da venerdì questo.
1: Vero.
0: Ringraziamo Shocky Senussi, tra l'altro, che
1: sì, ci ha detto,
0: ce l'ha
1: ma
0: passato. Avete sentito sta versione di...
1: Che bomba.
0: Bomba. Tra poco andiamo giù invece nel nostro basement ad ascoltare musica dal vivo, è sempre molto molto bello. Andiamo di nuovo negli Stati Uniti da una band che sta uscendo con un nuovo lavoro, molto bravi gli Audi, li avevamo già conosciuti alcuni anni fa. Da Austin si sono trasferiti a Nashville, chissà se questo si sente nella loro musica. Si chiama Blessed Audi.

0: si chiama Bless, quest'ultimo singolo degli Howdy, che dicono si sono ispirati a una canzone pop song degli anni 90, direi che insomma ci siamo come atmosfere. Bravi Howdy, bentornati con questa Bless e benvenuti ai nostri ospiti che sono nel basement giù per il nostro live dal vivo a volume. Dario, a te la linea.
1: Esatto Elisa, ci siamo, sono sceso nel basement di Radio Popolare come sempre, come tutti i giorni a volume a quest'ora dalle 15 alle 15:30. Siamo finalmente pronti a dare il benvenuto ai nostri ospiti, oggi con noi Marrakesh Express. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Volume, come va, come state?
3: Beh, fa molto caldo, però a parte il caldo tutto bene, grazie.
1: Un po' bolliti dal caldo, come tutti. Qua dentro si sta bene, per fortuna. Allora, avete fatto il soundcheck, adesso sbircio come al solito. No, da qui non riesco a vedere bene che strumenti avete con voi. Vedo una chitarra lì e poi descrivetemi un po' la vostra postazione. Che strumenti avete portato per questo mini live?
2: Abbiamo due chitarre, in realtà acustiche, quindi abbiamo un set acustico e un computer.
1: Ok, ok, sì. Esatto. Allora, voi avete pubblicato da non molto, è passato un po' di tempo da... In realtà avevamo già programmato un'intervista insieme e poi per un motivo o per l'altro era saltata, quindi l'abbiamo dovuta rimandare, però insomma il 10 aprile usciva il vostro ultimo disco, il vostro ultimo EP che si intitola The Amicis. Mi ha colpito, ci ha colpito, per quello insomma ho pensato di invitarvi, anche perché ero curioso di vedervi suonare un po' dal vivo e insomma farvi raccontare un po' questi pezzi. Questo progetto qui a Volume unisce un po' l'elettronica a un mondo anche indie che insomma a Volume ci piace molto, passiamo direi tutti i giorni. Quindi allora, da una parte abbiamo Dylan, dall'altra Lorenzo, siete un duo, DJ, producer, musicisti, insomma raccontateci un po' come è nato il progetto Marrakesh Express.
3: Beh, allora, intanto io e Dylan siamo amici dai tempi del liceo, quindi più di 10 anni. E niente, praticamente all'epoca avevamo entrambi una band indie per l'appunto.
1: Sì.
3: E niente, ci siamo conosciuti suonando tramite amicizia in comune. Poi ci siamo sempre rimasti in contatto e fino al 2022, in cui abbiamo deciso effettivamente di iniziare questo progetto, ma diciamo sotto altre vesti, nel senso che tutto è nato perché dovevamo fare una colonna sonora per una sfilata qui a Milano.
1: Ok.
3: Per un piccolo brand e quindi abbiamo deciso di unire un po' le forze e buttarci in questa cosa. Poi è passato un po' di tempo, abbiamo iniziato un po' a provare a produrre cose nostre anche proprio da pubblicare, ma ci sono voluti 2 anni, anche un po' di più forse, prima che effettivamente uscissimo con del materiale.
1: Sì.
3: E niente, poi effettivamente ti direi che dall'ultimo anno e mezzo sì, abbiamo iniziato ufficialmente questo progetto, abbiamo iniziato a collaborare con Fan Club Records, sono uscite i nostri primi lavori ufficiali e niente, diciamo che negli ultimi lavori si sente effettivamente un po' tutto il nostro background, da, come citavi tu, l'indie che non ci ha mai abbandonato, fino all'elettronica che magari abbiamo iniziato ad ascoltare più di recente, tra virgolette, quindi...
1: Certo, e appunto, tornando un attimo all'esperienza liceale, quando avete messo su la prima band insieme, che cosa suonavate, per esempio? Cover, pezzi vostri già?
3: No, facevamo pezzi nostri, suonavo la chitarra e cantavo all'occorrenza, mentre...
2: Io suonavo la batteria, avevamo due band in realtà separate. E poi ci siamo incontrati perché uno della sua band, amico mio anche, e andavamo a scuola insieme, quindi a un certo punto avevano bisogno di un batterista loro e quindi...
1: Come iniziano le storie di un sacco
2: sì,
1: di band,
2: esatto.
1: Cominciano così. E leggendo nella vostra bio ho letto che siete metà Milano, metà Venezia, è corretto?
3: Sì, è nato perché... così, in realtà siamo tutti e due di Vicenza. E poi quando abbiamo iniziato questo progetto Marrakesh Express, Dylan si trovava a Venezia per università, mentre io ero qui a Milano sempre per università, però appunto abbiamo radici in comune vicentine,
1: esatto. Ok,
3: se entrambi. Non si fosse sentito dall'accento.
1: Che mi pare che questa settimana siete tipo il terzo progetto che ha origini vicentine.
3: Abbiamo visto, sì, salutiamo Ilia Guglielmi,
1: l'amante, esatto.
2: Poi,
1: insomma, un sacco di musica di scena musicale vicentina questa settimana a Volume. Direi che tra poco siamo pronti ad ascoltare il primo brano che siete venuti a suonarci oggi, grazie ancora per essere qui. Il progetto Marrakesh Express prende nome da un film, vero?
3: Sì.
1: Com'è nata la cosa?
3: Beh, era un film che appassionava molto tutti e due, ci piaceva sì. molto, vabbè, a parte la musicalità del nome, e comunque le tematiche portate avanti dal film, che prima di tutto c'è sicuramente sì, l'amicizia, questo gruppo di amici che si ritrova dopo anni, appunto dopo tanti anni dopo il liceo, ed è un po' l'amicizia, questo viaggio che fanno insieme, che li riunisce, e volevamo che comunque sì. appunto l'amicizia fosse un tema centrale anche nel progetto, motivo per cui appunto siamo io e lui che uniti dall'amicizia.
1: Certamente. Allora direi, non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano, tratto dal nuovo EP che è uscito il 10 aprile, The Amicis. Cosa ci suonate per cominciare?
3: Iniziamo con Massimino, sì.
1: Massimino, Marrakech Express Live a volume.

0: Grazie.
1: Un vibe super indie, quello dei Marrakesh Express, oggi i nostri ospiti di volume. Ci avete appena suonato Massimino, uno dei brani contenuti nel nuovo disco di Amicis. Due voci, due chitarre, esatto, molto diverso insomma da come vi immaginavo. Insomma, se si ascolta il disco chiaramente c'è molta più elettronica, però si sente che lo scheletro indie c'è effettivamente sotto questi pezzi. Raccontateci un po' questo brano, Massimino.
2: Ma in realtà nasce un po' da un'esigenza che avevamo in quel cioè nel periodo in cui abbiamo scritto un po' l'EP, che si rifà un po' tutto un periodo che abbiamo attraversato della fine, un po' dei 20 anni, di chiedersi cosa fare nella vita, sì. In generale tutto, e avevamo a un certo punto anche un'esigenza di fare un pezzo che fosse un minimo anche una critica sociale, politica. Mm-hmm. E in realtà Massimino non esiste, cioè non è una persona reale che esiste, però l'abbiamo identificata in una canzone in un certo senso. E è nata Massimino, e poi in realtà sono nate attorno anche tutti gli altri brani, che un po' si rifanno sempre a questa tematica della critica sociale, ma anche un po' della crisi identitaria, no? Della persona che a volte alla fine dei 20 anni si chiede sempre cosa fare della propria vita, in un certo senso.
1: Esatto, quindi insomma una generazione accomunata insomma da questo senso di incertezza, esatto. Precarietà, esatto, incertezza verso il futuro. Rispetto al materiale che avete pubblicato precedentemente, esatto, c'è un aspetto in particolare su cui vi siete concentrati di più?
0: Beh, ci siamo un po' discostati magari da quella che è l'elettronica propriamente detta, e per riabbracciare un po' le radici indie di cui parlavamo dei tempi del liceo, sì. Abbiamo riportato un po' a galla tutti quelli che erano i nostri ascolti anche di quegli anni, che in realtà come ascolti non abbiamo mai abbandonato, però magari avevamo messo da parte a livello di sound, certo. Ad esempio appunto l'indie tronica del 2010, ma anche, che ne so, band come gli Strokes, i Libertines dei primi 2000, e poi ci siamo concentrati molto di più sul cantato. Nel primo EP non c'è quasi niente di voci nostre, mm-hmm. C'è una scrittura molto più strumentale, ci sono delle ghost vocals di nostri amici, collaboratori, e mentre in questo appunto, se vuoi, da questo punto di vista è anche più pop come scrittura,
1: certo.
0: Perché appunto sì, è più un prodotto pop appunto, c'è molto più cantato, le strutture sono un po' più lineari, che però appunto era quello che ci sentivamo di fare, perché è una cosa che proprio ci apparteneva.
1: È stato quindi un vero e proprio tuffo nel passato, appunto andando a ripescare, come dicevi, anche la musica che suona.

cosa, dipendeva da cosa. E così era la vita.

0: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
2: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8 e un quarto del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Buongiorno, buongiorno, ben svegliate e ben svegliati da Cecilia Di Lieto, che vi terrà compagnia per iniziare questo sabato 20 giugno, temperature altine, diciamo così, ma noi ce la prenderemo calma, vero? Anche se siamo in ritardo perché stiamo partendo, perché dobbiamo fare delle cose, perché sennò perché diavolo dovreste essere svegli alle 7 del mattino di sabato, forse perché siete tra i tanti che magari anche di sabato e di domenica lavorano e molto spesso lavorano proprio per noi. Ma calma, calma, calma, proprio calma.

Eh sì, mi è venuto proprio da iniziare con loro, con questa canzone, che in effetti è una canzone un po' calda, forse non è stata l'idea migliore, però insomma a me piace. Intanto saluto Silvia che mi manda anche una bellissima foto di Yanez, che è il gatto con cui evidentemente convive, e ci dice: così presto, Silvia, perché deve fare una visita in ospedale. Allora, come si dice, Silvia, in bocca al lupo, e come sai benissimo, si risponde naturalmente: viva il lupo, ecco. E, però, a parte gli scherzi, ok, mi raccomando. Ecco, allora stavo dicendo che Rolling Stone, come inizio, mi sembrava ragionevole, ma rimaniamo su questa sorta di attacco rock della mattina, anche se mi fa paura soltanto dire la parola rock, perché ho paura in tutto ciò di, come dire, svegliarmi, ecco, potrebbe essere questo uno dei problemi, ma insomma, io ho preparato quest'altra traccia, spero che possa servire, insomma, a dare una sveglia accettabile.

Che vi devo dire? Io la amo questa donna, e così è. Allora, ma come siete attivi di prima mattina? Trovate anche il tempo di scrivere dei messaggi? Io sono sconcertata. Oggi sveglia presto per portare gli allievi del lab di fotografia da vicino ad una mostra a Bologna. Complimenti, Cosimo, perché è un gran bel lavoro. Quello che stai per fare. Invece c'è un altro Cosimo, perché poi nella vita sembra incredibile, ma esistono delle stranissime coincidenze, per cui praticamente in contemporanea due Cosimi diversi, due Cosimo diversi hanno scritto, e quello che vi volevo far ascoltare è il messaggio di quest'altro Cosimo, che dice: ascolto la tua selezione musicale mentre mi preparo ad affrontare anche oggi uno dei turni più bollenti qui in Salento. Come avrai capito, faccio il vigile del fuoco. Speriamo bene. Ecco, Cosimo, se c'è un abbraccio enorme che ti posso fare, ecco, prenditelo tutto, enorme, enorme, enorme, perché il tuo lavoro è un lavoro pazzesco, straordinario, fondamentale. E di cui ti siamo, credo, posso dire, tutti veramente grati. Va bene, quindi adesso quello lì che avevo preparato l'ho preparato, quello là che avevo preparato l'ho preparato, adesso stavo per fare una delle mie classiche cavolate, cioè mandare a monte tutta una selezione che avevo preparato, invece, miracolo dei miracoli, ce l'ho fatta. E così, e passo a quest'altra proposta.

Sono le 7:15 minuti, quindi datevi una mossa come al solito, perché come al solito io ve lo ricordo, siete in ritardo, perché di sicuro io sarei in ritardo e quindi vi trasmetto le mie ansie. Intanto però, per scioglierle le ansie, vi racconto che cosa accade in questa mattinata del 20 di giugno qui dalle frequenze di Radio Popolare. Accade che alle 7:30 ci sarà il primo appuntamento con la redazione News, che sarà rafforzato, diciamo così, alle 8:30 con la prima edizione del giornale radio, seguita poi dalla rassegna stampa, oggi a cura di Marco Dragone, e subito dopo alle 9:30 il Demone del Tardi di Gianmarco Bacchi. Dopo il GR delle 10:30 M7, il settimanale di Metro Regione, e alle 11 Terzo Tempo a cura di Martina Stefanoni, che ci accompagna fino alle 11:30 a Good Times di Elena Mordiglia, seguita dal Verziere di Leonardo curato da Fabio Fimiani, che ci porta al notiziario delle 13, che poi avrà di seguito i girasoli di Tiziana Ricci, Chassis di Barbara Sorrentini, Rotto Classica della redazione della musica classica. Ecco, questo non vi racconto tutto quello che succede anche nel pomeriggio, se no facciamo notte e invece c'è chi è sveglio perché sta per fare delle cose, c'è chi è sveglio perché magari non è riuscito a dormire nella calda notte che abbiamo attraversato, ma insomma cerchiamo comunque di guardare con uno sguardo positivo. E nel frattempo, mentre io faccio tutte queste parole, questa mattina non so cosa mi è successo, ho pensato: ma è un sacco di tempo che non vi faccio sentire della lirica, e adesso vi tocca, anche perché in qualche modo, anche se la storia, ahimè, la povera Ciocio Sanna non avrà un grande risultato, però è bello sperare sempre.

Vabbè, un bel dì vedremo, magari lo vedessimo, sarebbe proprio ora, ma vabbè. Giovanni, un abbraccio, sono appena tornata dalla passeggiatina mattutina con la mia cagnolona, approfittando delle temperature ancora fresche qui sul lago di Lecco. Ah, beh, meno male che sul lago di Lecco, insomma, immagino che sia proprio bello, bello. Oh, e poi... Mi arriva una bellissima serie di fotografie. Bello sentirti di mate. Ti mando tanti saluti dal mio buon ritiro Sud Sardegna e grazie per la bella musica, Silvia, la veterinaria. Io, vedi che ci sono delle cose quando si parla di strane, magie. Avevo preparato proprio una cosa che c'entra molto con la Sardegna, però mi rendo conto adesso che la dovrei tagliare prima del notiziario e non lo farò, quindi la metterò subito dopo il notiziario, mentre Mauro e Pepe, che manda delle foto di Pepe e Milo, ecco perché non riuscivo a vedere l'altro nome, dice grazie per la compagnia, maledetto mondo comandato da dei pazzi, meno male che ci siete voi, e naturalmente è riferito a Radio Popolare, grazie, grazie a te, a voi, a tutti voi che oltre insomma alle altre cose siete anche quelli che ci sostengono e ci sostengono anche economicamente. Allora, ecco, io questa versione, vi confesso, non la conosco, ma a sto punto mi è venuta voglia di sentirla, vediamo, eh.

0: Non la conoscevo questa versione di Carla Brune assieme al grandissimo Gino Paoli e l'abbiamo ascoltata. Adesso però c'è l'appuntamento con le notizie in breve, subito dopo.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Popolare Network.
16: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30. La crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Italia dopo il duro botta e risposta tra Trump e Meloni. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri Tajani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Quello di Trump è stato un attacco clamoroso e inaspettato. Il presidente degli Stati Uniti ieri ha detto ad un giornalista di La 7 che Meloni l'avrebbe implorato di fare una foto insieme al G7 e lui avrebbe accettato perché, testuali parole, le faceva pena. Meloni ha risposto con un video smentendo e dando di fatto del bugiardo a Donald Trump. In serata poi il presidente americano ha rincarato la dose: non voglio più Meloni come mia fan, ha detto.
17: L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, sarebbe in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbero iniziare i colloqui con l'Iran dopo che ieri erano stati rimandati. Secondo Axios, che cita funzionari statunitensi, il genero di Trump, Jared Kushner, sarebbe invece già in Svizzera insieme al vice al premier del Qatar, mentre non è chiaro se vi andrà anche il vicepresidente J.D. Vance. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe a sua volta partire oggi, secondo quanto riporta Axios, però i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi, infatti, ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare, infatti, i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone. Nel pomeriggio Israele ed Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco, i bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Nella notte almeno 5 persone sono state uccise nel Libano del Sud.
16: La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv in Ucraina. Secondo il sindaco della città ci sarebbero almeno 5 vittime civili, tra cui un bambino, ma potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto.
17: A Santo Domingo, nell'incendio in un resort, è morta una cittadina italiana, lo hanno confermato le autorità locali. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Il decesso è avvenuto in ospedale.
16: Oggi è il lutto cittadino a Livorno, è l'ultimo omaggio della città. Igor Protti, calciatore e bandiera del Livorno, morto ieri a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi allo Stato Picchi sarà portato il feretro e allestita la camera ardente per l'ultimo saluto dei tifosi. Capocannoniere in tutte le categorie del calcio professionistico, Serie A, B e C, unico a riuscirci insieme a Dario Hübner. Protti non ha mai nascosto i suoi ideali di sinistra e il suo schierarsi sempre dalla parte dei più deboli.
17: In chiusura ai mondiali di calcio, con i risultati delle partite giocate nella notte italiana, per il gruppo C il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia. Sempre nel gruppo C il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti. Nel girone D la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay, una sconfitta pesante che elimina dalla competizione la squadra guidata dall'allenatore italiano Montella.
16: Sono le 7:33 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
10: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un proforma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
15: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che

0: ma su spaziocinema.info.
1: Facciamo insieme 50 e 50.
2: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini, e prima la festa dei poveri Mabelli, e tutto l'anno il tour di Falla con noi, e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
3: Eccoci qui alle 7:36 minuti. Riprendo la linea dallo studio 2 di Via Olearo per accompagnarvi al giornale radio delle 8:30, seguito poi dalla rassegna stampa di Marco Dragone e poi dal Demone del Tardi di Gianmarco Bachi. Prima del notiziario vi ho portato i saluti della nostra ascoltatrice Silvia, che si trova in Sardegna, e avevo promesso di riprendere la linea con una canzone che, guarda un po', stamattina avevo pensato di proporvi, una canzone splendida, sarda, ed eccola qua.

E questa è la versione di Andrea Parodi di una meravigliosa canzone, Non poto reposare, una canzone sarda per l'appunto, e quindi mi piaceva salutarvi anche così. Ah, guarda, proprio Ale dice: dolcissimo brano, Andrea Parodi, manca tutti i giorni. E io intanto saluto Massimo e Cristina che mi mandano una foto da Capo Nord e li ringrazio, li saluto. Certo, essendo Capo Nord, ho le idee, come al solito, estremamente confuse, quindi non riesco, non mi capacito se è un'alba, un tramonto o è magari mezzogiorno. Sapete che anche loro, diciamo così, possono essere un po' strani, ma sto scherzando, ovviamente. Invece alle 7:42 minuti sapete che c'è? Che vi faccio sentire lui che fa un'interpretazione di un altro grandissimo in un famoso omaggio che venne fatto a Genova nel 2020, e lui è in tour con tutti i suoi super affezionati, appassionati, seguaci e fans, e allora va bene, eccolo qua.

amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani gli oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

ha perduto due figli. Signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra.

fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

0: Grazie.
1: Vabbè, insomma, non so voi, ma a me i brividi me li fa venire, del resto le versioni dal vivo sono sempre particolarmente... Ecco, e questo qui, per chi non l'avesse riconosciuto, era Vasco Rossi, che interpretava Amico Fragile di Fabrizio De André nella famosa omaggio che venne fatto il 12 marzo del 2000 a Genova, raccogliendo il gota, diciamo così, della musica italiana, e mi piaceva ricordare per l'appunto che Vasco è in circolazione in questo periodo, ma soprattutto risponde Augusto e dice: Vasco a tutto volume a Dolby a venerdì scorso con tanto di autografo, saludoso da Esa Sardigna. Ecco, io scusa se ho storpiato naturalmente il sardo, ma sono turbata perché l'autografo che Vasco ha fatto è su una cosa che c'ha pure l'adesivo di Radio Popolare, quindi io sono triplamente commossa e grazie Augusto per questo tuo gesto. Intanto però, siccome Tiziana saluta e dice che bei pezzi, anche un po' malinconici, mi rendo conto che ogni tanto mi scivola un po' la mano e tendo alla a delle cose così magari anche un po' struggenti, ma che mi emozionano. Io le chiamo sempre un po' i massaggi per l'anima, no? Che secondo me un po' bene ci fanno. E allora, per sdrammatizzare un attimo e omaggiare comunque una voce meravigliosa, allora mi è venuto da dire questo, che mi ricorda una volta quando nei supermercati, no, si girava, vabbè.

Che volete che vi dica? A me questa canzone mi fa sempre sorridere tantissimo, al di là della splendida interpretazione, naturalmente, di Mina. Ora però avevo preparato, eccolo qui, perché ci abbiamo pochissimo per un breve stacco pubblicitario, e allora ci sta giusto giusto questa altra splendida voce femminile.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
3: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Falla con noi.
8: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
7: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
8: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
7: Veniteci a trovare.
8: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
7: angolo Via Odazio.
8: Falla con noi.
7: La radio 50 e 50.
9: Ecco, prima di questo blocco pubblicitario abbiamo sentito Giuni Russo con il suo canto dei Lillà, che ci trasmetteva tutta un'armonia, una poesia. Ecco, purtroppo, come ci dice Gianni scrive dicendo ieri, ma non era ieri, purtroppo è iniziato già martedì, la giornata più triste degli ultimi 50 anni, i fascisti hanno presentato la legge sparatutto contro la fauna selvatica, non resterà più nulla. Ecco Gianni, ti dico la verità, io sono, ho il cuore stretto dall'angoscia per questa legge che ha iniziato il suo iter in Senato, martedì è stato aggiornato, sono già stati approvati 16 articoli dei 21 di cui è composta, è una delle leggi più arretrate, più spaventosamente autolesionista, mi viene da dire, nei confronti della natura e quindi di noi, perché noi di quella natura facciamo parte. È una legge che dà ai cacciatori una arbitrarietà allucinante, alle spalle di animali indifesi che potranno essere cacciati in ogni dove senza particolari limitazioni durante la riproduzione, la difesa. Insomma, è una scandalosa questa operazione, veramente scandalosa. Io credo che i leghisti sperino così di raccattare gli ultimi voti dei più retrivi cacciatori delle valli, mi viene proprio da dire così, perché è come se si raschiasse il fondo del barile. È una legge che veramente sta sconvolgendo chiunque anche alla lontana si occupi di ambiente, ricordando che la fauna selvatica è patrimonio di tutti noi, che la caccia è una concessione, non un diritto, che insomma ci sono cose veramente scandalose. Scusate, mi scaldo esageratamente, mi fa stare troppo male, e io penso anche che che una parte di persone ne sia consapevole, ma per gli altri passi un po' come se non fosse un gran problema. In fondo che ce ne frega, dovrebbe fregarcene tantissimo, e non vuol dire che non il nostro cuore non è oppresso e angosciato per tutte le tragedie del mondo, le guerre, eccetera, eccetera. Il nostro cuore purtroppo può riempirsi di angosce oltre l'immaginabile. Quindi questa legge che torna martedì in Senato, che ha visto persino il Papa pronunciarsi, che vede addirittura Forza Italia che sta iniziando a dire forse no, è dove il ministro dell'ambiente Frattin sa perfettamente che questa legge cozza con l'articolo della Costituzione, che l'Europa ci ha avvisato che non va bene in nessuna maniera. Quindi tutto ciò con una sfrontatezza e una spregiudicatezza veramente sconcertante, sconvolgente, e che dovrebbe indignare e preoccupare proprio tutti noi, perché questo è un'ennesima ingiustizia nei confronti di chi non si può difendere, e sappiamo tutti che noi dovremmo sempre stare vicino a chi non si può difendere, comunque sia fatto.
10: La nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale,

amici, parenti, manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, gli ebrei. No, gli ebrei no. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Non ho mai visto una nave rossa, un po' volgare.

quando beccheggia è un fascino che di dentro mi sento poco bene, ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. La mia ragazza, sì, la mia ragazza, la mia mano scivola sulle spalle, sui seni, va giù, giù. Mi sento veramente poco bene. Il mare, com'è strano il mare, non è che non sento la sua poesia, ma mi fa vomitare. Proviamo a pensare a qualcosa di triste, di tristissimo. Il nonno, sì, il nonno ha sempre funzionato. Ecco, mi concentro. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Gli ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, l'Elvira. Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. Il fegato. A un certo punto il fegato a pezzi, spappolato. Sto male. Nonno, sto male. Nonno, che fai? Mi torna il vomito. Devo resistere. Non voglio essere il primo.

Sì, una battaglia che cresce. Quelle di prima vomitano su quelle di seconda su quelle di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, un carabiniere mi tiene. Allora io mi puntello, cerco di vomitare verso l'alto ma non ci arrivo. Quelli di sopra non la meglio, si sporgono per vomitare sugli altri. Una vera cascata, una violenza, un rovescio di filamenti, uno scroscio di conati. La nave tutta piena di vomito, tutto un vomito, dai, dai!

e 9 minuti, questa è sempre Radio Popolare, questa è la conduzione musicale che vi accompagna fino alle 8:30, quando ci sarà la prima edizione delle notizie di Popolare Network, seguito poi dalla rassegna stampa a cura di Marco Dragone. E invece adesso che mi prende un po' di ansia perché sta per terminare la mia conduzione musicale, mi rendo conto che insomma è una settimana la prossima che avrà anche una grande esibizione coristica di voi ascoltatori di Radio Popolare, che ci sono una serie di canzoni che canterete nelle varie piazze e situazioni, ma a questo penso che dedicherà un po' di spazio, ne sono quasi certa, il Demone del Tardi con Gianmarco Bacchi, e quindi io non entro nel dettaglio di quello che saranno le canzoni che verranno proposte, però insomma io sono sicura che questa non c'è, però mi fa piacere sentirla, che vi devo dire? Magari all'ultimo minuto si può inserire.

0: Eh sì, Pino Daniele, eccolo qua. Senti, Gianni dice: ho sentito della legge sulla caccia, sono cattivo, ma se passa spero che i cacciatori si impallinino a vicenda. Non capisco che divertimento ci possa essere nel sparare a creature indifese. Gianni, figurati cosa posso capirne io. C'è da dire che comunque non bastasse, ogni anno muoiono e sono feriti non solo cacciatori, e uno potrebbe cinicamente, come fai tu, dire: ah, beh, chi se ne importa, ma in realtà persone che non c'entrano assolutamente niente, e che finiscono ferite o uccise, addirittura ci cioè sono vittime della caccia. Parliamo comunque di alcune centinaia negli ultimi anni. Beh, è un tristo registro che però pare non abbia nessuna importanza, e questo, ahimè, è veramente terribile. Sentite, alle 8 e 15 minuti so per certo, no, non è vero che ne sono certa, ma secondo me sì, che questa canzone ci dovrebbe essere tra quelle che canterete in coro in questa avventura dove vi stiamo portando.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

Questa è la versione, come dire, originalissima del suo autore, di Paolo Conte. E un'altra canzone, sono certa, che avrà spazio nella serata dedicata ai cori di voi ascoltatori di Radio Popolare, e ne sono molto felice. Tra un secondo ve la faccio sentire. Fatemi solo dire a Silvia, che dice: cosa possiamo fare per osteggiare questa nefanda legge sulla caccia? Guarda, sono state raccolte firme, ci sono pronunciamenti importanti, non lo so se nelle ultime ore una mano sulla coscienza qualcuno se la mette, ma conoscendo l'andazzo di questa maggioranza ho molti dubbi. In ogni caso andate, non lasciate sole le associazioni che stanno da mesi combattendo contro questa obbrobrio, quindi sono tante: EMPA, l'Internazionale Protezione Animale, la LAV, la LAC, il WWF, la LIPU, insomma, Lega Ambiente, insomma, andate, sostenete e cercate di capire anche se e come ci si possa muovere ancora. Non lasciamo soli quelli che e quelle che si stanno comunque battendo, cercando di osteggiare questa veramente terrificante legge che sta per passare al Senato. Eccoci qua. Invece, questa è la canzone che so per certo uno dei cori in giro per Milano canterà. Sentite se non mi sento un po' madrina di questa canzone, va?

Eh sì, mi voglio proprio vedere a cantarla sta canzone, perché io la canto a squarciagola ogni volta che la metto, ma sono per fortuna sola in uno studio e tutt'al più arrivano gli eco della mia passione ai poveri redattori che sono lì a preparare il GR. Intanto Flavia però ringrazia. Questo aspettavo stamattina per una giornata molto particolare. Un abbraccio alla nostra radio. Flavia, ricambio naturalmente l'abbraccio e che la mattina, la giornata particolare si risolva al meglio. Io sono proprio in chiusura, siccome ho parlato di orrore, di spari anche contro, pensate a uccelli che pesano pochi grammi e che magari hanno fatto migliaia di chilometri perché sono migratori per arrivare dalle nostre parti ed essere poi appunto sparati per il gusto, perché non c'è altro da dire, per il gusto d'uccidere. Ecco, allora visto che tanta amarezza vi ho trasmesso per questa orribile misfatto che sta per arrivare al suo ciclo finale la settimana prossima, ecco, lasciatemi andare invece con un po' d'amore e Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi augura una buona giornata e una buona vita naturalmente.

0: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto, allaccia la libertà!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Let's go! The Media World fino al 21 giugno con la Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Popolare Network.
13: Crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Italia dopo il duro attacco di Trump a Meloni. Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata. Non credo finisca qui. Iran e Stati Uniti ci riprovano, attesi per oggi in Svizzera i funzionari di Washington e Teheran per aprire i negoziati sul nucleare, fatti saltare ieri per l'escalation in Libano. Dopo il cessate il fuoco annunciato ieri tra Israele e Hezbollah, però nella notte ancora bombardamenti israeliani, almeno 5 i morti. Il governo mette la fiducia al piano casa, i sindacati inquilini preoccupati manifesteranno lunedì a Roma. Nel decreto previsti 100.000 alloggi a fronte di un fabbisogno di 600.000 abitazioni, mano libera ai privati e sgomberi più veloci. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo, le temperature sfioreranno i 40 gradi per tutto il fine settimana, l'ondata di calore durerà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Apriamo con la crisi diplomatica tra Stati Uniti e italiane dopo il duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri Tajani, l'altro appuntamento che verrà disertato dal governo e il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La Presidente del Consiglio è preoccupata, non credo finisca. Qui avrebbe confidato ai suoi collaboratori lasciando ieri il Consiglio europeo. La scontro tra i due ex alleati ha fatto il giro del mondo e anche negli Stati Uniti non sono mancate le critiche a Trump. Sentiamo da New York Davide Mamone.
3: I rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump sono arrivati a un nuovo punto di rottura. Dopo settimane di tensioni legate alla guerra in Iran e alle critiche del presidente americano a Papa Leone XIV, un altro scontro pubblico. E questa volta non c'entrano né Medio Oriente né Vaticano. C'entrano invece le dichiarazioni di Trump a un giornalista di La Sette ieri e il fatto che il presidente americano abbia detto di aver provato pietà per la premier italiana rea, secondo lui ovviamente, di aver implorato di fare una foto assieme al G7. La vicenda che la Premier ha smentito categoricamente ha avuto grande eco negli Stati Uniti. Diversi commentatori e programmi televisivi hanno sottolineato come Trump abbia scelto di colpire pubblicamente una delle poche alleate europee che negli ultimi anni aveva investito politicamente sul rapporto personale con lui. Una mossa che, secondo molti osservatori americani, rischia di isolare ulteriormente la Casa Bianca nei rapporti con l'Europa. Fino a pochi mesi fa, infatti, la Meloni era considerata un ponte tra Stati Uniti ed Unione Europea. Ma con il passare delle settimane questa vicinanza a Trump è diventata sempre più ingombrante e ora la frattura, nonostante gli sforzi del G7 di questa settimana, sembra evidente. La maggioranza italiana, sovranista e non, dal canto suo, si è stretta attorno alla Premier. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha cancellato una visita ufficiale a Miami oggi. Persino Matteo Salvini, che fino a pochi anni fa girava orgoglioso col cappellino MAGA, ha dovuto scrivere su X: chi attacca Giorgia attacca tutti noi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
13: Solidarietà Meloni è stata espressa da diversi leader europei, tra cui Macron e Sanchez, dalla Presidente della Repubblica Mattarella e delle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della Premier. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
12: Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate. Francamente, viene da credere a Giorgia Meloni, che ha smentito di avere implorato il suo ex amico prima di rispondergli a brutto muso che comunque l'Italia non implora nessuno. Qual è oggi la credibilità del presidente degli Stati Uniti? Rasenta lo zero, anche sui dossier più importanti, figurarsi su un incontro informale di cui non ci sono testimoni. Trump non è nuovo a uscite offensive nei confronti degli altri capi di Stato, Starmer che non è Churchill, Merz che non sa quel che dice, ma certamente con Meloni è stato più che mai sprezzante e l'Italia, l'intero paese, non ha potuto far finta di niente. Se dalla sinistra, come dal Quirinale, è arrivata la giusta solidarietà, dalla destra l'atteggiamento è quello di un'amante tradita. Il disprezzo di Trump a Roma pesa di più che in Gran Bretagna, in Germania o in Francia, perché dal nostro governo il presidente statunitense è stato blandito, coperto nelle sue avventure più spregiudicate, giustificato fino al limite del ridicolo, come quando Salvini disse che i dazi USA avrebbero fatto bene all'economia italiana. Arriveranno presto anche per Giorgia Meloni parole di segno opposto da Washington, come succede sempre con Trump. Giustificato fino al limite del ridicolo, come quando Salvini disse che i dazi USA avrebbero fatto bene all'economia italiana. Arriveranno presto anche per Giorgia Meloni parole di segno opposto.

0: Kushner sarebbe invece già in Svizzera insieme al premier del Qatar. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe partire oggi, secondo quanto riportato da Axios, però i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi infatti ha fatto sapere che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Proprio su questo tema erano stati fatti saltare i colloqui previsti per ieri, dopo che i raid israeliani sul Libano avevano ucciso quasi 50 persone nel pomeriggio. Israele e Hezbollah hanno annunciato un cessate il fuoco. I bombardamenti però non sembrano essersi fermati. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio Martina Stefanoni. Martina.
1: Buongiorno, sì, già ieri pomeriggio dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco i media libanesi e israeliani segnalavano ancora diversi raid nel sud del paese. Poi tra la mezzanotte e questa mattina, secondo l'agenzia di stampa statale libanese, almeno 5 persone sono state uccise dai raid aerei israeliani che hanno colpito una decina di località nel sud. Se gli attacchi dovessero continuare è probabile quindi che i colloqui tra Iran e Stati Uniti vengano nuovamente rimandati. Secondo le agenzie di intelligence statunitensi è probabile che il premier israeliano Netanyahu adotterà iniziative per ostacolare il raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Questo è quello che hanno detto all'amministrazione Trump e punterebbe a proseguire le operazioni contro Hezbollah in Libano. Ieri comunque, dopo l'annuncio del cessate il fuoco, Israele ha ribadito che non si ritirerà dal Libano del Sud, mantenendo le truppe fino a 10 km dal confine israeliano, arrivando fino alle porte di Nabatieh. Medici Senza Frontiere ha diffuso in serata un comunicato denunciando la situazione nella città, dicendo che è devastante e aggiungendo che le equipe sul posto descrivono una situazione che assomiglia a una trappola mortale.
0: Grazie Martina. Il ministro degli esteri iraniani poco fa è tornato a insistere sull'importanza del Libano nel contesto dei colloqui, dicendo che Teheran è pronta a continuare il processo diplomatico con Washington se l'altra parte dimostrerà la stessa serietà e garantirà che Israele rispetti i termini del memorandum. In Iran intanto per le strade del paese la popolazione ha accolto con sollievo la fine dei bombardamenti, ma molti temono che sia solo una pausa temporanea. Michele Migone ha chiesto un'opinione all'attivista e premio Nobel per la pace iraniana Anna Shirin Ebadi, sentiamola.
2: Io e altri iraniani siamo felici che i bombardamenti sono cessati. Quello che non riesco a comprendere è come gli Stati Uniti d'America ha potuto legare il destino di questo memorandum alla questione libanese, cioè la cessazione del conflitto in Libano. E come è possibile che questa questione che il regime iraniano mette come condizione la questione libanese non possa far comprendere agli americani che il regime iraniano non intende cambiare atteggiamento nei confronti di altri paesi della regione?
3: Quindi immagino che per lei la decisione di Trump sia stata un errore.
4: نمیشه من بگم حتما اشتباهه برای اینکه
2: non posso affermare che si tratta di un errore, dato che essendo vicine le elezioni midterm negli Stati Uniti, Trump aveva questa necessità di arrivare a una situazione di stabilità.
0: Guerra in Ucraina e bilancio sono i due grandi temi che hanno fatto emergere ancora una volta le divisioni tra i leader dell'Unione Europea al Consiglio Europeo conclusosi ieri, a partire dai tentativi di apertura di un canale di comunicazione diretto UE-Russia da parte della Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il servizio.
5: La nuova sensazione di unità emersa dal Consiglio Europeo deve fare i conti con tutta una serie di questioni molto spinose per i 27 leader UE che nelle prossime settimane si rifletteranno nei lavori a Bruxelles. Servirà molta diplomazia per colmare le differenze, a partire dai possibili negoziati di pace con la Russia. L'apertura dei canali di comunicazione con Mosca da parte dell'entourage del Presidente del Consiglio Europeo Costa non significa che ci sia una linea comune su chi dovrebbe negoziare in futuro, ma nemmeno chi guiderà il processo, visto che Francia e Germania spingono sui formati ristretti, mentre Italia e Polonia li criticano apertamente. delicatissimo. Poi

0: il tema del prossimo bilancio UE post 2027. La frattura è evidente. Frugali, cioè nordici, Paesi Bassi, Austria e soprattutto Germania, che vogliono tagliare di molto gli stanziamenti proposti. Contro Mediterranea ed Est Europa, capeggiati da Italia e Spagna, che chiedono maggiori fondi nelle casse comuni. Al momento sembra difficile conciliare due posizioni così distanti. Sul commercio il nodo rimane la Cina. Da una parte indagini antidumping, agevolazioni economiche e uno strumento di diversificazione del commercio sono le opzioni preferite da Italia, Francia e Germania, ma diversi leader, lo spagnolo Sanchez su tutti, temono che una risposta dura possa lacerare un rapporto già di forte dipendenza. E poi c'è la questione Israele. È vero che il Consiglio non ostacola azioni contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania, ma dalle conclusioni del vertice è sparito il passaggio sulle sanzioni ai ministri israeliani estremisti per l'opposizione di Germania e Ungheria, mentre la Spagna chiede lo stop all'intero accordo di associazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Lunedì è atteso il primo via libera al piano casa su cui il governo ieri ha posto la fiducia. Insieme ai salari, la casa è il principale tema di emergenza sociale nel nostro paese. Il piano del governo però è una goccia nel mare. Sono stati promessi 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Non solo, l'esecutivo rinuncia a farsi promotore di un piano di edilizia popolare e promette incentivi ai privati che costruiranno alloggi con prezzi calmierati. Inoltre nel decreto vengono velocizzati gli sgomberi senza però prevedere soluzioni per chi perderà la casa. I sindacati degli inquilini sono molto preoccupati e lunedì manifesteranno a Roma. Ascoltiamo Sara Jainsford, giornalista esperta di politiche abitative.
2: In realtà una visione c'è, che è quella di finanziare i privati, cercare di creare un'offerta di abitazioni accessibili affidandola appunto al mercato, che non ha nessun interesse a soddisfare appunto queste esigenze. Non funziona, non funziona, lo stiamo vedendo insomma già da tempo, eppure si persevera, no, in questa direzione. Questo piano è veramente estremamente problematico perché intanto appunto la dotazione per l'edilizia pubblica è totalmente insufficiente per coprire appunto quello di cui ci sarebbe bisogno per ristrutturare le circa 60.000 case popolari vuote per carenze manutentive in Italia. E però c'è tutto questo invece, la previsione di creare di fatto quelli che sono strumenti finanziari, anche con poi la vendita di quel patrimonio pubblico. Quindi un piano che, come al solito, così come quello per la creazione di alloggi per studenti, usa il tema del disagio abitativo come pretesto per sovvenzionare insomma diciamo il mondo edilizio privato, il mercato finanziario, per aprire il settore della casa a appunto alla speculazione finanziaria. Cioè la direzione insomma è sempre questa.
1: Da oggi e per tutto il fine settimana saranno 8 le città con bollino rosso per il caldo estremo, tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature sfioreranno i 40 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, quindi tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 15.00. È iniziato ieri a Potsdam in Germania il congresso federale del partito Die Linke e continuerà per tutto il weekend. Nella giornata di oggi verrà eletta la nuova leadership del partito. Tra i candidati c'è anche il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag, Luigi Pantisano, di origini italiane. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: È figlio di italiani emigrati dalla Calabria in Germania negli anni 70 dello scorso secolo e ha vissuto di prima persona le umiliazioni e discriminazioni subite da uno straniero nel suo nuovo paese d'adozione. Una vita di privazioni, sacrifici e la separazione dai genitori, intenti a sgoppare dalla mattina alla sera per permettere ai loro figli un futuro migliore. Si chiama Luigi Pantisano, ha 45 anni e sarà il primo cittadino di origine italiana ad essere eletto alla presidenza di un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca, il partito della sinistra radicale Die Linke, che nei sondaggi incalza ormai gli stessi socialdemocratici e raccoglie fra l'11 e il 12% dei consensi, e questo con temi e obiettivi troppo a lungo trascurati dai socialdemocratici dell'SPD: la difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al riarmo della Germania, la solidarietà col popolo palestinese e gli altri popoli oppressi, il diritto alla casa, l'antifascismo e la difesa delle minoranze, dai profughi fino a quelle della comunità LGBTQ. Un partito di sinistra degno di questo nome, insomma, e che sotto la guida di Luigi Pantisano e della sua copresidente Ines Schwettner intende riportare al centro del dibattito politico la difesa dei lavoratori e dell'immigrazione e del pacifismo antimilitarista, anche se per la maggioranza dei mass media tedeschi non sembrano questi i veri problemi più impellenti per il paese. Loro preferiscono concentrarsi sulle accuse di presunto antisemitismo mosse al Die Linke, che ha osato criticare come unico partito tedesco Israele per i bombardamenti sulla striscia di Gaza e Libano. Da Berlino, per Popolare Network, Walter Rauwe.
1: In chiusura ai mondiali di calcio con i risultati delle partite giocate nella notte italiana: il Marocco ha battuto 1-0 la Scozia, il Brasile ha vinto 3-0 contro Haiti, la Turchia ha perso 1-0 contro il Paraguay ed è di fatto eliminata dalla competizione. Martina Stefanoni, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'Altro Canto, la musica e i balli di Anga Estè e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
10: Un, due, tre, il titolo è...
11: Spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c'è, un altro modo di dirlo. Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che inizia così il suo editoriale in prima pagina. E ci racconta un titolo di testata che dice esattamente questo: Trump è un coglione. E poi, per giustificare un suo titolo di 4 giorni fa che diceva Giorgia e Donald è amore, scrive sopra proprio questo: non era vero amore. Io sono Marco Dragone e questa è la rassegna stampa di Popolare Network. Passando, diciamo, a giornali più composti, i titoli di oggi dei grandi giornali o di tutti i giornali italiani sono dedicati naturalmente alla vicenda della, so chiamarla, polemica, lite, scandalo tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump attacca, dura risposta di Meloni. Repubblica, Trump attacco a Meloni. Stampa, Trump Meloni scontro totale. Il Fatto, Trump umilia Meloni. La Verità, stavolta si è rotta, riferito a Giorgia. Il Giornale, l'Italia non implora, sempre la Meloni. Messaggero, Trump insulto all'Italia. il manifesto Independence Day, insomma, citando anche il fatto che tra pochi giorni sarà l'Independence Day, il giorno il 4 luglio, il giorno della festa americana, a cui il governo sembra non parteciperà al rituale celebrazione all'ambasciata USA a Roma. Parole a vanvera, l'avvenire. Domani, bulli e vassalli, Sole 24 ore, Trump attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, la Premier sono allibita. Il giorno, attacco di Trump a Meloni, e questo diciamo è la somma di tutti i giornali, non vedete, senza alcuna eccezione, che parlano di questa vicenda con i toni anche che un po'... dico scherzando, ma sono quelli che ha usato veramente, mi scuso evidentemente delle parolacce, Alessandro Sallusti, che in genere viene considerato il più moderato dei direttori dei giornali della destra, ma insomma oggi non ha seguito questa linea. Prendiamo un po' il Corriere della Sera come guida della giornata di oggi, anche perché in realtà poi le notizie sono tante, il tempo non è tantissimo, per cui insomma cercherò di mettere dentro tutto. Il Corriere della Sera affida ad Antonio Polito il suo editoriale su questo tema, la grande deriva. Reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro la Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio, non una ragazzina nei confronti del quale si può esibirsi nella parte del bullo che tratta le donne come abituato a trattarle lui. Con gli uomini di Stato perfino i suoi insulti sono più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo di una grande nazione, usa il termine nazione, Polito, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, dell'alleanza storica con gli Stati Uniti, è da sempre, persino troppo, fedele all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio. Quindi, insomma, questo è l'inizio del editoriale di Antonio Polito, che peraltro poi, insomma, dà la linea del Corriere, diciamo sostanzialmente di tutti i giornali, di difesa della Meloni, con naturalmente molti distinguo. Ma perché Trump si è arrabbiato? Prova a spiegarcelo Marco Galluzzo, che era a Bruxelles che da Bruxelles era presente al G7, a Evian, in Francia, dove sarebbe successo il fattaccio, e spiega così. La genesi dell'incidente va cercata a ritroso nei saloni lussuosi del resort che ha ospitato nei suoi due giorni i leader del vertice del G7. Sembra che siano stati diffusi troppi video di Meloni e di Trump, troppi e non tutti autorizzati dallo staff americano. In primo luogo, uno in cui la premier italiana gesticola e sembra, con l'indice puntato verso Trump, volergli spiegare qualcosa. È diventato virale negli Stati Uniti tra gli elettori democratici. Difficile sia piaciuto a Trump. Di sicuro, continua Galluzzo cercando di spiegare perché Trump ha agito così, in tanti hanno notato anche nello staff di Giorgia Meloni, fra coloro che hanno partecipato alla trasferta, c'è stata la volontà di mettere in luce un ipotetico disgelo con Trump, forse con troppa ansia da parte della delegazione italiana. Un esempio: sono state smentite da Palazzo Chigi, della stessa Meloni, quindi per due volte, le ricostruzioni dei media di alcuni innocenti risate tra i due leader, che invece sono state poi diffuse dal circuito video del G7 gestito dai francesi. Insomma, si coglieva la voglia di raccontare una ricocitura che invece si è rivelata più di facciata che reale. Forse così si spiega il punto più basso delle relazioni fra Roma e Washington da decenni a questa parte. Insomma, questo avrebbe fatto queste vicende, diciamo, un po' da staff, da backstage della politica, avrebbe fatto arrabbiare Trump, che poi si sarebbe, diciamo, vendicato con le affermazioni di ieri. Alla Meloni sono arrivati, è arrivata la solidarietà per prima di Sergio Mattarella, che l'ha chiamata, e poi di molti esponenti politici, si dice, i giornali parlano anche di europei, ricordando però che ci aspetta un anno particolare in cui tutta l'Europa, lo racconta Francesco Verderami, sarà impegnata in un anno elettorale con le urne in Italia, in Francia e in Spagna, insomma un anno molto importante per l'Europa, e quindi l'attenzione degli Stati Uniti è molto grande. Il Corriere ci racconta poi di un libro scritto da due giornalisti del Washington Post, Maggie Haberman e Jonathan Swan, in cui raccontano che Trump dice sempre di essere più grande di Napoleone. Continuando, come ha reagito il centrosinistra? Elly Schlein ha fatto una dichiarazione, il Corriere definisce opposizione vicinanza e distinguo, di solidarietà con la Meloni, ma anche prendendo le distanze da come si era comportata la Meloni nei confronti di Trump negli ultimi anni. Giuseppe Conte ha commentato: volevano dargli il Nobel. Sempre questa vicenda che riempie le prime, siamo a pagina 9, quindi insomma tutto l'inizio del Corriere della Sera e di tutti gli altri giornali, c'è un'intervista a Ignazio La Russa, Presidente del Senato, storico, diciamo, compagno delle battaglie politiche di Giorgia Meloni. La conosco, Giorgia si è sottratta ai suoi diktat e lui si è voluto vendicare. Il Presidente del Senato irritato Trump perché lei lo ha trattato alla pari. Giorgia ha fatto benissimo, ma non bisogna portare rancore, il rapporto tra Italia e USA va mantenuto. Con questo ci lasciamo per una breve pausa e riprendiamo tra pochissimo.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
12: Ma non ci stiamo!
13: Nella vita ci vuole pazienza.
12: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
12: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
12: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
15: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
11: Riprendiamo la rassegna stampa, cambiando argomento almeno per un pochino, lasciando Giorgia Meloni e Donald Trump. Sul Corriere a pagina 10 c'è un interessante articolo di Davide Frattini, corrispondente del giornale da Gerusalemme, che ci racconta di un nuovo protagonista della politica israeliana che sale nei sondaggi e addirittura supera Netanyahu. In questo momento è in testa ai sondaggi per le elezioni del Parlamento israeliano, la Knesset, che si svolgeranno a ottobre, che naturalmente potranno segnare un momento decisivo per tutto il Medio Oriente nel caso Bibi Netanyahu fosse sconfitto in queste elezioni. Si parla di Gabi Elsenkot, ebreo di origine marocchina, che è stato capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane dal 2015 al 2019, che ha perso un figlio in un'imboscata a Gaza nel dicembre del 2023, ma che in polemica con le politiche di Netanyahu si è dimesso dopo il 7 ottobre, in polemica con la reazione che Netanyahu ha avuto dal suo ruolo all'interno del consiglio di ristretto di guerra, ruolo che aveva e che ha lasciato in polemica con Netanyahu. Al funerale del figlio, racconta Frattini, ha ricordato quando 25 anni prima era arrivato in ritardo. Sono corso dalla caserma sulle alture del Golan, ma non ho potuto vederti quando sei venuto al mondo. Adesso Gabi Eisenkot ha fretta e tira dritto anche per la promessa depositata quel giorno sulla tomba di Gal, caduto in un'imboscata a Gaza nel dicembre del 23. Il sacrificio tuo e quello di altri non sarà inutile. Faremo qualunque cosa per essere degni di voi, così disse al funerale del figlio. L'ex capo di Stato Maggiore non sta pensando solo alla vittoria militare. L'obiettivo posto al governo di eliminare Hamas dalla striscia Hezbollah dal Libano, Ayatollah dall'Iran. A differenza di Bibi Netanyahu, pensa al dopo. Per qualche mese entra nel Consiglio di sicurezza di guerra. E perché spera di poter indirizzare il premier che agisce come un capo solo al comando. Se ne va in disaccordo per come viene gestita la crisi degli ostaggi. Resta però in politica, sempre per mantenere quell'impegno verso le nuove generazioni. Quindi qui racconta la sua origine. E poi, da esordiente della politica, che per gli altri, che gli altri politici trattano come un principiante, è riuscito a portare il suo partito, Yashar, che vuol dire dritto in ebraico, in testa ai sondaggi. Ha raggiunto per la prima volta il Likud di Netanyahu e ha sorpassato l'accoppiata Naftali Bennett e Yair Lapid, che sono, diciamo, gli avversari di centrosinistra, definiamoli così, anche se naturalmente la politica israeliana è molto più complicata, di Netanyahu, che fino a ieri sembrava potessero scalzare Netanyahu dal potere dopo quasi un ventennio. Insomma, un nuovo protagonista della politica israeliana, e viene definito in testa ai sondaggi, naturalmente vedremo, ma è altrettanto chiaro che quanto accadrà alle elezioni in Israele sarà decisivo per tutto tutta la regione e non solo. Sempre il Corriere ci racconta che alla fine, dopo anche non poche divisioni interne, la guida suprema Khamenei e il presidente Pezeshkian si sono uniti nell'accettare l'accordo con gli Stati Uniti, ma alla pace credono in pochi. Arriviamo alle vicende italiane. Ieri c'è stata la festa per i 125 anni della FIOM a Bologna, c'erano sul palco i protagonisti del Campo Largo, c'era Elie Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattogliani, che hanno intitolato Bella Ciao sul palco. I giornali, non solo il Corriere ma tutti gli altri, poi ci arriveremo, hanno sottolineato che quando è stato citato Matteo Renzi c'è stato un coro di fischi dal titolo Mai più il Jobs Act. Però i tre leader del centrosinistra hanno ribadito la necessità di comunque avere una parte, diciamo, più moderata, riformista, insomma, all'interno della coalizione. Ma chi diventa ministro se vince il centrosinistra? Ce lo racconta Maria Teresa Meli, sempre a pagina 14 del Corriere, in cui sostanzialmente si sarebbero già, diciamo, divisi i ministeri anche prima di vincere. Allora, Elie Schlein, la poltronissima, scrive il Corriere, di Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte invece quella casella continua a lasciarla vuota, cioè quello che vorrebbe fare lui. La segretaria del PD gli offrirebbe volentieri la Presidenza del Senato, che peraltro è una tappa nella marcia d'avvicinamento al Quirinale, ma il leader del 5 Stelle non proferisce verbo e non anticipa le sue volontà. Elly Schlein si porterebbe a Palazzo Chigi la fida Marta Bonafoni al posto di Fazzolari, che oggi è sottosegretario alla presidenza. Ma chi potrebbe esserci anche come sottosegretario alla presidenza? Franco Gabrielli, proprio per lui c'è stata prenotata la casella al Viminale, e che in alternativa potrebbe andare a Francesco Boccia. All'economia si parla di Ernesto Maria Ruffini, amministratore presidente dell'Agenzia delle Entrate. Matteo Renzi vorrebbe gli esteri, e i 5 Stelle preferirebbero Renzi a Gentiloni, perché Gentiloni era più guerrafondaio, la difesa ci sarebbe Guerini. Adesso vi faccio una sintesi, mentre i 5 Stelle sempre alla difesa caldeggiano l'ex generale dei Carabinieri Sergio Costa, oggi vicepresidente della Camera. In questo Totonomi ci sarebbe anche il ritorno di Maria Elena Boschi al governo, Chiara Appendino ministro della cultura, Maria Domenica Castellone del 5 Stelle alle pari opportunità, e Alessandro Onorato, attuale assessore della giunta Gualtieri a Roma, come ministro dello sport, e Nicola Fratroianni come ministro dei trasporti. Alla giustizia un ritorno di Alfonso Bonafede e Marco Furfaro del PD potrebbe fare il ministro del welfare. Insomma, siamo al toto ministri un anno prima delle elezioni. Soprattutto sarebbe meglio pensare a vincerle prima, ma questa è una mia opinione. C'è poi un sondaggio di Pagnoncelli sulla legge elettorale che sta per essere, insomma, valutata dalla Camera. Un elettore su due è favorevole alla nuova proposta, 36% di favorevoli, 40% di contrari, e mentre la maggioranza degli italiani comunque vorrebbe una riforma condivisa, cioè che non litigassero tra loro. Chiudiamo con un evento abbastanza raro, perché a pagina 21 del Corriere della Sera c'è un articolo, diciamo, in cui l'autore dell'articolo è di Catherine, Sua Altezza Reale, la principessa del Galles, Catherine. Quindi, diciamo, la dicitura esatta è Catherine con la C, quindi quando tutti scrivono principessa Kate è ovviamente una soprannome, chiama così, ma soprattutto cosa ho imparato da quei bambini a Reggio Emilia. Lei racconta in tutta la pagina l'esperienza, diciamo, e l'esempio che questi asili a Reggio Emilia che lei ha visitato poche settimane fa sono straordinari, e i piccoli sono trattati con rispetto autentico, così si creano legami con gli altri e una comunità dove ogni generazione è valorizzata. Insomma, la principessa del Galles e futura regina che scrive sul Corriere della Sera per elogiare e elogiare il sistema scolastico emiliano. Cambiamo giornale, Repubblica. Torniamo alla vicenda della lite tra Trump e la Meloni. C'è un retroscena di Lorenzo De Cicco in cui sostanzialmente la premier è preoccupata, non credo finisca qui, no dei ministri al 4 luglio, cioè appunto la presenza alle celebrazioni, quest'anno poi anche il 250° anniversario della rivoluzione americana. Non credo finisca qui, lo strappo smaschera la narrazione dell'intesa ritrovata, sfuma la suggestione di un viaggio a Washington in estate. Repubblica intervista Matteo Renzi, altro che Pontiera, è stata abbandonata, la destra ha fallito. Ma cosa comporta una lite tra Italia e Stati Uniti? Ce lo racconta Paolo Mastrolilli, gas, export e basi, ecco i dossier a rischio col grande gelo. Insomma, ci sarebbero conseguenze economiche molto serie se diciamo i rapporti peggiorassero addirittura, ma insomma sembra complicato prevederlo, si interrompessero. Repubblica poi ha mandato Francesco Malacorda a Kasab in Oman, dove c'è lo stretto di Hormuz da quel lato, e per raccontare cosa sta succedendo. Sono tre mesi che diciamo, quando è iniziata la guerra, che lo stretto di Hormuz è quattro, che è diventato al centro del mondo. Francesco Malacorda in questo bel reportage: navi a singhiozzo e delfini nello stretto della discordia, la pace resta lontana. Trump ha scritto che qui il petrolio scorre, ma nella realtà tutto si è fermato di nuovo. Alle 7 del mattino la flotta è incastrata nel gonfio Nute Speranze, che a mezzogiorno sfumano sotto i 39 gradi di un sole che non accetta trattative. Equipaggi ed armatori mangiano già la solita sbobba che si chiama realtà. Questo per descrivere che in fondo, insomma, anche che il giornalismo migliore è quello che va nei posti dove si vede esattamente cosa succede, e in questo caso i problemi rimangono. Regno Unito, il sindaco di Manchester Barnum ha stravinto nella sua elezioni supplettive che gli permettono di entrare alla Camera dei Comuni, che per le regole del Regno Unito, della Gran Bretagna, per diventare premier bisogna essere parlamentari. In Italia questo non c'è, abbiamo avuto tanti premier non parlamentari, l'ultimo Giuseppe Conte, no, l'ultimo Mario Draghi, quello prima Giuseppe Conte, e il premier però, Starmer, non ha intenzione di lasciargli il passo, quindi ci sarà una battaglia politica che si annuncia molto, molto dura all'interno del Labour, tra i sostenitori di Starmer, l'attuale premier che però ha perso le elezioni e sta calando nei sondaggi, le elezioni amministrative, e il sindaco di Manchester, Burnham, che diciamo è, per farla un po' semplificata, più attento alle istanze della sinistra. Lo descrive Repubblica, pagina 17, il re del nord che vuole scalare il Regno Unito, cattolico, 56 anni, tifoso dell'Everton, sa parlare ai lavoratori e intellettuali, però ha già perso due primarie per la leadership, perché c'era già candidato in passato per la leadership dei laburisti, che automaticamente comporta, se sono al governo, la presidenza, insomma la guida del governo stesso. E questo è il nuovo protagonista, oltretutto ha vinto in un collegio in cui la Brexit ha passato col 70%, insomma era un collegio, e che aveva eletto anche in passato, se non sbaglio, rappresentanti di Farage, insomma un collegio non facile da conquistare. Sempre sulla manifestazione della FIOM, c'è Repubblica titola mai più divise le urne, cioè mette in evidenza l'unità, mentre contemporaneamente, sempre parlando di politica italiana, il presidente Mattarella ha ricevuto Piantedosi, un po' per diciamo da aiutarlo rispetto alle voci che vogliono che Matteo Salvini voglia andare lui di nuovo, tornare al Ministero dell'Interno, mandando per l'appunto via Piantedosi, ma insomma sembra molto complicato. Succedono poi che viviamo in un paese in cui il tempo e la storia non finiscono mai. E scelgo La Stampa per recondarlo, anche per una questione, diciamo, di territoriale, perché questo è accaduto in Piemonte. Questo, sto per arrivarci. Date fede. BR a Cascina Spiotta, il PM chiede l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Alessandria, l'accusa agli ex capi delle BR, concorso morale, siamo a concorso morale, 21 anni per Azzolini per aver ucciso il carabiniere D'Alfonso. Quindi si è riaperta a 50 anni dei fatti la vicenda del scontro a fuoco a Cascina Spiotta, passato alla storia rispetto a le vicende delle Brigate Rosse, perché in quel scontro al fuoco morì Mara Cagol, fondatrice delle Brigate Rosse e compagna di Renato Curcio. La procura di Alessandria ha riaperto il processo a 51 anni di distanza, perché la sparatoria è del 5 giugno del 1975 e l'accusa ieri ha chiesto l'ergastolo per Curcio e Moretti, che è 21 anni invece per Lauro Azzolini, che sarebbe l'autore materiale, diciamo, di questo omicidio, di questo carabiniere Bruno, scusate, vorrei dire il nome perché ci tengo, Giovanni D'Alfonso, ucciso in questa in questo scontro a fuoco. La riapertura delle indagini è nata da un esposto del figlio Bruno D'Alfonso, poi insomma le vittime sono di quella stagione. E ora toccherà ai giudici di Alessandria, diciamo, valutare questo processo, che forse è più storico che penale, essendo passato 51 anni. Maturità, c'è una bella pagina divertente sulla Stampa, scritta da un sociologo dell'Università di Milano, del Cattolica, Fabrizio Floris, sulle chat dei genitori con i figli alla maturità. La immaturità dei genitori. L'esame di Stato visto da WhatsApp, nelle chat di gruppo delle famiglie un concentrato di informazioni e ansia, così l'attesa di notizie dei figli diventa un rito digitale collettivo. Quindi, diciamo, non sono piccole comunità di mutuo soccorso. Elena non mi chiama, devo preoccuparmi. Le generazioni precedenti vivevano la stessa attesa, ma in un modo solitario. Insomma, questa ansia da chat è diventata, diciamo, una paura condivisa in questi genitori che, mentre i figli sono a fare l'esame, si scambiano le loro preoccupazioni. Il pezzo è abbastanza divertente. Volevo citarvi poi, non manca molto, alcuni articoli qua e là. Volevo citarvi una cosa di su Cuba, sul Manifesto, che è uno dei pochi giornali che dedica doverosa attenzione a quanto sta succedendo. La Habana si cambia, riformarsi per non morire, a Cuba il privato ora è legge. Lo scrive Roberto Livi, proprio dalla Habana, l'imprimatur scritto di Raul Castro, che vive sotto scorta per non fare la fine di Maduro. Sia i soldi, persino da Miami, il paese strangolato deve fare in fretta. È partita la rincorsa verso la maggior riforma economica mai attuata in questo secolo a Cuba. che dà maggiore spazio a investimenti privati sia interni che esteri e che apre al mercato. Il primo passo è stato l'esame del pacchetto di 176 riforme presentato la settimana scorsa dal presidente Miguel Díaz-Canel da parte del plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, riunito mercoledì in sessione straordinaria. L'imprimato è venuto direttamente da un messaggio inviato da Raúl Castro, il quale ha informato di essere stato consultato e di averlo approvato senza riserve. L'ex presidente ha esortato i dirigenti del PCC a un dibattito aperto nel quale erano benvenute le critiche, si è espresse in modo costruttivo, qui il linguaggio è un po', ma ancora di più che venga approvata questo pacchetto di riforme. Castro ha esortato il partito a una rapida approvazione in sintonia con la partecipazione della popolazione cubana. Il messaggio, siglato appunto da Castro, è stato mostrato ai membri del comitato centrale, che l'hanno accolto in piedi con un lungo applauso. Insomma, questo diciamo è un po' il via libera politico a queste riforme, ma soprattutto sono la reazione a diciamo la stretta sempre più forte che viene fatta su Cuba, che ha portata a una situazione di enorme difficoltà economica e sociale causata appunto dalla mancanza di materie prime, di energia, di tutto, insomma, come abbiamo raccontato, è stato raccontato molto in queste settimane. L'Avvenire ha sempre diciamo uno sguardo più originale e il titolo è Parole a Vanvera e dedica un lungo articolo editoriale in prima pagina alla vicenda dei respingimenti dei rifugiati. Ovviamente l'Avvenire ha una posizione estremamente favorevole alla difesa dei rifugiati, è una battaglia della Chiesa, da Francesco, che su questo caso Prevost ha confermato, e infatti la linea politica del diciamo editoriale, culturale, chiamiamola così, dell'Avvenire non è cambiata con il nuovo pontefice. Il 20 giugno, oggi è la giornata mondiale del rifugiato e il mondo si infiamma, 75 conflitti armati in corso, il dato più alto dalla fine della seconda guerra mondiale, l'accoglienza nei confronti di chi è costretto a fuggire però declina. Questo diciamo questo appello, questo allarme lo lancia appunto l'Avvenire con un editoriale a firma di Maurizio Ambrosini. Questo è un punto che volevo segnalarvi, come volevo segnalarvi l'articolo di domani sull'Ispettorato del Lavoro tra ritardi e caos. Sul caporalato molte parole e pochi fatti, insomma, questa è una piaga terribile dei morti sul lavoro e la diciamo drammatica carenza di controlli, di ispettori, eccetera, che possono verificare le condizioni di lavoro quando sono pericolose, come spesso succede in tantissimi settori, lo racconta Enrica Riera. Il 4 giugno il direttore del Nazionale dell'Ispettorato del Lavoro, Danilo Papa, invia alle proprie sezioni territoriali una mail. L'oggetto è chiara: riunione personale in un incontro che verterà, come scritto nella mail, per fare lo stato dell'arte della riorganizzazione. Ma la verità è che ci sono scoperture, mancanza di fondi, una situazione drammatica che naturalmente poi si riflette su la terribile appunto numero di incidenti di lavoro che
16: diciamo, questo di cui vediamo ogni anno in questa strage nel nostro paese. Ma quello che mentre succede tutto questo, ci sono delle battaglie che avvengono lontano da noi, ma che sono fondamentali anche per il mondo, per l'economia, per gli equilibri politici. Una di quelle è il controllo dell'intelligenza artificiale. Vi lascio solo con questo ultimo titolo. Google lancia un nuovo business sui chip per l'intelligenza artificiale accelerata, la sfida a Nvidia. Chi vincerà queste sfide tra Microsoft, Nvidia, Alphabet, Musk, eccetera, temo che controllerà il mondo e noi dovremo in qualche modo salvarci da queste potenze tecnologiche. Grazie a tutti.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Parola di Antonino.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
25: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
26: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
27: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
28: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: Seresto allaccia la libertà!
29: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
30: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
31: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
32: E quella lassù?
31: È la costellazione del benzinaio.
33: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
34: Aspettando il demone del tardi.

0: E aspettando il demone del tardi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo poche, ma fondamentali e spero chiare, informazioni per quanto riguarda l'appuntamento con gli ascoltacori, perché ci siamo vicinissimi, c'è solo di mezzo un weekend, oggi, domani che è domenica, poi sarà un lunedì d'attesa e martedì sera ci siamo. Allora, la prima informazione, vi potete iscrivere ancora a due soli cori. Hit Parade e Jukebox, gestito da Musica Leggerissima, Davide Facchini, ci si ritroverà alla Fair Play Arena a Gorla, metro 1, alle ore 20, martedì sera, e lì il menu prevede La Mia Banda Suona il Rock, Figli delle Stelle, Amore Disperato, e poi volendo anche degli extra track, D'Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, Non Voglio Mica la Luna, A Cobra. Vi potete iscrivere anche, e questo è il secondo coro, a quello di XXI secolo Futuring Bollicine, che avrà luogo sul sagrato della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria. Lì si canterà Fai Rumore di Diodato e Musica Leggerissima di Colapesce e Di Martino, e queste le porta XXI secolo, e poi La Canzone del Sole che abbiamo in sottofondo e Bocca di Rosa di De André, e queste li porta Bollicine, anche lì il ritrovo ore 20. Andate sul sito, sezione iniziative, gli ascoltacori, lo trovate già in home page, e vedrete che ci sono gli altri tre cori che risultano sold out. Che cosa vuol dire? Che non ci si può andare? Non è esattamente così. Diciamo che il sold out significa che abbiamo raggiunto la quota che avevamo previsto, che era quella dei simbolici 107 cantanti coristi per ogni coro, e quindi classici cantautori, Viale Argonne, sold out. Loro sono quelli di Presto Presto, Festival di Sanremo, Poverini Ma Belli, Piazza d'Ergano, sold out, Milano e Vicenza, Agostoni, Stripoli, Largo Balestra 3 al Giambellino, sold out. E quindi dicevo, vuol dire che non ci potete andare? No, se all'ultimo momento volete farci un salto, anche se non vi siete iscritti, non vi preoccupate, non è un problema, andateci comunque, anzi, e se vi siete iscritti non aspettatevi che vi arrivi una ricevuta, siete già a posto così, scaldate la voce ed andate. Ricapitolando, classici cantautori, Viale Argonne, M4, ritrovo alle 19.45. Comunque gli orari e le informazioni sono tutte sul sito. Sanremo, Poveri Ma Belli, Piazza d'Ergano, ritrovo 20.30. Tosse, adesso. Milano e Vicenza, Vieni con me, Largo Balestra 3, Giambellino, ritrovo ore 20, e come vi dicevo, ore 20 anche per Hit Parade, Jukebox alla Fair Play Arena di Gorla, ore 20 per XXI secolo Futuring Bollicine sul sagrato della Camera del Lavoro. Ultima informazione che vi do oggi, ma poi da qui a martedì torneremo a dirvi tutto quello che c'è da dire. Per quanto riguarda i cori spontanei che si sono formati e che sono stati creati dagli ascoltatori, l'elenco lo trovate nella pagina degli ascoltacori con anche i contatti se volete fare un salto a cantare anche voi. Li sentiremo tutti per dargli il là tra le 20 e le 20 e 30 di una diretta che partirà appunto alle 20, si concluderà alle 22.30 martedì sera, e poi loro ci manderanno anche la registrazione con il vocale del loro coro in modo da poterli sentire per quello che hanno fatto, per quello che hanno cantato soprattutto. Insomma, quello che vi dovevo dire sui cori ve l'ho detto, e a questo punto direi che possiamo cominciare con il demone del tardi.
1: Con gli occhi chiusi.

Vabbè, dai, della rumba di Donna Consuelo ormai sapete tutti, quindi siccome oggi abbiamo tante cose, entriamo brutalmente in sigla a gamba tesa e abbiamo ascoltato Aspettando il Demone del Tardi, e questo è ufficialmente il Demone del Tardi. Ribuongiorno a tutte e tutti. Mi avessero chiesto di proporre una traccia per il tema di maturità, ne avrei suggerita una su Ron Wood e la Porta Rosa. Ron Wood è Ron Wood, il secondo chitarrista degli Stones, una delle longeve vecchie canaglie della grande stagione della rock and roll, uno che come Keith Richard, più che un uomo, è un enorme rebus per i genetisti, un ottantenne che con tutto quello che si è calato resta ancora in giro a simpatizzare col diavolo della grande stagione della rock and roll, uno che come Keith Richard, più che un uomo, è un enorme rebus per i genetisti, un ottantenne che con tutto quello che si è calato resta ancora in

portoncino d'ingresso, perché quel bel rosa acceso che ha scelto sarebbe incongruo e danneggerebbe l'aspetto e l'interesse architettonico del contesto e delle proprietà. L'ultimatum pare non sia stato recapitato solo a Ronwood, ma anche a diversi vicini di casa che avevano ugualmente scelto di colorare le porte d'ingresso delle loro case con delle tinte vivaci e sgargianti. Sembra sussista un vincolo comunale per cui le porte non possono essere dipinte di colori diversi, ma che debbano essere tutte rigorosamente nere. Ronwood ha fatto ricorso al Council di Westminster per tenere il punto e la sua porta rosa, ma ha ricevuto in tutta risposta un no secco e categorico: scordati quel colore, dipingila di nero. Ora, capisco se avesse tirato i fili lungo la facciata per allacciarsi alla corrente del vicino, capisco se avesse appeso fuori dalla finestra una parabola di 18 metri di diametro per prendere non solo Sky ma i canali TV dei Klingon, capisco se avesse costruito 6 piani di mansarda abusiva presentando semplicemente una scia, o se avesse scritto sulla facciata cloro al clero con lo spray, ma una porta rosa. Che problema è? E invece no, il problema è proprio quello: va ridipinta di nero. In caso contrario, si vedrà recapitare una multa di 35.000 euro, che per noi sarebbe l'anticamera della morte, mentre per lui evidentemente è solo una goccia nel mare. Da cui la supposizione che se la terrà così com'è, pagando quel che c'è da pagare e fumandosi per spregio enormi canne avvolte in rotoli di sterline. Stop. Fine della storia, e tanto è roba da ricchi. Ma la questione in realtà nulla c'entra con i privilegi cromatici della riccanza, almeno nell'idea un po' psichedelica, lo confesso, che mi sono fatto io a titolo gratuito. C'entra invece con questa idea che le cose debbano essere necessariamente uniformate anche nei colori delle porte. Ricordo di aver combattuto in un'assemblea condominiale un'importante battaglia di libertà per difendere il diritto della Florencia, ve la ricordate la Florencia, no? A non dover mettere lo zerbino rosso come gli altri, ma poter mantenere lo zerbino verde con su Yoda, perché c'aveva lo zerbino verde con su Yoda. Ecco, capisco l'esigenza di pettinare gli sguardi con un po' di ordine e di incasellare sempre tutto come Marie Kondo con i colori tutti uguali, ma poi penso che il mondo alla fine è un quadro di Pollock, non è una tela di Mondrian, e allora il bianco e nero teniamoli per il neorealismo, per gli sguardi di Humphrey Bogart, per le fotografie di Cartier-Bresson. In questo mondo è bello se i colori si riescono a mischiare, che quelli che ci vorrebbero invece tutti uguali, tutti dello stesso colore, magari tutti bianchi, ecco, a me fanno sinceramente un po' paura. E allora viva la porta rosa di Ronwood, difendiamo il diritto alla porta rosa, facciamone un simbolo, una soglia che segna un di qua e un di là. In fondo, la porta rosa di Ronwood è come la pillola di Morpheus. Porta rosa, entri nel futuro passando magari per la tana del bianconiglio. Porta nera, ritorni dentro Matrix e quando ti sveglierai ti ritroverai vannacci. Ecco, il paradosso di tutto questo è poi che, a proposito di ridipingere di nero, se vai a rileggerti il testo di questa canzone, sembra quasi un invito a fare esattamente quello che vuole il comune di Westminster. Vabbè, ma questa è un'altra storia.

Anche perché alla fine, filologicamente, quando registrarono Paint It Black, Ron Wood non c'era ancora e quindi può anche soprassedere rispetto all'esigenza di coerenza. Ecco, diciamo che la stessa solerzia relativa al decoro urbano, la stessa vocazione alla compostezza urbanistica messa in campo dal Comune di Londra, non sono ugualmente rilevabili nell'area vesuviana, terra di rigogliose fantasie urbanistiche dove sorge, tra le altre, la maestosa struttura del Castello delle Cerimonie. La notizia di questi giorni è che la sontuosa struttura, che per tanti anni ha ospitato la crema della cerimonialità nuziale campana, chiuderà per sempre. Niente più format TV, niente più rigogliosi menù di pasta, patate e cozze, niente più scugnizzi.

0: È diventata infatti esecutiva la decisione del Consiglio di Stato che ha revocato la licenza alla sorrisa concessa dal comune di Sant'Antonio Abate. È l'epilogo di una storia giudiziaria fatta di sequestri e di ricorsi per lottizzazione abusiva che sembrava non dovesse finire mai, e invece. Che cosa fosse la sorrisa prima che diventasse Castello delle Cerimonie lo racconta bene Fanpage. Domenica 28 settembre, anno 2003, l'Italia si ritrovò al buio, racconta il giornalista di Fanpage. Il più grave blackout elettrico del dopoguerra che paralizzò i trasporti, bloccò le comunicazioni, uccise 4 persone in incidenti di vario tipo imputabili all'interruzione della rete elettrica nazionale. Ma in un solo posto, in tutta Italia, tutto andava avanti come se nulla fosse mai avvenuto. Quella domenica di settembre, d'oltre 20 anni fa, varcarono il cancello del ristorante donne infuriate, cui era saltato il parrucco, e uomini infastiditi più del solito dall'ennesimo problematico sposalizio. Tutti si aspettavano di trovare un inferno di prosecco caldo e primi piatti freddi, e invece fu come aver varcato la soglia di un altro mondo, perché al castello funzionava tutto perfettamente. Generatori alimentati col fabbisogno di carburante di una città brianzola, collocati discretamente per evitare rumori molesti, assicuravano energia, cucine, sale, servizi. Benvenuti alla sorrisa. Composizioni di fiori, erba tagliata di fresco, arredi di un bianco accecante, stucchi, sedie, cornici dorate, distese di mogano ed ebano, fontane, liporto, fuochi d'artificio, colombi, cavalli, luci laser, cristalli di Boemia, Swarovski, Baccarat, porcellane di Limoges, Capodimonte, specchi, vetri di Murano, un maestoso giardino in una superficie di 50.000 metri quadrati alle falde dei Monti Lattari. Non stupisce che sia diventata un set cinematografico e televisivo, lo era già naturalmente. E poi si racconta una storia che parte con quello che venne ribattezzato il boss delle cerimonie e che aveva cominciato con una relazione pericolosa con il boss di Ottaviano, Raffaele Cutolo, sempre smentita ma giudiziariamente confermata. E poi lì, prima che diventasse un format TV, dalla sorrisa passò un po' di tutto: il Festival Napoli prima e dopo, trasmesso in seconda serata su Rai 1, le tappe di Miss Italia, Maradona, Mario Mero, la Gigi D'Alessio, e poi i matrimoni dei figli dei boss Mazzarella e Giuliano, in anni recenti anche quello del neomelodico Tony Colombo con Tina Rispoli, vedova del boss di Secondigliano, Gaetano Marino. Garrone, dopo Gomorra ci girò una parte di reality, e poi appunto nel 2014 il castello e i suoi proprietari diventarono i protagonisti del boss delle cerimonie, diventato poi il Castello delle Cerimonie in onda su Real Time. Grazie a quel format oggi chiunque ha in mente la magnificenza architettonica del barocco vesuviano, quel barocco vesuviano di cui il Castello delle Cerimonie è un grande simbolo. Ora, io non so se Trump l'abbia mai visto il Castello delle Cerimonie, ma se lo conoscesse non ho dubbi che sarebbe il suo sogno bagnato, perché quella tipica sobrietà partenopeo disneyana, tutta torri e cozze, è quanto che di più si possa avvicinare all'idea dell'architettonicamente bello che sta nella mente del Presidente degli Stati Uniti, che infatti sta già trasformando la Casa Bianca in un grande, enorme Castello delle Cerimonie a stelle e strisce. E la sua festa di compleanno è stata in fondo un grande puntatone del boss delle cerimonie. E allora torniamo per un attimo là dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana, esattamente là sul prato della Casa Bianca, dove stava per cominciare la sua festa di compleanno. Cominciava la festa di compleanno e stava per andare in scena il più grande spettacolo del mondo, della presidenza più pazza del mondo, sempre più pazza. Ed è stato esattamente così, come era stato promesso, come era stato annunciato, l'evento del trumpismo perfetto che ha catturato senso e momento della nostra storia. Un colossale baraccone commerciale, grandioso, violento, volgare, pacchiano e finto. In altre parole, la rappresentazione plastica di Donald Trump. c'era l'Arena, l'Artiglio, The Claw, Metallica come solo la Tour Eiffel sa essere, c'era l'Ottagono e i lottatori che si pestavano, c'erano i neon e i fuochi pirotecnici, c'erano i marinai e i soldati deportati a proprie spese a fare pubblico, e c'era quell'aria da casino di Las Vegas all'aperto che stava già nei sogni dei padri fondatori. A un certo punto, pensate, c'è stato anche il motocross e lì sembrava il remake di Altrimenti ci arrabbiamo, con tutta la cafoneria di Trump ma senza la saggezza di Bud Spencer. C'era una totale fantasmagorica, allucinata assenza di senso. Abbiamo visto di tutto e abbiamo visto di più. Abbiamo visto la guardia d'onore schierata per i lottatori della UFC sulla scalinata del Lincoln Memorial, uno di quei luoghi che la democrazia americana considerava terra sacra, dove venne scritto il discorso di Gettysburg. Abbiamo visto il presentatarm all'uomo tigre, tutto questo all'ombra della statua attonita di Abramo Lincoln. Abbiamo visto i lottatori vestirsi dentro allo studio ovale, che ormai è diventato un bazar dove si affaccia chiunque, da Kid Rock ai sambipodi fino al nano più alto del mondo. Abbiamo visto il re gorilla dello UFC, Dana White, salire sul balcone della Casa Bianca a fianco di Trump, cosa che normalmente fa Melania, ma lui è apparso molto più innamorato di Trump di quanto non sia mai stata Melania. Abbiamo visto il lottatore Josh Hockett gridare Michelle Obama è un uomo, e Joe Rogan, che lo intervistava muto, tutto in diretta su Paramount Plus di Larry Ellison, con il peggio della fogna maga in sollucero totale. Abbiamo visto gente mezza nuda girare per la Casa Bianca in pantaloncini animalier, che più che il Flag Day sembrava il Gay Pride, e questa sarebbe potenzialmente l'unica nota positiva. Abbiamo visto come il 6 gennaio, esattamente come il 6 gennaio, la Casa Bianca è invasa da gente vestita da Village People che non erano i Village People. E quindi ecco, per riassumere quello a cui abbiamo assistito, non è stato solo il Taj Mahal del cringe, non solo un freak show tra Caligola, Pyongyang e il Circo Orfei. Questa è stata la versione pro dell'assalto al Campidoglio, la celebrazione fastosa del collasso delle istituzioni, la scintillante autopsia di quel che resta degli Stati Uniti, una premeditata e consapevole profanazione, alla fine un sabba del mondo maga che celebrava la presa del potere. JFK invitò una volta a cena 49 tra premi Nobel e nominati per il Nobel, tra cui Robert Frost, Ernest Hemingway, James Baldwin, Catherine Ann Porter, John Dos Passos. La sua frase in quell'occasione divenne famosa: credo che questa sia la più straordinaria collezione di talenti, di conoscenza umana, mai riunita alla Casa Bianca, con la possibile eccezione di quando Thomas Jefferson cenava da solo. Ecco, Trump invece ha invitato quello che urlava Michelle Obama è un uomo. Ma non compete naturalmente a noi dire come sia andata la serata. Compete soprattutto a lui, che era il festeggiato e ovviamente non ha mancato di fare anche il recensore. Lo UFC alla Casa Bianca ieri sera è stato incredibile, ha scritto Trump raggiante su Truth. I combattimenti sono stati straordinari, tutti incredibili. La maggior parte delle persone non ha mai visto niente di simile, scrive, in termini di velocità e potenza umana. La Casa Bianca non è mai sembrata così bella, l'ambientazione era insuperabile, uno dei giorni più emozionanti nella storia della nostra leggendaria Casa Bianca, firmato presidente Donald J. Trump. Neanche il tempo di vestire i panni del recensore, che subito dopo è entrato in modalità strillone e come un uomo sandwich, anzi il più grande uomo sandwich della storia, ha cominciato a promuovere quelle che saranno le prossime tappe del palinsesto di eventi per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Mercoledì 24 giugno, è sempre lui che scrive: venite a godervi una serata di bellissima musica delle nostre talentuose bande militari dell'esercito e del corpo dei Marines degli Stati Uniti, aperta parentesi, tutto maiuscolo, solo i successi che conoscete e amate. E ancora il bravissimo Christopher Macchio, che è il suo tenore personale, e il nostro amico Lee Greenwood, che eseguirà il greatest hits di tutti i tempi, God Bless the USA. Avrete anche modo, continua, di assistere a impressionanti sorvoli militari con jet da caccia di precisione e bombardieri stealth pilotati dai nostri piloti militari degli Stati Uniti. Questo omaggio patriottico si terrà sul palco principale alla Freedom Great America State Fair, situata nella nostra maestosa National Mall, in quella che ora è una delle città più sicure del mondo, Washington DC, che stiamo abbellendo a livelli mai visti prima. Ci vediamo mercoledì alle 7, firmato presidente Donald Trump. È meraviglioso perché sembra il volantino dei saldi di Euronics, e l'ha scritto lui in prima persona, e subito dopo ne ha fatto un altro. Il 4 luglio al Lincoln Memorial e al Washington Monument, nella bellissima e sicura Washington DC, ospiteremo il più spettacolare comizio di Trump di tutti i tempi. La cosa bella è che parla di sé come Maradona in terza persona. Ospiteremo il più spettacolare comizio di Trump di tutti i tempi, un omaggio all'America, naturalmente comizio di Trump in maiuscolo, a partire dalle 7, sempre allo stesso orario, con lo sfondo del Lincoln Memorial e circondando la meravigliosa nuova piscina riflettente, più di 300 membri delle nostre forti e talentuose bande militari, perché poi è sempre la stessa cosa, da quando gli hanno tirato il pacco tutti i musicisti già scarsi che aveva invitato, si è ritrovato con le bande militari che fanno i grandi classici. Però attenzione, qua c'è una novità nella serata del 4 luglio, e dice attenzione maiuscolo, oltre alle bande militari, la mia playlist, cioè fa la playlist come ha fatto Macron al G7. Non ci saranno poi specifica quelle persone che vi fanno addormentare e si lamentano costantemente, che sono poi quelli che gli hanno tirato il pacco. Anche qua spettacoli incredibili, sorvoli aerei, e poi per concludere il programma e commemorare questa occasione storica lancerò maiuscolo lo spettacolo pirotecnico più grande della storia. Forse ha deciso di bombardare San Francisco. Comunque non mancatelo, dice, ci vediamo il 4 luglio a Washington, firmato presidente Donald J. Trump. A questo punto, visto che ho citato la Reflecting Pool, dovrei fare un importante e doveroso approfondimento sul tema della Reflecting Pool, ma siccome non so se facciamo in tempo, me lo tengo lì, magari lo recuperiamo a fine puntata, perché ci tocca dire due cose sull'accordo. Che, come sapete, più che un accordo è stato un memorandum d'intesa per trovare poi un accordo. Ricapitolando, gli Stati Uniti hanno ammazzato un Ayatollah padre e l'hanno sostituito con un Ayatollah figlio più radicale del padre. Non c'è stato alcun cambio di regime, nessun aiuto portato ai manifestanti a cui Trump aveva chiesto di scendere in piazza, che poi dopo arrivava lui. È stato ottenuto un cessate il fuoco che già c'era prima di fare fuoco. Gli Stati Uniti hanno ottenuto la riapertura di uno stretto che era già aperto prima che venisse chiuso, solo che adesso, al contrario di prima, l'Iran ne ha il controllo pieno ed assoluto. Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni all'Iran che erano in vigore prima dell'inizio della guerra. Gli Stati Uniti hanno sbloccato gli asset iraniani congelati per 25 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno speso 200 miliardi in bombe, missili e armamenti, e ora ne hanno promessi 300 all'Iran come riparazioni di guerra, che fin dai tempi della guerra del Peloponneso, come si sa, competono agli sconfitti. Infine il nucleare iraniano è bellissimo. Certamente quello civile, tutto sommato, non farebbe schifo neanche quello militare, dai. Detto in due parole, l'Iran ha ottenuto tutto quello che voleva, gli Stati Uniti hanno perso la guerra. Detto in altre parole, è un accordo così favorevole all'Iran che se un romulano sbarcasse sulla Terra e lo leggesse senza sapere l'antefatto, penserebbe che l'Iran aveva invaso il New Jersey ed era un passo dalla presa del Madison Square Garden. Ecco, di fronte a tutto questo, come avviene in ogni simpatica tirannia, tutta la corte dei sottoposti, da Miller a Exet, da Lutnik a Kashpatel, si è alzata in piedi alla Calboni come un solo uomo per urlare: lei è un bel direttore, un santo, un apostolo, ma soprattutto un master della negoziazione.
1: Well, President Trump, as has now been well established, is the greatest negotiator.
2: Mr. Trump is a master negotiator.
3: Donald Trump is a master negotiator.
4: He is the master negotiator.
5: President Trump is a master negotiator.
6: President Trump is a master negotiator.
7: President Trump is a master negotiator.
8: President Trump is
6: the best negotiator on the planet.
7: President Trump's a brilliant and master negotiator.
0: Ecco, devono aver detto, l'indicazione era quella, andate in televisione e dite che è master of negotiator. Poi qualcuno si è esaltato, ha detto il master negotiator più grande del pianeta. Mettiamola così, non tutti però sono concordi con le doti di grandissimo negoziatore di Trump. Il Wall Street Journal ha definito l'accordo una ritirata strategica. Una fonte dell'intelligence ha dichiarato alla CNN che Trump ha di fatto consegnato all'Iran il controllo dello stretto, cioè un'arma più potente dell'atomica. Tre mesi fa, all'inizio della guerra, Trump aveva detto che non avrebbe mai aperto una trattativa se non di fronte a una resa incondizionata. Nessuno aveva capito allora che stesse parlando della sua, di resa incondizionata. Insomma, più che furia epica, una fuga epica. Poi c'è anche chi ha scritto: che pessimo affare abbiamo fatto con l'Iran, noi non otteniamo nulla tranne le risate per la nostra stupidità, loro invece ottengono tutto, compresi un sacco di soldi. Sapete chi l'ha scritto? L'ha scritto Donald Trump nel novembre del 2013, quando l'accordo sul nucleare l'aveva fatto Obama. Quello che ha fatto lui nel 2026 invece è un accordo molto solido, non sa che cosa sia, ma è molto solido, sentite.
8: It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
0: Ecco, nessuno sa che cosa sia, dice, però è un accordo molto solido e infatti ha provato a venderlo come un prodotto straordinario con lo stesso entusiasmo con cui ha venduto le Bibbie, le monete, gli smartphone, le scarpe, i profumi scontatissimi, e lo sta facendo con la convinzione granitica del piazzista di Materassi, una convinzione che però subisce qualche piccolissima incrinatura quando gli viene il dubbio che forse ha fatto la figura dello scemo. Proprio per questo ha tenuto a specificare che se le cose non andranno per il verso giusto potrebbe tornare a tirare agli iraniani delle bombe dritte sulla testa.
8: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: Ecco, ha detto proprio in mezzo al centro della testa, ci ha tenuto a specificarlo per gli amanti della balistica e della precisione. E alla fine, se nulla dovesse funzionare, la colpa non sarà sua, ma sarà di J.D. Vance, perché anche nelle tirannie di nuova generazione, così che funziona, la colpa è sempre di quell'altro, possibilmente il sottoposto. Se l'accordo funziona, ha detto in conferenza stampa Trump, con il sorriso di Joe Pesci in Goodfellas, mi prenderò il merito. Se non funziona, darò la colpa a J.D., così sfacciato davanti a tutti. Faresti bene a stare attento, J.D., ha detto. Farà inversione di rotta con il suo aereo e se ne andrà di corsa. Se mi piace questa idea, penso che sia una buona idea, così si è anche autorecensito mentre pensava. E poi di idea ne ha avuta pure un'altra, sempre in conferenza stampa, quando un giornalista del New York Times gli ha chiesto se ora in questa nuova fase potranno dire se ritengano qualcuno responsabile dell'attacco alla scuola che ha ucciso 100 bambini. Trump ha risposto: beh, è successo tanto tempo fa, è una domanda strana, va, chiedete a Pete Hegseth. Ecco, non lo vedo benissimo Pete Hegseth, come l'impressione che lo rivedremo presto uscire dalle piscine con la bottiglia di vodka in mano come nei suoi anni ruggenti. Sono in molti a non vedere benissimo Pete Hegseth, io invece vedo benissimo che sta arrivando il blocco pubblicitario. Tra poco torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
9: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
10: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
11: Ma è leggerissima!
12: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: domani. E tutte le volte che lo sento mi viene da cantarlo anche a me. Sarà che stanno arrivando i cori. Le 10:02, rieccoci qua, seconda parte del giorno delle locuste. Dicevamo Trump bene ma non benissimo. Un'altra che non sta andando benissimo è la Russia, che per soddisfare la sua grande voglia di vittoria in settimana ha attaccato due pensionati inglesi. Russia fregata spara colpo di avvertimento verso barca nella Manica. E c'è il racconto stralunato di questi due signori inglesi che stavano andando con la barchetta e improvvisamente si sono visti una fregata russa che gli sparava contro. Adesso, per intimidire l'Europa, la Russia potrebbe attaccare anche una famiglia di Busto Arsizio in gita alle Olandia. Intanto hanno ammazzato un blogger polacco che manifestava contro Putin, che è poi la cosa che gli riesce meglio fin dai tempi della Politkovskaya. Diciamo però intanto che la disastrosa avventura iraniana non ha minimamente scalfito la considerazione che Trump ha di se stesso. Lo racconta oggi tra gli altri anche Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Sta uscendo un libro, è un libro scritto da due giornalisti del New York Times di cui è stata data anticipazione. Il libro si intitola Raging Change, l'hanno scritto Maggie Habermas e Jonathan Swan, e l'argomento è sintetizzato su in un titolo: la storia riscritta da Donald, io più grande di Napoleone, virgola, lui non aveva gli aerei. Sostanzialmente c'è un pezzo del racconto che si trova nel libro in cui Trump mostra orgogliosamente un documento sui grandi uomini, dichiarando di essere più potente di Attila, Genghis Khan, Napoleone, Stalin, Mao e Hitler. In queste circostanze normalmente poi arriva l'infermiere che ti dà le gocce, ma quel testo non era rimasto semplicemente lì nel libro, perché poi Trump l'ha pubblicato su Truth giovedì scorso e l'ha fatto con orgoglio e ha detto che quel testo non l'aveva scritto lui ma l'aveva scritto un importante storico internazionale. E allora si è andati a vedere chi fosse l'importante storico internazionale ed è venuto fuori che era questo Dave King, che appunto Trump definisce storico presidenziale. In realtà è uno che portava le mazze a un famoso golfista con cui Trump giocava tempo fa. In tutto questo Trump ha detto ad Axios in un'intervista che Netanyahu non è esattamente sano di mente, e lo ha detto quello che appunto crede di essere Napoleone senza gli aerei, e tutto questo ci fa capire come deve stare Netanyahu. Torniamo però per un attimo necessariamente al G7, a cui abbiamo dedicato ahimè poca attenzione, al G7 dove tutto pareva bellissimo. C'era Trump che sembrava amico di tutti, c'era DJ Macron che accoglieva la Meloni con felicità, c'era l'intervista a Albano che dichiarava la mia felicità per Meloni e Macron tra di loro, spero che non finisca come con Romina, l'ha detto così. E poi c'era Sallusti che titolava Giorgia Donald di nuovo amore, il disgelo con Washington, che bello, era tutto così pucciosissimo. Abbiamo ascoltato persino Trump raccontare di essersi pazzamente innamorato di Al-Sisi, cioè lui ha sempre avuto questa grande passione spontanea per i dittatori, ma l'ha detto proprio così al G7.
1: From day one, you know, I met him, he was in a hotel and I met him and we fell in love, deeply in love.
0: Ecco, eravamo in hotel, l'ho incontrato e ci siamo innamorati, profondamente innamorati. Che bello, che meraviglia. Appunto, c'era tanto amore e poi l'incanto è finito. Qualcosa improvvisamente, crack, si è rotto.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.

0: sembrava Love Story e invece era un film di Sergio Leone. Lui le dice che gli ha fatto pena, lei risponde che non implora. Sallusti titola Trump è un coglione e Tajani annulla la visita di Stato che non si sa mai. Tanta, tanta solidarietà per Giorgia, ma come scrive oggi la Cuzzocrea sulle colonne di Repubblica, la Meloni aveva solo fatto finta di niente, scrive Annalisa Cuzzocrea, e quindi Giorgia Meloni se n'era accorta. Si era accorta che Donald Trump è solito attaccare gli alleati storici degli Stati Uniti piuttosto che gli avversari di sempre, a partire da Russia e Cina. Aveva registrato gli insulti a Macron, a Starmer, a Merz, a Sanchez, anche se quando era toccato a loro non aveva detto un nulla. Aveva capito che è a dir poco complicato lavorare per il rafforzamento dell'Occidente se un pezzo di quel fronte, l'America dei MAGA, vuole distruggerne un altro, cioè l'Unione Europea. Solo aveva fatto finta di niente. Adesso che l'offesa è personale, adesso che non sono in gioco la popolazione di Gaza, i cittadini del Libano e dell'Iran, la sovranità della Groenlandia, i commerci internazionali stravolti dai dazi, gli immigrati che vivono e lavorano negli Stati Uniti deportati dall'ICE, adesso, all'improvviso, Giorgia Meloni il ponte non lo vuole più. Non vuole rinsaldare il fronte occidentale, non vuole rivendicare la cultura MAGA, chissà, magari rimpiange anche la prefazione di J.D. Vance alla versione americana del suo ultimo libro e l'amicizia sperticata con Elon Musk, che era riuscito a farle incontrare il tycoon prima ancora del giorno del suo giuramento a fine 2024 alla riapertura di Notre Dame a Parigi, mentre Andrea Stroppa, collaboratore del patron di Tesla in Italia, faceva le foto e vantava il suo intervento da intermediario per quell'incontro epocale. Insomma, scrive Annalisa Cuzzocrea, la Meloni aveva fatto finta di niente. E distratta dalle bizze di The Donald, adesso Giorgia osserva da lontano la walkie race dei camerati, che è in pieno svolgimento dopo la discesa in campo del generale Vannacci.
1: E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il walkie race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del walkie race. Sono sulla linea di partenza,
0: sono tutti sulla linea di partenza. Eccola qua, per l'appunto, la walkie race dei camerati, come l'abbiamo chiamata, la affascinante gara dove chi sterza più a destra vince e dove tutti i concorrenti sono all'inseguimento di Vannacci. Partecipano i Fratelli d'Italia, l'Insetto Scoppiettante, i leghisti che hanno fatto outing, il Diabolico Coupé, Marco Rizzo di Dastardly e il suo cane Matley. Al vincitore il premio FIFA per il fascio, che verrà consegnato dal presidente Infantino in persona. Vannacci, che teoricamente dovrebbe essere l'inseguitore, veste invece i panni mimetici dell'inseguito grazie a un'incoronazione a mezzo stampa che gli è valsa un 5,3% nei sondaggi. 5,3, che sarebbe il 22% in meno della Meloni, il 17% in meno del PD, così per dire, abbastanza però per affiancare la Lega e compiere il sorpasso da cui tutto l'hype dell'onda montante. Vannacci, che teoricamente nemmeno dovrebbe avercelo un partito, perché, vi domanderete voi, non dovrebbe nemmeno avere un partito Vannacci? Beh, perché l'ha detto lui, e quando il generale dice una cosa, quella cosa è. Sentiamo un po'.
2: Esclude invece di fare un suo partito? Come mai?
3: Ma perché io penso che le voci che erano state messe in giro erano state messe in giro probabilmente da Schlein e Conte messi insieme. Perché se io avessi fatto un mio partito, intanto non credo che questo partito avrebbe avuto grande successo. Vede, negli ultimi 25 anni in Italia sono stati fatti circa un centinaio di nuovi partiti. Quanti ne sono sopravvissuti?
2: Ben pochi.
3: Quindi quale sarebbe stata la probabilità di sopravvivenza di un partito fatto da Vannacci?
2: Non lo so,
3: sulla base
2: dei suoi motivi,
3: perché
2: si butta giù così?
3: E poi le dico anche un'altra cosa, il perché secondo me quei sondaggi e quelle voci sono state messe in giro da Schlein e Conte, perché se io avessi fatto un partito e se quel partito avesse avuto successo, metta che fosse arrivato al 5%, no? Io avrei spaccato la destra, perché se io fossi stato Salvini non avrei mai accettato che il partito di Vannacci, traditore, entrasse nella coalizione di maggioranza. E quindi la maggioranza avrebbe perso il 5% del sostegno. Mi sarei trasformato, per esempio, in un Renzi o in un Calenda a caso, spaccando la destra. Ecco perché tutta la stampa di sinistra sventolava i bandieroni parlando del partito di Vannacci. Mm. Però hanno a che fare con un generale che non ci casca.
0: Ecco, hanno a che fare con un generale che non ci casca. All'inizio ha rischiato di derapare su un congiuntivo alla Di Maio, poi si è ripreso il generale, ma la sostanza è che erano tutte illazioni. Mai gli passerebbe per la testa di fare un partitino per diventare come Renzi o come Calenda. Tutto questo lo diceva solo pochi mesi fa. Perfetto, come diceva Woody Allen, i politici hanno una loro etica, tutta loro, un'attacca più sotto di quella del maniaco sessuale, l'ha detto Woody Allen, anche perché sull'etica si può soprassedere se invece spicca, come in questo caso, la coerenza. Ma qual è il segreto del successo di Vannacci, oltre naturalmente al classico biscotto intinto in quel fascismo da sempre biografia di una nazione? Beh, certamente quell'irresistibile e sempre più marcata somiglianza con Alberto Sordi, uno, ma soprattutto gli enigmi. Ecco, non so se ci avete fatto caso, ma Vannacci ha quei due o tre classici di repertorio che ripete allo sfinimento, dalla Remigrazione in giù, e poi ogni tanto butta lì delle cose che non vogliono dire assolutamente un cazzo, ma che vengono interpretate come enigmatiche. Chissà che cosa avrà voluto dire. Per esempio questa.
4: Lei lo sa mangiare un elefante? Un boccone alla volta.
0: Ecco, lei lo sa mangiare un elefante, un boccone alla volta. Come si mangia un elefante? Naturalmente Luisella Costamagna, a cui si rivolgeva nella fattispecie, non aveva una risposta, ma forse quella risposta lì non ce l'aveva nemmeno Piero Angela, però lui sì. E al netto della competenza sulla commestibilità dei pachidermi, perché ce ne sta parlando? Ecco, che cosa avrà voluto dire? Niente! Una cagata, però invece è il fascino dell'enigma, come quando parlava della trippa e la moglie. Peraltro in questi giorni Vannacci è proprio in fissa con gli elefanti, non so, probabilmente avrà una attrazione irresistibile per le proboscidi. Sta di fatto che si è paragonato ad Annibale.
4: Allora, considerate Vannacci come l'Annibale del 2026?
0: Ecco, considerate Vannacci come l'Annibale del 2026. Sostiene Vannacci che ad Annibale, virgolettato, dicevano fosse impossibile attraversare le Alpi con gli elefanti. E invece a me piacerebbe sapere chi è che diceva Annibale di non andare ad attraversare le Alpi con gli elefanti. Forse la mamma, forse gli amici del calcetto, boh, bisognerebbe chiederlo magari allo storico di Trump, quello che portava le mazze da golf. Comunque, questa settimana nessuno ha chiesto a Vannacci dove li trova i soldi per la sanità, nessuno che gli abbia chiesto del welfare, del lavoro, della casa, della scuola, di quello che pensa degli asili dell'Emilia Romagna. Uno che anche solo banalmente gli abbia chiesto chi cazzo li raccoglie i pomodori quando avrà remigrato mai anche l'ultimo dei pakistani. E invece niente, mandato a nozze solo ed esclusivamente sull'immigrazione, che è come pensare di prendere in castagna Nordio interrogandolo su come si fa uno spritz. Vabbè, lasciamo stare, anche perché decisamente più dell'ascesa di Vannacci mi affascina, e mi affascina da sempre, lo avrete probabilmente capito da soli, più che, appunto, ripeto, l'ascesa di Vannacci, mi affascina il precipizio di Salvini. Non bastava la temperie politica che lo sta portando via, adesso ci si sono messi di nuovo pure i treni, di nuovo, cazzo! Questa settimana la rete ferroviaria italiana sembrava Hormuz, non passava un treno, che fosse uno! Questa è però sfiga, dai, treno, tu uccidi un uomo morto! E mentre il governo lancia il piano casa per dare un'abitazione agli italiani, nella Lega stanno lanciando il piano coso per dare a Salvini una nuova occupazione. La settimana scorsa hanno sparato alto con il Viminale, poi hanno provato ad affibbiargli il titolo onorifico di federatore. In questi giorni circola addirittura il suo nome come candidato sindaco di Milano. La sostanza è che gli stanno cercando un nuovo lavoro, e qui Salvini dovrebbe forse guardare dentro se stesso, fare un bilancio e magari decidere di dare una svolta alla sua vita puntando magari sulle cose che sa fare meglio. Per esempio cantare. Come sapete canta benissimo, le sa tutte, è un canzoniere vivente, potrebbe rifarsi una carriera cantando ai matrimoni, ai compleanni, agli addii al celibato, ad Alba Chiara, a Vagabondo, le sa tutte, le abbiamo anche sentite qui in trasmissione. Oppure, visto che è campione del mondo di elenchi, potrebbe fare l'elencatore, come Georges Perec. Cazzo, potrebbe sorprendere tutti mettendo a terra un'ambizione letteraria, potrebbe diventare il Perec della sua generazione ed elencare tutte le rotonde della Brianza, tutti i centri commerciali del Comasco, tutti i paesi lombardi che finiscono in Ate, Carnate, Solbiate, Vimercate, tutti! oppure che ne so, potrebbe fare il giudice di Masterchef. Beh, questo sarebbe proprio il suo, il candidato naturale a sostituire Cannavacciuolo il giorno in cui deciderà di appendere la pacca al chiodo. O magari, rimanendo nel food, puntare a qualcosa di ancora più ambizioso: Dio delle sagre o santo patrono, per presenziare alla saga della porchetta, alla saga della polenta, alla saga della quaglia, facendosi nutrire come una divinità sincretica. Vedi che c'è già un bel ventaglio di opportunità. Ma ancora potrebbe fare altri mestieri da Dio, per esempio l'auguratore è quello che fa gli auguri, e lui è bravissimo, anzi lo dico scandito, bravissimo, li fa sempre, li fa a tutti, spesso non portano benissimo, ma lui li fa davvero bene, naturalmente li ha fatti in questi giorni anche a tutti i maturandi.
5: Ragazze e ragazzi, comunitadiscuola.net, ci siamo, in bocca al lupo, notte prima degli esami. Se io torno al 91-92, voi non c'eravate, italiano e latino di scritto, liceo classico Manzoni Milano, e poi orali greco, storia e fisica. Domani italiano per tutti. Dirvi, godetevela, può sembrare e suonare strano, però vi assicuro che dopo tanti anni mi ricordo quelle ore come se fossero oggi, e quella mattina andai in classe, gazzetta sotto il braccio,
0: gazzetta sotto il braccio, accesa,
5: fuori dai cancelli. Ho smesso di fumare dopo questi anni, però in bocca al lupo.
0: Che immagine meravigliosa, Salvini che si presenta alla maturità, sigarette in bocca e gazzetta sotto braccio, un'immagine che ricorda Ciro Infantozzi dei gloriosi tempi di Sansone. Un suo classico, gli auguri, e 3 anni fa, perché li fa ovviamente tutti gli anni da sempre, nel fare gli auguri ai maturandi si era però concentrato in modo più specifico su un aspetto fondamentale, cioè come si copia.
6: Vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove, calze, mutande, camicie, risvolti dei pantaloni. Stando alle statistiche, almeno uno studente su 3 cercherà di copiare. Non dico nulla. Pronti a copiare? Non si fa, non si dice, però domani quando escono le tracce sicuramente un'occhiata alla compagna più in gamba o al compagno più in gamba. Se avrete un po' di vuoto, buttarsi sull'attualità e dare una sbirciata al banco di quella o di quello di fianco.
0: Ecco, se avete un po' di vuoto, buttatevi sull'attualità e soprattutto copiate quello che ha scritto di fianco. Fenomeno! Troviamogli un lavoro, assolutamente.

queste note, quelle di Heaven Knows I'm Miserable Now degli Smiths, i ragazzi della Gen Z, per esporre, diciamola così, il proprio manifesto su TikTok in questi giorni e denunciare e dire no agli straordinari non retribuiti, alle paghe indegne, ai turni di lavoro massacranti. E lo hanno fatto semplicemente postando una serie di screenshot che riproducevano le loro conversazioni con i potenziali datori di lavoro. Miriam chiede se il proprio turno finisca effettivamente alle 2 di notte o se quella è soltanto l'ora di chiusura al pubblico del locale. Domanda anche se sono previste maggiorazioni per i notturni e per le domeniche, e la risposta è: penso che non possiamo andare avanti se già mi sindacalizzi tutte queste cose. Ha un'offerta di 800 euro mensili per 7 ore al giorno, sabato compreso. Un altro candidato risponde: grazie, no. La replica: ecco perché in Italia l'Italia va male. Insomma, questo è lo stato delle cose. Intervistato dalla Stampa, Federico Battini, pedagogista, scriveva che quello che ci stanno dicendo i ragazzi, ma vale anche per chi ha raggiunto i 30 anni, che il lavoro va pagato e che non è semplicemente una vocazione. Noi a questi giovani, dice, stiamo raccontando che non vedranno mai la pensione, che mancano investimenti sul welfare, che la sanità pubblica lascerà sempre più spazio a quella privata. È chiaro allora che loro cerchino di ottimizzare tutto e subito. E poi spiega anche perché cambino lavoro più spesso, anche per poche centinaia di euro in più. È cambiata proprio, dice, l'idea di futuro. La Gen Z su questo tema dimostra di avere le idee molto chiare, e il tema del lavoro, il loro, è evidentemente ben più importante del nuovo lavoro da trovare a Salvini. Mancano solo 4 minuti alla fine della trasmissione, avrei voluto metterci dentro anche la Reflecting Pool, vabbè, me la tengo non per settimana prossima, perché settimana prossima è l'ultimo sabato del mese, quindi ci sarà Lorenza Ghidini insieme a voi. L'ultima puntata del Demone del Tardi invece a cavallo dell'inizio di luglio. Vi ricordo allora in chiusura l'appuntamento martedì sera in onda dalle 20 alle 22:30 con gli ascoltacori. Per quanto riguarda invece le piazze, andate sul sito, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto ai Due Cori, dove ancora ci si può iscrivere, quello di XXI secolo Future in Bollicine e quello di Hit Parade e Jukebox. Io che faccio? Beh, chiudo a tema a questo punto, visto che abbiamo citato nuovamente i Cori. Chiudiamo così, dai. Urca, mi è saltata fuori la versione con tutta la mega intro. Che errore madornale. Andiamo avanti sulla mega intro facendo finta di niente, perché la canzone sarebbe Figli delle Stelle. Oh, come sono andato avanti bene. Questa per esempio verrà cantata a Gorla, però dovete iscrivervi, c'è ancora posto. Se voi invece volete cantare Battisti De André, l'altro coro sul sagrato della Camera del Lavoro, www.radiopopolare.it, iniziative, gli ascoltacori, trovate tutto, compresi gli orari, compresi gli appuntamenti e i contatti con i cori spontanei. Ma intanto ne riparliamo lunedì, martedì, insomma c'è ancora tempo. Tanto buon weekend a tutti, grazie per essere stati con noi.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Almeno 50 migranti sono morti nel naufragio di una barca partita il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa, lo ha comunicato oggi Abrin, un gruppo di attivisti che osserva gli spostamenti dei migranti nella Libia orientale. Secondo l'associazione sono stati recuperati 11 corpi, mentre 40 persone risultano ancora disperse. La Guardia Costiera Libica e la Mezzaluna Rossa della città orientale di Tobruk hanno detto di aver recuperato alcuni corpi trasportati a riva dalla corrente. Le autorità libiche hanno diffuso un video in cui si vedono le squadre di soccorso portare a terra i corpi. Tra il 1 gennaio e il 16 maggio di quest'anno nella Mediterraneo centrale sono morte o risultano disperse più di 800 persone, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
9: Non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah entrato in vigore ieri. Questa mattina, secondo l'agenzia di stampa nazionale libanese, un attacco israeliano al villaggio di Barish, nel sud del paese, ha causato la morte di 4 membri della stessa famiglia, padre, madre e i loro 2 figli. I raid sembrano non essersi mai fermati dopo la tregua annunciata nel primo pomeriggio di ieri. Anche nella notte sono state uccise 5 persone. Testimoni sul campo parlano di 42 raid aerei su 20 località del paese. Il mancato rispetto del cessate il fuoco in Libano rischia nuovamente di far naufragare anche i colloqui tra Stati Uniti e Iran, dopo che, proprio per questo motivo, era stato annullato l'appuntamento previsto per ieri in Svizzera. Oggi funzionari statunitensi riportavano che Steve Witkoff, inviato di Trump, era in viaggio verso la Svizzera, che nella giornata di oggi sarebbe partito anche il ministro degli esteri iraniano. Teheran però ha ribadito di essere pronto a far saltare tutto anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano a Israele.
8: L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina un condominio a Gaza City, uccidendo almeno 4 persone, tra loro 2 bambine e il loro papà. Dall'accordo di cessate il fuoco dichiarato nell'ottobre dell'anno scorso, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Secondo UNICEF, da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, 265 bambini palestinesi sono stati uccisi in tutta la striscia, in media un bambino ogni singolo giorno per più di 8 mesi.
9: La destra di governo fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami del ministro degli esteri italiani. L'altro appuntamento che verrà disertato dal governo è il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Solidarietà a Meloni è arrivata anche dalle opposizioni, che però hanno sottolineato il fallimento della politica estera della Premier.
8: 7 persone sono rimaste uccise in 2 esplosioni avvenute nel nord-ovest del Pakistan e al confine con l'Afghanistan. Le bombe sono state piazzate a bordo di una strada. La prima esplosione ha colpito un furgone per il trasporto di passeggeri, uccidendo 5 persone e ferendone altre 3, mentre un secondo ordigno è esploso mentre gli abitanti del luogo stavano trasferendo i corpi e i feriti nelle ambulanze. 2 le vittime. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità della dell'attacco nella regione però attivo uno dei gruppi talebani del Pakistan. Il primo ministro pakistano Sharif ha condannato l'attacco e ha dichiarato che il suo governo rimane determinato a sradicare il terrorismo. Islamabad accusa regolarmente l'Afghanistan di dare rifugio ai combattenti talebani e di essere responsabile della ripresa degli attacchi sul suo territorio. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 13.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
13: La Francesca Sud. Un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
14: Una buona mattinata, ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate a M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi per questa nuova puntata, ogni sabato mattina, da qui alle 11, un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda, raccontato attraverso più voci. Milano è il caporalato. Negli ultimi tempi le indagini nella logistica, nella moda, tra i rider delle consegne a domicilio hanno mostrato quanto siano numerosi in città i settori in cui è diffuso lo sfruttamento dei lavoratori. Il caso più eclatante e recente riguarda però l'edilizia nella Milano dei palazzi, dei grattacieli. Parliamo dell'indagine sul nuovo consolato statunitense di Piazzale Accursio, un cantiere da centinaia di milioni di euro vicino al centro, dove la procura ha aperto un'inchiesta per lo sfruttamento degli operai edili. Operai arrivati soprattutto dall'India, dal Kenya, reclutati nei loro paesi e poi pagati meno di 2 euro all'ora, minacciati dai datori di lavoro e infine licenziati. Alcuni di loro hanno vissuto per strada nei parchi di Milano anche dopo aver denunciato quello che avevano subito. Noi li abbiamo incontrati grazie a chi sta cercando di aiutarli ad avere dignità e giustizia. Questa puntata di M7 si intitola Sfruttato. Noi li abbiamo incontrati grazie a chi sta cercando di aiutarli ad avere dignità e giustizia.

0: expectations.
1: I am no go India. I am here working, Italia working, no India going.
2: Queste voci danno una prima fotografia di cosa hanno subito gli operai assunti dalla società statunitense Caddell Construction, responsabile del cantiere del Consolato Americano di Milano. Il manager del ramo italiano dell'azienda si chiama Ulas Demir ed è stato messo in custodia cautelare in carcere. Dopo mesi e mesi di lavoro con paghe da fame, gli operai sono stati licenziati da un giorno all'altro e spinti a fare ritorno nei loro paesi d'origine. Chi si è rifiutato di lasciare Milano si è trovato imprigionato in un limbo, senza soldi, senza un posto dove stare e senza la possibilità di trovare un nuovo impiego.
3: Here 6 months, but Caddell I no work. Before I work, now no work.
4: Finish. Ho lavorato per 1 anno e 6 mesi, ma adesso non lavoro più per Caddell. Lavoravo prima, ora non più. Ora il lavoro è finito. Caddell mi ha detto torna in India, ma io non voglio andare in India. Io voglio stare qui in Italia. Mi piace stare qui a lavorare, ma l'azienda dice che non si può. Sono andato a fare domanda per lavorare, ma niente, non c'è nessuna domanda. Non ho una stanza, non ho cibo e devo andare a dormire la notte nei parchi. Qualche persona mi dà 1 euro o 2 giusto per mangiare.
2: E da quanto tempo vivi qui a Milano all'aperto, per strada?
4: 4 mesi qui fuori, 4 mesi. Il 1° gennaio è finito il lavoro.
2: E che lavoro facevi?
4: L'elettricista.
2: E com'era il tuo stipendio?
4: Lo stipendio lo prendevo, ma per il cibo e l'alloggio mi scalavano più di 300 euro al mese, poi altri 500 al mese. In totale davano 1300-1400 euro.
2: E ti bastavano per vivere qui? E per la stanza?
4: L'affitto della stanza veniva trattenuto dallo stipendio.
2: Dov'era questa stanza?
4: La stanza era a Garbagnate. Garbagnate, sì, lo stipendio totale era sui 1400 euro, ma scalavano i soldi. Con il cibo e tutto il resto, alla fine mi restavano più o meno 500 euro.
3: Coming 1600-700, but 500 cutting.
1: I am from India. After 3 years work finish.
5: Vengo dall'India. Dopo 3 anni il lavoro è finito. Da 4 mesi sono senza lavoro, senza impiego. Ho il permesso ICT, ma se vado in un'altra agenzia mi dicono di no, niente lavoro. Bisogna prima convertire l'ICT per poter lavorare. Ora non ho da mangiare. Alla fine le persone mi danno 1 euro, 2 euro, 5 euro. Poi mangio pizza, sempre pizza, e dormo poco.
1: After pizza eating, after park sleep, after small money have.
5: Ho pochi soldi, con il lavoro guadagnavo 1 euro e 43 centesimi all'ora.
2: Questo era il tuo stipendio quando lavoravi?
5: Sì, come lavoro facevo il montatore e il manovratore di carichi pesanti. Lavoravo per 10 ore al giorno, anche il sabato. Solo la domenica era libera.
2: Quando hanno smesso di farti lavorare?
5: A gennaio.
2: Che cosa ti hanno detto quando è scaduto il contratto?
5: Ulas Demir, il manager, mi ha detto: il tuo lavoro è finito, torna in India. Ma io non ci vado in India, io sono qui per lavorare. Voglio lavorare in Italia, non voglio tornare in India.
1: I am here working, Italia working, no India going.
2: Per tutelare la loro identità, questi due lavoratori originari dell'India resteranno anonimi, così come gli altri lavoratori che abbiamo incontrato. Attraverso il patronato Inca e l'ufficio migranti sono entrati in contatto con la CGIL di Milano. Stefano Ruberto è responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro e autore della trasmissione di Radio Popolare Uscita di Sicurezza. Così ci ha inquadrato la loro condizione.
6: Questo gruppo di lavoratori licenziati da Caddell, quindi stiamo parlando non di operai che tuttora stanno lavorando nel cantiere dell'ambasciata americana, ma coloro i quali sono stati nel lasso temporale dell'inizio dell'anno 2026, da gennaio a marzo, hanno via via ricevuto delle lettere che li comunicavano la cessazione del rapporto di lavoro e il ritorno nel loro paese di origine. Il grande numero di lavoratori che ha tirato su, diciamo, fisicamente i muri che vediamo svettare dalla piazza sono principalmente indiani. italiani kenyoti, principalmente in numeri importanti, 300-400 insomma. La prima

0: L'interfaccia è stata quella del patronato che si è presa in carico di inoltrare le prime domande di NASPI, di disoccupazione.
1: Queste situazioni sono emerse quando si è saputo dell'indagine o già prima?
0: Già prima. Poco prima, insomma, è stata un'evoluzione abbastanza rapida nel tempo, però via via, e parliamo di un gruppo molto ristretto di 7 lavoratori, si sono affacciati manifestando questo normale bisogno, no? Di poter percepire un'indennità di disoccupazione. Da lì si è attivata l'istanza all'INPS e via via poi le notizie emergevano e quindi si è preso contezza anche della dimensione del fenomeno, del problema, e con, diciamo, anche qualche fonte giornalistica alcuni lavoratori sono stati poi indirizzati alla Camera del Lavoro, e lì la presa in carico è stata a più ampio spettro, cioè nel senso tutti i bisogni sono poi stati messi sul tavolo. Si è costituito il primo punto d'incontro per poter dare la massima tutela a questo gruppo di lavoratori.
1: Quali sono gli aspetti più problematici che accomunano molte delle vicende di questi lavoratori e con quali ostacoli vi siete scontrati dopo che loro hanno denunciato, raccontato la loro condizione di sfruttamento?
0: Per rispondere a questa domanda, secondo me dobbiamo inquadrare come loro sono stati reclutati dal paese di origine e arrivati qua in Italia. Questa multinazionale americana ha distaccato tecnicamente, quindi è un distacco da un'impresa di una multinazionale a una CADEL italiana con sede legale a Milano in Piazza Tre Torri. Questa realtà formalmente vuota si è riempita di lavoratori distaccati da CADEL americana. Al termine del loro rapporto di lavoro si chiude il distacco, quindi tecnicamente non c'è una chiusura del rapporto di lavoro, perché tecnicamente tuttora potrebbero essere considerati, come l'INPS tuttora sta considerando in alcuni di questi casi, non del tutto disoccupati, ma potenzialmente occupabili nei paesi di origine in virtù di questo contratto che CADEL ha sottoscritto con loro. È un problema principalmente perché l'INPS ha, in alcuni casi, prima che diciamo diventasse mediatico il fenomeno, accolto alcune domande di NASPI, ma immediatamente, e quelle che stiamo seguendo noi sono 7 al momento, ha respinto queste domande proprio in ragione di questo argomento. Questo è un problema perché ha un impatto immediato sulla possibilità di avere reddito per loro.
1: Il diniego della richiesta di indennità di disoccupazione è solo uno dei molti labirinti burocratici da cui gli operai stanno cercando di uscire. Gli altri hanno a che fare con questioni fondamentali come il permesso di soggiorno e come il diritto alla casa. Ancora Stefano Ruberto.
0: La loro contrattualizzazione con CADEL prevedeva una tipologia specifica di permesso di soggiorno che riporta questa indicazione ICT sul loro tesserino, sul loro permesso fisico, perché questa tipologia è legata al contratto con CADEL. Chiuso il distacco, questo permesso non è valido per soggiornare sul territorio italiano. Quindi il loro secondo bisogno primario è anche avere un permesso di soggiorno che gli consenta di potersi rioccupare, ad esempio, perché loro intanto hanno espresso praticamente tutti la volontà di costruire un futuro qua in Italia.
1: Fin qui è stato anche difficoltoso trovare per loro dei posti letto.
0: Assolutamente. Il tema del permesso di soggiorno preclude la possibilità di una nuova occupazione legale. La chiusura di CADEL della possibilità di soggiornare anche a proprie spese nei due residence ha precluso la possibilità per loro di poter avere un tetto sulla testa. In questi mesi, da gennaio fino a qualche settimana fa, al momento siamo su 8 persone che in questo istante stanno alloggiando presso la Casa della Carità in una sistemazione emergenziale, e per fortuna che c'è la Casa della Carità, e via via con il Comune di Milano, con i servizi del Comune di Milano, stiamo cercando di inserire ciascuno di loro nei percorsi deputati che la norma prevede, che i progetti prevedono, per coloro i quali hanno subito una condizione di grave sfruttamento e denunciano questa condizione di sfruttamento. Nulla è automatico, come tutti sappiamo, nella nostra vita, figuriamoci in questi casi. Quindi Le difficoltà sono state, in prima battuta, trovare nella emergenza la possibilità di un tetto sulla casa, e quindi in alcuni casi siamo riusciti via via a trovare la disponibilità della sede di Rifondazione Comunista di Milano, la disponibilità della sede di Sinistra Italiana di Sesto San Giovanni, la disponibilità anche, va detto, di qualche punto della città che grazie a dei ragazzi hanno occupato e gli hanno offerto ad alcuni di loro un tetto sulla casa nei giorni in cui a Milano pioveva. Vanno dette tutte queste cose perché è chiaro che sulla piazza milanese le marginalità sono tante e loro si sommano a queste marginalità. Però va detto che qua stiamo parlando di lavoratori. E in qualche modo io credo che vada restituita a quella che è la dignità, non solo recuperare le differenze retributive, chiaramente, ma dare dignità a quello che hanno fatto qui.
1: La prospettiva di un lavoro in Europa, in Italia, a Milano, per gli operai del cantiere del consolato americano era la promessa di un futuro migliore. Dalle loro parole viene fuori la delusione di essersi trovati a fare i conti con una realtà molto diversa da quella che si aspettavano, oltre che la difficoltà di trovarsi a vivere in strada in un paese sconosciuto.
2: I'm from Kenya. I have lived in Milan for 1 year and 2 months.
3: Vengo dal Kenya, vivo a Milano da 1 anno e 2 mesi. Sono arrivato tramite Cadel, che ha gestito il mio trasferimento. Lavoravo già con loro in Kenya. Poi l'anno scorso, nel 2025, mi hanno trasferito dal Kenya a Milano per venire a lavorare con loro come elettricista.
2: Kenya to Milan to come and work with them as an electrician.
1: Where did you work in Kenya? In Kenya dove lavoravi con la Cadel?
3: In Kenya stavamo costruendo un'ambasciata a Nairobi, ho lavorato lì per circa 4 anni e dopo mi hanno trasferito qui. Quindi lavoravo già con loro nel mio paese.
2: Then after they transferred me here, so I used to work with them back in Kenya, back in my country.
1: How was your work? E com'era il tuo lavoro? Ti pagavano? Ti trovavi bene?
3: In Kenya ci pagavano circa 200 euro, cioè tra i 28.000 e i 30.000 scellini kenioti. Non erano molti, ma almeno rispetto ad altri settori più o meno pagavano la stessa cifra. In Kenya ricevevamo anche delle buste paga, alcuni ragazzi ricevevano buste paga che indicavano cifre superiori rispetto ai soldi che mettevano effettivamente in tasca. Quindi c'era un problema, trattenevano dei soldi anche in Kenya. C'è stato uno sciopero, abbiamo scioperato per avere indietro i nostri soldi, ma inutilmente.
2: Above the money that we normally used to get. So there was also a problem because they used to cut some money also back in Kenya.
1: And when E quando ti hanno chiesto se volevi partire e venire a Milano, che cosa hai pensato? What did you think?
2: I was happy.
3: Ero felice perché sapevo che andando all'estero mi avrebbero pagato bene. Sai, se lavori all'estero, come in Europa, in Inghilterra o negli Stati Uniti, si ha sempre l'idea che si verrà pagati bene. Quindi aspettavo con ansia quell'opportunità, perché sapevamo che sarebbe stato molto meglio.
1: E quando sei arrivato qui a Milano, che realtà hai trovato? Com'è stato il lavoro che hai iniziato a fare qui in confronto a quello che pensavi prima?
3: Ecco, confrontando la realtà con quello che mi aspettavo, le cose erano un po' il contrario di quello che immaginavo. Quando sono arrivato qui, pensavo che in Europa di solito si lavorasse per 8 ore. Invece, una volta qui, ho scoperto che lavoravamo per 10 ore. In pratica c'era un autobus che ci prendeva dal nostro alloggio alle 6 del mattino e ci riportava indietro intorno alle 7 o alle 8 di sera, a seconda del traffico. Ma finivamo il lavoro verso le 17.45, quindi il capo ci teneva impegnati dalle 6 del mattino. Questo non era quello che mi aspettavo. Avevo anche sentito dire che di solito non si lavora il sabato e la domenica, ma da quando vivo qui abbiamo sempre lavorato 6 giorni a settimana. Era faticoso perché ti riposavi solo un giorno e non ti era permesso riposare nemmeno durante i giorni di festa. Se c'era una festa italiana, lavoravamo lo stesso. Quindi è stata una contraddizione, perché nel mio paese durante i giorni festivi ci riposavamo, mentre quando sono venuto qui, in Europa, in Italia, a Milano, le cose non sono andate come mi aspettavo.
2: In my country we used to rest for the holidays, but when I came here and it is in Europe, it is in Italy, it is in Milan, that was not my expectations.
4: I come to Italy on 2024 to work with the Cadel company.
5: Sono arrivato in Italia nel 2024 per lavorare con Cadel Company. Anche la lingua è un problema. Parliamo solo inglese perché non abbiamo avuto il tempo di studiare l'italiano, dato che lavoriamo dal lunedì al sabato. E l'unico giorno che avevamo per riposare era la domenica. Quindi non siamo riusciti a trovare nessun ufficio aperto. Non siamo riusciti a trovare nulla e anche il documento che hai è legato solo all'azienda. E l'azienda ci ha anche detto che questo documento è molto rischioso. Se la polizia ti trova fuori a girare per strada, ti portano dentro. Dovresti solo lavorare per la guardia, non parlare. Persino il manager, quando ti vedeva parlare con un qualsiasi straniero italiano fuori dal cantiere lì intorno, ti diceva di andartene e cacciava via quella persona. Diceva: questo è il consolato americano, è molto protetto. Quindi nessuno deve parlare con un italiano. È molto rischioso parlare con un italiano.
1: Come è successo che a un certo punto è venuta fuori la tua storia? Chi l'hai raccontata?
5: La persona da cui sono andato diverse volte alla CGL. Sono andato all'ufficio della CGL perché avevo un problema con l'indennità di disoccupazione, con la NASPI. Una persona mi ha detto: se vuoi che qualcuno ti aiuti con la NASPI, puoi andare all'ufficio della CGL, ti aiuteranno. Sono stati loro ad aiutarmi a tirare fuori questa storia.
1: Come hai saputo della CGL?
5: Un mio amico mi ha detto che potevo andarci quando ho avuto il problema con la NASPI. Qualcuno mi ha detto: puoi andare alla CGL, c'è una persona che si chiama Alberto, il responsabile della CGL, quello che cercava di aiutarmi con la NASPI.
4: Alberto, the head of CGL, the one who was trying to help me with the NASPI.
1: And what about you now? Ci sono altri problemi adesso, altre difficoltà per te in questo momento?
5: In questo momento ho questa difficoltà perché la cifra che mi veniva data era di 800 euro. Con quella cifra mantenevo solo la mia famiglia a casa e mi bastava solo per il cibo qui. Non avevo nulla da parte, da mettere in tasca. Ora il problema è che, dato che non ho risparmiato in quel periodo per i soldi che mi davano, adesso ho il problema di trovare un posto dove dormire e anche il problema di rimediare del cibo.
4: Now the problem is now you can I had the problem to get where to sleep and also the problem to get food.
1: Dopo giorni in cui trovare un posto letto è stato molto complicato, a breve qualcosa dovrebbe migliorare per gli operai. Dalla prossima settimana saranno alloggiati in un albergo, saranno seguiti dal progetto territoriale del Comune di Milano e riceveranno un permesso di soggiorno per le vittime di grave sfruttamento lavorativo. Passi in avanti che alimentano il loro desiderio di trovare un nuovo impiego a Milano.
3: Sì, non ho perso la speranza, perché so che le persone possono essere diverse. Le persone sono diverse. Troverai sempre qualcuno a cui non importa degli altri, qualcuno che non ha compassione, ma so che altri non sono così. Quindi ho ancora fiducia. Forse riuscirò a trovare un'azienda che mi paghi bene o che mi paghi in base alle mie ore di lavoro, non come la Cadel. Quindi quello che posso dire è che ora ho ancora fiducia. So che troverò un'azienda diversa. Sì.
1: Restituire ai lavoratori sfruttati dignità e giustizia sono le priorità di chi sta cercando di aiutare gli operai licenziati dal cantiere del consolato americano. Una vicenda che racconta molto del mondo del lavoro di oggi a Milano, conclude Stefano Ruberto.
0: Ci dice di una modalità predatoria da parte di chi costruisce un'ambasciata a Milano. quindi il caso specifico, cioè una modalità di impresa che si basa chiaramente sullo sfruttamento lavorativo, ma che non è una tipicità di questa CADDEL di turno. Se prendiamo il succo, il senso che rimane sullo sfondo, ma mi verrebbe da dire sulla pelle dei lavoratori, lo sfruttamento, ecco, questo è il tratto comune in tante realtà lavorative milanese e tipicamente italiane. Quindi cosa ci rappresenta, a mio avviso, questo fenomeno degli operai della CADDEL? Semplicemente una evoluzione imprenditoriale dello sfruttamento. Si è già detto in qualche altra occasione che questa è la punta di un iceberg di settori dell'economia italiana: le costruzioni, l'agricoltura, la logistica, i rider, li abbiamo raccontati qualche anno prima, no? Sono tutte modalità che hanno al centro l'idea del lavoratore che deve essere sfruttato per massimizzare i profitti e ridurre i costi. E questo modello è un modello che non è americano, perché in questo caso della CADDEL è stato importato questo modello. No, è un modello anche tipicamente nostro.
1: Tutte le puntate di M7 sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione sul sito di Radio Popolare. Se volete inviarci segnalazioni e suggerimenti, la mail è metroregione@radiopopolare.it. È tutto, M7 torna alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!
6: Quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
7: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa. Al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
9: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Tutti i sabati mattina, in questa mezz'ora tra le 11 e le 11.30, raccontiamo le storie che arrivano un po' da tutti gli angoli del mondo. Insieme a me, che sono Martina Stefanoni. In questa puntata andremo nel Regno Unito, nella settimana in cui una sentenza della Corte d'Appello britannica ha stabilito che il gruppo Palestine Action è considerabile come gruppo terroristico. Poi parleremo di un fenomeno social molto interessante che si chiama China Maxing. E infine andremo in Germania, Colonia per la precisione, dove una storica radio multiculturale rischia la chiusura. Prima però partiamo da qui.
1: Buongiorno, 이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5.18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분.
0: La voce che sentite è quella di Chung Yong-jin, il presidente dell'azienda sudcoreana Shinsage Group, che gestisce in licenza Starbucks Korea, il colosso di caffetterie statunitense. Quelle che sentite sono le sue seconde scuse pubbliche in meno di 2 settimane. Chiedo perdono per il dolore che ho causato, mi assumo tutta la responsabilità per il danno causato a tante persone, non è qualcosa che vivo con leggerezza, dice, prima di piegarsi in un profondo e lungo inchino dicendo la colpa è mia. Per capire che cosa è successo dobbiamo tornare al mese scorso, al 18 maggio, quando Starbucks Korea ha lanciato un'iniziativa di marketing chiamata Tank Day, durante la quale si promuoveva uno sconto sui bicchieri modello Tank. Tank significa serbatoio, infatti si promuovevano questi bicchieri molto capienti, ma tank in inglese significa anche carro armato, e qui sta il problema. Infatti il 18 maggio in Corea è anche il giorno dell'anniversario del massacro di Gwangju, quando nel 1980 i soldati sudcoreani, usando proprio dei carri armati, uccisero centinaia di persone, soprattutto giovani, che stavano partecipando a una protesta pro-democrazia contro la dittatura del presidente Chun Doo-hwan. In quel giorno i militari del regime violentarono anche almeno 17 donne. Si tratta di uno degli episodi più tragici della storia della Corea del Sud, raccontato anche nel romanzo Atti Umani della scrittrice Han Kang, vincitrice del premio Nobel per la letteratura. Ma non solo, la campagna di Starbucks è stata anche accompagnata dallo slogan «Sbattilo sul tavolo con un tac». Tac è la stessa parola che usò la polizia sudcoreana per giustificare un altro episodio di repressione molto noto nella storia nazionale, quando nel 1987 lo studente attivista Park Jong-jul fu ucciso mentre era in custodia della polizia, che inizialmente sostenne che fosse morto per lo shock provocato da un pugno sul tavolo di un agente. Tac. Solo in seguito ammise che fu torturato a morte. Ecco, poche ore dopo il lancio della campagna Tank Day, Starbucks Korea si è ritrovata quindi al centro di una tempesta mediatica che ha portato al licenziamento dell'amministratore delegato Son Jung-yoon, ma la controversia ha avuto anche ripercussioni fino molto più in alto, fino all'ufficio del presidente sudcoreano. Le persone si sono poi radunate in strada con cartelli contro Starbucks e hanno distrutto con grandi martelli le tazze dell'azienda. Ovviamente la campagna è stata immediatamente ritirata, secondo un'indagine interna fatta da Shinsei Group, i responsabili marketing hanno scelto lo slogan dopo aver consultato uno strumento di intelligenza artificiale. Secondo le associazioni dei familiari delle vittime del massacro di Gwangju, però, si è trattato di una presa in giro e hanno citato le note simpatie per l'estrema destra del presidente del gruppo Shinsei. Va detto infatti che la postura dell'opinione pubblica sudcoreana sul massacro di Gwangju è ancora una delle fratture più profonde nella società sudcoreana. I gruppi di estrema destra infatti hanno mantenuto in vita una narrazione già ampiamente screditata, secondo cui i manifestanti di Gwangju fossero stati dei simpatizzanti nordcoreani. In ogni caso, questa storia ha avuto due conseguenze concrete. La prima è che i volumi di pagamento con carte nei negozi Starbucks sono crollati del 26% in una settimana e i clienti hanno anche iniziato a chiedere rimborsi per un importo stimato di 400 miliardi di won, circa 260 milioni di dollari, detenuti nelle carte prepagate Starbucks. La seconda conseguenza è che lunedì questo, il 22, Starbucks Corea chiuderà contemporaneamente tutti i suoi 2000 punti vendita per consentire ai dipendenti di seguire una lezione di storia moderna coreana. Un altro esempio del potere che i cittadini consumatori hanno anche davanti ai colossi aziendali.

Questo è Regrets of the Times, un brano scritto dall'artista sudcoreano Seo Taiji a metà anni 90. Il testo della canzone, che contiene critiche molto dure e dirette contro il governo di allora, venne censurato dal sistema di precensura che era in vigore all'epoca in Corea del Sud, che ne ordinò la pubblicazione in versione strumentale, senza testo. Le proteste dell'opinione pubblica portarono nel giugno del 1996 all'eliminazione definitiva della precensura e il brano Regrets of the Times venne ripubblicato con il testo. Nel 2026, 30 anni dopo, la band britannica Massive Attack sta eseguendo durante i suoi live una cover del brano come simbolo della protesta contro la censura politica degli artisti.

0: E a proposito di censura, questa settimana la Corte d'Appello di Londra ha stabilito che la designazione come organizzazione terroristica del gruppo di attivisti Palestine Action, il gruppo britannico Palestine Action, da parte del governo è legittima, ribaltando quindi la precedente sentenza di febbraio del 2026. Il governo del Regno Unito aveva dichiarato Palestine Action un'organizzazione terroristica a luglio del 2025, accomunandolo a gruppi come lo Stato Islamico. La legge britannica prevede che chi fa parte di organizzazioni terroristiche o le sostiene pubblicamente sia punibile con pene fino a 14 anni di carcere. Questo nei mesi scorsi ha portato a circa 3.000 arresti di persone che stavano partecipando pacificamente a manifestazioni a sostegno della Palestina. Matteo Lefons ne ha parlato con Francesca Nadin, attivista di Palestine Action a Londra.
1: Il governo è determinato a continuare queste battaglie legali anche quando le perde. Hanno già perso questa causa a febbraio, ma continuano ostinatamente a sostenere che l'azione diretta sia terrorismo, perché sono influenzati da Israele. Hanno rapporti stretti e faranno tutto il possibile per impedire che le società israeliane produttrici di armi perdano profitti a causa di quel che accade nelle fabbriche che hanno qui, nel Regno Unito, sul suolo britannico. Sanno che l'azione diretta è efficace ed è per questo che devono fermarla.
2: They know that direct action is effective and that's why they have to stop it from happening.
3: Could you tell us a bit?
4: Potresti raccontarci qualcosa sulla storia di Palestine Action? Forse questo ci aiuterà a capire perché il gruppo ha dovuto affrontare così tante pressioni.
2: Yes, so Palestine Action started about 6 years ago, always was based on the idea of, instead of going to protest and asking the government.
1: Palestine Action è nata circa 6 anni fa e si fonda sull'idea che invece di andare a protestare, a chiedere al governo di cambiare le cose, bisogna riprendersi il potere con le proprie forze, agire direttamente e chiudere le aziende che inviano armi a Israele e che contribuiscono alla continuazione del genocidio. Dopo questi 6 anni ci sono già 4 fabbriche che sono state chiuse come risultato delle perdite economiche subite a causa delle azioni compiute da persone comuni. È stato quindi un colpo molto duro per loro. Ci sono stati molti incontri segreti tra il governo, Elbit System e Israele, nei quali si è discusso di Palestine Action. Erano preoccupati per il movimento e ritenevano necessario fermarlo. Questa sfida legale ne è l'esempio perfetto. Ma devo dire che la cosa straordinaria è che l'opinione pubblica britannica è così indignata che oggi moltissime persone, migliaia di persone, stanno agendo per impedire che tutto questo accada. Non avremmo mai immaginato una cosa del genere. Solo oggi sono state arrestate 100 persone, venerdì scorso altre 100. Sempre più persone sono disposte a fare questo sacrificio per affermare che tutto ciò è sbagliato e che bisogna fare qualcosa. 100 people arrested on Friday, another 100 people were arrested. More and more people are now going out to make the sacrifice to say this is wrong and we have to do something about it.
3: What kind of political and social climate?
4: In quale clima politico e sociale ha operato Palestine Action negli ultimi 3 anni, cioè dopo il 7 ottobre?
2: Yeah, if we look at the wider context of British society in general, I'm not sure if your listeners will know this.
1: Se guardiamo al contesto più ampio della società britannica, l'estrema destra, i movimenti fascisti stanno diventando estremamente popolari. Per questo l'attuale governo, che dovrebbe essere di sinistra, si appropria delle loro parole d'ordine nel tentativo di ottenere più voti. Ovviamente sta fallendo. In generale stiamo vivendo un'atmosfera molto vicina al fascismo. Ci sono rivolte, attacchi contro i migranti che vengono accusati di essere responsabili di tutti i problemi. Questo è solo uno degli aspetti di un clima generale che considero fascista nel paese. Il governo ora ritiene di poter fare qualsiasi cosa voglia, persino privarci dei diritti fondamentali che dovremmo avere in una democrazia. E quindi dobbiamo difenderci. Molte persone stanno combattendo contro il fascismo in diversi modi. Possiamo vedere che le cose probabilmente peggioreranno prima di migliorare, ma possiamo anche vedere che miglioreranno se continueremo a lottare. E ci sono davvero tantissime persone che ci sostengono.
2: Things will get better if we continue to fight. And there are so many people that support us in that.
3: What impact?
4: Che impatto hanno queste politiche sulla causa palestinese?
3: The Palestinian cause.
2: So yeah, there is a real general climate of paranoia.
1: Esiste un vero e proprio clima di paranoia che il governo sta cercando di imporre alla popolazione, perché ormai sostiene che qualsiasi cosa legata alla Palestina sia collegata a Palestine Action e quindi al terrorismo. Molte persone hanno perso il lavoro, sono state molestate, intimidite, minacciate. chat di espulsione semplicemente per avere sostenuto la Palestina. Per esempio, ci sono infermiere che hanno perso il loro impiego nel servizio sanitario pubblico solo per aver indossato una spilla con la bandiera palestinese sul camice. Stiamo raggiungendo livelli estremi di censura, qualcosa che sta accadendo in tutta Europa. Ma qui la situazione è stata portata a un livello superiore grazie alle leggi antiterrorismo introdotte già ai tempi della guerra in Iraq. Sono passati più di 20 anni e ora vediamo che questo governo laburista le ha ulteriormente rafforzate, le applica sempre più spesso e perseguita chiunque sia in disaccordo.
4: Attualmente più di 20 attivisti sono in carcere. Anche tu hai trascorso del tempo in prigione. Potresti raccontarci com'è stata quell'esperienza?
1: È molto difficile spiegarlo. Credo che tutti possano immaginare quanto sia un luogo duro. È progettato dallo Stato per spezzare le persone, distruggere le loro vite, e in molti casi ci riesce. Tuttavia, sento che noi, tutti coloro che sono finiti in prigione per avere lottato per la liberazione della Palestina, siamo stati in una posizione relativamente privilegiata rispetto alla maggior parte dei detenuti, perché abbiamo ricevuto un enorme sostegno. Ci sono tantissime persone che si battono per noi e che credono che non abbiamo fatto nulla di sbagliato e che non dovremmo essere lì.

0: Adesso torniamo nel continente asiatico, anche se solo idealmente. Parliamo di un fenomeno social che guarda alla Cina, ma che si sta diffondendo in realtà sempre di più in Occidente. Si tratta del China Maxing. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: Una volta questa era una canzone di propaganda per Mao Zedong. Oggi è un meme, un pezzo di cultura cinese prestato alla viralità. Sono cose che fanno capolino nei feed dei nostri social da un po' di anni. Tra meme, travel blogger e influencer, l'algoritmo ha iniziato a parlare sempre più cinese, come quei video fatti con le AI in cui dei gatti lottano a colpi di kung fu. Ma adesso si è arrivati al livello successivo. Si tratta del China Maxing, ovvero come diventare più cinese possibile. Ma in che senso? Lo spiega Camilla Fatticcioni, autrice per China Files.
2: Il China Maxing si inserisce un po' in quello che è un trend diventato molto virale negli ultimi mesi, che si inserisce nel trend del maxing, quindi dell'ottimizzazione di sé. Pratiche che influencer e vari creators online raccontano ai propri followers per ottimizzare la persona, ma anche il proprio stile di vita. In questo senso il China Maxing si inserisce proprio nell'ottimizzazione di sé attraverso pratiche, abitudini e costumi che vengono identificati come cinesi. E ha avuto un boom molto interessante con vari influencer, tra cui diversi anche statunitensi di origine cinese, che hanno iniziato a parlare di abitudini, ma anche semplicemente uno stile di vita cinese che io mi piace descrivere un po' da pensionato medio cinese, quindi come bere l'acqua calda al mattino oppure cuocersi le mele bollite, praticare tai chi, possa in qualche modo migliorare la propria vita.
1: Momoka Banana è una creator italiana con origini cinesi. Non fa China Maxing, ma è da un po' che vede un cambio di percezione nei confronti della Cina.
3: Negli ultimi anni con i social questi muri si sono un po' abbattuti, perché vedi un sacco di travel blogger che vanno in Cina, fanno video fichissimi in cui mostrano paesaggi naturalistici o super futuristici, insomma hanno dato effettivamente un po' una rivincita, secondo me, di quello che può offrire la Cina come paese, che magari veniva veicolato di meno nei media tradizionali. E in più negli ultimi anni c'è stato anche il visa free, quindi anche poter andare in Cina senza chiedere il visto magari ha avvicinato di più le persone a volerla visitare. Poi anche che effettivamente è cresciuta economicamente, cioè io andavo in Cina anche da bambina, non mi piaceva andarci perché la trovo sporca, scomoda, e adesso è un altro paese completamente. Però oltre al, diciamo, all'ambito tech, che può essere Huawei, Xiaomi e quant'altro, negli ultimi anni c'è stato anche appunto un boom più della parte pop, che magari può aver avvicinato le persone. Ad esempio anche Popmart, che è cinese, no? Oppure tipo il giacchetto Adidas, quello cinese, letteralmente dappertutto. Quindi queste robe cinesi che vanno di moda hanno aiutato a svecchiare quell'immagine soltanto di paese che produce solo copie di bassa qualità. No, adesso anche loro hanno la roba figa, e quindi secondo me tutti questi fattori insieme hanno portato poi a memare sul fatto che voglio essere cinese, sono in un momento molto cinese della mia vita. Era da sfigati prima essere cinesi, cioè è proprio, diciamo, che nella mia esistenza, dalle prese in giro del passato adesso, che comunque dico, ah che figo che ti puoi comprare le cose cinesi, ah che figo che vai in Cina. L'ho sentita sulla mia pelle questo cambiamento di paradigma e di percezione.
1: Il trend coesiste coi meme sul declino americano e si presta come alternativa per una generazione in cerca d'autore. Come dice Fatticcioni,
2: questo ritrovato interesse, anche questo ritrovato spostamento per quanto riguarda, ecco, un'egemonia culturale, è venuta fuori in un modo, ecco, diverso, più lento. Poi il meme di parlare di un secolo di umiliazione statunitense, un po' per il periodo politico che stiamo vivendo, naturalmente ha un impatto su quella che è la visione di una Gen Z che cerca di rinfrescare un'identità ormai in crisi, cerca di ritrovare una propria identità culturale e la ritrova in altre strategie di identificazione culturale, in questo caso quindi adottare quelli che sono stili di vita che ti identificano come cinese, quindi molti parlano proprio di una trasformazione online, ci sono molti trend di influencer che invitano, diciamo, i propri followers a seguire queste determinate abitudini per diventare una vera Chinese daddy. 一阴一阳之味道，仔细懂来。
1: Ben Wang è professoressa di studi cinesi presso l'Università del Nuovo Galles del Sud, in Australia. Secondo lei, il China Maxing può essere letto come la nascita di un nuovo tipo di soft power.
4: The perception of China in the Western world is becoming increasingly divided.
5: La percezione della Cina in Occidente è sempre più divisa tra quello che dicono i media mainstream e quello che dicono i social. Da un lato c'è la narrativa della minaccia cinese, dall'altro c'è l'immagine più positiva che incontrano soprattutto i giovani. Molti la stanno conoscendo attraverso queste esperienze culturali digitali, che si tratti di viaggi, cibo o vita quotidiana. I creator poi riescono a cavalcare questo interesse con le loro storie personali. Questi incontri digitali creano una connessione emotiva più che una persuasione ideologica. È un tipo di soft power che chiamiamo soft power affettivo. Non ha niente a che vedere con la propaganda ufficiale o con la diplomazia. È un'immagine che viene mediata da esperienze digitali immersive che risuonano emotivamente e con cui è possibile identificarsi.
1: Ma va pur sempre preso come fenomeno social.
5: Il trend vuole celebrare la cultura cinese e può aiutarne la comprensione, ma allo stesso tempo rischia di rendere l'essere cinesi un atto performativo. In più, i social appiattiscono i simboli culturali e li rendono stereotipi, anche se l'intento è positivo. Ma direi che il China Maxing non è tanto imitare la cultura cinese senza sapere cosa succede, quanto piuttosto un interesse culturale mediato dal digitale, dove ammirazione, identità performativa, soft power e stereotipi coesistono.
4: Soft power and stereotyping, they can coexist simultaneously.

0: In chiusura andiamo a Colonia, in Germania. Parliamo di Cosmo Radio, un canale radiofonico internazionale multiculturale nato nel 1998 che è in onda sulla WDR, l'emittente pubblica tedesca. Ora il canale rischia la chiusura, questa settimana 500 organizzazioni per i migranti, politici e rappresentanti di istituzioni culturali hanno inviato anche una lettera aperta contro la chiusura di Cosmo, per l'appunto. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Luciana Cagliotti, proprio di Cosmo Radio.
1: Dalla direzione abbiamo saputo un paio di settimane fa che a partire dal 1° di aprile del 2027 Cosmo non esisterà più, perché diventerà parte integrante del primo programma radiofonico del Westdeutsche Rundfunk, del WDR, Eins Live si chiama il programma, diciamo, per i giovani, e soprattutto i format in lingua spariranno praticamente. Spariranno, rimarranno, noi abbiamo un sacco di lingue, cioè facciamo podcast in italiano, in turco, curdo, bosniaco, serbo, croato, e niente, chiuderanno. Ribarrà forse qualcosina in turco o in tedesco e turco, ma confluirà in un formato digitale già esistente che si chiama WDR for You.
2: Che motivazione è stata presa per chiudere Cosmo?
1: Beh, praticamente la direzione ci dice che non abbiamo abbastanza successo, cioè non abbiamo abbastanza ascoltatori, ma prima di tutto non siamo un canale generalista ma di nicchia, proprio non so, come un canale culturale che trasmette jazz, per esempio. E in secondo luogo, anche se i nostri programmi secondo loro non hanno molto successo, non è un caso, non sono mai stati sostenuti, al contrario sono stati stravolti e ridimensionati negli anni, e poi negli ultimi anni c'è stata proprio anche negata la possibilità di trasmettere in diretta, perché dal 1961 al 2022 eravamo delle trasmissioni live tutte le sere, a volte di 40 minuti, a volte di 30 minuti, abbiamo avuto poi anche un format di 2 ore come italiani di domenica, i turchi avevano un sacco di trasmissioni. Alla fine ci è rimasto questo podcast e basta, e quindi se ridimensioni e stravolgi tutto in continuazione è chiaro che poi gli ascoltatori diminuiscano, no? E tutto questo noi ci chiediamo in nome di cosa, no? Indici di ascolto, algoritmi su piattaforme private di proprietà di miliardari high tech, cioè voglio dire, è questo che, a cui si è ridotta l'emittenza di servizio pubblico? È questo il giornalismo?
2: Che cosa, Luciana, rappresenta Cosmo nel panorama radiofonico tedesco?
1: Cosmo è un'emittente radiofonica veramente unica nel suo genere in Germania, nell'ambito del servizio pubblico, perché tratta tematiche interculturali che riguardano milioni di stranieri che vivono in Germania, trasmette musica global pop da tutto il mondo e soprattutto appunto è l'unica emittente che trasmette in lingue straniere tramite appunto i podcast online che la sera vengono mandati in radio, ed è anche una sorta di casa per tutti coloro che arrivano in Germania, e sono centinaia di migliaia di persone anche dall'Italia tutti gli anni. Quando arrivano in Germania molti non sanno il tedesco, per cui la prima cosa che fanno è ascoltare proprio noi che parliamo appunto in queste lingue.
2: Perché Cosmo è importante?
1: È importante perché è l'unico canale appunto multiculturale che parla di diversità. La direzione dice: ah sì, sarebbe giusto e più, diciamo, al passo con i tempi avere queste tematiche in tutti i programmi. È un discorso che io sento dal 1992, quando ho iniziato a lavorare per la radio pubblica tedesca, ma non succede, e tutti questi formati sono sempre stati trattati come il figlio indesiderato. È importante perché fa parte anche dell'identità di tutte le persone migranti, è un punto di riferimento per milioni di persone, e quindi cancellarlo non è solo cancellare un programma, è cancellare un pezzo di democrazia, un pezzo di partecipazione sociale, è esclusione del diverso, e questo a nostro parere è una cosa estremamente grave.
0: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Terzo Tempo. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30 del mattino. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto. Una buona giornata da Martina Stefanoni e un buon weekend. Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Good Times, la trasmissione che vi racconta il fine settimana, tantissime cose da segnalarvi come sempre. Le scalette in questo periodo sono fitte e vi ricordo i contatti, il mio e quello di Matteo Villacci, che si alterna con me alla guida appunto di Good Times. Mordiglia @radiopopolare.it, Villacci @radiopopolare.it, facile, sono i nostri cognomi. Scriveteci, ci sono ancora un po' di puntate da qui alla fine della stagione, quindi scriveteci con un po' di anticipo se ci sono degli eventi di cui volete sentir parlare qui a Good Times, che volete in qualche modo così pubblicizzare. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di teatro, come sempre, con la nostra Ira Rubini, che torna a trovarci per raccontarci che cosa c'è, che cosa si può vedere sui palchi dei teatri, ma non solo, come sapete, poi esce anche dai teatri, insomma ci segnala tante cose interessanti e imperdibili. Andremo poi a Prato Centenaro, un quartiere a nord di Milano, siamo nella zona 9, dove questo fine settimana c'è una grande festa che si intitola Oltre il quartiere, è il festival appunto di Prato Centenaro organizzato da Acra, e più tardi li avremo con noi per raccontarvi che cosa succede, tantissime cose, ci sono talk, musica, laboratori, veramente di tutto. E invece adesso andiamo a raccontarvi dei cortili, alcuni cortili che da qui a settembre, ottobre addirittura, l'ultima data, si animano con musica di tanti tipi diversi, concerti di tanti tipi diversi. È un festival che è già cominciato un paio di giorni fa, ma che va avanti appunto per tanto tempo. Questa sera c'è una data, un festival che copre diverse province in Lombardia, ma anche lì, che non si dà limiti, e quindi arriva anche sulle Dolomiti, come vedremo tra pochissimo. Si intitola Storie di Cortile e noi abbiamo in collegamento con noi il suo direttore artistico, che è Andrea Parodi, che torna a trovarci. Ciao Andrea.
1: Ciao Elena, ciao a tutti.
0: Ciao, allora a te di raccontarci, ho veramente detto solo due cose di introduzione a questo festival itinerante Storie di Cortile, che compie 10 anni. Partiamo magari da qui, da questo bel anniversario.
1: Sì, è un bel traguardo, anche perché è nato tutto in modo molto spontaneo 10 anni fa, da una riflessione di come nel nostro territorio spesso le piazze siano relegate a parcheggi o rotatorie del traffico, ma abbiamo delle risorse diverse sul territorio, che sono le case di ringhiera, le vecchie corti di paese, giardini di ville, parchi, e quindi l'idea e il desiderio di dare voce e valore a questi luoghi che in qualche modo hanno sostituito quello che è il luogo naturale della piazza di promozione sociale e culturale, no? Sì. E io poi abito proprio in una di queste vecchie corti, quando mi sono trasferito in questo paesino in Brianza, ero proprio meravigliato dall'osservare un po' un tempo diverso, no? I bambini che giocavano fino all'imbrunire, e poi quando faceva scuro le donne anziane che scendevano con le sedie e si mettevano la sera proprio nella corte. E quindi voler raccontare questa dimensione e voler fare che questa dimensione diventasse proprio un po' il teatro naturale di storie, racconti e musica. Quindi è così è nato questo festival Storie di Cortile. Con l'idea di creare una rete tra questi piccoli paesi, senza che ci fosse un paese, una città più importante a fare da capofila, ma che fosse proprio la realtà del territorio e queste vecchie corti protagoniste tutte. Quindi il festival si è ingrandito, quest'anno siamo arrivati addirittura a 22 appuntamenti lungo tutto l'arco dell'estate, e le province interessate sono Como, Varese, Monza, Brianza. E poi c'è da qualche anno ci divertiamo a fare un evento anche fuori regione, saremo sulle Dolomiti a Predazzo, portando un po' la nostra tradizione, perché lì avremo tra l'altro un amico di Radio Popolare che è Raffaele Kohler.
0: Ah beh, e allora, divertimento assicurato, 22 concerti, l'hai detto, nell'arco di tutta l'estate, sono tanti, appunto una rassegna molto ricca, con un cartellone molto ricco, le province le hai dette tu. Io ricordo il sito ufficiale, che è storiedicortile.it, dove si trovano appunto tutte le tappe che vengono toccate da questo bel festival. Sono tra l'altro a ingresso libero, giusto?
1: Tutti assolutamente a ingresso libero dalla prima edizione. Questa è una caratteristica del festival. I concerti iniziano alle 21 e l'idea è che molto spesso, più delle volte, non c'è un palco, quindi non c'è una distanza tra chi suona, tra chi si esibisce, tra chi racconta e tra il pubblico, quindi si vuole recuperare proprio quel tipo di dimensione, di contatto e di naturalezza e di spontaneità che è la caratteristica principale di questo festival, che tra l'altro questa sera arriva in un bel cortile, nel cortile del Palazzo del Zaffiro Isacco, il cortile della Biblioteca Comunale di Merone, con una delle band più importanti della storia del rock italiano, sono i Gang, che celebrano quest'anno anche con uno spettacolo particolare, faranno un omaggio agli 80 anni di Voto alle Donne, quindi con alcune canzoni del loro repertorio dedicate a donne, figure storiche straordinarie.
0: Quindi questa sera il festival è già cominciato, ieri c'è stata la prima serata, però questa sera appunto ci si ritrova a Merone, quindi ci si sposta da Canzo, che era ieri sera a Merone, con il concerto appunto dei Gang, questo concerto, come hai detto tu, appunto con un valore anche insomma civile, storico, importante. Questa sera a Merone, all'interno della biblioteca, nel cortile della biblioteca, sempre alle 21 naturalmente. Senti, io approfitto però del fatto che tu sia qua, poi tra poco ci ascoltiamo, che insomma civile, storico, è importante. Questa sera a Merone, all'interno della biblioteca, nel cortile della biblioteca, sempre alle 21 naturalmente.

0: è un'entrata straordinaria, perché Castiglione Olona è un borgo che potrebbe essere in Toscana o nelle Marche, ha una bellezza veramente unica, è molto diverso da qualunque altro paese del nostro territorio. E quindi sono molto contento di questo nuovo inserimento. Castiglione che entra con ben due spettacoli, quello del 23 giugno di martedì sera, che adesso andrò a descrivervi, poi con un altro appuntamento invece al 20 di luglio dedicato a Fabrizio De Andrea e Francesco Guccini. Saremo lì nella Corte del Castello, mentre questo martedì saremo sotto il portico d'onore di Palazzo Branda Castiglioni con Violante Placido, che farà uno spettacolo dal titolo Libere di Scegliere, e ci saranno canzoni e poesie contro la violenza di genere. E Violante sarà accompagnata da Riccardo Maccabruni al pianoforte, alla chitarra, alla fisarmonica, e da Scarlett Rivera al violino. Scarlett Rivera, che è un po' una protagonista che ritorna in tante tappe del festival. Scarlett è stata la violinista di Bob Dylan negli anni 70, è un personaggio meraviglioso che da qualche anno abbiamo avuto la fortuna di incrociare sul nostro cammino, ce la teniamo stretta e la inseriamo come Jolly in tante serate. Scarlett sarà protagonista lei stessa il 1° di luglio a Verano Brianza, in una serata davvero magica, perché riproporremo in maniera integrale dalla prima all'ultima traccia il disco capolavoro di Bob Dylan, Desire, che fu registrato esattamente 50 anni fa, e saremo a Verano Brianza nel Parco della Pace. E prima di quella data, il 28 di giugno a Varese, nell'arena estiva dei Giardini Estensi, ci sarà una band texana straordinaria che si chiama Vandoliers, e poi tutto il programma va avanti, andate a vederlo sul sito perché è veramente molto molto ricco.
1: Sì, e poi insomma c'è la tua straordinaria direzione artistica che ci fa sempre conoscere tanta musica che magari non incontriamo normalmente. Si va avanti fino a ottobre, ho visto che l'ultima data è il 9 di ottobre, quindi veramente sembra molto molto lontano il 9 di ottobre, ma invece passare in un soffio grazie anche a questa iniziativa, a questo bellissimo festival. Senti, ultimissima cosa che ti voglio chiedere, c'è un concerto lunedì prossimo, lunedì 22, di cui ci volevi accennare?
0: Sì, usciamo dal cartellone dei Cortili, però lunedì c'è una serata molto bella, anzi orario aperitivo alle 18.30, saremo alla Galleria d'Arte di Antonio Colombo in via Solferino 44 a Milano, ed è il concerto di chiusura, una sorta di festa di fine stagione, di inizio estate. In questi mesi alla Galleria di Antonio Colombo ci sono stati dei concerti bellissimi, ma soprattutto è stato un crocevia di personaggi straordinari che sono arrivati. In queste serate sono passati da Lucio Corsi, Edoardo Bennato, a Vinicio Capossela, Morgan, Dori Ghezzi, e quindi ci sono sempre sorprese che accadono, ma già il cartellone, insomma, in questa serata dove suonerò io in prima persona, ma ho chiamato a raccolta tutta una serie di amici. C'è appunto Scarlett Rivera, la violinista di Dylan di cui vi parlavo, c'è Radoslav Lorkovic, che è un pianista e fisarmonicista di Chicago di origine croate, ci sarà Riccardo Maccabruni, Paolo Ercoli, Violante Placido e tanti altri amici che passeranno a fare un saluto e a bere un bicchiere insieme. Quindi questa è una serata assolutamente informale, a ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Ricordo ancora solo una volta storiedicortile.it invece per il festival di cui abbiamo parlato, il cui appuntamento è questa sera con i Gang. Grazie mille Andrea Parodi per essere stato con noi.
0: Grazie Elena, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao. E allora noi ce li andiamo ad ascoltare i Gang, l'avevamo detto, e ci andiamo ad ascoltare in particolare con la loro canzone La Brigata Garibaldi.

0: E questi erano i Gang che suonano appunto questa sera, l'abbiamo detto, al festival Storie dei Cortili. Andiamo adesso invece a raccontarvi una grande festa, anche qui una festa di quartiere, un festival di quartiere, il festival di Prato Centenaro, quartiere a nord di Milano, confinante con Niguarda, tanto per capirci, dove oggi e domani c'è Oltre il Quartiere, il festival diffuso e di comunità di Prato Centenaro di qui appunto a Milano, è organizzato da ACRA. E allora noi diamo il benvenuto, il bentornato anzi, a Michele Spreafico di ACRA. Ciao Michele, bentornato.
1: Grazie, grazie Elena e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, prima cosa che raccontiamo magari che cos'è ACRA, anche se appunto vi conosciamo, però che cos'è ACRA?
1: Allora, ACRA è una ONG che si occupa dal 1968 di cooperazione internazionale, quindi ha diversi progetti di cooperazione internazionale, soprattutto in alcuni paesi dell'Africa, soprattutto nella fascia del Sahel. Però diciamo ha anche diversi progetti in Italia e in Europa, e io in particolare lavoro nell'area che appunto si occupa di attività in Italia e in Europa. Soprattutto di attività di educazione alla cittadinanza globale, quindi proponiamo fondamentalmente laboratori nelle scuole, nei centri di aggregazione giovanili, nei centri diurni minori, insomma, contatto anche con minori stranieri non accompagnati, diciamo, soprattutto con giovani e comunità più fragili, diciamo, e con la comunità educante un po' in generale, quindi anche organizzando corsi docenti, corsi per educatori e educatrici, insomma. Lavoriamo molto anche cercando di mettere in relazione all'interno delle comunità e dei quartieri tutte quelle realtà associative che magari che sono molto forti, diciamo, in ogni quartiere di Milano, ma che magari, insomma, non sempre riescono a trovare una quadra per collaborare.
0: Certo, e tutto questo si riflette molto bene in questo festival che avete messo in piedi, che in questo fine settimana si intitola Oltre il Quartiere, e in questo fine settimana investe proprio il quartiere di Prato Centenaro con una enorme serie di cose. Avete cominciato già questa mattina con un migrant tour di cui avevamo già parlato qui anche a Radio Popolare, avevamo raccontato cosa sono questi itinerari che fate nei quartieri. Andiamo a raccontare un po' quali sono i temi magari che avete scelto per i diversi incontri e anche i linguaggi, perché appunto ci saranno tante cose diverse.
1: Sì, allora intanto questo festival lo stiamo facendo a Prato Centenaro, dalle porte di Niguarda, Largo San Dionigi, nella piazza centrale del quartiere, in collaborazione con tantissime associazioni e realtà locali, insomma, che lavorano e che sono radicate nel quartiere. Ed è il quartiere, tra l'altro, dove anche ACRA da circa un anno e mezzo ha la sede. Le attività che proponiamo in realtà sono molto diverse, nel senso che abbiamo questo pomeriggio una giornata sportiva negli spazi verdi tra Via De Monte e Via Cirié, quindi con skate e parkour, con un allenamento aperto di box popolare transfemminista a cura delle sberle, con un'esplorazione urbana, diciamo, a cura di Perterra, che è un'altra associazione, insomma, con cui lavoriamo a stretto contatto. Abbiamo un laboratorio di stencil. Dalle 17 c'è un laboratorio a cura di Punto e Virgola, che è una libreria che è proprio si affaccia su Largo San Dionigi. In serata, invece, cioè dal tardo pomeriggio, c'è la presentazione di un libro che è L'ombra lunga dell'impero di Angelo Boccato, edito da Altra Economia.
0: Poi c'è la
1: Domani
0: proiezione
1: invece.
0: di un documentario nella sede di ACRA, e nella sera c'è
1: Esatto.
0: Open Mic Rap con artisti emergenti. Ci sarà anche Sher Radio, che salutiamo sempre con grande affetto, e la Babuzio Orchestra, che è una grande, insomma, sarà un grande momento divertente di ballo. Qualcosa anche su domani lo possiamo raccontare? A che ora si comincia?
1: Allora, domani invece si comincia già dalla mattina alle 9:30, ci sarà sempre in Largo San Dionigi un mercatino dello scambio in collaborazione con MAPS, che è soprattutto un gruppo di acquisto solidale del quartiere, dove insomma si possono portare oggetti tra libri, vestiti, insomma oggetti che non si usano più, si può prendere quello che si vuole. Si inizia a lavorare su un murales, diciamo, partecipato, aperto alla cittadinanza insieme all'artista Boris Velis, quindi chi vuole ed è questo in via Moncalieri 5, quindi proprio dietro Largo San Dionigi. Chi vuole può partecipare insieme all'artista, guidato insomma un po' dall'artista nella realizzazione di questo murales. Dalle 13 c'è un pranzo collettivo che viene offerto a tutti gli abitanti e le abitanti del quartiere, in collaborazione con Recoup. Ci sono poi dei laboratori, c'è un laboratorio a cura di Mica Macio, un workshop dalle 16 alle 18, sempre in piazza, e la possibilità anche di giocare a scacchi con l'associazione Paul Morphy di Milano, che porteranno delle scacchiere, quindi chi vuole può cimentarsi anche negli scacchi. In serata invece ci sarà un altro talk a tema, diciamo, Milano e spazi pubblici, soprattutto con un focus sul quartiere di Prato Centenaro, quindi ne parleremo con Carlo Silva, Simona Fregoni e Clara Modeo, che sono rispettivamente, diciamo, del comitato Amici della Piscina Scarioni, che è proprio insomma dietro Largo San Dionigi, Simona Fregoni del comitato Inquilini Case Popolari, Clara Modeo, che è una storica dell'arte e giornalista esperta di street art. In serata ci sarà invece il concerto dei Queen of Saba. I concerti, tra l'altro, sono in Piazza Kaiserlian, che è, diciamo, all'angolo tra Viale Suzzani e Viale Cagranda.
0: Allora, sono tantissime le cose, appunto l'hai detto, si finisce con i Queen of Saba in concerto e ci sarà anche Missing Red, del suo DJ
1: Sì.
0: set, quindi tantissime, tantissime cose. Dove troviamo tutte le informazioni, Michele?
1: Allora, le informazioni si possono trovare sul sito di Acra, che è acra.it, oppure sui social di Acra. Tutte le attività sono gratuite.
0: Grazie mille, Michele Sprafico di Acra di Esper, sei stato con noi, grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: La parola adesso va alla nostra Ira Rubini per sapere che cosa succede nei teatri in questo fine settimana.
2: Buongiorno Elena, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Eccoci allo spazio del teatro che naturalmente apre ai finali di stagione di molti teatri milanesi e non solo milanesi, poi ad alcuni festival dove potreste decidere di andare anche per visitare nuovi luoghi e fare nuove esperienze. Intanto al Piccolo Teatro arrivano i Colla con il loro ballo Excelsior, uno degli spettacoli più famosi della compagnia Colla, mentre al Teatro Fontana il cantiere aperto per Verbo è una progettualità in corso d'opera che viene proposta al pubblico in conclusione della stagione della Sala di Via Boltraffio. Il Teatro dei Gordi, teatro insomma, che ha prodotto già alcuni importanti spettacoli anche a livello internazionale, il loro teatro inconfondibile, fatto di poche parole e di molto corpo e mano, con breve enciclopedia delle porte al Parenti, mentre da vicino Nessuno è normale prosegue per tutto il weekend con alcuni titoli davvero interessanti il festival all'ex ospedale psichiatrico Pini. Le lacrime di Achille invece è l'ultimo spettacolo della neo inaugurata stagione del Teatro Verdi, gestito dal Buratto, che ha riaperto proprio alcuni mesi fa con la regia di Renata Coluccini questo spettacolo. Al Menotti si chiude con il premio Scintille, che è dedicato ai talenti, ai nuovi talenti teatrali che sono stati individuati nel corso dell'anno. Il Festival delle Case Popolari, spettacoli nei cortili delle case popolari di tanti quartieri, il tutto promosso dal Teatro Officina, che a sua volta da 40 anni ha sede nel cortile di un complesso di case popolari. Il Festival di Veleia in provincia di Piacenza è uno di quelli che vi suggeriamo per una gita, perché Veleia è un'antica città che è stata riscoperta, un luogo archeologico dove appunto da qualche anno viene realizzato un festival dedicato appunto agli antichi titoli. Medea, per la regia di Leonardo Lidi, sarà il titolo inaugurale. e poi l'estate nei chiostri, ritorniamo a Milano. Il programma I chiostri dell'umanitaria comprende musica, incontri, talk, ma anche molti spettacoli teatrali. Prosegue invece, se volete fare una gita a Genova, il Souk Festival diretto da Carla Perolero, uno dei più originali progetti ormai da tanti anni di inclusione delle culture migranti, con riflessioni, spettacoli, anche lì insomma il programma è multiforme e sempre molto interessante, oltre alla parte gastronomica che è altrettanto interessante. Ed è tutto per quest'oggi, un saluto a tutte e a tutti voi.

Ho tempo ancora, forse per qualche segnalazione. Allora comincio con il Nuovo Armenia, oggi alle 18.30 per la giornata mondiale del rifugiato, un pomeriggio tra laboratori, musica e cinema, appunto per promuovere inclusione e dialogo. E allora trovate tutte le informazioni sul sito del Nuovo Armenia, che è in via Livigno. Poi, per il secondo anno consecutivo, la magnifica Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, che è conosciuta anche come la piccola Versailles Lombarda, ospita I Notturni, che è un evento organizzato dall'Associazione Culturale Musica Morfosi. È una sorta di maratona di performance con musica dal vivo, suoni e danze che si intrecciano in questo fine settimana, in questo sabato. Andate a vedere sul sito di Musica Morfosi, ci sono appunto degli eventi. Il 21 giugno invece è Festa della Musica al Municipio 5 con l'Orchestra Sinfonica di Milano, doppio appuntamento tra il Giardino Primo Moroni e l'Auditorium di Milano. Alle 18 ci sarà l'Ensemble degli Ottoni, alle 20 un galà lirico-sinfonico, ingresso libero e gratuito, domenica 21 giugno. La rassegna jazz altro invece si svolge nelle province di Varese e di Milano, riparte questa domenica con un concerto all'alba a Fagnano Olona, alle 6 ci si vede in via Cristoforo Colombo numero 80 all'approdo del Parco del Medio Olona. Invece fino al 27 di giugno c'è la 34esima edizione del Festival Lago di Iseo Jazz, ci sarà magari anche l'occasione per tornarci. Sabato 20 giugno a Iseo, in provincia di Brescia, ci sarà Giovanni Falzone, e quindi un concerto sicuramente imperdibile come sempre. Ci ritroviamo sabato prossimo con una nuova puntata di Good Times. Un saluto da Elena Mordiglia, ciao!

0: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
1: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
0: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
1: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: Facciamo insieme 50 e 50.
3: Per il cinquantesimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Mantenere montagne e paesaggi grazie ad allevamento e uso dei boschi per teleriscaldamento e segherie. La comunità Montagna della Carnia in provincia di Udine sta adottando provvedimenti partecipati per il sostegno diretto e indiretto agli allevatori. Dai contributi per la costruzione di nuove stalle e centrali a biomasse, allo studio di prati e pascoli, fino alla prossima realizzazione di un essiccatoio comprensorale per il fieno a Sutrio. Se ne è parlato in un evento dell'Unione delle Comunità Montane. L'ABC dei domini collettivi tratta habitat, la custodia e l'uso dei beni agrosilvopastorali, come quelli che cercano di preservare anche in Carnia. Raccolti di banane a rischio in Centro America per il fenomeno meteorologico El Niño delle multinazionali del gusto, queste sconosciute. I semi di ortaggi antichi e tradizionali scambiati, condivisi e regalati dagli amici dell'orto, li abbiamo incontrati nella piazza di Villa Contarini a Piazzola sul Brento in provincia di Brescia. Regolamento europeo alla parola dell'agroecologia è dedicata al ripristino della natura, in discussione in queste settimane a Bruxelles. Nelle storie agroalimentari la recensione grazie ad Eleda del cibo di Giovanni Fancello e Sara Chessa. Nel 2026 sono 100 anni dall'attribuzione del premio Nobel alla scrittrice sarda, prima donna in Italia a ottenere riconoscimento per la letteratura dell'Accademia di Stoccolma. Migliorare le condizioni di lavoro e il reddito perché le persone rimangano a vivere in montagna per tramandare boschi, pascoli e prati, quindi il paesaggio con la sua biodiversità vegetale, animale e culturale. L'UNCEM, l'Unione delle Comunità Montane, ha dedicato un evento per far conoscere l'esperienza istituzionale della comunità di Montagna della Carnia per il lavoro a sostegno nell'allevamento di vacche, capre e pecore e del teleriscaldamento alimentato a biomasse. Sentiamo il vicepresidente della comunità di Montagna della Carnia, Claudio Corradazzi.
1: È un progetto che, soprattutto quello delle stalle, inizialmente era stato anche criticato da alcuni colleghi magari di altri territori, e poi piano piano ci siamo accorti che invece ci sono spesso venuti dietro, perché per un giovane è veramente difficile in questo momento pensare di partire da zero, a meno che alle spalle non ci sia un'azienda, una famiglia e soprattutto una possibilità economica. Io ho la fortuna di averlo fatto anche come imprenditore, lo stiamo facendo anche su altri ambiti, e la Carnia è orgogliosa di essere la capofila anche in altri settori che secondo me daranno molte soddisfazioni alla montagna friulana intera. Però quella delle stalle è stata una scommessa che secondo me finora si può reputare vinta, perché intanto stiamo creando dei progetti che sono un vero e proprio esempio sotto tutti i profili, anche quello energetico, perché siamo molto attenti a quello che è uno dei argomenti più alti di cui si parla adesso, che è quello legato al risparmio energetico. Anche perché la risposta c'è stata, perché le stalle che abbiamo realizzato sono intanto occupate principalmente e quasi nella totalità di ragazzi molto giovani, ragazzi che spesso ci mettono del loro, quindi investono anche dei loro soldi sui fabbricati che al momento non sono di loro proprietà, ma che magari un giorno lo diventeranno, che fanno diventare dei veri e propri esempi. Punto di stalle che hanno il massimo della tecnologia, il massimo dell'attenzione per l'ambiente e soprattutto che dimostrano che, a differenza magari di come era tempo fa, un agricoltore a giorno d'oggi lo può fare esattamente come un altro tipo di imprenditore, può fare in modo di prendersi tempo libero anche con la propria famiglia, perché magari il fatto di avere delle stalle completamente automatizzate permette di potersi anche di prendere del tempo libero. A queste poi in tre comuni della Carnia abbiamo proseguito, adesso metteremo sul campo delle nuove stalle altre tre che puntano a diversificare anche quella che è l'offerta, non solo sulla zootecnia bovina ma anche caprina e ovina, oltre alla didattica, che secondo me è un altro argomento molto importante, e quella agrituristica, perché il turismo senza agricoltura può andare avanti ma fa più fatica, l'agricoltura senza turismo assolutamente no. A questo ovviamente abbiamo deciso di affiancare opere come altre sperimentali, come quella dell'essiccatoio che faremo in una delle vallate. L'idea è quello di creare degli strumenti che siano replicabili, anche questo al momento è molto criticato, però se tanto umilia tanto, le scelte che abbiamo fatto, siamo partiti con numerose critiche, ma spesso abbiamo avuto anche la soddisfazione di dimostrare al territorio che facevamo delle cose che erano utili. Non da meno è il discorso legato alla filiera del legno, una filiera che conosce degli alti e bassi, in questo momento è molto in difficoltà, perché arriviamo da un periodo del post-vaia dove c'è stata abbondanza di ogni tipo, e adesso che ci si è abituati troppo bene, spesso si fatica, e quindi anche su questo abbiamo l'idea di realizzare delle opere che anche queste siano da supporto per l'intero apparato artigianale, industriale delle segherie.
0: Per sostenere la zootecnia è stato realizzato un piano comprensoriale per conoscere situazione e potenzialità del territorio per sostenere le nuove imprese agricole. Sentiamo Elena Valen dell'Ufficio Attività Agricole e Forestali della Comunità di Montagna della Carnia.
2: Un piano comprensoriale permette di analizzare e individuare le aree effettive sulle quali intervenire, quindi dare una priorità di intervento in modo tale da massimizzare quello che è l'apporto economico della regione rispetto alle esigenze del territorio. Nasce anche da una necessità del territorio, abbiamo due istituti scolastici con indirizzo agricolo, con molti ragazzi che vogliono rimanere in Carnia e vogliono rimanere nel comparto zootecnico, quindi l'attività dell'ente vuole rispondere a queste esigenze. Il piano è strutturato in tre fasi. Una prima fase di analisi dello stato di fatto è partito da un'analisi storica di quelle che sono state le politiche della zootecnia a livello regionale, ma anche locale, che hanno determinato la struttura attuale del comparto zootecnico. Per questo va aggiunto anche il discorso delle strategie europee che attraverso i finanziamenti hanno creato la fotografia attuale del comparto. Gli strumenti di pianificazione incidono e vanno a intersecarsi su quelle che sono le possibilità di sviluppo dell'agricoltura sulla base di quello che è la geomorfologia della nostra area. Lo strumento che noi metteremo in disponibilità a tutte le amministrazioni è un sistema informativo geografico che permette di avere gli strati informativi necessari per individuare le aree rispetto a quelle progettualità. I risultati sono una carta della vocazionalità foraggera, la carta degli scenari di vocazionalità zootecnica, le localizzazioni preferenziali per le nuove strutture. La percentuale, la presenza in ettari di pascoli e prati sia la parte più consistente per quanto riguarda il comparto agricolo della Carnia. Quindi ha senso investire nella zootecnia perché c'è questa necessità e le aziende hanno delle superfici proprio adatte a questo. Per quanto riguarda l'analisi agrozootecnica, in questo momento c'è un numero di animali maggiore per quanto riguarda gli ovini e i bovini. I caprini è un comparto che negli anni sta aumentando per la tipologia di superfici che sono rimaste a disposizione per l'allevamento e poi anche perché i prodotti caprini sul mercato riescono a spuntare un maggior prezzo. Sono state unite le superfici a prato rispetto a quello che erano i bovini, mettendo in evidenza come la suddivisione delle superfici e dei bovini non seguisse una logica e ci fossero delle aree dove si può ancora sviluppare notevolmente il comparto zootecnico. La cosa principale che è stata analizzata con l'analisi storica del comparto è anche valutare una sostenibilità aziendale. E uno degli aspetti fondamentali, oltre alla scelta degli animali, è anche l'efficienza della produzione di foraggio. Perché se una nuova azienda viene collocata in un'area dove non c'è disponibilità di foraggio, la metteremo già nelle condizioni di non avere una sostenibilità dal punto di vista economico. Attraverso uno studio che non riguarda questo piano, ma precedente, Top Value, che ha valutato l'impatto ambientale delle aziende da bovine e da latte nell'area nord-orientale dell'Italia, è stato possibile ottenere questo dato per quanto riguarda la carne. Considerato che il numero di tagli medi si aggira intorno al 2,7 e la produzione media è del 3,5 tonnellate di sostanza secca ettaro anno, si evince che rispetto al numero di animali, attualmente la produzione soddisfa solo il 35% del fabbisogno complessivo della Carnia. Quindi intervenire anche sulla fienagione è un elemento che per noi sarà fondamentale per permettere alle aziende di sopravvivere.
0: Sentiamo ancora da Elena Valen della Comunità di Montagna della Carnia come sono intervenute a sostegno di tre aziende agricole.
2: Rispetto a quando sono state realizzate, le necessità delle aziende che in questo momento ce l'hanno in gestione sono cambiate, così come anche le tecnologie, quindi l'adeguamento è per rendere le aziende più competitive. A Sutro l'area ha due immobili a uso zootecnico, una stalla di caprini e una stalla di bovini da latte e un fienile ad uso condiviso. La gestione mista è stata un po' complicata, quindi il primo intervento sarà quello di un frazionamento, cioè distinguere le due stalle in modo tale da permettere di gestire con due bandi diversi e anche migliorare quello che è l'efficienza interna delle due stalle di movimento. Non saranno più delle realtà condivise, ma ognuno potrà gestirla in modo singolo. Ad esempio nella zona dei caprini è indispensabile fare un ampliamento per creare spazio per i capretti, mentre nella stalla di bovine da latte interverremo creando anche in questo caso l'area per i vitelli che non era stata inizialmente progettata. Oltre a quello ci sono anche in atto azioni per creare le strutture che possono anche creare un'efficienza energetica degli immobili, quindi predisponendo un impianto fotovoltaico, quindi cercando di dare un'autonomia anche a livello energetico all'immobile. La stalla di Navascretto, nuova progettualità, porterà un raddoppiamento della superficie aziendale, quindi un raddoppiamento anche del numero dei capi. Questo andrà a migliorare la competitività dell'azienda, permettendo di aumentare il numero di animali allevati, di avere maggiore produzione anche vendibile sul mercato. Questa azienda si presta poi a ospitare le nuove generazioni anche in un progetto che è in atto a Sutrio, di portare le famiglie all'interno delle aziende agricole per avvicinare la popolazione ma anche i turisti all'importanza di questo comparto, perché queste stalle sono nate con l'idea di una stalla per comune proprio in questo senso. Un territorio può essere curato grazie alla presenza di agricoltori. Le amministrazioni che non possono avere questo supporto si trovano in difficoltà a gestire territori ampi come i nostri. L'intervento più recente è stato fatto su un PIP agricolo, quindi è stato realizzato l'immobile per caprini. In questo caso l'azienda ha cambiato parte la sua attività produttiva ampliando all'allevamento di bovini da latte e anche alcuni suini. In questo caso saranno realizzati nuovi locali tecnici per la lavorazione delle carni, saranno fatti anche interventi strutturali perché in questo caso ci sono problemi di risalita idrica che hanno creato difficoltà soprattutto nell'area della muggitura. Anche in questo caso il miglioramento che si va a portare è sia nella logistica ma anche nell'ottica della multifunzionalità aziendale. Tra l'altro in questo caso l'azienda aveva già avuto un finanziamento da parte della regione che gli permetterà di costruire un locale adibito a fattoria didattica. Interveniamo a supporto anche dell'azienda per completare quello che è la proposta e quindi essere più competitiva sul mercato.
0: Su quanto è stato fatto per la zootecnia e per la filiera del legno, grazie anche alla certificazione volontaria PFC sulla gestione forestale sostenibile e sulla custodia, sentiamo di seguito Hermes De Crinis, presidente della comunità di montagna della Carnia, e Ivan Buzzi, presidente dell'Unione delle Comunità Montane del Friuli Venezia Giulia.
3: E gli anni 2000 inizia il progetto denominato Una stalla in ogni paese. Era il momento che si abbandonava l'agricoltura, sembrava una cosa un po' passata, si parlava di industria, si parlava di turismo, però alla fin fine ci siamo accorti che questo è stato un grande problema. E il progetto che stiamo portando avanti e che sta dando i suoi frutti invece è riproporre un modo diverso di fare agricoltura, molto più libero e che con tutte le innovazioni ci sono state, dà anche una libertà di movimento a coloro che fanno proprio gli agricoltori. Dopo i disastri di Vai e del Bostrico stiamo lavorando ad un progetto legato alla gestione delle foreste assieme ai boschi carnici, che è la nostra realtà e che ha proprietà boschive di 18 comuni della Carnia, per un utilizzo del legname a vantaggio delle nostre vallate e per la gestione di diversi impianti di teleristabilimento biomassa di nostra proprietà, realizzando un centro per la gestione di tutto il materiale per la selezione e l'utilizzo del legname in tutte le sue componenti. Questo è dove stiamo arrivando pian pianino adesso. È legato molto ed è importante, ritengo, per tutti essere riusciti a partire con una disponibilità finanziaria creata da noi stessi all'interno del nostro territorio, perché nella collaborazione fra noi e la regione diventava poi più facile convincere anche la politica regionale ad investire su quelli che sono i nostri progetti importanti e che noi riteniamo veramente di continuare a portare avanti o di realizzarne dei nuovi in un ragionamento che sia il più ambientale ma economicamente vantaggioso possibile.
4: Il lavoro che UNCEM sta facendo sul tema della filiera forestale, dove siamo direttamente coinvolti come UNCEM da più di un decennio nella gestione della certificazione PFC per le proprietà boschive pubbliche. Perciò abbiamo lo scorso anno raggiunto i 100.000 ettari di proprietà boschive pubbliche certificate. Con la regione abbiamo certificato sempre lo scorso anno con doppia certificazione alcune proprietà pubbliche della regione. L'obiettivo che ci siamo dati nel prossimo futuro è di poter portare la doppia certificazione anche sulla proprietà di tutti i comuni, perché capiamo che certificare quello che è un processo di gestione e attestarne la validità e soprattutto la bontà va a dare un valore aggiunto alla proprietà dei boschi pubblici, ma va a dare un valore aggiunto anche ai nostri territori, perché non è solo una certificazione del processo di gestione della foresta, ma una certificazione di quello che è poi il processo ambientale, ecosistemico, perciò crea un valore aggiunto a tutto il territorio. Ecco, come UNCEM siamo impegnati in questo.
0: Al Berzere di Leonardo facciamo una pausa dalla Carnia, ma rimaniamo ai beni agrosilvopastorali con le BC dei domini collettivi. La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita dell'Università di Trento, tratta Habitat, come le comunità locali preservano i beni collettivi.
5: L'habitat è quello che forse permette di riassumere l'attività dell'uomo e delle donne che abitano in domini collettivi e il territorio che viene abitato e soprattutto il territorio naturale. Tra l'altro l'habitat ci rimanda proprio all'idea della custodia e quest'altra modalità, ne avevamo già accennato ma è bene ribadirlo di nuovo, quest'altra modalità di conservazione della biodiversità. Perché se in passato la conservazione della biodiversità è nata espellendo, mandando via le comunità dai territori e recintando, creando i parchi che hanno una dimensione di totale wilderness, nel senso una parte di riserva integrale, quindi evitando alle comunità di poter intervenire, adesso ci siamo resi conto, le scienze ecologiche sono rese conto che non è utile, non è possibile. La natura in alcuni territori ha bisogno ancora oggi dell'aiuto degli esseri umani e di questa convivenza, che è quella determinata dall'habitat, per aumentare la biodiversità, soprattutto nei nostri territori europei, nelle Alpi. Le Alpi sono un territorio antropizzato da 5.000 anni, per cui la natura si è già adattata a noi e alla modalità che noi abbiamo di abitare questo territorio. I domini collettivi incarnano un po' questa traslazione dal passato, quindi come dicevamo anche in altre puntate, il sapere immateriale tradizionale, ma anche quello materiale, perché poi agiscono materialmente, una collocazione nel presente, quindi sono molto attenti in questo momento alla crisi climatica e soprattutto una prospezione futura. Nel senso che i domini collettivi non pensano mai all'oggi o al domani, ma pensano sempre al dopo domani, da qui almeno a 50 anni.
0: L'habitat delle Alpi, dicevi, è stato usato dall'uomo da 5.000 anni. Noi cerchiamo di preservarlo.
5: Cerchiamo di preservarlo e lo stiamo facendo in vari modi. Quello che noi chiamiamo anche come Università di Trento Laboratorio Terre Alte è questo luogo dove stiamo notando queste sperimentazioni. Il ricercatore osserva. Ma la cosa interessante quando si parla di un habitat dove ci sono degli esseri umani e della natura è vedere quello che gli esseri umani fanno, non in teoria, fanno in pratica. Quindi stiamo notando tutta una serie di quelle che vengono definite buone pratiche, che sono buone pratiche spesso molto vicine alle teorie agroecologiche, quindi in questo caso l'agroecologia all'ennesima potenza, quindi non solo quella riservata a coltivare un prodotto piuttosto che, ma è l'agroecologia generale, quella che permette di, tra virgolette, mantenere salubre un pascolo, un pascolo stabile, un bosco, dove tu hai questa relazione simbiontica con gli altri viventi. Perché è questo quello che succede. Quindi vai a preservare anche i viventi un po' più in difficoltà, perché se ne hai bisogno, e questo è quello che si è notato, allora li coadiuvi a esistere. Quindi non vengono schiacciati, in questo caso, da specie alloctone, che sono molto più capaci, proprio perché sono alloctone, di adattamento, e vanno a togliere lo spazio vitale alle nostre specie autoctone, perché anche quello è importante, che vanno via via scomparendo. Invece l'attività umana tradizionale delle Alpi, che noi osserviamo, ha permesso questo, di limitare la presenza delle altre specie e di favorire il mantenimento delle nostre specie più antiche.
0: Il modo di preservare l'habitat dei domini collettivi è un cambiamento radicale rispetto all'attuale gestione dei beni agrosilvopastorali. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
5: È il ribaltamento, e come è quest'altro modo di possedere? Io direi che qua in trasmissione oggi possiamo ridefinire un'altra modalità, cioè un altro modo di conservare. Non è soltanto la proprietà in questo caso, che però favorisce anche tramite la legge determinate possibilità, ma in questo caso è proprio la messa in atto di una modalità di conservazione del territorio e della natura, e anzi di un miglioramento della biodiversità, che viene agito in maniera completamente diversa rispetto alle teorie classiche. Anche in questo caso i domini collettivi, ancora una volta, sono rivoluzionari. Quindi sono rivoluzionari proprio in tanti aspetti, anche in questo. E ancora una volta le scienze dure, in questo caso le scienze applicate, quindi anche l'ecologia stessa, sta dando ragione a questo nuovo modo. Perché quando sei in un momento di crisi, è lì che la sperimentazione e l'applicabilità di certe sperimentazioni che vanno fuori dagli schemi che tu hai creato e hai studiato, ma dove non c'era il momento di crisi, ecco che sono utilissime per fare il passaggio.
0: Tutte queste pratiche dove si stanno accumulando?
5: Queste pratiche si stanno accumulando in questi territori. La cosa che noi vediamo molto fragile è la perdita, perché spesso sono pratiche immateriali che devono essere apprese vivendo nel luogo e facendo. Non si può scrivere un manuale, è impossibile. Infatti questo i domini collettivi me lo dicono spesso, non c'è un manuale di silvicoltura, non c'è un manuale di come si tiene un prato stabile, tu lo devi vedere, quindi vieni appreso dai giovani, le giovani generazioni che vanno a fare gli allevatori, che vanno a fare i boscaioli, eccetera, andando insieme a chi lo fa da tempo, quindi permettetemi tra il virgolettato gli anziani, i vecchi. E c'è un enorme rispetto, tra l'altro, di questo sapere che viene tramandato. Il problema è che è necessario a questo punto creare una banca dati. Ecco che nasce la Rete Italiana dei Territori di Vita, che è un'associazione che vuole creare una sorta di atlante di queste buone pratiche, non soltanto nel modo classico di un libro, ma usando l'etnografia, filmati, interviste, un sito internet, scambi anche tra territori. La Rete Italiana dei Territori di Vita in questo momento sta iniziando un censimento di queste buone pratiche. Quindi stiamo chiamando tutti alla collaborazione, quindi a dire lasciateci la testimonianza, perché in questo modo creiamo questa sorta di dizionario, di enciclopedia di questa modalità di conservare l'habitat.
0: Come vi possono contattare?
5: Tramite il sito internet Rete Italiana Territori di Vita, c'è una newsletter, tra l'altro, e quindi il sito internet è in fase di ampliamento. La newsletter è aperta, nel senso che ci si iscrive e si ricevono le notizie, e ci sono delle basi territoriali, quindi rivolgendosi dove la Rete Italiana è attiva. In questo momento è attiva in Trentino, in Alto Adige, è attiva nelle Marche, è attiva nella zona dell'Emilia Romagna, è attiva in Sicilia, in Valle d'Aosta, in Piemonte. Si sta ampliando perché c'è bisogno di questi referenti territoriali. Anche qua è un appello a contattarci e diventare anche referenti, in questo caso, che possono mettere assieme i domini collettivi. L'altra cosa fondamentale è che la call che viene lanciata adesso è rivolta ai giovani facilitatori, ragazzi, studenti, che andranno nei territori a aiutare la mappatura, perché sono più abili nell'uso di questi open source legati alla mappatura del territorio, sono più pratici ad usarli, tipo OpenCAT, eccetera. Quindi aiuteranno le comunità a definire il proprio territorio e a definire cosa fanno dentro.
0: Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, raccolti di banane a rischio in Centro America per il fenomeno meteorologico El Niño che si è sviluppato in queste settimane sulle coste tropicali dell'Oceano Pacifico. Sentiamo Andrea Di Stefano.
6: Potrebbe essere la banana la prima vittima degli effetti del Niño, almeno questi sono gli elementi che stanno emergendo dalla Costa Rica, che è uno dei principali paesi esportatori al mondo, insieme a Perù e Colombia, mentre i principali paesi produttori rimangono l'India, le Filippine e la Cina, ma prevalentemente per il mercato interno. Il servizio meteorologico del Costa Rica ha segnalato che in alcune zone del paese, dove normalmente c'erano precipitazioni nel mese di maggio di 200 mm, la situazione è sostanzialmente arida e secca, così come parallelamente invece in altre zone, in particolare Caraibi e Sarapiquí, si sta vivendo l'effetto opposto: piogge eccessive, elevata umidità, rischio di inondazioni e ovviamente un peggioramento delle condizioni meteoclimatiche per la produzione delle banane e di altri frutti tropicali. Le banane rappresentano un un importante impegno occupazionale per la Costa Rica, soprattutto un'attività svolta dalle grandi multinazionali, la sola Fresh del Monte, ha oltre 40.000 ettari di frutta tropicale in diverse aree del paese e ha appena annunciato un piano di ristrutturazione che comporta il licenziamento di 850 lavoratori impiegati nella produzione di banane, pari al 5,3% della forza lavoro dell'azienda nel paese centroamericano. La crisi quindi potrebbe aggravarsi ulteriormente per effetto della stagione negativa, dei cambiamenti climatici e del Niño, e a breve si avranno le prime analisi anche su Perù e Ecuador, altri paesi grandi esportatori, con la particolarità che il Perù è in particolare il principale produttore esportatore di banane biologiche, ma deve fare i conti con nuovi parassiti che storicamente non erano presenti nel paese e che sono arrivati per effetto del cambiamento climatico, delle temperature molto superiori alla media e di un'alternanza di siccità e precipitazioni molto intense, un po' quello che sta accadendo anche in altre aree, in particolare del Sud America, ma è ormai certo che il Niño avrà effetti molto rilevanti anche nei paesi africani e quindi la produzione delle banane, i prezzi delle banane potrebbero essere le prime vittime dirette del Niño e dei suoi effetti.
0: Il Berzere di Leonardo si ferma per una pausa.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Rieccoci al Verziere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo alle attività di sostegno alla zootecnia della comunità di montagna della Carnia, sulle potenzialità di ripristino dei pascoli. Sentiamo Cristina Cossettini dell'ufficio pianificazione territoriale.
1: La potenzialità che la Carnia ha di ripristinare i pascoli, i prati pascoli, no? In base alla normativa vigente in Friuli Venezia Giulia c'è la possibilità di riconvertire delle zone a prato pascolo per aumentare la produzione di foraggio. Queste aree sono state mappate ed è evidente che sono ampi tratti di vallata che potrebbero essere riconvertiti alla produzione di foraggio. In base ai risultati del piano della zootecnia della Carnia è stata valutata la possibilità di insediare nuovi compendi zootecnici per promuovere l'insediamento anche di giovani agricoltori o di chi non ha le possibilità di realizzare ex novo un insediamento zootecnico. Un conto è la vocazione da foraggera, un conto è la possibilità urbanistica e la volontà da parte delle amministrazioni locali di realizzare una stalla. Quindi cosa è stato fatto in una prima fase? Una richiesta di manifestazione di interesse a tutti i comuni se ci fossero già dei fabbricati presenti e la loro destinazione d'uso e capire anche un eventuale loro utilizzo diretto oppure una loro eventuale trasformabilità. Poi si è valutata la disponibilità del fabbricato e la disponibilità del terreno, nel caso fosse già nella disponibilità dell'amministrazione oppure dovesse essere acquisito. Poi è stata valutata la presenza di aziende interessate, realtà zootecniche presenti nel territorio, interessate ad usufruire dei nuovi compendi che si andavano a realizzare. È stata valutata inoltre la presenza di malghe o pascoli, quindi la presenza di superfici foraggere in quota collegabili all'intervento. È stata valutata la condizione dell'uso del suolo, quindi le condizioni del terreno in relazione sempre all'utilizzo foraggero. È stata rilevata minimo la tipologia vegetazionale presente. In base alle risultanze del piano si è cercato di capire se questa porzione di terreno fosse anche vocata alla produzione foraggera. È stata verificata la possibilità che il sito fosse interessato da formazioni legnose che eventualmente potessero essere convertite a prato pascolo ai sensi della legge regionale. Poi è stato valutato quale specie fosse vocata al sito proposto. Non ultimo è stato fatto un incrocio con tutta una serie di piani sovraordinati, tra i quali il piano paesaggistico, per capire quali fossero i vincoli più o meno forti che andavano a condizionare la fattibilità dell'intervento. Tutti gli indicatori che sono stati raggruppati in 6 tipologie ritenute complete per definire la destinazione di investimento. Questi 6 tipologie di indici sono la disponibilità del terreno, le condizioni del terreno, la presenza di elevatori interessati, le malghe collegate, la pericolosità idraulica e la zona urbanistica di riferimento. Questa classifica ci ha permesso di individuare tra tutte le manifestazioni di interesse le priorità che ci davano un'idea della fattibilità immediata degli interventi che si andavano a proporre.
0: Grazie alle azioni intraprese in questi anni a Verzegnis, in provincia di Udine, sorgerà una nuova stalla per capre collegata a una malga in quota. Sentiamo ancora Cristina Cossettini della comunità di montagna di Carnia.
1: La manifestazione di interesse del comune di Verzegnis si è tradotta in una proposta di stalla. Eravamo favoriti dal fatto che in questa zona fosse già vigente un PIP agricolo che prevedeva già insediamenti di aziende agricole. È stata necessaria una piccola variante perché i fabbricati zootecnici non erano previsti, quindi è stato ricavato una porzione di pipa da destinare a fabbricati più specificamente di utilizzo zootecnico e in base alla volontà dell'amministrazione comunale e in base alle condizioni locali, alla distanza dalle zone sensibili, in base anche all'infrastrutturazione locale già esistente, si è valutato che questa porzione di comune era ottimale la realizzazione di una stalla di caprini con una mandria di 120 capi in lattazione, circa 35 caprette da rimonta, 5 becchi per un totale di 160 capi. Tra le priorità assegnate c'era anche l'eventuale collegamento con una malga in quota, in questo caso Malga Caseraval è di fatto la malga che potrebbe essere collegata al nuovo insediamento zootecnico. La stalla verrà fatta congruentemente a quelle che sono le migliori tecniche disponibili per quanto riguarda il benessere animale. Verrà previsto un paddock esterno per il periodo in cui il stiamo in Udine al pascolo, verrà realizzato un piccolo caseificio per la prima trasformazione del latte prodotto. La stalla verrà strutturata con quelle che sono tutte le esigenze dal punto di vista della gestione dei liquami, gli stoccaggi a norma di legge, considerando anche una possibilità di ampliamento. Quindi ad oggi stiamo valutando assieme all'amministrazione comunale il collocamento delle varie strutture all'interno del PIP agricolo. È chiaro che il piano deve prendere in considerazione anche il collegamento dell'azienda stessa con quella che è la sua rete di trasformazione dei prodotti e della sua distribuzione. Quindi la comunità di montagna, oltre che la collocazione di nuove stalle, di nuovi insediamenti zootecnici, pensa anche a fornire nel futuro una serie di servizi ulteriori per agevolare la messa in rete, quindi la vendita di prodotti di queste aziende. In questo si colloca l'adeguamento e l'ammodernamento del centro zonale Aste. Si è presa l'occasione di una serie di finanziamenti per mettere mano a questo immobile. Verrà utilizzato in modo strategico come centro di riferimento per tutte le aziende del comparto zootecnico, perché ospiterà da un lato gli uffici dell'associazione allevatori e una parte sarà adibito ad ospitare gli uffici in uso alla cooperativa Malghesi. L'obiettivo è anche quello di creare spazi che ospitano una nuova cella frigo di capienza sufficiente poi a creare anche un deposito ma anche uno spaccio dei prodotti locali che le malghe producono. Oltre a questo, tutta la parte che è adibita a stalla di sosta per le aste bovine sarà ammodernata e riconvertita anche dal punto di vista igienico-sanitario, perché una delle due stalle, una parte ospiterà il bestiame in attesa di essere venduto all'asta, una parte sarà una zona dal punto di vista igienico-sanitario protetta per la quarantena dei tori da riproduzione.
0: Tale struttura a disposizione degli agricoltori che saranno realizzate dalla comunità di montagna di carne, anche un essiccatoio per foraggi. Sentiamo ancora Cristina Cossettini.
1: Un'area protetta per la quarantena dei tori da riproduzione.
0: Tale struttura a disposizione degli agricoltori che saranno realizzate dalla comunità di montagna di carne, anche un essiccatoio per foraggi.

0: non adatte alla costruzione di depositi. In secondo luogo, l'esigenza è nata dal fatto che i cambiamenti climatici portano alla difficoltà sempre maggiore di essiccazione, periodi inadeguati all'essiccazione del foraggio. Quindi si è pensato di proporre alle aziende un essiccatoio di tipo comprensoriale, e anche qui si è studiato un po' la dimensione di questo comprensorio, che è risultata essere ottimale a scala di vallata, di trasporto del materiale e una ripresa del materiale per l'utilizzo. In questo caso, nella vallata di Sutro, verrà realizzato questo essiccatoio sperimentale, si utilizzerà il calore di un impianto di cogenerazione presente in zona e si cercherà di gestire l'essiccazione a livello comprensoriale di vallata, dando un servizio alle aziende che permetterà loro di avere un foraggio anche dal punto di vista organolettico di una qualità maggiore, quindi con ricadute positive anche sulla produzione poi di latte e i suoi derivati.
1: Al Verziere di Leonardo lasciamo definitivamente il Friuli Venezia Giulia per il Veneto. Sul piazzale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, abbiamo incontrato gli amici dell'Orto 2 durante la fiera Fiori e Colori di Primavera. Scambiano, condividono, regalano, ma non vendono i semi di ortaggi antichi e tradizionali. Sentiamo Moreno Moregato.
2: È un'associazione nazionale, noi siamo iscritti da parecchi anni, è virtuale, quindi c'è solo un blog e un Facebook, non ha una sede dove tutte queste persone che sono iscritte possono scambiarsi semi, saperi, conoscenze riguardanti all'orto biologico, all'orto naturale. Noi come attività cerchiamo di preservare semi antichi che recuperiamo attraverso persone anziane oppure attività fieristiche di scambio semi come quella di oggi. Poi li riproduciamo a casa nostra, quindi abbiamo degli appezzamenti, pur non facendolo come lavoro ma come seconda attività, come hobbistica.
3: Bella impegnativa.
2: Bella impegnativa, anzi molto impegnativa. E come obiettivo abbiamo quello di riprodurre questi semi, verificare se sono in purezza, cioè se sono, non sono ibridati, che se sono varietà veramente vecchie, fare dei semi per poi darli alla gente o scambiarli con la gente o darli alla gente per poter mantenere in vita queste varietà di ortaggi e piante che ormai stanno scomparendo perché la roba è tutta ibrida o è industrializzata. Quindi
3: da quanto tempo fate questa attività?
2: Abbiamo iniziato una quindicina d'anni fa, però è 10 anni che ci siamo messi un po' più con impegno a fare questa attività. All'inizio era un po' così, qualche seme un po' a casa, si prova, si fa, poi ci siamo messi un po' in organizzazione, io e il mio socio abbiamo detto proviamo a fare qualche banchetto, a divulgare questi semi. Abbiamo cominciato a conoscere altre associazioni che fanno questo tipo di lavoro e partecipare a manifestazioni e attività così dove ci chiamano.
3: È tutto il giorno che avete una folla notevole.
2: È vero, c'è molto interesse in questi ultimi anni per questi semi antichi, per queste varietà, soprattutto per chi ha un po' di terreno a casa, quindi ha la possibilità di poterli seminare. Tutti quanti ci dicono che riconoscono dei sapori che non sentivano da anni. C'è interesse anche da parte dei giovani che vogliono provare a piantare varietà che non devono acquistare ogni anno, che non sono patrimonio delle multinazionali o di ditte sementiere grosse, ma che siano locali, quindi riproducibili.
3: Quali sono le specie che vanno di più, se ce ne sono, in base al periodo?
2: Ma noi vediamo un po' di tutto, perché durante l'anno, in base anche al periodo che facciamo le manifestazioni, magari ci sono semi più adatti da seminare in un determinato periodo e in un altro, allora magari sono quelli che vanno di più. Però nell'arco dell'anno un po' tutto, noi vediamo che c'è interesse anche per piante un po' particolari.
3: Tipo?
2: Le piante tintorie che abbiamo per fare le tinture dei tessuti della lana, oppure anche fiori da orto, da giardino per attirare le api, oppure abbiamo qualche pianta particolare, pur non essendo locale, ma magari che ci ha portato qualche straniero dai paesi del Sud America o dall'Asia, così
3: tipo? No?
2: C'è curiosità, tipo lo yacon.
3: Che cos'è?
2: Tipo il taro, che coltivo però adesso non ho qua in questo momento.
3: Lo yacon che cos'è?
2: Lo yacon.
3: Taro è un tubero.
2: Il taro è un tubero, lo yacon è un tubero anche questo. Però
3: originario di?
2: È della Bolivia. Però questa pianta ha la particolarità che assomiglia al girasole, la foglia e la pianta assomiglia al girasole e il fiore è un piccolo girasole che fa in autunno, quindi è della famiglia dei girasoli, però più vicino al topinambur che è il girasole. Però a differenza del topinambur produce dei tuberi tipo la patata dolce sottoterra che si mangiano crudi nel periodo invernale e hanno un sapore un po' dolce.

0: è resinoso, un po' particolare, sono dolci ma non hanno zuccheri, quindi hanno inulina, hanno altre sostanze che vanno bene anche per i diabetici. Tanti per curiosità lo provano, sono delle varietà.
1: Abbiamo chiesto a Moreno Moregato quante sono le varietà di ortaggi e frutta che finora hanno preservato gli amici dell'Orto 2.
0: Noi qua abbiamo circa 500-600 varietà di prodotti, solo pomodori ne abbiamo 350 varietà, poi tutto il resto, fagioli e mais, ortaggi, meloni, angurie, peperoni, melanzane, patate, un po' di tutto.
1: C'è qualcosa che avete salvato di cui siete più orgogliosi? È stato più difficile trovarlo, non lo conoscevate?
0: Allora, difficile trovare non è che noi ricerchiamo, noi ci viene proposto dalla gente che arriva, che da degli anziani oppure dalla gente che dice: ma io ho a casa dei semi di mio nonno, ma qua, e allora ci riportano. Dove siamo più orgogliosi sono proprio i prodotti più locali, quindi quelli più vicini a noi, perché sono quelli proprio della nostra terra, quindi abbiamo recuperato dei mais locali, abbiamo recuperato qualche fagiolo proprio qua locale della nostra zona, fagiolini, qualche zucca, insalate, radicchi, prodotti più nostri, e così dopo ci vengono dati prodotti anche da altre regioni e da altre zone, ma noi prendiamo tutto e proviamo.
1: Che banca avete totale, più o meno? Avete fatto una mappatura, almeno come numeri?
0: Abbiamo un po' perso i numeri, nel senso che...
1: Cioè, vedere il vostro sito c'è da perdere abbastanza la testa, devo dire la verità.
0: Il sito, sì, non è solo la roba che abbiamo noi, però è anche quella di tutti gli altri d'Italia, quindi non so neanche quanti potrebbero essere. Nostri, ogni tanto ci perdiamo anche noi quei numeri, e difatti abbiamo cominciato a scrivere le date di riproduzione su tutti i vasi per capire ogni anno quali dobbiamo riseminare per non rischiare che non nascano più, perché magari è qualche anno che non riusciamo a seminarli, perché ormai non riusciamo a dare il giro, quindi sono talmente tanti. Ci piacerebbe che ci fosse qualche appassionato in più per, non dico darci una mano, ma per poter contribuire a dargli un po' di materiale vegetale. Però capiamo tutti e due che è molto difficile, perché è molto laborioso, è tutto manuale, perché non è meccanizzabile, perché si piantano tutte piccole parcelle, piccole quantità, bisogna studiare un po' l'impollinazione perché si rischiano di fare incroci non desiderati, bisogna studiare un po' di botanica, impollinazione per conto proprio, perché ormai sono materie che la gente non sa più come fare. Una volta magari i contadini si tramandavano e sapevano come farsi i semi, come fare la salvaguardia di alcune specie, adesso non lo sa più nessuno, quindi bisogna anche informarsi e studiare un po' anche per fare la moltiplicazione corretta delle varietà.
1: È successo che qualcuna di queste varietà è tornata a essere prodotta da qualche agricoltore professionista?
0: Più che altro orti familiari, perché gli agricoltori, qualcuno ha seminato qualcosa in convenzionale più semplice, ci sarebbe molto interesse nel biologico, ma ci sono alcuni problemi riguardanti la moltiplicazione dei semi, perché i nostri semi non sono certificati, non sono iscritti ad album anagrafici delle semi tradizionali e un sacco di altre burocrazie. Veniamo un po' tacciati dalle multinazionali o dai grandi ditte sementiere di dare via semi e moltiplicare malattie delle piante, perché diamo via semi ammalati, ma dopo questo è tutto da vedere, perché le malattie le sappiamo riconoscere anche noi in campo e non andiamo certo a distribuire le piante ammalate, le andiamo a eliminare. Però siamo un po' clandestini, un po' con molto interesse, un po' clandestini. Sì, infatti
1: sembra un pubblico veramente,
0: e il pubblico è molto interessato e partecipa molto. Speriamo che riesca a mantenere qualcosa di tutto quello che distribuiamo in una giornata.
1: Immagino che voi vediate delle persone che tornano negli anni.
0: Sì, sì, tornano sempre in ogni luogo, tornano sempre le persone e ci dicono anche se hanno avuto successo o no, come è andata la coltivazione. Dopo, per la moltiplicazione e la salvaguardia, sì, bisogna vedere se riescono a fare il lavoro fatto bene o no, però è già importante quello.
1: Per le parole dell'agroecologia, regolamento europeo dedicato al ripristino della natura in discussione in queste settimane a Bruxelles. Ce ne parla il curatore della rubrica, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e colture erbacee dell'Università degli Studi di Milano.
2: In un precedente intervento, riflettendo sulla parola dell'agroecologia ripristino, avevo già fatto riferimento al regolamento europeo sul ripristino della natura. non nasce da un'idea astratta o filosofica, ma da una constatazione molto concreta. Gli ecosistemi europei stanno perdendo biodiversità, capacità di adattamento e funzioni essenziali per il nostro vivere quotidiano su questa terra. E per questo l'Unione Europea ha approvato nel 2024 un regolamento che personalmente reputo fondamentale, volto a riportare in buono stato gli ecosistemi degradati con obiettivi progressivi. Il ripristino del 30% degli habitat degradati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. Credo sia importante richiamare i principi alla base di questa normativa. Il primo: la tutela della natura non è separata dal benessere delle persone. Il regolamento afferma chiaramente che gli ecosistemi sani significano maggiore sicurezza alimentare, maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e migliore qualità dell'acqua, dell'aria e dei suoli. Il secondo principio è che la convenienza ecologica coincide sempre più con quella economica. Lo stesso regolamento europeo evidenzia che i benefici del ripristino degli ecosistemi superano ampiamente i costi, perché prevenire il dissesto idrogeologico, la siccità, la perdita di fertilità dei terreni o gli eventi climatici estremi costa molto meno che intervenire quando il danno è già avvenuto. Il terzo principio è l'urgenza. La comunità scientifica internazionale ci dice che non basta più limitare il degrado ambientale, dobbiamo invertire la tendenza. Il regolamento nasce proprio dalla consapevolezza che il tempo a disposizione per recuperare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi si sta riducendo rapidamente. C'è poi un aspetto particolarmente importante per il momento che stiamo vivendo. Proprio in questi giorni, il regolamento prevede che ogni Stato membro elabori entro settembre 2026 un piano nazionale di ripristino e stabilisce che il processo debba essere aperto, trasparente e partecipato, coinvolgendo cittadini, associazioni, enti locali e tutti i portatori di interesse. E proprio in questi giorni sono in corso le raccolte di osservazioni e contributi da parte dei cittadini. È quindi il momento giusto per partecipare, informarsi e contribuire alla definizione delle scelte che riguarderanno il nostro territorio nei prossimi decenni. Anche gli ecosistemi che fanno parte della nostra vita quotidiana hanno bisogno di essere migliorati e resi più resilienti. Per questo, tante associazioni, dal WWF alla LIPU, da Legambiente al Touring Club, stanno promuovendo la partecipazione dei cittadini. Perché il ripristino della natura non riguarda soltanto la conservazione di specie o di habitat, riguarda la qualità della vita delle comunità, la competitività delle nostre economie locali, la sicurezza delle generazioni future e la capacità del nostro territorio di affrontare le sfide climatiche che abbiamo già davanti.
1: Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce Grazia Deledda, il cibo di Giovanni Fancello e Sara Chessa. Quest'anno è il 100° anniversario dell'attribuzione del premio Nobel alla scrittrice sarda, prima donna in Italia a ottenere il riconoscimento per la letteratura dell'Accademia di Stoccolma.
3: Grazia Deledda e il cibo, da Omero ai giorni nostri, di Giovanni Fancello e Sara Chessa, Arcadia Editore 2024. Giovanni Fancello è giornalista, scrittore e gastronomo, autore di numerosi testi dedicati alla sua Sardegna, di cui è prefetto dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica. Sara Chessa è laureata in Scienze Psicologiche dei Processi Cognitivi e appassionata dell'opera di Grazia Deledda. Grazia Deledda nasce a Nuoro il 27 settembre 1871. Dopo il matrimonio, nel 1900 si trasferisce a Roma e nel 1926 venne insignita prima ed unica donna italiana del premio Nobel per la letteratura. Deledda inizia a scrivere molto giovane e nel 1888 pubblica il suo primo romanzo. Nel 1904, a 23 anni, pubblica una raccolta di racconti sardi che hanno come protagonisti i personaggi, i paesi della sua regione, narrati attraverso la descrizione analitica delle cucine e pretesto per raccontare la vita, la campagna, gli usi e abitudini. Giovanni Fancello, sardo di origine, nel 1973 lascia l'isola per il continente, con nella valigia, come ricorda nella prefazione, il romanzo Cenere di Grazia Deledda. Dopo diversi approdi arriva a Milano, dove rimane per circa 30 anni, riuscendo a soddisfare i suoi interessi per la storia della gastronomia per poi rientrare nella sua Sardegna. Con l'ausilio di Sara Chessa ha raccolto e selezionato tutte le citazioni di cibo contenute nella letteratura di Grazia Deledda, in cui narra di cibo, coltivazioni, formaggio, pane, pasta e dolci presenti sulle tavole e nelle festività e nelle ritualità del quotidiano. Deledda racconta di gesti atavici, di rituali, antesignana della cucina regionale, ricorda Fancello, una cucina povera di pastori, contadini, braccianti e pescatori, spesso tramandata oralmente. Punto di partenza è il saggio Tradizioni popolari di Nuoro, sugli usi e costumi che sopravvivono non solo nella memoria, da cui la scrittrice attinse per arricchire romanzi e novelle. La motivazione per il Nobel cita la sua ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza, della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi. Deledda proviene da un mondo in cui la modernità e il conseguente sviluppo della società si scontrano con la tradizione. Narrazioni che sembrano un lungo piano sequenza per entrare e descrivere la quotidianità, in cui il cibo è un personaggio, primario o comprimario, delle gesta quotidiane o straordinarie di una popolazione che attraversa la storia, l'ambiente, il destino della propria terra, dove nulla doveva essere sprecato perché frutto di fatica, di ingegno, di sopravvivenza. Il cibo come fabbisogno quotidiano che assurge a elemento etnografico, antropologico, che attraversa le preghiere, le imprecazioni, le poesie, simbolo degli appuntamenti della vita dal battesimo ai riti funebri, rito collettivo, identità di una comunità che diventa universale nella sua elementarità, come sottolineano gli autori. Un marcatore di identità che delinea appartenenza. Prima di entrare nel merito della narrazione, mettendo in ordine i brani della scrittura di Deledda, gli autori fanno un inquadramento storico della gastronomia italiana, a partire dall'Ottocento. Ricordano che solo all'inizio del Novecento si pubblicò la prima raccolta strutturata delle ricette della cucina regionale, in cui anche la cucina di casa della Sardegna ebbe il suo riconoscimento. Gli autori, scorrendo tutta la produzione letteraria di Grazia Deledda, mettono in risalto e analizzano il suo rapporto con il cibo, con le tradizioni locali, non solo l'aspetto gastronomico, ma soprattutto quello socio-antropologico. Ricordano che nelle pubblicazioni di cucina degli anni 60 e del Novecento le ricette sarde non si discostano dagli usi e dalle consuetudini che Deledda descriveva nei suoi libri, contribuendo a gettare luce su un'isola arcaica e misteriosa. Il popolino nuorese non mangia solo carne, ma pane d'orzo, legumi ed erbaggi, talvolta conditi con solo sale. Rituali che si perpetuano e diventano festa condivisa, a volte con radici ancestrali nel mito delle civiltà agropastorali. La loro casa era frugale, una zuppa di latte che non gonfiava lo stomaco e lasciava il pensiero lucido e puro come quel gran cielo di primavera. Grazia Deledda e il cibo, da Omero ai giorni nostri, di Giovanni Fancello e Sara Chessa, Arcadia Editore 2024, 254 pagine, 20 euro.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana sempre con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse ascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
3: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
4: Popolare Network.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Nella giornata mondiale del rifugiato, l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 migranti morti erano partiti il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. L'appello di Mattarella, la comunità internazionale contribuisca alla solidarietà tra i popoli. Il cessate il fuoco non ferma i raid in Libano. L'esercito israeliano ha ucciso 16 libanesi da questa mattina, poche ore dopo aver annunciato la tregua concordata con gli Hezbollah. L'escalation rischia di far saltare ancora una volta i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Witkoff sarebbe in viaggio verso la Svizzera, ma nessuna notizia da parte iraniana. Israele intanto colpisce anche Gaza. Almeno 4 persone sono state uccise oggi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, morto in media un bambino al giorno. La destra di governo fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi annulla il viaggio negli Stati Uniti di Tajani e diserta le celebrazioni per la festa del 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata. Non credo finisca qui. Da oggi 8 città con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature raggiungeranno i 38 gradi con notti tropicali. Per i meteorologi l'anomalia è la durata di questa ondata di calore, che proseguirà almeno fino a fine mese. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Almeno 50 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione partita il 12 giugno dalla Libia per raggiungere l'Europa. Lo ha comunicato oggi Abrin, un gruppo di attivisti che osserva gli spostamenti dei migranti nella Libia orientale. Secondo l'associazione sono stati recuperati 11 corpi, mentre 40 persone risultano ancora disperse. La Guardia Costiera Libica e la Mezzaluna Rossa della città orientale di Tobruk hanno detto di aver recuperato alcuni corpi trasportati a riva dalla corrente. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica Mattarella si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla solidarietà tra i popoli, un appello che si scontra con quanto sta accadendo in Europa e Italia, a partire dal patto europeo sulle migrazioni e il Return Hub, strutture costruite in paesi terzi al di fuori dell'UE per detenere i migranti, di cui il governo italiano è capofila. Sullo stato del diritto di asilo in Europa ascoltiamo Gianfranco Schiavone dell'ASGI, l'associazione studi giuridici sull'immigrazione.
1: Lo stato del diritto d'asilo, devo dire, in Europa è uno stato catastrofico. L'Unione Europea nel corso degli ultimi anni ha sostanzialmente deciso di intraprendere una vera e propria guerra contro il diritto d'asilo, cercando di sterilizzarlo, di ridurre questo diritto a un esercizio appunto minimo. Ed è rimasta solo l'ossessione della chiusura e il tentativo che parte proprio in questi giorni di applicare delle procedure accelerate prevalentemente alle frontiere esterne, finalizzate a esaminare le domande d'asilo in modo rapidissimo, con procedure sommarie, con una sostanziale impossibilità per le persone di difendere, di impugnare le decisioni negative, perché i termini sono irragionevolmente brevi, e tutto questo sempre con l'immaginario politico di dimostrare che la maggior parte delle domande d'asilo sono infondate e che le persone verranno poi rimpatriate. Ma questo non accadrà. Quello che invece accadrà è che semplicemente l'Europa si riempirà di centinaia di migliaia di persone allo sbando in tutti i paesi dell'Unione Europea, persone non rimpatriabili in nessun modo, né per ragioni giuridiche né per ragioni di fatto, e che invece avremmo dovuto proteggere ed integrare anche a beneficio della dell'insieme degli Stati europei.
0: I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero cominciare in Svizzera nei prossimi giorni, lo fanno sapere fonti pakistane, mentre secondo quanto riportato dai media statunitensi l'inviato di Trump, Steve Witkoff, sarebbe già in viaggio verso la Svizzera. Anche il ministro degli esteri iraniano dovrebbe partire nelle prossime ore, ma la situazione resta ancora molto instabile. Teheran infatti ha ribadito di essere pronto a far saltare tutto anche oggi se Washington mancasse di far rispettare il cessate il fuoco in Libano. Da ieri è teoricamente in vigore una tregua, un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, che dovrebbe riguardare anche il Libano del Sud, ma i raid aerei non sembrano essere Sì, mai fermati. In queste ore in Libano 16 persone sono state uccise dai raid israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha detto che i raid sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati nella notte da Hezbollah. Il gruppo libanese ha detto oggi, parlando con Al Jazeera, che un cessate il fuoco senza ritiro di Israele dal territorio libanese non ha alcun senso. Netanyahu ha più volte ribadito che l'esercito non si ritirerà. Lorenzo Trombetta è giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Che cosa significa cessate il fuoco? Perché mai Hezbollah dovrebbe interrompere l'attività di resistere a un nemico invasore quando lo stesso nemico, come è accaduto anche dopo il 17 aprile, continua con i suoi bulldozer, con le sue attività, a fare di quel territorio del sud del Libano quello che vuole? È un'attività di guerra quello di abbattere una casa o quello di distruggere un campo? È un'attività, beh, secondo il diritto internazionale sì, e quindi il diritto internazionale legittima anche l'attività di persone armate, in questo caso Hezbollah, che cercano di sparare contro chi in quel momento sta distruggendo una casa. Questo ha a che fare con quello che sta avvenendo. Trump può fare quello che gli pare, ma sul terreno gli attori forti locali rimangono. Israele e Hezbollah, noi e te, tra 2-3 anni continueremo a dirci le stesse cose. Grosso modo, le palline sul terreno con questo modo di fare rimarrà. Impossibile, Martina, pensare che da 2-3 anni gli Hezbollah si sono, diciamo, tranquillizzati e in Israele abbia vinto un governo di sinistra apparentemente aperto e inclusivo che voglia cambiare la dinamica. Quindi, dove andiamo? Andiamo verso una radicalizzazione della violenza e del conflitto. Qui continueremo a parlare di un sud del Libano occupato, perché io non credo che Israele voglia liberarsi dal sud del Libano. Secondo me ci può essere una nuova occupazione decennale, come è avvenuto dal 78 in poi dal sud del Libano. Secondo me stiamo andando verso un'occupazione stabile israeliana nel sud del Libano, con un aumento della resistenza armata di Hezbollah, con quindi costi umani impressionanti e una radicalizzazione su tutti i fronti.
0: L'esercito israeliano ha bombardato questa mattina anche un condominio a Gaza City, uccidendo almeno 4 persone. Dall'accordo di cessato il fuoco dichiarato nell'ottobre dello scorso anno, più di 4.000 palestinesi sono stati uccisi o feriti. Martina Stefanoni.
3: Sono passati 8 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, 253 giorni. Da allora, 265 bambini sono stati uccisi, più di uno al giorno. Sono stati uccisi nelle loro tende, a scuola, mentre camminavano per la strada, mentre aspettavano un pezzo di pane, un sacco di farina o una bottiglia d'acqua. Sono stati uccisi mentre giocavano a calcio o mentre pescavano. Sono stati uccisi da soli o con i loro genitori. Sono stati uccisi da proiettili, droni e bombe, come quella che questa notte è stata lanciata da Israele su un condominio a Gaza City. Sono morti un papà con le sue 2 bambine. La mamma è stata ferita ed è morta oggi, in ospedale. Si muore ogni giorno nella striscia di Gaza. Si muore anche per le malattie che non vengono curate, si muore di stenti, si muore perché gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare liberamente, come dovrebbe essere. Si muore mentre si continua a chiamare ciò che succede cessate il fuoco. Sono più di 1.000 in totale le vittime di questi 8 mesi, oltre 3.000 i feriti, mentre l'esercito israeliano sta ampliando la propria area di occupazione. Se starnutisci vicino alla linea gialla, rischi di essere colpito da un proiettile, ha detto ieri il portavoce dell'UNICEF James Elder. La realtà dei fatti nella striscia ad oggi, 8 mesi dopo quel cessate il fuoco, rende senza senso anche solo valutarne la qualità e impone invece di analizzare la credibilità di definirlo tale.
0: La destra fa quadrato attorno a Giorgia Meloni dopo il duro attacco di Donald Trump. Palazzo Chigi ha annullato il viaggio previsto per oggi a Miami della ministro degli esteri italiani, l'altro appuntamento che verrà disertato dal governo e il ricevimento organizzato dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio. La presidente del Consiglio è però preoccupata, non credo finisca qui, avrebbe confidato ieri ai suoi collaboratori lasciando il Consiglio europeo. Il presidente Trump ha dimostrato in questi anni di essere imprevedibile. Cosa ci dobbiamo dunque aspettare nei confronti del governo italiano? L'abbiamo chiesto al giornalista e americanista Martino Mazzonis.
4: Allora, Trump senz'altro può cambiare idea e fare retromarcia non domani, ma tra qualche tempo, quando si tratterà di occuparsi di un'altra questione per la quale avrà bisogno della partnership dell'Europa, per cui potrebbe cambiare naturalmente idea, oppure questa sorta di tensione, diciamo, potrebbe rimanere. La verità è che siamo andati avanti e indietro, che sia Macron una volta, che sia Meloni un'altra, che sia Zelensky più di tutti, anche se, come dire, la questione in quel caso è molto diversa, però c'è un'oscillazione continua, o che sia anche Xi Jinping, che nel primo mandato era il male assoluto e adesso è un partner essenziale, un amico quasi, no? Cioè c'è questo aspetto qui, tutto dipende davvero e molto dalla contingenza, e tutto dipende anche molto invece in questo caso specifico dall'umore del presidente, no? Qui è evidente che siamo di fronte a un'uscita che non riguarda né Meloni né la foto né niente di tutto questo, ma qualcosa che ha dato fastidio a Trump su come gli incontri del G7 o l'incontro con Meloni è stato rappresentato sui social. Dopodiché la risposta anche del governo italiano, da una parte è normale che ci sia una risposta così, dall'altra è un po' ridicolo che Tajani annulli il viaggio, insomma non si fa gli offesi in diplomazia gli offesi lo fa Trump, non lo fanno i diplomatici e non lo fanno i ministri degli esteri.
0: Da oggi e per tutto il fine settimana sono 8 le città con bollino rosso per il caldo estreme. Tra queste Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino. Le temperature si spingeranno fino ai 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e gli anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, e ha attivato un numero verde, il 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non è tanto le temperature massime che si raggiungeranno, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
5: Un evento di caldo straordinario per intensità, ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa onata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve flessione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa onata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: 5 ore, 3 discorsi, 2 città. Papa Leone visita per la prima volta da pontefice il nord Italia. Nel primo pomeriggio è atteso infatti a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Prevost, nella sua visita in Lombardia, dedicherà un momento anche ai migranti, quelli di ieri, ovvero gli italiani che lasciavano il paese con una valigia di cartone, e i migranti di oggi. Leone incontrerà la comunità sudamericana, tra loro i peruviani, ai quali il pontefice è particolarmente legato, anche perché ha vissuto come missionario 20 anni nel paese latinoamericano che dovrebbe visitare a novembre di quest'anno. In Albania non si fermano le manifestazioni contro il governo di Edi Rama, scatenate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump e Jared Kushner in un'area protetta. Anche questa sera, per il 21esimo giorno consecutivo, decine di migliaia di persone scenderanno in piazza. Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dall'Albania.
6: Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
3: Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
6: Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni, quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no? sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone, significa che è davvero una cosa di massa.
3: E stasera ci sarà un'altra manifestazione, come tutti i giorni stanno arrivando albanesi un po' da tutto il mondo.
6: C'è stata una chiamata come per sabato scorso internazionale, questa volta ci sono state carovane che sono partite a diversi punti dell'Europa, centinaia di automobili. Quella di stasera sicuramente sarà una protesta molto grossa, di massa, e anche risposta a tutti gli attacchi che Adi Rama in queste ore sta muovendo, perché Adi Rama sta continuando ad attaccare il movimento.
0: Martina Stefanoni e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Let's go! The MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Falla con noi.
3: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
2: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
3: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
2: Veniteci a trovare.
3: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
2: angolo Via Odazio.
3: Falla con noi.
2: La radio 50 e 50.

Aurelio Amendola, il talento di far vivere le sculture con la magia della luce. Michelangelo, Bernini, Canova. Il talento di fermare gli artisti nell'atto creativo. Burri, Vedova, Niche. Incontriamo un grande maestro della fotografia. Sempre meraviglie della fotografia in Sacred Breed, il grande vagabondaggio del pane nel cuore profondo delle civiltà mediterranee, sulla sponda del Mediterraneo con Stefano Torrione. E ancora il cosmo visto da Susumu Shingu, l'artista giapponese che dà forma al vento, che considera tutta l'umanità la sua famiglia. Lo incontriamo insieme a Studio Azzurro. Buon sabato, un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Bentrovate, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. E vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio.

0: Oh, la bella notizia, oltre che a parlarvi di belle cose oggi, ce ne sono anche diverse a ingresso libero, che non è una cosa da poco, visti i tempi che corrono. Allora, cominciamo, andiamo subito a Palazzo Reale di Milano, perché c'è una mostra da non perdere. Allora, non è necessario entrare nel palazzo, ossia si entra ma non dall'ingresso principale. In Piazzetta Reale sulla destra c'è un ingresso che porta alla mostra di Aurelio Amendola. Aurelio Amendola, Burri, Vedova, Nish, il Duomo di Milano, guardato come fosse una scultura, e Bernini, Canova, Michelangelo. Sì, perché questo fotografo, Aurelio Amendola, torna a Palazzo Reale dopo 30 anni dalla sua mostra personale e praticamente vediamo 85 fotografie di grande formato che lui ha realizzato dal 1976 al 2025. E la mostra celebra gli aspetti emblematici della ricerca di Amendola. Amendola è nato a Pistoia, classe 1938, è uno dei più importanti fotografi d'arte italiani e nel corso della sua carriera ha dedicato ai temi del contemporaneo ritratti di grandi maestri del Novecento. Allora, chi lo conosce sa, ha fotografato De Chirico, Pomodoro, Schifano, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, ma anche Giuliano Vangi, Yannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Parmigiani, Marino Marini, Alberto Burri soprattutto, e poi i grandi maestri antichi della scultura. Allora, noi l'abbiamo incontrato davanti alle sue fotografie a Palazzo Reale di Milano. Siamo con un grandissimo fotografo.
1: Grazie.
0: Che sa rendere vive le sculture, ma qual è il segreto?
1: Il segreto non c'è, è la luce. La luce, uno la vede o non la vede. Con la luce si può ottenere tutto, ci vuole una grande esperienza. Io sono arrivato a fare queste fotografie perché quando feci un libro su Marino Marini, nel 1964, mi disse: fai parlare le mie sculture. Ma io ero giovane, come facevo a farle parlare le sculture? Allora, con gli anni, pian piano, con le luci, sono arrivata a far parlare le sculture, credo.
0: E come si usano le luci? Per esempio, questo sembra un busto di... ma sembra un uomo vero, un uomo... Sì. Seduto, l'altro sdraiato.
1: L'aurora, le luci come si usano? È un dono di natura, o si vedono o non si vedono. Uno le mette in un modo e un altro le mette in un altro. Molti fotografi ancora oggi usano i flash, no? Ora non so per le sculture, sì. Io sempre ho usato la luce continua, come si dice, no? I fari. Perché io vedo tutto, me le regolo pian piano, certo, non è che...
0: Quindi lei prima di scattare vede già...
1: No, io vedo l'angolo, metto la macchina e poi incomincio a muovere la luce finché non sento la mia sensazione, quello che io voglio vedere. Nell'aurora volevo sentire, vedere la grande sensualità dell'aurora. Mettiamo questa foto che è un'icona... Mi ci è voluto di trovare la posizione esatta che Giuliano De Medici che guarda il mondo ha capito. E devo dire, sono riuscito, e anche rischiare, perché levare un occhio tutto, ma io questa foto...
0: Sembra
1: oggi...
0: che guardi fuori da una, porta.
1: Guarda il mondo, io sono Giuliano. Ed è buono. E questa foto oggi è un'icona pubblicata da tutti.
0: Infatti, perché è difficilissimo fare queste fotografie.
1: Poi, come vede la...
0: Quello è Michelangelo, è il David.
1: Ecco, sì. Questa invece è la Pietà, la prima scultura che ha fatto Michelangelo, aveva 20 anni. Qui è una luce molto delicata, perché è una foto anche religiosa. E mentre nel Davide io sono andato nella sensualità.
0: Certo. Senta, ma è la Pietà Rondanini invece? La Pietà Rondanini, non è facile.
1: La Pietà Rondanini cioè la sensualità, e può far venire fuori questa materia, perché molte persone non vedono che c'è tre volti, uno, due, tre.
0: Certo.
1: Di molti, e con la luce io riesco a tirare fuori la materia e fa vedere quella che la gente non vede.
0: Ma senta, ma a questa meraviglia lei ci è arrivato da solo?
1: Da
0: perché
1: solo.
0: Ho letto che è un'autodidatta.
1: Noi siamo,
0: vero?
1: Autodidatta, noi del 1960 siamo verità, come dico scherzando, noi siamo fotografi, oggi prendo una macchina fotografica a mano, come si chiamano? Artisti, capito? E io sono nato in camera oscura. Mi sono creato.
0: Senta,
1: da solo.
0: Però l'hanno sempre affascinata gli artisti, il gesto creativo, perché?
1: Ma che ne so, lo so, perché mi sono trovato forse con Marino Marini nel 64.
0: Ma è lì che ha cominciato?
1: No, ma che io andai con una cita della scuola d'arte di Pistoia, io ero il fotografo della città scolastica,
0: della gita, sì, doveva documentare.
1: Tutti presentavano Marino Marino, ma io sapevo che era Marino Marino. Dopo 4 anni, un mio amico di Pistoia, che conosce la gemella di Marino Marini, dice: Aurelio, perché non si porta le foto a Marino Marini, quelle tu hai fatte a Roma? No, dopo 4 anni. In quel periodo avevo fatto alcune foto del Giovanni Pisano, terribili a vederle ora, però a quei tempi non c'era di meglio, dove l'Electa mi disse di fare un libro e io lo portai a Marino Marini. Marino Marini lo vede e dice: vuoi fare un libro sulle mie sculture? Io manca poco svengo. Marino Marini mi dice:
0: sembrava un progetto troppo importante.
1: E devo tutto a lui, con quella parola fai parlare le mie sculture.
0: E poi ha fatto i più grandi artisti.
1: Sì, Manzù, Fazzini, Ceroli, Cunellis. Cunellis lo fotografa differente, molto, molto bello. Lui faceva l'installazione, se tu le sbagli, tu le smonti, poi rimane niente. Era ancora più difficile, però era un fascino meraviglioso.
0: Sì, un grandissimo.
1: Bangi, ora me ne ricordo tutti. Insomma,
0: è difficile ricordarli tutti perché sono tantissimi quelli che lei ha.
1: E poi di molti mi hanno lasciato, capito? Siamo rimasti in pochi, a parte Palladino, che sì, lo fotografavo negli anni 90. E ho lavorato un po' con tutti, mi cercavano, poi l'amicizia, la stima che ho avuto.
0: E quindi lei è sempre rimasto, diciamo, nell'ambito dell'arte,
1: sempre
0: degli artisti, perché le piaceva.
1: No, allora, la prima fuga che ho fatto è nel 1973, perché De Chirico a Venezia mi chiamano per andarla a fotografare, c'è quella foto in gondola, e io lì presi le chiavi e le ho date a mia moglie, ho detto: io continuo l'arte. E io ho detto: le chiavi del negozio. E mia moglie dice: come si fa? E lei mi ha aiutato in questo. Io andavo in giro e lei stava lì. Devo molto a lei. Io.
0: A parte Michelangelo, che lo sappiamo che è il suo grande,
1: sì,
0: amore.
1: Grande.
0: Qual è l'artista o gli artisti che ha amato di più?
1: Ma senta, gli artisti ho amato di un po' tutti. Però se mi deve dire come sono legato, e quelli che mi hanno formato, che mi hanno portato a questo lavoro, è stato Marini e Burri.
0: Anche Burri,
1: Ma come Burri? Dal 1977 finché nel 95 non ci ha lasciato, eravamo sempre insieme.
0: Quando ha visto Gretto, cosa ha pensato?
1: Poi l'ho fotografato, però lui mi diceva: Aurelio, quando lo vai a fotografare? E non ci sono mai andato. Poi lui è deceduto e sono andato, mi hanno girato un documentario là, e il Creto l'ho fotografato 2 o 3 volte, molto bello, e lui era un grande artista.
0: Cosa pensa della fotografia oggi?
1: Ma senta, io un po' critico, la fotografia è bella, è come un quadro, no? È bello Caravaggio, è bello Fontana, è bello Burri, quando è bello, ognuno fa il suo. Io col digitale non mi ci trovo, questo sì.
0: No, glielo ho chiesto perché, per esempio, Berengo, che abbiamo sentito tante volte, guai!
1: No, ma Berengo faceva differente, a me faceva reportage.
0: Sì, certo.
1: Ecco.
0: No, però era contrario
1: i giovani adoprano...
0: A certe tecnologie.
1: Io, i giovani adoprano molto il digitale, ma sono convinto che c'è sempre un ritorno indietro, no? Come il bianco e nero lo fa più nessuno. Io fo sempre bianco e nero in camera oscura, me le sviluppo e me le stampo.
0: È una questione legata alla luce, il bianco e nero?
1: No, ma mi piace, bianco e nero è bello a tutti i passaggi.
0: Le piace colori. Di più del colore?
1: Mi piace
0: perché
1: di più, sì.
0: È più espressivo, è più...
1: Sì, c'è tutto, è più elegante, ecco.
0: Ah, ecco, è più elegante.
1: È più elegante.
0: Senta, adesso cosa sta facendo? C'è un progetto in corso?
1: Il progetto ho fatto ultimamente, sto lavoro su Amore e Psiche all'Ermitage, e qui sono esposte 5 foto e spero di portarla avanti e fare un volume, insomma qualcosa di fare.
0: Vabbè.
1: Poi sono felice qui di essere...
0: Anche noi siamo felici di vedere le sue fotografie
1: In questo locale, a Palazzo Reale, è meraviglioso. Anche se ci sono venuto 30 anni fa.
0: Per il Duomo?
1: No. Con Filippo D'Averio mi fece le mie prime foto di Michelangelo, i cappelli, mi dice, ma era tutta un'altra cosa. È quello che gli ho detto che poi ho cambiato. Quindi Filippo D'Averio fece la mia prima mostra.
0: Più di 30 anni
1: 30
0: fa.
1: Anni, 29, 30 anni.
0: Senta,
1: fa.
0: Ma il Duomo lei l'ha fotografato come fosse una scultura,
1: Diamine.
0: No? Cioè il rapporto era...
1: Sì, scultura.
0: Quello
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Le piace il Duomo?
1: Sì, insomma.
0: Non tantissimo, non
1: no,
0: piace.
1: No, c'è tanta roba. Comunque il Duomo di Milano.
0: È un po' un panettone.
1: No, me lo faccio, glielo dice lei, io non c'entro. Io lo guardo il lato fotograficamente.

Allora, l'ingresso è gratuito a questa mostra che, se volete immergervi nella bellezza, è una grande occasione. Palazzo Reale di Milano.

0: siete all'ascolto di Radio Popolare, che oggi vi dà delle belle idee più del solito. Sì, perché c'è un'altra mostra a ingresso gratuito. No, scusate se insisto su questo aspetto, ma in effetti di questi tempi, vero, non pagare l'ingresso alle mostre mi sembra un'occasione per vedere delle cose belle, per lustrarsi gli occhi, arricchirsi senza spendere un sacco di soldi. Dove andiamo? Andiamo a Sacred Bread, le vie del pane, le fotografie di Stefano Torione. Stefano Torione è un bravissimo fotografo ed etnografo, e lui lavora per importanti riviste. Sapete, come National Geographic, insomma, di quel genere. E c'è questa mostra allo spazio Messina di Fabbrica del Vapore a Milano, che ospita questa mostra fotografica di Torione. Sono 77 fotografie in bianco e nero, sono 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo. Allora, stiamo parlando di tradizioni le più antiche, di gesti tramandati da generazione in generazione, dove il grande protagonista dell'evento è sempre il pane. Allora si va in Algeria, in Marocco, in Spagna, in Francia, in Italia, ma anche in Grecia, nel Monte Athos, insomma, in tutti quei paesi dove ci sono queste tradizioni che magistralmente Stefano Torione ha fotografato. È una mostra, secondo me, da non perdere, veramente. Questo è un viaggio bellissimo nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, no? Ed è un viaggio nella cultura del pane, che poi intorno a questo alimento poi succedono tante cose, le tradizioni, la cosa. Come nasce questo progetto, Stefano Torione?
1: Il progetto La Scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto, che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar, che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con Breviario Mediterraneo, sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine, hanno le loro frontiere, e da lì è nata La Scintilla. Poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni. Però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
0: Ma allora in tutte queste culture ha una valenza, ha una sorta di sacralità il pane, giusto?
1: Sì, da lì anche il titolo Sacred Bread, che è nato mentre io lo facevo. Ho sempre pensato a questo titolo, perché il pane, questo semplice impasto, farina, acqua e cotto nel fuoco con l'aggiunta o la mancanza di lievito, è in realtà una chiave di lettura universale, cioè è un gesto collettivo che appartiene a tantissimi popoli, a tante religioni. È, secondo me, forse il cibo più che avvicina di più l'uomo alla divinità, a un concetto di spiritualità. Quindi pensiamo solo alla nostra religione, che dice il corpo di Cristo, no? Il pane è il corpo di Cristo. Quindi questo è, e da lì è nato questa mia ricerca personale.
0: Ma allora un viaggio bellissimo, non so, dall'Algeria al Marocco, alla Spagna, alla Francia, anche in Italia, no? E poi anche in Turchia, fino a Konya, che è
1: Konya,
0: la città dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo, è giusto?
1: Sì, questa è una notizia recente, poi la Giordania dice di avere una pagnotta di 6.000 anni, i faraoni, nelle tombe dei faraoni hanno trovato pane e quindi anche lì siamo tra i 2.000 e 3.000 anni e ora la Turchia ha a Konya, in questo sito archeologico vicino a Konya, Çalyanuk credo che si chiami, hanno trovato vicino proprio a un forno una pagnotta che hanno fatto analizzare e pare al carbonio, i risultati devono ancora uscire ufficiali, ma è di 8.000 anni. Io sono andato lì spinto da questa notizia, ma anche dal fatto che la città è una delle città più antiche del mondo, che dove Rumi ha fondato il sufismo, i dervisci rotanti.
0: E anche infatti lì c'è una fotografia bellissima dei dervisci rotanti.
1: Come dice Rumiz, in Gerusalemme liberata, ogni giro che fanno si avvicinano di più a Dio.
0: Ma dicevo, queste foto in bianco e nero sono bellissime, perché il pane è un po' il filo rosso, ma poi si vedono queste tradizioni, queste feste, questi momenti di comunità nei vari paesi, no? Per cui è stato, certo. Mi sono detta, per fare questo reportage, per fare questo viaggio, visto che ci sono fotografie, mi pare dal 2019, 2022, insomma, quanti anni ci hai messo?
1: Ci ho messo circa 6-7 anni, perché è iniziato tutto nel 2018, poi ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, quindi abbiamo perso tutti 2 anni e dopo ho ripreso e le ultime foto sono dell'anno scorso in Turchia. Il pane l'ho fatto in bianco e nero, perché secondo me quando perde il colore non è più cibo ma diventa simbolo, quindi in bianco e nero ti riporta più i gesti di queste persone, perché poi sono partito sempre dal pane, ho sempre, in tutti i posti dove sono andato ho sempre cercato di fare, anche per una sorta di rito scaramantico, di andare dove veniva fatto quel pane che io volevo vedere, però poi ho allargato alla destinazione di questo pane, quindi culti, gesti, riti religiosi, feste oppure occasioni speciali come del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei copti, insomma tutto questo, culti, gesti, riti religiosi, feste oppure occasioni speciali come del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei

0: un bellissimo allestimento, sobrio e bello, sono anche belle le fotografie di grande formato,
1: Certo,
0: proprio una bella mostra.
1: abbiamo
0: Ti
1: lavorato
0: dobbiamo fare i
1: insieme.
0: complimenti.
1: Ah, io vi ringrazio tantissimo. Lavorato la produzione, l'ha fatta Sinergia Venture insieme e l'allestitore è stato insieme a me Roberto Bernè, che è uno stampatore di fama
0: Bello,
1: internazionale,
0: beh,
1: e
0: infatti le fotografie
1: ha
0: sono
1: fatto anche
0: bellissime.
1: le cornici di Faggio e la cosa che non tutti notano, c'è scritta, ma non tutti notano, abbiamo anche i pannelli di legno riciclato che ci ha sponsorizzato la Rilegno, che è il
0: Tra
1: grande
0: l'altro queste
1: consorzio di
0: cornicette in
1: riciclo.
0: qualche modo ricordano il colore del
1: Sì,
0: pane,
1: esatto, brava, brava, occhio attento, hai avuto un occhio molto attento.
0: Va bene, senti, poi ho visto che il 24 di sera alle 20:30 ci sarà una lettura, no? Una lettura, un
1: Sì,
0: racconto di Niccolò
1: sì, sì.
0: Carmineo.
1: Esatto, sì, organizziamo un evento particolare. E verrà Niccolò Carnimeo, che è uno scrittore professore che ha conosciuto, molto amico di Matievich, e che è stato in barca con lui più volte. E lui verrà alle 8:30 in mostra e farà un'ora di racconto di Matievich, cioè ricorderà questa figura importantissima. Poi ci sarà la proiezione di un suo film che lui ha fatto ispirato a Breviario Mediterraneo, quindi sempre di Matievici, che è proiettato al cinema all'aperto all'Arianteo, che si svolge sempre la rassegna lì alla
0: Sì,
1: Fabbrica del Vapore.
0: sempre
1: Quindi
0: lì.
1: il 24 facciamo questo evento speciale in mostra, perché il suo libro, il suo film è ispirato a Breviario, il mio lavoro è ispirato a Pane Nostro, ci lega a Matievici e quindi lui viene a ricordarlo.
0: Va bene, una serata da non perdere allora.

Sacred Bread, le vie del pane, le fotografie di Stefano Torione che abbiamo sentito. Allo spazio Messina di Fabbrica del Vapore, l'ingresso è libero, come avete sentito, e c'è tempo fino al 28 di giugno, quindi fino a domenica prossima. Forse verrà prorogata, ma adesso non ve lo so dire con certezza. È un'altra mostra da non perdere, credetemi, è bellissima. Ora vi do qualche notizia. C'è stato un evento dedicato alla rinascita, all'arte e alle donne, dove al meno uno, sì, si chiama meno uno questo spazio nel mezzanino del passante ferroviario fermata Milano Repubblica, sotto ne abbiamo parlato, ci sono degli atelier. E adesso, oggi, ieri è stata inaugurata anche la mostra Il viaggio della Fenice con opere dell'artista iraniano Taher Nikah e dell'artista spagnola Tamara Rama. E questa mostra esplora attraverso il disegno e la fotografia i temi della rinascita, della trasformazione, della ricostruzione dopo la distruzione. Ieri ci sono stati una serie di incontri internazionali sulla condizione delle donne in Iran, in Afghanistan e anche in Italia. E invece oggi, adesso vi dico anche a che ora, alle ore 19 oggi, sempre allo spazio Ponte dell'Arte, mezzanino del passante ferroviario fermata Milano Repubblica, si terrà uno spettacolo strettamente riservato, è il titolo, strettamente riservato è il titolo di questo spettacolo. Mentre la mostra, Il viaggio della Fenice, dell'artista iraniano e dell'artista spagnola, resterà aperta al pubblico fino al 29 di giugno. Domani, domenica 21, vi do una bella notizia. Origine, un lavoro del 2019.

0: della scultrice bravissima Maria Cristina Carlini entra ufficialmente, nel senso che verrà inaugurato alle ore 16, entra a far parte della collezione permanente degli orti dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia e lì verrà installato dentro il parco. È un'opera monumentale, molto bella, Origine di Maria Cristina Carlini. Castiglione Olona celebra l'artista Marinella Pirelli al MAP, che è il Museo d'Arte Plastica, fino al 28 di giugno. È un progetto inserito nel Festival Archivi Futuri e vengono messe in esposizione opere che mettono in dialogo la ricerca dell'artista varesina, la Marinella Pirelli appunto, con la memoria industriale e creativa della Mazzucchelli. Castiglione Olona. Un'altra mostra che vi consiglio è quella dei Dormienti di Paladino allo Spazio Early di Palazzo Citterio a Brera. Fino al 26 luglio, ma di questa poi torneremo a occuparci. Perché adesso andiamo nel cortile della fabbrica del vapore, perché in questo periodo lì succedono delle cose interessanti e lì incontriamo un artista giapponese che si chiama Susumu Shingu, forse molti di voi lo conoscono, e Michelangelo San Giorgi di Studio Azzurro, con cui cominciamo ad andare in mostra. Siamo con Michelangelo San Giorgi di Studio Azzurro, qui all'ingresso della mostra. Ma allora, intanto siamo sotto la terra, giusto? C'è una terra che fluttua nell'aria e noi siamo sotto.
1: Sì, è una terra che un po' spiazza perché è a testa in giù, è capovolta, perché il tema di questa mostra è proprio il cosmo e quindi il punto di vista del cosmo, dal cosmo, non è detto che sia sempre dal basso verso l'alto, può anche essere al rovescio.
0: È come se noi fossimo nello spazio, no? Allora la vediamo lì. Senti, e poi siamo circondati da immagini in Los Angeles, Boston, Chicago, New York, Firenze, Finlandia, Barcellona, Germania. Tutte le opere installate nelle piazze di queste città.
1: Sì, perché in questo mondo sopra di noi ci sono dei puntini che sono tutte queste tappe che Susumu Shingu ha attraversato in questo progetto che si chiama Wind Circus, che sono una serie di sculture composte, riscomposte per ogni tappa, che diventavano proprio degli attivatori di comunità locali e quindi in ogni tappa affrontata da Chicago, Massachusetts, New York, Firenze, Barcellona, la Germania veniva costruito e poi rismontato,
0: la gente si riuniva.
1: E nel frattempo la gente si riuniva sotto intanto per vedere questa costruzione, poi gli oggetti finiti che sono queste sculture cinetiche che si muovono col vento e che ogni volta si muovono in maniera diversa, quindi diventano ipnotiche.
0: Presentaci questo grande artista con cui avete lavorato.
1: Beh, questo grande artista è Susumu Shingu, che non ama definirsi grande, ma è grande perché parla sia ai grandi che ai bambini e quindi questo lo rende sicuramente una persona veramente grande. E poi perché è un artista giapponese, ma che ha viaggiato in tutto il mondo ed è anche un po' di adozione italiana.
0: Infatti, sì, perché alcune sue sculture noi le abbiamo a Genova, a Lecco, a Torino.
1: E lui parla molto bene italiano perché ha studiato in Italia, si è formato in Italia, a Roma.
0: È nato a Osaka.
1: Sì.
0: Era studiato a Tokyo, ma anche qui, vero, a Roma.
2: Sì. Odiato di stare a Tokyo, così ho cercato di scappare.
0: Perché lì? Perché in Italia?
2: Perché è tutta direzione questo vento verso Italia era.
0: Già, il vento è importante per lei, perché lei sì, in qualche modo fa le sue sculture col vento, giusto?
2: All'inizio facevo la pittura, ero noiato di lavorare con una piatta quadrato e voglio scappare. Ho cominciato a tagliare la forma che è venuto interessante.
0: Insomma, il vento le fa muovere le sue sculture, no? Si muovono.
2: Sì, ho voluto.
0: Come i mobile. Fare. Questo sandalino, chi è? Da dove viene?
2: Viene da qui. È arrivato da noi.
0: E che impressione ha? Arrivato qui, quello che ha visto, il nostro rapporto con la natura. Gli è piaciuto o no?
2: Sandalino è venuta da Stella. Lui o lei, non c'è questa differenza di sesso, ma Sandalino ha piaciuto molto la terra, molto più bella che loro Stella. Sì. Però
0: cosa c'è che non va?
2: Lui molto preoccupato quello che uomini che sta facendo a terra.
0: Allora vi devo spiegare che Sandalino è un personaggio inventato da Susumu Shingu, se l'ha inventato, che poi è diventato un personaggio che ricorre nelle sue opere, nelle sue idee. Questo Sandalino viene dal cosmo o forse dalla sua testa e trova che la Terra sia un luogo meraviglioso, però è preoccupato perché l'umanità lo sta rovinando questo luogo. Perché si chiama Sandalino? Perché Sanda è il posto dove abita l'artista in Giappone, Susumu Shingu abita a Sanda, e Lino, perché lui è affezionato all'Italia, quindi ci ha messo un elemento italiano. Quest'opera si chiama Cosmo, ci fa vedere il cosmo?
2: Non ho mai pensato che quanto siamo fortunati che è nato questa terra. La terra è meravigliosa, un paese, non è paese separato, individuato, perché il vento è passa senza confine. Io penso che siamo più importante motivo per creare continuamente, protestare, ma non solo politico.
0: Michelangelo, voi avete lavorato sul suo progetto con Studio Azzurro, vero?
1: Sì, allora diciamo che il rapporto con Susumu è proprio un rapporto di amicizia, che è nato da un'amicizia. È nato da un'amicizia tra Fabio Cirifino e Renzo Piano, che nel 2022 o nel 2023 ci ha chiamato chiedendo se eravamo disposti a collaborare in questa mostra a Osaka in Giappone, che si intitolava Vite Parallele. E queste vite parallele erano le vite, l'amicizia di Susumu Shingu e Renzo Piano, che da tanti anni collaborano insieme, perché Susumu con le sue opere dà vita e da movimento ai progetti di Renzo Piano.
0: E sappiamo anche che Renzo Piano ha un'attenzione particolare per l'ambiente, per il rapporto con l'ambiente, vero?
1: Assolutamente. E questa amicizia qui è un po' quella che poi ha coinvolto anche noi in questa prima mostra, e poi si è ripetuta anche qua a Milano, perché quando Susumu ci ha raccontato che aveva in programma questa mostra a Milano, noi siamo stati assolutamente volenterosi nel partecipare con quello che è il nostro contributo visivo, video. Susumu lavora con dei materiali concreti per mostrare qualcosa che non è concreto come il vento, mentre noi, Studio Azzurro, si occupa di lavorare con le immagini in movimento, quindi forse è il movimento che un po' ci accomuna. Quello che abbiamo fatto noi è un po' cercare di rielaborare queste immagini che raccontano alcuni progetti di Susumu per metterle in un ambiente che avesse questo movimento e questa forma di aria, diciamo, che a lui è tanto cara e che per lui è proprio un linguaggio, un'espressione.
0: E poi voi sapete metterci la vostra poesia, perché io lo dico sempre, la vostra cifra è un po' coniugare l'abilità tecnologica con la poesia, vero? È d'accordo?
2: 100% d'accordo. Veramente grande piacere, dico, lavorare, non lavoro, giochiamo insieme.
1: Un altro aspetto molto interessante di Susumu è questo lavoro sui libri, sui libri disegnati e libri scritti, soprattutto dedicati ai bambini. Anche Sandalino è un personaggio probabilmente molto fanciullesco, che però parla anche agli adulti. E in questa mostra, in questi giorni, in questi primi giorni di apertura, c'è questo spettacolo teatrale, musicale soprattutto, in cui uno dei primi libri di Susumu, forse il primo libro dedicato alle fragole, alla storia di una fragola, semplicissimo, che è stato regalato a questo bambino da sua mamma, e questo bambino poi è diventato un musicista, e questo musicista ha composto questa musica sul libro disegnato da Susumu.
0: Senta, la musica è un po' come il vento, eh?
2: Vento è molto cosmico, è arte di suono.
0: Diventa un'installazione sonora?
2: Sì.
0: Ecco, la mostra di Susumu Shingu, ora questi spettacoli e questi concerti sono stati fatti i primi giorni, perché la mostra è stata inaugurata il 17 giugno, quindi adesso sono terminati, però si può visitare la mostra dentro la cattedrale, quel grande spazio che c'è in fondo al cortile della Fabbrica del Vapore, e lì vabbè si paga l'ingresso, però in cortile sono installate le sue sculture meravigliose, cinetiche, che si muovono col vento, ma spettacolari veramente, e hanno un titolo. Sì. Qui in cortile che cosa c'è, Michelangelo?
1: È questo progetto che si chiama Wind Caravan, che è un progetto del 2000-2001, in cui lui ha ideato queste 21 sculture e le ha portate in giro per il mondo, in diversi luoghi, entrando in contatto con diverse comunità del territorio, e con ognuna facendo dei lavori che in qualche modo avessero una relazione con la cultura locale. Cioè, qui è più un rapporto con l'uomo, con le persone,
2: certo,
1: e con il territorio.
2: Sì, sì. Ho trovato questa certa simpatia con loro, lingua e tutto, colore di pelle differenti, ma ho capito che siamo nati da una famiglia di Africa. Ogni gruppo che ha ragione di prendere barca o scappare dal nemico, eccetera, che quando
1: sparsi in giro per il mondo.
2: Sì, ho capito che così facile di comunicare, anche lingua differente, ma possiamo ridiamo insieme. Ma è una cosa fantastica che ha questa esperienza.
0: Allora, quest'artista che era amico di Bruno Munari, pensate, ed ha un'impostazione molto simile, perché è apparentemente giocoso, però è profondo, ci porta a fare una riflessione sulla natura, sul nostro rapporto col mondo, con la natura. E in cortile, alla Fabbrica del Vapore, in questo caso l'ingresso è libero, sono sculture che si muovono col vento, forme leggere che rispondono all'aria, all'acqua, alla gravità. Insomma, trasforma le forze invisibili in esperienza visibile. Guardate, è bellissimo anche questo. E avete sentito, tutto il mondo è una famiglia, indipendentemente dal colore della pelle, delle sculture, dalle lingue, ed è anche lo spirito della mostra di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, L'Oman in Italia. È stata presentata anche con questo concerto di arpa bellissimo. Siamo alla Biblioteca Braidense di Brera, dove è stata presentata questa mostra di codici antichi, manufatti antichissimi, che sottolineano appunto il rapporto dell'Oman con il Mediterraneo e in particolare con l'Italia. E sono in esposizione questi manufatti veramente belli. Allora chiudo con queste note. E lì l'ingresso è libero, Biblioteca Braidense.

0: Eccoci qua, il nostro tempo è terminato. Io vi auguro un felice weekend, un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci risentiamo sabato prossimo con i Girasoli, subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
1: E rieccoci a parlare di cinema come ogni settimana con Chassis. Anche oggi sabato 20 giugno siamo verso la fine del palinsesto invernale, ma non andremo in vacanza. Per il mese di luglio proporrò una Chassis particolare con delle conversazioni di cinema e naturalmente anche sempre con uno sguardo sui festival e le uscite del periodo. Cominciamo come ogni settimana con le clip, quelle delle uscite di questa settimana, e vi ricordo che trovate la trasmissione in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla mia pagina Chassis Radio Popolare e su Instagram il mio account personale, che è Barb Sorrentini.
2: Hai un film preferito?
3: No, non ce l'ho.
2: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò: Il bacio della donna ragno. I've some counsel I can give, you need but ask it. I'm so very glad to share this good advice. Tu hai centinaia di film. Io sono uno.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
2: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti.
5: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
6: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
7: C'è un pacco per te!
5: Oh, grazie, grazie!
8: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
1: E quello Sposate di Toy Story 5, non so come l'abbiano tradotto in inglese, ma sicuramente in italiano, anche se si tratta di due posate, però è sposate, quindi viva Dio, finalmente anche i cartoni animati, i film d'animazione si aprono. Non è una novità, ovviamente, però insomma è sempre bello poterlo riscoprire. Questo era Toy Story 5, partendo dall'ultimo a questo punto, Disney Pixar che tornano con i giocattoli, questa volta però sono tutti un po' cresciuti. Ci sarà in versione originale la voce di Tom Hanks, che torna nei panni di Woody, il cowboy, poi altri, Tim Allen per chi si ricorda Buzz Lightyear. Quindi questa storia qui è un passo avanti, 5, so che ci sono generazioni cresciute con l'1, 2 e tutti gli altri, e quindi anche Woody segue l'età di chi ha iniziato a vederlo da piccolo. Poi avete sentito, andando indietro, Ricchi da morire, Delitti in famiglia di John Patton Ford con Margaret Qualley e Glenn Powell, c'è anche Ed Harris nel film, ed è un po' una storia di eredi e una famiglia molto ricca che mette in atto un piano che evidentemente agli eredi non fa molto piacere, e di qui Ricchi da morire, quel da morire lascia intendere che non sarà tutto regolare. E infine, sempre partendo dall'inizio, era Il bacio della donna ragno, nella versione, nel remake di Bill Condon, che forse ricordate per Twilight, e nel cast Diego Luna, c'è anche Jennifer Lopez. Un remake che naturalmente, come a volte succede con i remake, non hanno quella forza, quel respiro che c'era nel precedente, che era del 1983, cioè al cinema è arrivato nell'85, però è stato girato in Argentina nel periodo anche della dittatura militare, quindi insomma si può dire che era molto più sentito per mille motivi. Prima di cominciare con le voci di Chassis, vi faccio sentire un'altra clip di un film, un documentario che ha avuto la sua anteprima al Beltrade qualche giorno fa, di Alberto Valtellina, che noi abbiamo spesso seguito dai nostri microfoni, e gli regaliamo uno spazio, poi torneremo a parlare con lui magari più avanti.
9: Questa è quella che diventerà la mamma. Prendi praticamente il polline del papà che hai deciso.
10: Io arrivo da un paesino vicino Roma.
11: Mi ricordo i miei genitori, c'è una vita che non so se si potesse definire tale, perché era molto sacrificata. Sì.
12: Questa qui è quella rosa che ti dicevo, che il profumo fa svenire.
13: Quando sanno che coltivi, paghi tutto quanto, ti aprono le porte.
14: Nel film c'è la storia che si è ripetuta per tante coppie. Arriva con la valigia dal meridione, uno dei tanti sorrisi che lo accolgono diventa sua moglie e si mettono a piantare la rete. È la storia di una semplicità, se vogliamo, di una semplicità assoluta.
3: primo arancio che aveva fatto mio padre, l'incrocio era strano, perché era un bianco per un rosa. Quello sicuramente era un seme scappato da qualche altro incrocio. Sai quante volte ho ripetuto questo incrocio?
1: Si parla di piante, naturalmente, in questo film, ibridazioni Sanremo, ibridazioni, chiamiamolo così, facciamo prima, però sarebbe ibridazioni Sanremo, un paese vivo morto, di Alberto Valtellina, con un'idea di Maurizio Sapì e Dario Ghibaudo e Chiara Padovano. E qui è la storia di un uomo, Maurizio, fotografo, ex corridore ciclista, che scopre a Sanremo, lui vive a Sanremo, e lì si è trovato a lavorare in una sorta di serra che fa appunto ibridazioni, ma in questo documentario viene fuori anche la storia di Maurizio.

0: Ciao mamma.
1: Oh tesoro.
2: Che ci fai qui? Sei stata tu a chiamarla?
0: Forse la domanda è che ci fai tu qui?
3: Allora bellezza, ti sei persa?
0: Non muovendo.
4: Avrete riconosciuto la canzone di Toy Story, You Got a Friend in Me, nella versione italiana è Hai un amico in me, cantata in italiano da Riccardo Cocciante, qui era Randy Newman. Adesso una clip di Allora balliamo, che in francese era Partir un jour.
5: Fuori il tavolotto!
0: Alla fine dovrò trattenermi più a lungo. Con mio padre è complicato.
4: Film di Amélie Bonnain con Juliette Armanet e Bastien Bouillon, film che aveva aperto il Festival di Cannes lo scorso anno. È una sorta di musical, musical e cucina. Ne abbiamo parlato con la regista Amélie Bonnain, che è passata a Milano a presentare il film in anteprima.
0: E morire qui? In questa cucina?
2: Allora resta da aiutarci.
0: Cazzo, ma io ho una vita, papà!
2: Sì, questo l'avevamo capito.
0: Non so proprio come fai, perché io lo trovo particolarmente insopportabile.
1: Ma tesoro, anch'io lo trovo insopportabile.

0: Il titolo di questo film in francese è Partir un jour, che è il titolo di una canzone, però più che una canzone mi sembra anche uno stato d'animo della protagonista. Ci può raccontare un po' il percorso di questa storia? So che arriva da un cortometraggio, ma poi l'approfondimento sul personaggio femminile.
1: Je pense que le point de départ du film c'était une sensation qu'on avait.
0: Penso che il punto di partenza del film sia stato una sorta di sensazione che provavo, una sorta di senso di colpa per essere partita dal luogo in cui sono cresciuta e mi sono ritrovata un po' incastrata, senza avere scelte in qualche modo, perché se si cambia si tradisce il posto da cui si viene, le proprie origini. Se non si cambia non ci si adatta alla vita, che invece è giusto che si viva, e quindi avevo voglia proprio di parlare di questo. E il punto di partenza era proprio questo qui.
1: E partire un jour, ça parlait un peu de ça, de cette envie de partir sans regarder en arrière pour essayer de se libérer de quelque chose. Je sais pas si ça répond vraiment à la question.
0: Quindi parte da un sentimento autobiografico, poi c'è la cucina, c'è la musica, c'è l'aspetto musicale. Ecco, invece questo aspetto qui, anche questo è un aspetto personale della regista o è una storia, insomma, perché la cucina?
1: Moi je suis très gastronome, j'adore la cuisine, j'adore manger.
0: Io adoro la cucina, adoro mangiare, vengo da una famiglia di artigiani e non in questo ambito, però comunque ho un rapporto molto forte e molto vicino con gli alimenti. Lo trovo qualcosa di molto interessante e anche di bellissimo da filmare, perché spesso è difficile filmare delle professioni ed è per questo che nel film spesso non sappiamo cosa fa la gente nella vita, e invece io trovo che sia molto importante sapere e mostrare che cosa facciano le persone.
1: C'est vraiment parce que ça en fait ça fait partie de nos vies. Tout le monde écoute de la musique tout le temps, même quand on le
0: fait. E poi la musica appartiene a ogni momento della nostra vita, anche quando non ne siamo consapevoli, entrando in un supermercato o all'interno di una stazione. E trovo sorprendente che nei film spesso venga aggiunta della musica quando c'è tantissimo materiale nelle nostre vite da utilizzare per entrare in dialogo proprio con la nostra vita.
2: E infatti in italiano è stato tradotto Allora balliamo, che è un'altra canzone alla rondese, e lì improvvisamente cambia qualcosa nel film. Com'è stato girare, al di là appunto della scelta di farlo girare, far recitare a un certo punto, meglio far cantare gli attori all'improvviso?
1: Ma
0: per me non è stato particolarmente difficile chiedere loro di cantare, ma è qualcosa che ha stressato molto gli attori, effettivamente, perché penso che nel canto ci sia qualcosa di particolare, che sia una sorta di messa a nudo e che non sia una dimensione in cui gli attori, le attrici non riescono totalmente a essere in controllo, per esempio della propria voce, quindi si sentono come non preparati totalmente a qualcosa e quindi si stressano. Ma penso al tempo stesso che questo sia stato uno dei motivi per cui hanno accettato di interpretare questi ruoli, di partecipare al film, perché in qualche modo era un ambiente di lavoro diverso, c'era questa nuova sfida ed è stato molto appassionante lavorare con loro in questa dimensione.
1: Ma je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont accepté le projet, c'est que ça les plaçait à un endroit de travail où ils n'étaient pas encore allés, e c'était passionnant de faire ce chemin là avec eux.
2: Questo è un film a regia femminile, su un personaggio femminile, e in Italia ancora si fa fatica a pensare tante firme femminili con personaggi femminili, in Francia forse un po' meno, ma anche nel resto d'Europa. Qual è stata la difficoltà, prima di tutto? E poi mi aggancio alla domanda appunto sul movimento, chiamiamolo movimento femminista, che c'è in Francia, anche in Italia naturalmente c'è, insomma c'è in tutto il mondo, chi più chi meno. Come, insomma, come lo vivete? Perché poi ci sono state delle denunce, una sorta di moi aussi anche in Francia. Quindi come vivete questa situazione?
1: Moi personnellement, j'ai pas l'impression de...
0: Io personalmente in realtà ho avuto un percorso abbastanza rapido, ho avuto anche fortuna in questo senso e ho anche iniziato a lavorare in questo ambito piuttosto tardi rispetto ad altri. Però quello che conta in realtà sono le cifre, perché da un lato vengo presa come esempio, come prova del fatto che è stata un'evoluzione nell'importanza della figura femminile in questo ambito del cinema, perché il mio film è andato a Cannes, quindi si diventa un po' un esempio. Però poi se si guarda le cifre si vede che invece siamo ancora molto indietro, perché a livello mondiale ad esempio ci sono solo tra il 10 e il 25% a seconda dei paesi di donne registe, e quindi ci sono ancora tantissime difficoltà. E in Francia non conosco la situazione altrove, ma per esempio ci sono parecchie donne magari che fanno un primo primo film, molte meno che ne fanno un terzo e anche molte meno che fanno dei film con budget importanti. Quindi è come se ancora dovessimo lavorare per ottenere la fiducia, abbastanza fiducia da poter continuare il nostro lavoro, ricevere degli incarichi di una certa entità. E poi un'altra cosa è che ci viene sempre chiesto di provare il fatto di non parlare solo di argomenti che riguardano le donne, perché si dà per scontato che gli uomini parlino di cose che riguardano tutti e invece le donne parlano di cose di donne, e questa cosa proprio mi esaspera veramente, perché secondo me semplicemente non siamo abituate a questo sguardo, perché siamo abituate a vedere sempre lo sguardo degli uomini e quindi vedendo quello delle donne ci scatta qualcosa.
1: Grazie.

0: Giulietta Armanet, Partir un jour, a proposito del film di Amélie Bonnén che abbiamo sentito prima, ritroverete naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ora apriamo un'altra pagina. Settimana scorsa avevamo parlato del Pesaro Film Fest, dell'omaggio che verrà fatto proprio questa sera a Maurizio Nichetti con la proiezione di Ratataplan sullo schermo grande della Piazza del Popolo. Questa sera Nichetti sarà protagonista anche della conversazione e parlavamo anche di con Pedro Armeuscida la settimana scorsa di un catalogo, insomma un libro edito da Marsilio dedicato interamente a Maurizio Nichetti, e vi ha parlato anche di un mio intervento, un'intervista ad Angela Finocchiaro, che quel testo ripercorre il suo rapporto cinematografico e anche umano d'amicizia con Maurizio Nichetti. Vi facciamo ascoltare un estratto, un breve estratto da quella lunga intervista che poi magari più avanti vi faremo ascoltare per intero ad Angela Finocchiaro, ma lo facciamo accompagnata dal suono di alcuni film di Maurizio. Ho fatto Splash, Ratataplan, insomma audio che probabilmente, se avete amato quei film, vi restano ancora oggi nella testa.
1: Come tu sai, il nostro unico figlio, tuo cugino, ci ha sempre dato dei problemi.
2: Il cugino, il figlio della zia Abele, dorme da 20 anni.

0: caspita, Strehler è sempre Strehler.
1: E tu sai fare splash, splash, splash?
2: Come vi siete conosciuti, qual è stato l'incontro con Maurizio Nichetti che poi ha dato il via al vostro sodalizio?
3: E dunque, guarda, perché dunque io ero, mi pare, ancora al liceo, lo stavo finendo, stavo tra il liceo e l'università, e evidentemente, adesso mi ricordo anche poco, io sulle cose passate ho zero memoria, e comunque diciamo cercavo qualche cosa che mi scaldasse più del liceo, e quindi ero andata, ho fatto l'esame per i filodrammatici serale, mi avevano preso, poi però dopo un po' me ne sono andata, allora poi sono approdata alla scuola di Mimo, quelli di Grock. Lui era uno dei quattro insegnanti e quindi io l'ho conosciuto, dopodiché lui lì mi ha vista e c'era uno spettacolo dove però lui non partecipava, di altri due insegnanti dove mi hanno tirato dentro, e lui poi ha fatto il suo primo film Ratataplan e mi ha chiamata.
2: Tra l'altro anche in Allegro non troppo di Bruno Bozzetto.
3: Ah no, hai ragione, prima c'era Allegro non troppo, dove però praticamente io sono un paio di gambe sul fondo che volano perché casco dall'alto.
2: Come orchestrale, giusto?
3: Esatto, sì.
2: E poi c'è stato...
3: Quello è stato sì, il battesimo, la caduta, e poi dopo quello lì, il Ratataplan.
2: Ratataplan del 1979, e il tuo personaggio, un personaggio ovviamente molto poetico, che si inseriva in quella, nella poetica di quel film, quasi tutto muto, con poche parole. Che cosa ricordi anche di come lavoravate insieme? Perché quel film lì ha cambiato un po' lo sguardo, almeno del cinema italiano di quel periodo.
3: Sì, è vero, ha avuto un successo incredibile, mi ricordo. Ma io più che altro ricordo il terrore, nel senso che era la effettiva prima volta, per cui ero molto molto inchiodata. Maurizio è sempre stato di una gentilezza, poi vabbè, siamo diventati amici, siamo quasi parenti, di una gentilezza esagerata per metterti a tuo agio, però mi ricordo piuttosto che dentro di me c'era qualcuno che urlava: aiuto, aiuto, fatemi uscire di qua, nel senso che non capivo il giusto, ecco. Poi magari uno si rivede e dice vabbè, non si vedeva così tanto, però in realtà non era facilissimo. E facevo quello appunto che non ero in grado di fare delle proposte o di sentirmi così libera, forse però avevo talmente tanto desiderio che era più forte della paura, ecco, diciamolo.
2: Penso a un film come Ho fatto Splash, che era del 1980, e tutti i vostri personaggi si chiamavano con i vostri nomi: c'era Maurizio, c'era Angela, Luisa, che era Luisa Morandini,
3: sì.
2: Carlina, che era Carlina Torta. Ecco, lì invece come era nato? Evidentemente la collaborazione era, cioè ci sarà stato anche un apporto tuo e delle altre attrici?
3: Ma immagino di sì, sicuramente quello era proprio una sorta di documento di quel periodo, di come si poteva vivere, ma di come vivevamo, perché io vivevo in una casa con altri, con tutti i problemi che ne potevano venire, che adesso fanno ridere, però al momento ti facevano incazzare da bestia, tipo le pulizie, il piano del frigorifero, quello mio, quello tuo, eccetera, e che però sono amicizie che poi sono rimaste alla fine, al di là di quelle cose, e quello era proprio un po' una testimonianza di quello che si stava vivendo. E sicuramente la nostra, noi eravamo tutte amiche, io con Carlina avevamo fondato insieme con Amato Pennasini quel gruppo Panacida, e quindi sicuramente abbiamo portato dentro un nostro vissuto, però comunque Maurizio è sempre stato un regista che scrive, non solo, cioè si occupava un po' di tutto, per cui immagino che ascoltava tutti, ma poi insomma comunque sicuramente la scrittura è sua, perché sicuramente abbiamo lavorato insieme, ma non nel senso che noi c'entriamo con una stesura, no.
2: Sì, che poi c'era il mondo della pubblicità che in quegli anni lì stava proprio fervendo, e poi lui ha iniziato, cioè, ha lavorato
3: da quello. Sì.
2: Con molta ironia,
3: no,
2: poi.
3: Ma Sì, no, no, noi abbiamo sicuramente partecipato, ma in una maniera come si può partecipare normalmente ad un film, come non è che abbiamo, però probabilmente conoscendoci, lui ha anche preso molto da come stavamo vivendo in quel momento lì,
2: Certo.
3: proprio uno spaccato milanese.
2: E grazie ad Angela Finocchiaro in questo estratto da una lunghissima intervista che ascolteremo più avanti e questa sera al Pesaro Film Fest Maurizio Nichetti e ancora in forse potrebbe esserci anche Angela Finocchiaro. Ora un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo subito dopo con Chassis.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Qualche nota dal Bacio della Donna Ragno, il remake al cinema, con voi Barbara Sorrentini, questa è Chassis, riprendiamo la seconda parte, se avete perso la prima la trovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche su Instagram Barb Sorrentini, su Facebook Chassis Radio Popolare. Cambio di musica, questa è da Kaji e Malaga, che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, anche qui trovate in podcast l'intervista alla regista Mariam Tusani. Così, ecco, volevo darvi qualche segnalazione perché c'è molto cinema all'aperto, naturalmente Arianteo, che è cominciato con le sue arene, il Palazzo del Cinema, insomma l'Incoronata, la Fabbrica del Vapore, Palazzo Reale, tra un po' aprirà anche a City Life, e poi ci sono altre arene estive come quella Scendi c'è il cinema, sono tantissimi anni che quest'anno dal 12 giugno il cinema estivo nei cortili popolari del quartiere Giambellino Lorenteggio di Milano, una rassegna gratuita, grande schermo negli spazi del quartiere, sono 10 serate, tutto è cominciato venerdì scorso 12 giugno con The Truman Show, ma poi andrà avanti, il 27 giugno ci sarà il Giro del Mondo in 5 minuti, però ne parleremo anche di persona, perché come sapete la prossima settimana mercoledì andremo proprio in zona Giambellino, quindi avremo modo di tornare su questa bellissima iniziativa che abbiamo seguito un po' dalla nascita. E poi c'è un'altra che ci sta molto a cuore, che è il social cinema di cinevan.it, lì c'è tutto il programma, l'abbiamo seguita nei suoi spostamenti con un vecchio van Volkswagen attrezzato come cinema mobile, i quartieri sono 6 questa volta per raccontare storie di chi ogni giorno costruisce comunità, quindi associazioni, volontari, abitanti, educatori, e ne parleremo sicuramente, ne riparleremo. Anche perché quando ci aspetterà le puntate ci aspetteranno di Chassis un po' più estiva, andremo anche al cinema all'aperto. Comunque intanto cinevan.it. Da qualche giorno è iniziato a Bologna il Cinema Ritrovato, una rassegna storica che chiuderà questo fine settimana. Ne abbiamo parlato con Cecilia Cenciarelli, co-direttrice artistica e soprattutto co-direttrice della Cineteca di Bologna. Quest'anno sono i 40 anni del Cinema Ritrovato di Bologna, che dal 20 al 28 giugno sarà al centro, nei cinema e nelle piazze della città, in un'edizione XL. Con noi al telefono Cecilia Cenciarelli, co-direttrice della Cineteca di Bologna, che da anni appunto organizza il festival. Buongiorno, benvenuta a Radio Popolare Cecilia.
1: Buongiorno, grazie.
0: XL, 40 anni, una data importantissima per questo festival.
1: È una data importantissima, devo dire che il festival sembra ringiovanire invece che invecchiare, perché davvero ogni anno lavoriamo, siamo 4 co-direttori del festival, io non sono la direttrice della Cineteca, il direttore Gianluca Farinelli e anche uno dei due creatori di questo festival nel 1987 con Nicola Mazzanti, e dal 2017 siamo 4 co-direttori e in molte diverse sezioni. E poi c'è un momento della programmazione che dura 10-11 mesi buoni, quindi praticamente alla fine dell'edizione iniziamo già a lavorare a quella seguente, in cui prende un po' una vita propria, ecco. Quindi quando dico che ringiovanisce, perché effettivamente sorprende anche noi quando c'è da scoprire, e ce ne rendiamo conto quando in questa grande selezione, ecco, quest'anno mostriamo 500 titoli in 9 giorni, ecco, chiaramente ci sono anche titoli che stanno tutto il minuto, quindi partiamo dagli albori della settima arte, quindi sono anche fin da un minuto, però sono comunque 500 titoli, e quando iniziamo a percepire delle rime un po' all'interno di questo grandissimo programma, che quindi si collegge o per sezione o cercando dei percorsi un po' alternativi. Quindi sì, ci sono 500 film in 9 giorni, il programma si articola su 8 sale che sono distribuite sul territorio cittadino dal mattino presto, dalle 9 fino a notte, e poi con Piazza Maggiore che ha una programmazione lungo 3 mesi dell'estate, che però all'interno del Cinema Ritrovato ha un po' un momento clou, quindi con i cineconcerti, con gli appuntamenti, con i molti ospiti che vengono a presentare i vari film. film.
0: Non oso pensare cosa significhi programmare 500 film. Voi avete un sito che è il cinemaritrovato.it, da cui si scarica anche il catalogo oltre che il programma naturalmente, ma diciamo che attraverso le schede il programma un po' ci si raccapezza. Dicevi tanti ospiti, vogliamo stare magari sulle retrospettive. Ho visto che c'è tantissimo su Luchino Visconti, ci sarà Carlo Verdone, ci sarà Bellocchio, insomma gli appuntamenti clou.
1: Per passare anche un attimo in rassegna gli ospiti, che sì, quest'anno sono tanti, e a me piace anche sempre molto l'idea degli ospiti che vengono a presentare anche film di altri, quindi questa idea di trasmissione un po' del cinema. Quindi hai citato Carlo Verdone, Francesca Comencini, ci sarà Isabella Rossellini che presenterà in Piazza Maggiore Wild at Heart, non vediamo l'ora, Bellocchio che è anche il nostro presidente, ci sarà Wim Wenders che ritorna, ecco, perché poi molti dei nostri ospiti degli anni precedenti tornano in maniera spontanea, perché cerchiamo di rendere questo festival anche un luogo di grande piacere, di cinefilia anche per i registi. Ci sarà Irene Jacob, ci sarà Pietro Marcello, ci sarà Kleber Mendoza, figlio, che quest'anno con L'Agente Segreto secondo me ha realizzato uno dei film più belli, De Plechin, ci sarà Bill Morrison, Francesco Sossai, La Diaz, insomma sono molti gli ospiti. E le rassegne noi cerchiamo di orientare il nostro pubblico attorno a tre dispositivi di ricerca e di piacere. Uno si chiama il Tradito dei Cinefili, e poi ci sono due dispositivi di viaggio, la macchina dello spazio e la macchina del tempo. All'interno del Paradiso dei Cinefili, hai citato Visconti, c'è una retrospettiva incredibile su Visconti, intanto perché curata da Caterina D'Amico, quindi figlia di Suso Pecchi e del psicologo Fedele D'Amico. Diciamo che in molti conoscono sicuramente Visconti, ma sicuramente vedere tutta la sua filmografia con delle copie restaurate meravigliose ci permette anche di riscoprire una dimensione che secondo me è stata un po' dimenticata di Visconti, ma la sua dimensione più sperimentale, più di ricerca. Quindi partire da Ossessione, ecco, che è un film che ovviamente fu censurato, condannato dal fascismo, e anche poi nei suoi film successivi si riscopre un Visconti sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, che ovviamente ha poi lanciato la carriera di moltissimi attori, da Delona a Callas, Gassman, Magnani e così via. Ritratti, retrospettive, mi viene da citare quella su Josephine Baker, anche qui si mostrerà tutta la sua filmografia, però in questo caso arricchita anche da una selezione di materiali molto rari, cinegiornali e altri materiali d'archivio, e si riscopre un po' la forza di questa donna che ha veramente trasformato l'immaginario collettivo, l'idea di corpo, di movimento, di sessualità, quindi è una retrospettiva molto molto interessante.
0: Ricordiamo, dal 20 al 28 di giugno a Bologna, il sito è il cinemaritrovato.it, che vi consiglio veramente di andare a consultare. Cecilia Cenciarelli, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E auguri per i 40 anni del festival.
1: Grazie mille.

0: Nisida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutte e di tutti.
1: Ma io, l'avete mai visto scuola?
2: È capolavoro, a livello tecnico. Hanno usato un sacco di cose nuove.
3: Ma come sei tutte queste cose?
2: Guarda che quando stai fatta eroina capisci un sacco di cose dei film.
4: Luci, stanno troppo stretti. È meglio che vi organizzate, che sennò qua succedono 48.
5: Bisogna trovare un sistema per tenerle buone e farle collaborare.
6: Direttore, ma il progetto del teatro?
7: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo.
8: E rieccoci, torniamo dopo Stromea, Lauren Dance, ancora facendo riferimento al film di cui abbiamo parlato nella prima parte con Amélie Bonnen, Allora balliamo, il titolo ovviamente l'ho detto anche nell'intervista e ce l'ha spiegato anche lei, viene da questa canzone, anche se Partiran Jour è il titolo originale, però l'italiano è stato tradotto con questa canzone di Stromae che è all'interno del film. Ma adesso parliamo d'altro, parliamo di un film che si chiama La Salita, il regista è Massimiliano Gallo, un attore che avete visto in anche Malinconico, nella serie Malinconico, ma anche in tantissimi film. È un attore di Napoli che alla sua città ha dedicato questo film in una chiave molto interessante che ci racconta lui, perché è passato a Milano, questo film è stato fuori non tantissimo, ma adesso ha una nuova vita nelle arene estive, per l'appunto di cui parlavamo prima.
9: Figlio, guardo mare.
8: Massimiliano Gallo, La Salita, un episodio forse non tanto conosciuto nella storia sia politica che sociale, perché Edoardo De Filippo è andato per un po' di anni nelle carceri a fare dei laboratori teatrali. Come ti sei documentato e come, insomma, perché hai deciso di raccontare questa storia?
10: No, ho deciso di raccontarla perché a Napoli era una storia molto importante, diciamo, perché lui per un bel po' si era occupato dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. Però ho preferito raccontarla perché la stavano dimenticando anche chi l'aveva vissuta, e perché è una storia ambientata chiaramente nell'83, quindi parliamo di un bel po' di anni fa, e volevo raccontarla invece per chi non la conosceva, perché credo che in questo momento storico di grande violenza, di grande arroganza, di grande cafonaggine, dimostrare che la bellezza e l'arte possono essere salvifiche non fa male, va bene al cuore. Edoardo lo fa a modo suo, nel senso è la prima volta che l'arte incontra il carcere, è la prima volta in assoluto, e lo fa Edoardo, e lo fa a modo suo, nel senso che invece di andare con un atto consolatorio, dire tre parole, a Nisida fa un assegno e fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi.

0: interessante perché lui ci arriva a fine vita, ci arriva da neo senatore a vita, nominato da Pertini, e invece di godersi questa nomina lui va al Senato e mette uno specchio di fronte ai senatori dicendo noi che cosa abbiamo fatto per loro, che è un punto di vista molto interessante, diciamo, e anche molto moderno. Quindi volevo raccontarla, siamo partiti da questa storia e da un'altra storia che era successa a Nisida, quindi le donne del carcere di Pozzuoli furono trasferite a Nisida per il bratisismo, e da lì poi abbiamo romanzato il film e abbiamo creato, diciamo, una storia ad hoc per la salita.
1: Quando dicevo atto politico, in effetti lui in quel momento era senatore a vita, per cui politicamente ha fatto un atto molto utile. Cosa è rimasto? Cioè, per quello ti chiedevo della documentazione, cosa è rimasto? Che segni sono rimasti di quello che lui ha fatto, anche a livello tangibile, cioè da studiare?
0: No, tangibile c'è che ad esempio a Napoli c'è stato una grande scenotecnica che nasce da quella esperienza, è un ragazzo di Nisida che diventa poi il direttore di questa scenotecnica, con la quale salva ancora tanti ragazzi di Nisida perché prende ragazzi che uscivano da Nisida, e alla fine in questa storia a lieto fine diventa anche produttore teatrale. Questo per dire l'impatto che ha avuto, ma ha avuto un impatto importante anche proprio a livello politico, perché da quel momento cambiano le leggi e si scrivono le leggi per il carcere minorile, si ha un altro approccio rispetto alla detenzione proprio da dopo questo intervento di Eduardo.
1: Dal tuo punto di vista, insomma, il tuo lavoro com'è stato? Anche tu hai lavorato con ragazzi, una volta si diceva di strada, però insomma non attori.
0: Ma io per esempio nel film io ho scelto di rappresentare i ragazzi con dei volti molto normali, che avevano poco a che fare con il cliché della delinquenza, perché se li conosci sono ragazzi normalissimi ai quali daresti pure le chiavi di casa, che invece hanno fatto casomai errori, anche alcuni molto molto importanti, sanno di aver sbagliato, sanno di dover pagare una colpa, poi sta a uno stato civile decidere se vuoi solo punire o anche riabilitare.
1: Quindi un po' è stato un laboratorio nel laboratorio, insomma, quello che ha fatto Eduardo un po' l'hai fatto tu facendo questo film.
0: Spero di poter fare una cosa del genere, diciamo l'impegno c'è, nel senso lo abbiamo già fatto più volte, adesso un piccolo miracolo questo film l'ha fatto perché il Ministero di Grazia e Giustizia si è mosso per mettere dei fondi, per stanziare dei fondi per rimettere a posto il teatro di Eduardo che era stato abbandonato a Nisida. Partirà credo l'anno prossimo con il Ministero di Grazia e Giustizia un progetto per le carceri, insomma stiamo cercando di fare del nostro meglio.
1: Allora, un'ultima domanda sui luoghi, sei andato a Nisida a girare, dov'è che hai girato?
0: No, abbiamo ricostruito le celle e il cortile nell'ex basenato di Bagnoli, e invece tutto il resto è girato a Nisida nella parte in cui si può accedere, nel senso Nisida è fatta in modo che la prima parte dell'isola in cui tu sali, una volta salito, diciamo ci sono alcune palazzine della direzione, alcune palazzine della semi-libertà, e poi dopo comincia il carcere vero e proprio. E quello non potevamo avere accesso perché era troppo complicato girare, abbiamo girato in 4 settimane, insomma avere pure gli imprevisti del carcere sarebbe stato troppo complicato pianificare, però abbiamo girato tutto il resto a Nisida.
1: E grazie a Massimiliano Gallo che ha spiegato molto bene il suo film La Salita. Tenetelo d'occhio, perché se lo ritrovate in qualche arena estiva, Milano, fuori Milano, in vacanza, altrove, andate a vederlo. Ma a Disclosure Day siete andati a vederlo? Io voglio i vostri commenti, cioè sono qua che aspetto.

Chiudiamo questa puntata di Chassis con una voce che forse avete già ascoltato dai nostri microfoni, l'attrice Anna Foglietta, che è stata testimonial, non so come dire, ospite al premio ALF per il cinema al femminile. L'abbiamo sentita proprio il giorno dopo di quella famigerata legge sull'educazione sessuale con il consenso dei genitori, e lei parte proprio da un commento sull'approvazione di quella legge, che alla fine è un po' un fake, cioè nel senso che si approva l'educazione sessuale, ma poi si mette un vincolo e un paletto per poterla fare liberamente. Poi con la voce di Anna Foglietta ci salutiamo già adesso. Vi auguro un buon fine di settimana al cinema e ci risentiamo settimana prossima con Chassis. Ciao a tutte e a tutti e grazie per avermi ascoltata.

0: siamo reduci da questa legge che è passata in Senato di Val di Tara sulla educazione sesso-affettiva con il consenso informato dei genitori. Io l'ho interpretato davvero come un lutto. Sono provata da questa legge che è passata in maniera anche sottotraccia, senza che un'opposizione davvero abbia lottato per questa cosa. Non ci rendiamo conto della tragicità di questa cosa. Purtroppo non possiamo affidarci alla buona volontà dei genitori. I genitori non sono e non possono giustamente essere in grado di capire che cosa significa oggi crescere in un mondo dove la pornografia insegna ai nostri figli un sesso di stupri, violento, un immaginario violato che sta rendendo purtroppo le relazioni sempre più complicate e difficili. Questo cosa c'entra con questo premio? C'entra, perché in realtà gli spazi per le donne sono anche spazi che devono essere condivisi e conquistati nel tempo grazie anche a delle politiche che parlino davvero a una volontà di superamento delle differenze di genere. E con questi presupposti io non vedo purtroppo una luce e non vedo purtroppo una volontà. Anzi, vedo un dolo che reclude le donne sempre nei margini, donne che devono racimolare degli spazi che possano garantirgli davvero un cambiamento, un'autodeterminazione, la possibilità di davvero immaginarsi e sognarsi un futuro fatto di possibilità. E questo a me dispiace molto, dispiace perché ecco, io adesso ho scavallato, cioè sono una donna che ha, come dire, realizzato le sue cose grazie a un tempo diverso. E parliamo di un tempo dove non erano tutti garantiti questi diritti, eppure in confronto sembra che stiamo parlando di un tempo molto più libero, dove le possibilità per me c'erano, non mi sono mai sentita preclusa. Oggi credo che invece le ragazze e i ragazzi, se li ascoltiamo davvero intimamente, si vedono, come dire, costretti nell'immaginario. E questo è drammatico, perché l'unica cosa che non possiamo davvero costringere è l'immaginario. E quando parliamo di cinema e parliamo di sceneggiature, l'immaginario e l'immaginazione è proprio quello che deve in assoluto essere più libero, più, come dire, concesso. E quando parliamo di femminili ancora di più. Noi donne davvero ci concediamo il lusso di essere così profondamente aderenti a una personalità, a un'individualità così femminile, o ancora cerchiamo di imitare quello che funziona da un punto di vista maschile? Perché non ci dimentichiamo che il cinema è stato fondato e creato dagli uomini e noi ci siamo costituite e formate con un'immaginazione, un immaginario creato dagli uomini, perché di donne regista ce ne sono poche.
1: Parlare di donne al cinema, donne che scrivono, donne che dirigono, è sempre una cosa molto complicata in questo paese. Tu qui oggi rappresenti ALF, so che tu ti batti molto per il tema.
0: Ma sì, è una condizione, io direi quasi drammatica, perché è un'autorizzazione, cioè noi donne fino in fondo, e parlo appunto da donna anche matura, lo posso dire con grande fierezza, ma le giovani donne credo che, anche avendo insomma un po' letto, no, tutte le sceneggiature che sono arrivate, fino in fondo uno spirito davvero, come dire, individuale e identitario non l'ho così colto, e questo mi dispiace molto. Da una parte c'è sicuramente la volontà di creare dei racconti che siano anche catchy da un punto di vista commerciale, ma credo che anche lì, però, nel creare qualcosa di commerciale che ha totalmente, io sono un'attrice che figurati ne faccio ancora di cinema commerciale e ne sono anche molto felice, però anche lì noi donne dobbiamo trovare il coraggio di raccontarlo in un modo diverso. Cioè Margaret von Trotta che ha detto una cosa molto bella: racconto le donne perché io gli uomini fino in fondo non li capisco. E allora perché dobbiamo raccontare le donne come le racconterebbero gli uomini? Dobbiamo raccontare le donne come le raccontiamo noi. Io credo che intanto sia proprio, come dire, l'adesione profonda, cioè il fatto che quello che tu scrivi deve aderire fino in fondo a quello che tu sei. Questa è la cosa più importante, e non è un, come dire, raggiungimento di uno step che viene in maniera così semplice, è qualcosa di molto profondo, è qualcosa che include e, come dire, prevede una grande conoscenza di te e una grande conoscenza del sistema, sapendo che questo comporta anche dei no però e dei rischi, però ci vuole, questo è il tempo dove ci vuole veramente coraggio, non soltanto degli scrittori e degli sceneggiatori, dei registi e delle registe, ma anche e soprattutto dei produttori. E in un sistema in cui in realtà questo coraggio viene tanto premiato, capisci che c'è un'idiosincrasia, è come se ci fosse un cortocircuito, no? Sono mai stata così felice come tutta la mia vita, per cui questa è la mia risposta. Più di più non posso dire perché mi... Ma avremo modo di... Spero di non essere stata troppo dura, però dico quello che penso e credo che bisogna dire soltanto quello che siamo. No, anche perché io penso che questi appuntamenti sono davvero importanti, però sono importanti nella misura in cui c'è una profonda onestà intellettuale, se no me ne resto a casa con i miei figli. Quindi se vengo per dire qualcosa che spero davvero possa contribuire ad aprire delle porte e a avere tutti quanti insieme un po' di coraggio in più.

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
2: Sabato 20 giugno, qualche istante dopo le 15, io sono Carlo Centemeri, questa è Rotoclassica. Rotoclassica di sabato 20 giugno 2026, vi parla Carlo Centemeri. Parleremo dei conservatori europei seguendo uno studio recente, parleremo di un nuovo autografo mozartiano trovato a Parigi alcuni mesi fa e che si potrà ascoltare a partire da domani, parleremo di un libro e di un CD in uscita e parleremo anche di attività per le prossime serate estive.

L'Università di Uppsala ha pubblicato uno studio all'interno del quale sono stati eletti i 3 migliori conservatori d'Europa, ma non solamente dal punto di vista della qualità dell'insegnamento, ma anche dal punto di vista della parità di genere e anche alla visione internazionale che queste scuole hanno. Dobbiamo infatti far notare, e l'abbiamo già detto in molti altri servizi delle settimane passate, che l'Europa continua a rimanere molto europocentrica e continua a rimanere legata a determinati ideali ottocenteschi che in un certo senso oggi potrebbero essere facilmente superabili. In ogni caso, le 3 scuole individuate sono l'Accademia Liszt di Budapest, una scuola celeberrima che ha sfornato musicisti davvero straordinari, la quale però sembra, per quanto in una struttura estremamente tradizionale dal punto di vista sia del genere che del rapporto con la scuola nazionale, avere comunque un esito che, per quanto straordinario, è forse il più legato dei 3 istituti a quelle che sono le influenze estetiche, in particolare russe, della fine dell'Ottocento, sicuramente eccezionali ma forse un po' datate. Altrettanto però notiamo che sul podio appare anche l'Accademia Estone di Musica e Teatro, che si trova a Tallinn, che è un'accademia piuttosto piccola, ma altrettanto che si fa notare non solo per l'eccellente qualità dell'insegnamento, ma anche per una visione piuttosto internazionale e soprattutto una evidente parità che vede all'interno del concetto di cittadinanza e di politica la presenza di uomini e donne a un livello assolutamente paritario. Terzo istituto individuato è stata l'Accademia Sibelius di Helsinki, che ha invece una visione molto molto internazionale e una struttura all'interno delle quali le iniziative appunto internazionali, ma altrettanto la parità di genere, sono priorità assolute. Su anche questo istituto si è notato, forse in particolare nelle classi di canto e nelle classi di pianoforte, un'impostazione ancora un pochino vecchio stile, però appunto in generale l'impostazione globale della scuola punta verso una visione che è sicuramente più aperta, meno europacentrica e sicuramente che mira verso un concetto importante della parità di genere. Ovviamente stupisce l'assenza all'interno di questo studio di molti conservatori, molte scuole, chiaramente di area come Francia, Germania e anche chiaramente la stessa Italia. Tuttavia, fa notare Ann Werner, che è docente di musicologia all'Università di Uppsala, che è particolare il fatto che le scuole che si mostrano più attente a questo tipo di visioni siano scuole nate in un momento nel quale la loro nazione si stava emancipando da un'oppressione esterna, e quindi fosse questo avvenuto sia per negoziazioni oppure per lotte politiche, chiaramente il fatto di pensare che l'Accademia Liszt nasca mentre l'Ungheria si sta emancipando dagli Asburgo, o negli altri casi ad esempio che si stia parlando di lotte con la Russia o di nazioni nate all'interno della dissoluzione dell'ex Unione Sovietica, chiaramente fanno notare che tutte e 3 le scuole siano nate in un momento nel quale le nazioni stavano cercando un forte afflato di libertà e di conseguenza anche di liberarsi da un'oppressione tramite un'idea di parità e un'idea di osservazione attenta verso il mondo esterno.

Una notizia davvero straordinaria ci arriva da Parigi e in particolare dalla Biblioteca Nazionale. Un manoscritto che fino a oggi non era conosciuto. E la particolarità è che è stato identificato come un manoscritto autografo di Wolfgang Amadeus Mozart. Un manoscritto che Mozart realizzò durante la sua permanenza a Parigi nel 1778. Quaderno di appunti di 44 pagine, scritto di mano di Mozart, che contiene le lezioni di composizione che egli aveva impartito all'arpista Marie-Louise Philippine de Bonniers de Guines, la figlia del duca di Guines. Qualcuno si ricorderà di questi nomi, perché il duca di Guines era un appassionato flautista, ma sua figlia era invece un'arpista di notevole bravura. E proprio per loro Mozart scrisse il celebre concerto per flauto e arpa, che tutti oggi conosciamo molto bene. Questo volume è stato scoperto nel Dipartimento di Musica della Biblioteca Nazionale di Francia nel febbraio di quest'anno, nel 2000. Ha dovuto seguire un lungo processo per autenticarne la scrittura e quindi portarne l'autorialità a Wolfgang Amadeus Mozart. È stato un processo piuttosto particolare perché ha coinvolto diverse persone che sono chiaramente molto collegate con la scrittura e con le opere di Mozart. Tra loro c'è stato Laurence de Colbert, che è capo della sezione di iconografia e documentazione del Dipartimento delle Performing Arts della Biblioteca Nazionale di Francia, e altrettanto è Armin Birzing, che è direttore della Biblioteca Mozartiana presso il Mozarteum di Salisburgo. Il parere di entrambi è stato unanime e ha permesso di attribuire con certezza a Mozart. Ma che cosa è contenuto in questo manoscritto? Sono degli esercizi di composizione e ci dicono molto del metodo che Mozart utilizzava per insegnare appunto la disciplina compositiva. Ci troviamo dentro infatti diversi brevi brani per flauto e arpa vergati per mano di Mozart, dove generalmente viene tenuto libero un rigo perché l'allievo, in questo caso l'allieva, potesse aggiungere una seconda parte per uno secondo strumento solista che chiaramente si armonizzasse e funzionasse con la struttura dell'intera composizione. Sono quindi questa serie di brevi brani per flauto e arpa che sono da considerare sicuramente di mano di Mozart e che saranno eseguiti per la prima volta il prossimo 21 giugno, quindi domani, nella sala ovale della sede Richelieu della Biblioteca Nazionale di Francia. Gli esecutori saranno due membri dell'Orchestra Filarmonica di Radio France, saranno Mathilde Cagliarini, che è il primo flauto solista, e Nicolas Tullier, che invece è un arpista. Questa sarà la vera e propria prima esecuzione mondiale di queste composizioni, che chiaramente hanno il valore di poco più di una curiosità e dicono sicuramente molto di più sul metodo didattico del Mozart insegnante, un aspetto che chiaramente è sempre stato esplorato abbastanza poco, anche perché sempre considerato chiaramente un po' meno rilevante rispetto alla produzione del Mozart compositore, ma che altrettanto ci permette di aggiungere un ulteriore tassello nella comprensione chiaramente della figura del Mozart musicista e del suo metodo di lavoro. Speriamo chiaramente che queste opere siano anche presto pubblicate, perché chiaramente possono diventare un'interessante aggiunta al repertorio, in particolare per gli allievi. Bene o male che abbiamo ancora tanta bella musica da scoprire.

0: Un concerto piuttosto particolare è andato in scena per i leader mondiali durante il recente G7. Infatti, sulla carta si è esibito un vero dream team musicale, che ha visto insieme il violoncellista americano Yo-Yo Ma, la pianista italiana Beatrice Rana, il violinista francese Renaud Cubusson e il violista inglese Timothy Ridoux. Sostanzialmente un gruppo che sarebbe stato benissimo in qualsiasi stagione concertistica. Tuttavia, in questa produzione, volta a dei leader che non sembravano particolarmente interessati ad assistere a un concerto, produzione peraltro voluta da Emmanuel Macron, ecco, ha portato a un programma veramente un po' tanto da matrimonio. Infatti, il programma ha previsto alcuni temi da film, il tema di John Williams tratto da Schindler's List e il tema di Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, tratto da Mission, a cui è seguito, bontà sua, un movimento del primo quartetto per pianoforte e archi di Johannes Brahms, e alla fine di questo programma è stato fatto ascoltare un arrangiamento di una canzone di Leonard Cohen, veramente un po' troppo frequentata, cioè Hallelujah. Diciamo un programma abbastanza imbarazzante considerando i musicisti presenti sul palcoscenico. Ecco, diciamo che non l'abbiamo trovato particolarmente confortante, sembra un po' un approccio che vuole utilizzare la cultura come un qualcosa molto di facciata, che utilizzi alcuni dei cosiddetti grandi nomi, ma poi che si spaventi davanti a ogni tipo di sostanza e di contenuto, andando a ripiegare su cose di facile ascolto e di contenuto tutto sommato poco consono. Diciamo una figura non bellissima per quello che dovrebbe essere l'incontro dei leader mondiali, soprattutto in una nazione come l'Europa, che chiaramente da sempre sposa e porta avanti la cultura come una delle sue armi principali. Speriamo di vedere cose un po' migliori in futuro. Alcuni mesi fa ci eravamo occupati del caso del direttore d'orchestra francese François-Xavier Roth. Roth si era infatti trovato coinvolto in una situazione di sexual harassment a causa di alcuni messaggi propriamente non consoni inviati ad alcune orchestrali. A questo era seguita una sospensione e una ripresa dell'attività come direttore solamente negli ultimi mesi, dopo un lungo periodo di allontanamento dal palcoscenico. La novità è che la sua orchestra, l'orchestra Le Siècle, che lui stesso ha fondato ormai parecchio tempo fa, ha deciso però di dotarsi di un direttore differente, peraltro escludendo Roth da una creatura che egli stesso aveva fortemente voluto e contribuito a fondare. Le Siècle sono sicuramente uno dei gruppi più interessanti in questo momento, in particolare per il loro approccio estremamente volto a una ricerca di un suono originale e che vede l'orchestra spesso impegnata con strumenti diversi, quindi di epoche diverse, a seconda del brano da eseguire anche all'interno dello stesso concerto. La novità è che il nuovo direttore designato è Antonello Malacorda, 56 anni, fino a poco tempo fa direttore dell'Accademia della Camera di Potsdam e un nome molto molto noto chiaramente anche sui palcoscenici italiani, essendo egli stesso italiano. Chiaramente è un'occasione davvero straordinaria perché si trova alla testa di uno degli ensemble più interessanti d'Europa e quindi noi chiaramente auguriamo ad Antonello Malacorda un buon lavoro per questa sua nuova avventura. Una proposta di ascolto per la settimana. L'Ensemble Intercontemporain, uno dei gruppi più importanti nell'ambito della scena dedicata alla musica contemporanea, ha dedicato recentemente un'incisione alla compositrice Un Suk Chin, una delle voci più interessanti e particolari della scena contemporanea. L'ha ascoltato per noi Francesca Mulas.
1: La prestigiosa etichetta Alpha Classics ha pubblicato un nuovo importantissimo tassello nella serie monografica che l'Ensemble Intercontemporain sta dedicando alle figure della musica d'oggi, sotto la direzione del maestro Pierre Blaise. Il disco precedente, applaudito dalla critica e uscito a inizio 2024 per celebrare i 100 anni dalla nascita di Gheorghe Ligeti, era dedicato proprio al maestro ungherese. Questa nuova uscita, invece, mette al centro la musica di Un Suk Chin, una sequenza temporale che è tutt'altro che casuale. La compositrice coreana è stata infatti allieva di Ligeti ad Amburgo nella seconda metà degli anni Ottanta e quel legame profondo ha lasciato un'impronta indelebile nel suo DNA sonoro. Proporre Cin subito dopo Ligeti con lo stesso ensemble rivela quindi una coerenza editoriale impeccabile. Nata a Seoul nel 1961, Eun-suk Cin vive e lavora a Berlino da 40 anni ed è oggi una delle voci più eseguite della scena internazionale. La svolta arriva nel 1985 con una borsa di studio ad Amburgo, dove appunto studia con Ligeti, e il maestro le lancia una sfida radicale: dimenticare il rigido accademismo d'avanguardia per trovare la propria voce.

Il profondo legame con Ligeti è testimoniato anche dal fatto che Cin riuscirà a comporre la sua celebre opera lirica Alice in Wonderland, andata in scena a Monaco nel 2007, solo dopo la morte di Ligeti, portando a compimento un soggetto che il maestro aveva inseguito per tutta la sua vita ma non aveva mai portato in scena. Dal gusto per il surreale e per il grottesco nasce Gugalon, che è forse l'esempio più travolgente del disco. Il brano prende vita dai ricordi d'infanzia della compositrice, legati ai teatri ambulanti e ai ciarlatani che popolavano le strade di Seoul negli anni 60. Strutturato in sei brevi episodi dai titoli bizzarri e giocosi, lo spartito non usa materiale etnico reale, ma una musica folk immaginaria, stilizzata e frammentata, ma solo apparentemente primitiva.

Oltre a Gugadon troviamo il doppio concerto per pianoforte, percussioni e ensemble, una monumentale architettura poliritmica in cui i solisti Dimitri Vassilakis e Samuel Favre si fondono con l'orchestra per dar vita a un unico gigantesco superstrumento. Ma il vero vertice formale è forse Graffiti per orchestra da camera. Un trittico del 2013 ispirato all'arte di strada, dove Chin esplora l'idea del suono graffiato, appunto, sulle pareti della costruzione orchestrale. Il pezzo oscilla costantemente fra ruvidezza materica e trasparenza cristallina. Si passa dal brulichio teso del primo movimento alle atmosfere rarefatte e grottesche del notturno urbano fino alla spinta propulsiva della conclusiva Urban Passacaglia. Una rilettura contemporanea e quasi geometrica della forma antica. Sotto la direzione dettagliata e scultorea di Pierre Blaise, l'album ci restituisce un'interpretazione magistrale. La critica internazionale ha già consacrato il disco, e noi possiamo dire che quest'album merita l'ascolto, non solo per la bellezza abbacinante delle singole tracce, ma per il valore del progetto a lungo termine. Dopo Ligeti e Chin, la curiosità per le prossime tappe è altissima. Per ora ci troviamo davanti a un ascolto semplicemente obbligatorio se si vuole capire davvero la musica del Novecento e contemporanea. Francesca Mulas per Rotoclassica.

0: E vi ricordiamo, come sempre, gli appuntamenti settimanali dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Il sabato pomeriggio, oggi e tutti i sabati alle ore 15, Rotoclassica. Il giovedì sera alle 23, Labirinti musicali. La domenica mattina alle 7, l'apertura musicale classica. E domenica pomeriggio alle 15:35, Ricordi d'archivio. La puntata di questa settimana di Ricordi d'archivio, curata come sempre da Claudio Ricordi, ci presenta una chiacchierata con Marco Moiraghi, autore di un libro del quale abbiamo già parlato qua su Rotoclassica, l'aveva recensito la nostra Francesca Mulas alcuni mesi fa, che è intitolato Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna. Ne ascoltiamo ora un breve estratto. La puntata integrale la potete ascoltare domani alle 15:35 qui su Radio Pop durante i Ricordi d'archivio.
1: Ci racconti più o meno com'è strutturato il libro?
2: Sì, certo, volentieri. Allora, il libro è un po' anticonvenzionale perché è strutturato in tre parti.
1: Il titolo è Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna, LIM editore.
2: Sì, è uscito un mese fa.
1: Caspita, noi siamo sempre sul pezzo.
2: A inizio dicembre, è stato pubblicato inizio dicembre 2025. Il libro l'ho voluto strutturare in tre parti che sono fra loro bilanciate, cioè sono tre parti tutte importanti. La prima è una serie di 5 capitoletti in cui discuto questioni varie sulla musica di oggi, che cosa vuol dire musica ipermoderna, quali sono i repertori più innovativi, la musica dei giovani, la musica per una nuova idea di orchestra, di orchestrazione, eccetera. Temi di questo tipo. Non mi dilungo troppo perché ho voluto dare tanto spazio anche alla seconda parte, che è una selezione di 30 guide all'ascolto. Partendo dall'anno 2000 fino ad arrivare al 2025, propongo una trentina di pezzi che ho scelto, 30 esattamente, e che nell'insieme forniscono una grande varietà culturale e stilistica. Ci sono musicisti turchi, africani, di paesi magari poco considerati, non so, arabi, ma tanti europei, magari anche islandesi. Cioè sono andato a pescare cercando grande varietà culturale, geografica e stilistica.
1: Ottimo.
2: Ecco, e poi la terza parte del libro è una parte che magari tante volte viene un po' lasciata come un appendice così, non curatissima nei dettagli. Io l'ho curata in modo speciale perché è una guida alla bibliografia e alla sitografia. Ogni libro che io ho studiato, ogni articolo, ma anche ogni sito web di cui mi sono servito per informazioni, materiali, ascolti, eccetera, l'ho dettagliatamente commentato. Ho presentato qui una serie di recensioni.

0: poi devo dire anche una cosa, mi dai l'occasione, citando Nono, di dire che rispetto a 30-40 anni fa, poniamo, oggi la musica cosiddetta colta d'arte è difficile definirla,
1: definire,
0: però chiamiamola così perché al momento non ci sono definizioni migliori. Ecco, questa musica è una musica oggi che ha un grado, secondo me, di gradevolezza, piacevolezza immediata superiore a quella che aveva un tempo. E questo riguarda un po' tutte le correnti. Un tempo l'avanguardia era dura e pura e intransigente sempre o quasi sempre, e spesso anzi si faceva vanto di essere musica che non si poteva ascoltare o che era troppo difficile da ascoltare o che soltanto pochissimi iniziati potevano capire. Oggi questo clima si è in grandissima parte superato in favore di una accettazione di una grande varietà, e spesso saltano fuori delle musiche che sono piacevolissime. Quindi dipende dai casi. È chiaro che ogni tanto ci sta anche l'ermetismo, la difficoltà, la complessità molto incisiva, però oggi c'è davvero di tutto, bisogna soltanto avere la pazienza, il coraggio e la curiosità di indagare.

E vi segnaliamo anche che questo volume, Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna di Marco Moiraghi, verrà presentato lunedì 22 giugno 2026 presso il ridotto Arturo Toscanini del Teatro alla Scala, e interverranno l'autore Marco Moiraghi, che ne parlerà con Raffaele Mellace, e ci sarà anche una partecipazione del Trio d'Archi dell'Ensemble Contemporaneo del Teatro alla Scala. Quindi lunedì 22 giugno 2026 nel ridotto dei palchi Arturo Toscanini la presentazione del volume Ascoltare il XXI secolo, percorsi e protagonisti della musica ipermoderna di Marco Moiraghi.

E proprio perché è estate ed è anche un periodo nel quale si esce più volentieri a sentire concerti estivi, come ormai da molti anni, il Conservatorio di Milano sarà protagonista di diverse serate musicali all'interno del chiostro del suo conservatorio. Si comincia questa domenica 21 giugno 2026 e si andrà avanti fino al 9 luglio. La programmazione è davvero molto varia perché parte dal jazz, arriva alla musica classica, si passa al pop rock e a tante altre cose. Chiaramente è un eccezionale specchio di quelle che sono le attività del conservatorio, i cui ambiti didattici sono ormai estremamente vari, e quindi la possibilità di ascoltare concerti in una cornice straordinaria e concerti appunto non scontati comincerà appunto domani, domenica 21 di giugno 2026 fino al 9 di luglio. Il calendario lo potete trovare sul sito del Conservatorio di Milano.

E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Rotoclassica. In studio con voi Carlo Centemeri e con me la collaborazione di Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Noi ci risentiamo tra una settimana alle 15, una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare e un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Popolare Network.

0: Le 15:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz proprio pochi minuti fa. Il motivo sono le violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Proprio i raid sul paese avevano fatto saltare i colloqui tra i delegati in presenza in Svizzera per l'avvio della fase 2 dei negoziati. L'incontro avrebbe dovuto svolgersi, forse dovremmo dire ora, nei prossimi giorni. Secondo Axios, l'inviato della Casa Bianca Witkoff sarebbe al momento in viaggio. Intanto i negoziatori di Pakistan e Qatar, principali paesi mediatori, stanno tenendo in queste ore una serie di incontri in Svizzera, Iran ed Egitto, volti ad evitare un ulteriore rinvio.
1: E proprio in Libano, nonostante il cessate il fuoco concordato ieri da Israele ed Hezbollah, oggi ci sono stati nuovi attacchi, almeno 22 morti. I raid israeliani hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese, la valle della Bekaa, il Libano orientale. La maggior parte delle vittime, 16, si è concentrata su Nabatieh. L'esercito di Tel Aviv ha detto che gli attacchi sono stati lanciati in risposta ai missili lanciati a sua volta nella notte da Hezbollah. La milizia libanese vicina a Teheran ha detto oggi ad Al Jazeera che un cessate il fuoco senza il ritiro di Israele dal territorio libanese però non ha alcun senso.
0: Trump di nuovo contro Meloni. Il presidente statunitense ha ribadito e dettagliato le dichiarazioni pronunciate ieri contro la presidente del Consiglio italiana in un post su Truth. Ha nuovamente sostenuto che Meloni gli abbia chiesto non una ma molte volte di fare una foto insieme. Ha poi spiegato di essere molto contrariato dalla mancata concessione delle basi statunitensi sul suolo italiano per le operazioni in Iran. Nonostante, scrive Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO, una cifra esorbitante che non corrisponde al vero. Infine, l'insinuazione sulle motivazioni di Meloni, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare ad essere mia amica per fare risalire i suoi numeri, ha scritto il presidente statunitense, ma per me è un no grazie.
1: La moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio. La decisione del giudice e strutture di Madrid è arrivata oggi, dopo l'udienza preliminare che si è svolta lunedì. 4 in totale capi di accusa contro Gomez: traffico di influenze e corruzione, appropriazione indebita e appropriazione indebita di fondi pubblici, tutti reati legati alla gestione di Gomez di una cattedra universitaria a Madrid.
0: Un detenuto di 30 anni è morto questa mattina nel carcere di Modena. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento, ma si sa che il detenuto, condannato per furto ad appena un mese dalla fine della pena, aveva già tentato varie volte il suicidio. Ieri, sempre nel carcere di Modena, un altro detenuto era stato portato in ospedale perché per protesta si era provocato dei profondi tagli ad un braccio.
1: Oggi Papa Leone in Lombardia in visita pastorale, poco fa è arrivato a Pavia. Tra le prime tappe prima della visita alla tomba di Agostino, fondatore dell'ordine del pontefice, c'è il CNAO, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Prevost incontrerà quindi i fedeli alle 17:30 in piazza Vittoria Leone. Subito dopo Pavia, Leone andrà a Sant'Angelo Lodigiano per rendere omaggio a Santa Caterina Cabrini, patrona dei migranti.
0: Inizierà tra poco meno di un'ora a Roma il Pride 2026. La vigilia è stata segnata da polemiche perché la piattaforma della giornata stilata dagli organizzatori include, tra molte altre cose, una condanna del genocidio in Palestina e non è consentito a chi non la sottoscrive partecipare con un carro alla parade, il che ha sollevato critiche anche per la possibile esclusione dell'associazione ebraica LGBTQ Keshet. Alla fine la mediazione vedrà Keshet sfilare con uno spezzone autonomo ma senza carro. Consideriamo questo accordo una vittoria del Pride dei valori che esso rappresenta, ha commentato l'associazione. E manifestazioni del Pride si svolgono oggi anche a Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese e in molte città del mondo, compreso a Kiev. Le 15:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Falla con noi.
3: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
2: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
3: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
2: Veniteci a trovare.
3: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
2: angolo Via Odazio.
3: Falla con noi.
2: La radio 50 e 50.
4: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

0: È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare i contatti della trasmissione, sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights, ve lo ricordo, sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Rapidissimo sommario della puntata, in chiusura torna la nostra rubrica 4 minuti di recupero, 4 minuti in cui raccontare fuori tempo massimo o quasi due piccole storie della settimana dei mondiali insieme a un amico e collega che li sta seguendo giorno per giorno. Ora però, come al solito, ripercorriamo alcune notizie degli ultimi giorni attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
1: To Wemby tries a three, puts it up, off the mark, Ananobi the rebound, it's over, Knick fans, this is not a dream, your long, long wait has ended, go ahead and cry, after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
2: Occhio a Nico Gonzalez, tocco di ritorno per Messi.

0: tripletta all'esordio al sesto mondiale, miglior marcatore di sempre ai mondiali con questi tre gol, agganciato Miroslav Klose.
1: È quello che poi ha fatto Igor nella sua carriera, perché ha scelto sempre di giocare, rinunciando proprio anche al successo, ha scelto di giocare in squadre di provincia, quindi più deboli, no? Che però sognavano, che avevano degli obiettivi, dei sogni, e lui, pur non essendo di quelle città, ha sempre dato il massimo per realizzare quei sogni di quei tifosi, di quei territori, di quelle città.
2: Le parole di Luca Dal Canto da un'intervista che ci aveva regalato qualche tempo fa Barbara Sorrentini, le ho scelte oggi per ricordare Igor Protti. Ieri è stata diffusa la notizia della sua morte. Protti, eroe romantico del calcio, lo ha definito proprio il documentario che ha realizzato su di lui Luca Dal Canto. Protti aveva 58 anni, conviveva da tempo con un tumore, aveva parlato pubblicamente fino a poche settimane fa della sua malattia. Da ieri sono numerosissimi e commossi gli omaggi a un attaccante che rimarrà per sempre un'icona degli anni 90, dei primi anni 2000, un calciatore, un uomo amatissimo dai tifosi delle molte squadre in cui ha giocato e segnato, fino a diventare appunto un eroe romantico del gol. E a proposito di gol, abbiamo celebrato la tripletta con cui Lionel Messi questa settimana ha eguagliato il record di reti segnate ai mondiali. Sono 16 dopo la vittoria dell'Argentina 3-0 contro l'Algeria. Messi, per la verità, ha infranto anche diversi altri record in quella partita, è diventato ad esempio il primo 16 dopo la vittoria dell'Argentina 3-0 contro l'Algeria. Messi, per la verità, ha infranto anche diversi altri record in quella partita.

Tifosi dei Knicks, non è un sogno, la lunga, lunghissima attesa è finita, dopo 53 anni siete di nuovo campioni NBA. Vi cito e traduco quasi letteralmente le parole del telecronista di gara 5 delle finali NBA, parole che abbiamo ascoltato poco fa in copertina, prese appunto dalla telecronaca della partita che ha regalato la vittoria del titolo NBA ai New York Knicks contro i San Antonio Spurs. Una vittoria storica che mancava a New York dal 1973, in una città in cui il basket è una religione. Ormai è trascorso qualche giorno da quel momento, arrivato lo scorso fine settimana, nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno, ma è proprio questo appello ai tifosi dei Knicks, questo desiderio di prendere parte in qualche modo alla loro gioia per una vittoria così sospirata, quello che ci interessa. Tra poco ne parliamo con un ospite speciale. Prima ci ascoltiamo un brano. Loro sono i Linkin Park.

0: Breaking the Habit, i Linkin Park qui su Highlights. Adesso, come vi dicevo, parliamo della vittoria dei New York Knicks, campioni NBA per la prima volta dopo 53 anni. Lo facciamo attraversando idealmente l'Oceano Atlantico e raggiungendo un ospite speciale che ora vi presento. Buon pomeriggio a Mary C. White. Buon pomeriggio, Mary.
1: Buon pomeriggio, Luca. Mi fa tanto piacere. Grazie della chiamata.
0: Ma piacere.

0: piacere è tutto mio, grazie per aver accettato questo invito. Mary C. White è una newyorkese doc, insegnante di italiano nell'area di Long Island ed è la dimostrazione di quanto il basket sia importante nella città di New York. Mary ha giocato durante gli anni del liceo, in modo particolare quando è arrivata anche alle finali dello stato di New York con la sua squadra. Oggi insegna italiano letteralmente con la palla a spicchi in mano, perché lavora sulla grammatica della nostra lingua parlando però sempre di basket, campetti, hip hop e di storie della grande mela. In questi giorni ha vissuto la vittoria NBA dei suoi Knicks, un'attesa, lo dicevamo, lunga 53 anni dopo averli visti dal vivo niente meno che al Madison Square Garden, uno dei luoghi più importanti del basket a livello mondiale. Mary c'è stata tante volte negli ultimi 30 anni. Partiamo, Mary, prima di parlare del titolo dei tuoi Knicks, da cosa significa per te, per voi newyorkesi, il basket?
1: Beh, prima di tutto ti devo ringraziare dell'opportunità di esprimermi. Questa gioia non è la parola, però la felicità di esserci campioni New York finalmente, no? Allora, io devo dire basketball. Ok, basketball è come si dice,
0: okay,
1: e,
0: certo.
1: E anche qua da noi si capisce anche solamente ball, tipo palla, ball, cultura nostrana, proprio dalla nascita, serve come paragone della vita, lezioni della vita, parlando del Knicks, la squadra illumina la qualità più grande dello spirito, lo spirito umano di New York, di noi nativi, la capacità di non arrendersi mai, anzi credere in se stesso, ma ancora di più nella squadra, i teammates, che soprattutto quando sembra l'impossibile ci siete l'uno per l'altro, questa fiducia. Senza dubbi gli allenatori, che sono come se fossero i genitori, e quante lezioni di vita ci hanno insegnato. Magari aggiungo questo, noi non dormivamo con l'orsocchiotto, siamo andati a letto con la palla a fianco come cuscino, la verità. Del letto.
0: Senti, Mary, ti chiedo questo perché appunto quello che mi stai raccontando dimostra quanto sia importante il basketball per voi newyorkesi. Quella dei Knicks sembrava una maledizione perché sono passati così tanti anni da quello che fino a pochi giorni fa era l'ultimo titolo che avevano vinto. Tu con la tua famiglia, con i tuoi amici, come hai vissuto le finali di quest'anno?
1: Se mi permetti, possiamo togliere il maledizione. Non è mai stato maledizione, è stata soltanto ambizione, motivazione, sogno da realizzare. Dicevo mai arrendersi. Quindi basketball... ci unisce la comunità, cioè di tutti, di ogni tipo, ogni età, gli amici, le famiglie, le scuole, vicini di casa, eccetera. Quindi ho detto, se mi permetti, maledizione non fa parte del lessico.
0: No, ma accettiamo la tua correzione, ma queste finali come sono state? Raccontaci.
1: Sinceramente, noi di qua... eravamo più tranquilli, mi sa, di quanto l'avete visto all'estero, perché noi, per esempio, quella sera storica, noi, tutti i giocatori, eravamo in famiglia, a casa, con i più intimi, quasi in silenzio, per non mancare nemmeno un secondo. Sentirsi la speranza totale, cioè dentro di noi ogni sentimento, emozione, pensiero. Poi appena finita la partita da campioni, tutte le nostre famiglie, amici, le telefonate, quasi senza parole, rumori del fiato, a parte mio fratello, che padre di 50 anni, ma urlava "Let's fucking go next!" Forse si aveva pure le lacrime, quindi parlo per noi. La follia che si vede, quanto ci fa piacere chi sostiene Nix, chi c'è stato, chi ha fatto viaggi da tutto, magari tutto il mondo, non lo so, ma tutto il paese per esserci. Parlo di noi. Era quasi una cosa sacra, forse religiosa, come si comporta in chiesa. Faccio paragone a una partita in Italia. C'è silenzio nei quartieri, poi un gol esplode, no?
0: Sì, nel basket, canestri se ne fanno parecchi durante una partita, quindi immagino le esplosioni di gioia che si ripetono. Poi i Knicks hanno fatto delle grandi rimonte in diverse partite di queste finali.
1: Sì, inaspettato. Se li segui da 40 anni, 50 anni, cioè deve essere un grande avvenimento, qualcosa come questo che ti attira, che ti stimola e non puoi non guardare che succede dopo. Nessuno spegne il televisore e dice "vado a letto, gli altri hanno già vinto". No, è sempre come se fossero all'inizio. Gli ultimi 2 minuti sembrano quasi l'inizio perché arrivano a pari da 2 punti qua, 4 punti là, avanti questo, poi come avanti e dietro, 1 o 2 punti in più e poi alla fine. Quando c'è il buzzer, quando non c'è più tempo,
0: Sì.
1: chi ha vinto? Ma sei d'accordo?
0: Sì, non è finita finché non è finita, no? Si dice.
1: Bravo,
0: Noi tra pochissimo
1: bravo.
0: dobbiamo salutarci, Mary. Volevo però chiederti ancora questo. Ora che è trascorso qualche giorno, qual è la sensazione che provi dopo questa vittoria dei Knicks?
1: La calma, perché sembra di essere un sogno, questa è la verità, contro solo questo più del resto, rimanere nel momento. Se posso aggiungere, lo spettacolo vero per noi, newyorkesi, rimarrà storico per tutta la vita che a halftime il gruppo Wu-Tang ha suonato e non esiste un momento più newyorkese di questo, per chiudere.
0: Grazie, grazie davvero Mary C. White per questo tuo racconto da New York sulla vittoria storica dei New York Knicks. Io spero di risentirti in un'altra occasione, magari per parlare di un'altra grande impresa sportiva del basketball newyorkese. Mary, grazie per essere stata con me.
1: Volentieri. Volentieri, ringrazio a te e tutti quanti gli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali, secondo Highlights.
0: Seconda puntata della rubrica che dedichiamo in queste settimane ai mondiali di calcio. Oggi pomeriggio è con noi Giovanni Marrucci. Ciao Giovanni.
3: Eccoci, ciao, ciao Luca, buon pomeriggio.
0: Giovanni Marrucci è telecronista di DAZN che sta seguendo quotidianamente i mondiali anche perché la piattaforma di streaming ha i diritti integrali sulla trasmissione delle partite dei mondiali in Italia, il meglio e il peggio di questa settimana con te oggi, Giovanni, lo guardiamo attraverso anche la lente dei social.
3: Sì, esatto, perché insomma questo torneo ci ha già regalato almeno due storie di, come dire, ascesa social, di traiettorie molto particolari di due giocatori in particolare, per motivi però diversi, con un aumento esponenziale della loro popolarità, della loro fama. E, insomma, parliamo del neozelandese Tim Payne e del portiere di Capoverde Vosigna, che si sono visti veramente arrivare una fama pazzesca, passando da pochi follower a milioni e milioni, però per motivi diversi, Luca.
0: Partiamo magari da Tim Payne, difensore della Nuova Zelanda, che appunto questo suo successo non lo deve a meriti particolari, mi pare.
3: No, lo deve, diciamo, ad una challenge che ha lanciato un content creator argentino, che è conosciuto come El Scarso dal suo cognome Scarsini, che a fine maggio, un bel giorno, si è svegliato e ha detto: mi sono studiato tutti i profili dei giocatori del mondiale, sono più di 1200, e ho preso quello meno famoso e vi dico, ha detto ai suoi follower, ne ha ovviamente anche lui tantissimi, andiamo tutti a seguirlo, supportiamolo, cerchiamo insomma di creare un fenomeno intorno a questo personaggio, che è appunto Tim Payne, un terzino abbastanza anonimo fino a quel momento della Nuova Zelanda, e questo insomma, questo esperimento è più che riuscito, perché Tim Payne si è visto arrivare una valanga di follower, adesso è arrivato quasi a 6 milioni, perché l'onda sta continuando anche dopo settimane, addirittura sono state create canzoni, è diventato un vero e proprio fenomeno soprattutto in Sud America. E la notizia delle ultime ore, insomma, è che Tim Payne ha strappato anche un ingaggio con il club più titolato del Paraguay, ovvero il Club Olimpia, Olimpia Asunción.
0: Sì, se vogliamo, quindi buon per Tim Payne, diciamo così, però possiamo intravedere dietro questa operazione un ennesimo affare commerciale. Pensiamo a tutte le discussioni che ci sono, ad esempio, sugli spazi pubblicitari durante questo mondiale. Invece, la storia del portiere di Capoverde è il rovescio della medaglia che ci piace, che racconta una bella storia di calcio.
3: Esattamente, perché lui insomma adesso è arrivato quasi dall'ultimo aggiornamento a 13 milioni, insomma una quota veramente impressionante di follower dopo la grandissima partita, comunque anzi siamo a 14 milioni, ti do proprio l'aggiornamento in diretta perché crescono di continuo, e dopo la partita, la prestazione contro la Spagna con le sue parate, non che abbia fatto diciamo troppi miracoli, ma a livello proprio iconico comunque ha fatto due o tre parate che lo hanno proiettato un po' nell'Olimpo, se vogliamo, di questo mondiale, e allora da lì sono cominciati a crescere i follower. Lui ne aveva un po' di più di Tim Payne, 50.000, perché anche a livello, diciamo, di calciatore era un po' più in alto rispetto a Tim Payne, però in questo caso, diciamo, i meriti sportivi contano e la sua storia, un portiere che, insomma, ha oltre 40 anni, ottiene questa soddisfazione per una partita, per le sue prestazioni in campo.
0: Speriamo di scoprire altre storie come quella di Vosigna, portiere di Capoverde. Grazie Giovanni Marrucci per essere stato qui con me oggi a 4 minuti di recupero.
3: Grazie a te Luca, a presto.

0: E così si chiude questa puntata di Highlights. Io devo un grande ringraziamento per la sua collaborazione a Flavio Zocchi. Noi ci risentiamo la prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!
1: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!

Un saluto, psicoascoltatrici e psicoascoltatori. Prima di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Gianfranco Aluffi dedicata allo IESA, oggi iniziamo la puntata di Psicoradio con una nuova rubrica, una rubrica dedicata al cinema e al cinema in particolare in relazione con la salute mentale. Ciascun redattore di Psicoradio proporrà un film che ha per lui o per lei un significato particolare.

0: Recentemente ho visto il film Elena della regista brasiliana Petra Costa. Il film è uscito nel 2012. La regista racconta della sorella maggiore Elena venuta a mancare quando lei aveva appena 8 anni.
1: Elena, I had a dream about you last night. You were walking in the streets of New York. They wanted me to forget you, Elena. Our mother said that since you were 4, you knew that you wanted to be an actress. When I ask her about you, she tries to smile. But I look at her and know she's thinking of you. Always thinking of you.
0: Mi ha colpito molto il modo in cui la regista parla della sorella. Il film inizia con Petra Costa che chiama per nome Elena. Va a cercarla a New York, dove Elena si era trasferita per realizzare il suo sogno di fare l'attrice, come sua madre prima di lei.
1: I walk through the city. Hoping to find you in the streets. O mundo tá vazio. Você tá só. Completamente só.
0: Petra Costa racconta l'entusiasmo della sorella nel continuare a studiare recitazione e danza, la gioia di scoprire una città magica come New York, le audizioni, il fascino del mondo dello spettacolo. La regista racconta come, nel suo viaggio, si immagina e spera di vedere Elena tra la folla dei passanti nella metropoli statunitense, una speranza mai sopita, folle e miracolosa. Nel racconto della vita di Elena, piano piano, l'entusiasmo e la magia della città si trasformano in delusione e dolore. Audizioni senza risposte e ancora la città si trasforma lentamente in un luogo cupo, anonimo, privo di calore e di amore. Il dolore, la paura, la mancanza di un riconoscimento dei suoi tanti sforzi la portano ad ammalarsi. Inizia a nascondersi. Anche dagli amici. Inizia a soffrire in silenzio, persa nell'anonimato di una città che ti può inghiottire. Tutto precipita quando la sua depressione diventa sempre più insostenibile, sino a condurla all'irreparabile. Elena perde la vita. Nel racconto di Petra e della loro madre c'è tutta la disperazione, il senso di impotenza e di annullamento di chi vive questo dolore.

0: Desisto porque meu coração tá tão triste.
1: Il film è anche visivamente meraviglioso, nella sua gioia della scoperta e della ricerca dei sogni, e anche nel dolore più cupo della scomparsa. Il film è soprattutto un modo per Petra di dare una forma al suo dolore, forse per superarlo, per cercare un senso, per non farlo restare perso nell'oblio. Il risultato è, per me, un lavoro stupendo, nel quale ritrovo anche il mio dolore personale, per una perdita molto simile a quella raccontata nel film.
0: Chiaro.

0: Il film Elena è visibile su Netflix.
1: Psicoradio.
2: La radio
1: della mente. Oggi ascolterete la seconda puntata di un'intervista che abbiamo realizzato col dottor Gianfranco Aluffi. Nella prima parte, andata in onda qualche settimana fa, avevamo parlato soprattutto della storia dello IESA, che significa inserimento eterofamiliare supportato di adulti, e cioè un modello di cura in cui le persone con disagio psichico convivono con persone che le ospitano.
3: In questa puntata continuiamo a parlare di IESA con Aluffi, ma vi raccontiamo anche quali sono le attività del CEDRI, il Centro Europeo di Documentazione e Ricerca e Informazione sullo IESA, che ha sede a Collegno, in provincia di Torino. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Laura Riccardo, che ne è la coordinatrice.
1: Riprendiamo il discorso con il dottor Aluffi, direttore scientifico del Centro Esperto Regionale IESA dell'ASL Torino 3, Regione Piemonte, e direttore scientifico del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.
3: In quali paesi europei si è radicato e sviluppato maggiormente lo IESA? E ha delle varianti particolari nei diversi contesti in giro per l'Europa?
4: I paesi europei in cui si è radicato e sviluppato sono soprattutto il Belgio, la Francia, il Regno Unito, la Germania, dove io ho avuto appunto modo di apprendere questa pratica, e diciamo queste sono le realtà dove è più presente, più diffuso, ma è diffuso anche in altri paesi al mondo. Però restando all'Europa, queste sono le realtà dove è più presente. La realtà del Regno Unito è una realtà molto, molto importante anche da un punto di vista numerico. Hanno dato anche un nome allo IESA che a me piace molto, che è Shared Lives, cioè vite condivise, no? Che è un nome veramente anche un po' più così rappresentativo, perché di fatto si condividono dei momenti di vita con le persone, quindi secondo me è molto più bello per esempio di IESA, però vabbè, accontentiamoci.

Le differenze sostanzialmente sono un po' quelle, nel senso che noi siamo l'unico paese al mondo che ha superato l'istituzione della clinica psichiatrica, dell'ospedale psichiatrico, che ha superato, diciamo, secondo quanto previsto da una legge. In realtà mi permetto di dire che ci sono delle realtà ancora di ricovero che, anche se sono più piccole, anche se sono diciamo più ben decorate, più ben curate, se il personale apparentemente insomma è diverso da quello dei nostri manicomi, sono delle realtà ancora dove le persone vengono inserite e poi spesso dimenticate, no? Abbiamo una casistica elevatissima di persone inserite in struttura che cronicizzano e che diciamo passano il resto dei propri anni appunto in posti dove talvolta è anche preclusa la possibilità di uscire liberamente. Quindi diciamo che abbiamo superato l'istituzione manicomiale, che era veramente impresentabile, ma mentalmente un certo tipo di approccio deve ancora culturalmente essere superato. Però detto questo, l'Italia è appunto l'unico paese al mondo dove a organizzare lo IESA non è la clinica, ma è il dipartimento di salute mentale o quello che sia, insomma, comunque è un'iniziativa territoriale. Ci sono alcune realtà al mondo dove sono delle associazioni, per esempio, ad organizzarlo, ci sono anche realtà dove le associazioni sono laiche, altre di ispirazione religiosa, quindi si differenziano un po' dai modelli più diffusi, che sono quelli dati in mano proprio alle cliniche, quindi agli ospedali psichiatrici. In Italia c'è questa grande differenza e quindi mi piace sottolinearla, insomma,

0: Le chiedo solo telegraficamente perché mi ha incuriosito in quali altri paesi extraeuropei è presente questa istituzione.
1: Ma allora, negli Stati Uniti, nel Canada, proprio in questi giorni stiamo terminando la redazione del nuovo numero della nostra rivista di Infamous Family, di cui magari vi parlerà dopo la dottoressa Riccardo, che però contiene anche un articolo proprio sullo IESA in Canada, e soprattutto diciamo Nord America, ecco, come applicazione che sia conosciuta. Poi ci sono delle forme simili ESA magari anche in altri paesi, ma non hanno quell'organizzazione diciamo moderna, no, di questo tipo di pratica, ecco. Quindi soprattutto Nord America.

0: Bene, Egle?
1: Dal punto di vista finanziario, funziona ovunque allo stesso modo?
2: No, dunque se per ovunque intendiamo ovunque nel mondo, ovunque in Europa, dico di no, ma anche se intendiamo in Italia dico di no, perché ci sono realtà diverse a seconda delle regioni. In Italia, dopo vi parlerà la dottoressa Riccardo della diffusione, però ci sono realtà dove, diciamo, è un tema gestito dai servizi sanitari e dai servizi sociali insieme. In altre realtà è un tema esclusivamente di tipo sanitario. Quindi già questo da un punto di vista finanziario fa delle differenze. E ci sono inoltre delle realtà dove per facilitare le cose da un punto di vista amministrativo, ma assolutamente muovendosi in maniera disastrosa da un punto di vista terapeutico-riabilitativo, appunto l'istituzione che organizza lo IESA rimborsa le spese alla famiglia, le spese mensili alla famiglia direttamente senza passare dall'ospite, cioè dal paziente, che è un qualcosa di non molto utile a un percorso. Quindi anche in Italia ci sono delle differenze, sebbene io abbia lottato per anni per ricondurre tutto al modello italiano, eccetera, però purtroppo come possiamo amaramente constatare, spesso sono gli aspetti amministrativi che determinano i percorsi di cura e le ricadute cliniche rispetto ai soggetti. Quindi questo è un aspetto un po' triste, che però si trova non solo in Italia. Ecco.

0: La voce che stavate ascoltando era del dottor Gianfranco Aluffi. Ora invece poniamo una domanda alla dottoressa Chiara Laura Riccardo, coordinatrice del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Informazione sullo IESA.
1: Di quali dati dispone l'osservatorio? Ci può fornire i dati principali e sono magari dati pubblici? E se eventualmente un cittadino vuole consultare la vostra documentazione, come può farlo?
2: Buongiorno. Per quanto attiene i dati che attualmente il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA ha disponibili, riguardano la raccolta di quelli che sono i progetti attualmente attivi in Italia, nell'ambito ovviamente dell'applicazione del modello IESA, nelle regioni dove i servizi IESA sono ovviamente attivi. Ci tengo però prima a illustrarvi brevemente, poi arriviamo ai dati, quelle che sono le attività che caratterizzano il Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, perché ci aiuta a comprendere poi la complessità anche dell'attività di raccolta dei dati caratterizzanti lo IESA in Italia. CEDRIFORIESA, che è l'acronimo del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, nasce nell'anno 2022, viene istituito a Collegno, con l'obiettivo e la finalità di valorizzare e promuovere il modello IESA attraverso tre grandi aree di attività. La prima, un'area dedicata alla documentazione, cercando di aggiornare ed arricchire costantemente un archivio di documentazione scientifica e storica proveniente da tutta Europa, grazie alla rete consolidata che negli anni il centro esperto Regione Piemonte IESA dell'ASL Torino 3 ha costruito, garantendo a ricercatori, studenti, interessati al modello IESA l'accesso alla consultazione di documenti scientifici. Attualmente abbiamo a disposizione circa 60 testi che riguardano lo IESA in Italia e in Europa. Abbiamo a disposizione articoli scientifici raccolti, abbiamo a disposizione tesi di laurea e anche un ricco archivio multimediale di video, fotografie, podcast che raccontano la diffusione dello IESA in Italia e in Europa. Liberamente accessibile contattando il centro presso i contatti telefonici e mail che sono presenti in rete, cercando Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA.

Un'altra importante area di attività è quella relativa alla ricerca. Il dottor Aluffi prima citava la rivista di FNAS Family, che è l'edizione italiana della rivista europea sullo IESA, che è arrivata ad oggi al 10° numero, e Cedri for IESA ne coordina la redazione e l'attività ormai da circa 10 anni. Unitamente a questo c'è poi l'area della formazione, e anche qui il dottor Aluffi brevemente vi ha già illustrato, che ci vede annualmente impegnati nella progettazione del corso di formazione per operatori IESA, proprio per garantire che i professionisti che si affacciano ai servizi IESA italiani siano dotati di un'adeguata formazione specifica per poter operare in questo campo. Da circa un anno e mezzo, nell'ambito delle attività di Cedri for IESA, abbiamo istituito la sezione italiana del Centro Europeo di Documentazione, Ricerca e Formazione sullo IESA, e qui arriviamo ai dati di interesse. All'interno della sezione italiana di Cedri for IESA si sono affacciati e hanno aderito all'iniziativa diversi servizi IESA italiani, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Veneto, che sono le regioni italiane dove principalmente oggi sono attivi dei servizi IESA. Semestralmente con questi servizi raccogliamo i dati di attività. L'ultima rilevazione l'abbiamo condotta a dicembre del 2025, arrivando a dimostrare come il numero di progetti nella storia del servizio, quindi dalla nascita dei servizi in queste regioni ad oggi, si aggira intorno ai 790, con un numero di progetti attivi a dicembre 2025 di 143. Di questi 74 full time e 53 part time, con un importante numero anche di progetti in attesa di attivazione, che fotografano come ci sia un motore costante anche da parte dei servizi territoriali di ricerca di opportunità di inserimento in IESA di persone che ne possono beneficiare, che sempre a dicembre 2025 era di 41. Quindi numeri importanti in quella che è una situazione italiana dove Cedri for IESA cerca costantemente di operare affinché il modello IESA sia opportunamente valorizzato, ed è uno, come vi dicevo, dei principali obiettivi del nostro centro di documentazione, ricerca e formazione.

0: I criteri che vengono adottati per la selezione dei partecipanti sono ovunque gli stessi?
1: Sono tendenzialmente diversi di servizio in servizio, ma fanno tutti riferimento a un qualcosa che li deve precedere, perché non è semplice trovare dei volontari, quindi è importante mettere in campo delle campagne informative rivolte alla popolazione, proprio mirate a trovare delle persone disponibili a offrirsi per ospitare persone sconosciute. Quindi c'è, prima dei percorsi di selezione ci sono proprio delle campagne informative e dei percorsi di avvicinamento alla società, alle persone, in modo da poter arrivare a trovare qualcuno intenzionato a partire con un progetto di accoglienza. Dopodiché abbiamo la selezione vera e propria, che consiste in 4, 5, 6 fasi ben strutturate, da dei primi colloqui di spiegazione a colloqui semistrutturati dove si approfondiscono tutte le informazioni sui soggetti, visite domiciliari, eccetera. E poi c'è una fase altrettanto importante, che fa parte sempre della selezione ma anche una valenza formativa, che è la messa in gioco, no? Sul piano, diciamo, anche emotivo, ma comunque di contenimento, di relazione, che viene fatta in qualcosa che ha anche appunto una valenza formativa. E al termine di tutto questo, se la persona si è rivelata idonea, entra a far parte di una banca dati. Questa è un po' la nostra realtà. Ci sono realtà dove il percorso è molto più breve, realtà dove invece il percorso è ancora più lungo. Ognuno le adatta un po' sulla base della sua esperienza e di quello che ritiene sia meglio fare, però diciamo la media dei paesi europei si assesta su questo tipo di frequenza e di selezione, per cui insomma grandissime differenze non ci sono, ma ci sono delle differenze minime.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Buongiorno e anche Ma che storia è questa? Vuole rendere omaggio a Carlo Ginzburg, che è stato uno studioso innovativo che ha coniugato rigore scientifico e scrittura piacevole e che, insomma, con la sua biografia, era figlio di Natalia e di Leone Ginzburg, non si è mai rinchiuso nella torre d'avorio degli accademici. Quando è uscito Il formaggio e i vermi, che forse è il suo libro più famoso, 24 edizioni e traduzioni in tutto il mondo, ero un ragazzino e confesso che ho fatto una fatica enorme a leggerlo perché non era facile, ma facendo parlare il mugnaio friulano Menocchio e i preti inquisitori che lo hanno condannato a morte per le sue idee, Carlo Ginzburg anche a me ha aperto un mondo. Il maestro della microstoria l'hanno definito, e qui bisogna dire che microstoria non significa occuparsi di piccole cose, ma significa analizzare la storia attraverso episodi e protagonisti marginali che, proprio perché laterali, a volte contrastano con l'idea che ci eravamo fatti, non so, di un periodo, di una biografia, di un'epoca, no? E a volte contrastano, no, con questa idea. Un metodo che costringe a fare i conti con prove da validare, anomalie, vuoti da riempire e indeterminatezze. Quindi la redazione di Ma che storia è questa ha pensato che per Carlo Ginzburg fosse opportuno metterci un po' di distanza. Distanza, tra l'altro, è un tema che lui ha trattato in diversi libri. E quindi costruire magari una trasmissione per la prossima stagione, che speriamo ci sia una prossima stagione della nostra trasmissione. Per il momento accontentiamoci di questo piccolo racconto su come è nato il suo desiderio di fare lo storico. È una registrazione di una sua lezione, esattamente fatta 6 anni fa all'Università di Pavia. Sentiamola.
1: Ero studente a Pisa, alla scuola normale, e allora c'era una stanza, diciamo, della biblioteca, che adesso è usata in un'altra, per altri scopi, e comunque io ero lì studente e mi ricordo questo momento, guardavo, diciamo, gli scaffali e presi di colpo una triplice decisione: cercare di diventare uno storico, cercare di lavorare sui processi di stregoneria di cui non sapevo nulla, cercare di lavorare sulle vittime, cercare di raccogliere le voci, i comportamenti delle vittime dei processi. Ma riflettendo dopo, ero consapevole che c'erano dei libri dietro questa decisione. I libri più importanti erano 3. Uno erano I quaderni del carcere di Gramsci, cioè, diciamo, la riflessione sulle classi subalterne, sulla cultura delle classi subalterne, che è qualcosa che mi ha accompagnato, diciamo, fino ad oggi. L'altro era Il mondo magico di Ernesto De Martino. E il terzo era Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Quello che però, diciamo, io allora non capii, non ero consapevole, era una pulsione autobiografica in questa idea di cercare di ricostruire le voci delle vittime, i comportamenti delle vittime. E cioè, diciamo, dei ricordi molto molto forti, legati alla mia infanzia di bambino ebreo.

0: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: E dopo l'omaggio a Ginzburg, riflettendoci un po', forse anche questa puntata di Ma che storia è questa ha dei punti di contatto, no? Perché ci occupiamo infatti oggi di Cesare Lombroso e del museo a lui dedicato a Torino e anche delle sue discutibili teorie, discutibili nel senso che proprio si possono discutere. Anche lui si è occupato di soggetti marginali, su questo non c'è dubbio, su questo è poco ma sicuro, anche lui si è interrogato sul rapporto fra le sue teorie, no? Il legame tra le fattezze fisiche e l'indole a delinquere e le prove scientifiche che doveva poi portare per stabilire che questo era davvero così. Per tutte le altre domande, non le faccio io, le fa Barbara Bracco, qui.
2: Buongiorno Danilo. Buongiorno.
1: Una delle curatrici di questa trasmissione, professoressa all'Università Bicocca e soprattutto Silvano Montaldo. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Direttore
3: Buongiorno.
1: Scientifico del Museo di Antropologia Criminale, appunto dedicato a Cesare Lombroso di Torino, nonché docente di storia proprio a quella università. Prego Barbara.
2: Buongiorno Silvano, allora con te esploriamo oggi una storia un po' particolare, come diceva adesso Danilo, cioè un museo che è una raccolta, adesso tu ci spiegherai come nasce, ma io per dipanare un po' la matassa, la trama piuttosto complicata di Lombroso e del suo museo, tirerei il filo delle ultime, degli ultimi allestimenti, piattaforme, dispositivi, che il museo ha adottato negli ultimi tempi per raccontare appunto le teorie lombrosiane, avendo in mente che il museo nasce, questa raccolta nasce con lo stesso Cesare Lombroso e che ha raccolto anche dopo la sua morte moltissimi oggetti, manufatti fatti dagli stessi pazienti tra virgolette di Lombroso o di suoi collaboratori italiani e stranieri, fotografie, oggetti di vario tipo, resti umani, maschere di cera, cioè la raccolta Lombroso si presentava già all'epoca come una raccolta molto complicata. Però in tutto questo mi piace sottolineare e partire con te dall'idea che appunto una raccolta di questo genere può e deve raccontare, parlare anche attraverso nuove forme di messa in scena della storia del criminale, così come la pensava Lombroso, partendo appunto da nuove forme e nuovi dispositivi. Che ne pensi Silvano? Raccontaci un po' di queste ultime novità. Ecco.
3: Ma se permettete, io vorrei però fare una divagazione ricollegandomi al ricordo di Carlo Ginzburg, perché questo ci permette di avvicinarci a quel mondo di Lombroso, quella Torino di fine Ottocento in cui Lombroso ha costruito il museo, ma di avvicinarla a noi attraverso un legame fisico se non culturale, e cioè il fatto che il nonno di Carlo Ginzburg era Giuseppe Levi, che era stato che è stato ordinario di anatomia all'Università di Torino ed è stato il maestro di tanti allievi, tra cui Rita Levi Montalcini, in quello stesso palazzo, il palazzo degli istituti anatomici, dove oggi è allestito il Museo Lombroso. E Giuseppe Levi ebbe un rapporto di collaborazione e di amicizia con Mario Carrara, che era professore di medicina legale a Torino, che fu il continuatore del museo creato da Lombroso ed era tra l'altro anche il genero. Di Lombroso. Questo quindi ci avvicina a quell'ambiente, a quella Torino positivista di fine secolo e socialista, sebbene insomma secondo varie declinazioni, in cui ha agito Lombroso. Ecco, la sua collezione è certamente estremamente eterogenea, riflette una sorta di caotica curiosità che ha portato Lombroso a sperimentare varie discipline, vari ambiti del sapere, tentando una sintesi impossibile e mai stabilizzata. Continuamente lui ha rivisto le sue teorie, le ha integrate nascondendo contraddizioni, le ha esposte attraverso le collezioni, cercando il rapporto con un pubblico di massa, perché spesso i suoi colleghi studiosi, antropologi, sociologi ne vedevano, ne sottolineavano le debolezze. E tuttavia, appunto, ci ha lasciato una testimonianza estremamente preziosa su ambienti carcerari, sulla storia del manicomio e sulla storia della criminologia.
2: Sì, per tornare appunto al mio spunto iniziale, che in fondo deve rispondere a una domanda: ha senso, o perlomeno ha ancora senso, scusa, è una provocazione, Silvano, ma ci intendiamo meglio in questo modo, ha ancora senso far vedere un museo legato ad una teoria criminologica, oggi per fortuna ampiamente superato? Non c'è il rischio anche di un equivoco? Da qui l'idea, mi pare molto azzeccata, molto appropriata da parte del museo in questi anni, di rivitalizzare in qualche modo il museo, mettendo in campo anche iniziative nuove di esposizione dei manufatti, dei contenuti, degli oggetti del museo, perché il rischio, per chi non conosca o non abbia l'idea di una storicizzazione del museo, è che quello sia ancora un manifesto a favore dei manufatti, dei contenuti, degli oggetti del museo, perché il rischio, per chi non conosca o non abbia l'idea di una storicizzazione del

0: delle sue teorie. Al tempo stesso, però, queste collezioni che per certi versi sono uniche nel loro
1: Certo.
0: genere, sono continuamente richieste per esposizioni in Italia, all'estero, quindi è un piccolo museo che però è anche conosciuto a livello internazionale. Ecco, queste collezioni nascono da una teoria che non è soltanto una teoria criminologica, ci sono vari aspetti,
1: Certo.
0: delle varie declinazioni, dalla teoria del genio a quella dell'arte pazzesca. Ecco, queste teorie sono quelle che hanno alimentato la costruzione prima, delle collezioni e poi del museo. E quindi, togliendo quell'elemento, si creerebbe una sorta di vuoto, che non ci permetterebbe di collocarle in un'epoca, in una cultura, anche in una serie di problemi che erano quelli
1: Certo,
0: dell'Italia,
1: io facevo
0: dell'Europa di fine
1: riferimento,
0: Ottocento.
1: Silvano, a un consumo tutto attuale delle immagini, della storia, che tende a appiattire tutto e a servirsi del passato per strampalate ipotesi o teorie che nulla hanno a che vedere col passato. Il rischio è che appunto un museo di quello spessore con quel tipo di timbro possa essere strumentalizzato, travisato da visitatori o semplici, come dire, utenti anche da remoto delle collezioni Lombroso, che invece, come ci hai spiegato tu, sono corpose, che si sono formate in tempi diversi. Come dicevo, tornando alla mia domanda iniziale, hai tanti materiali raccolti in vita da Lombroso e poi dai suoi successori. Il museo negli anni ha cercato anche ultimamente di dare prospettive, angolature, dispositivi anche di fruizione molto diversi. Penso ad esempio a tutto il lavoro che avete fatto sui tatuaggi.
0: Sì, certamente il museo, quando è stato inaugurato nel 2009, non aveva le installazioni multimediali che
1: Certo.
0: ora sono state inserite, ma anche la nostra conoscenza di queste collezioni, come quella del tatuaggio o di altre, quella degli orci carcerari, o la collezione degli scritti, dei detenuti, le conoscenze che all'epoca avevamo erano molto più scarse, molto più limitate. Non dimentichiamoci che appunto in questa sua caotica attività Lombroso non teneva nota della provenienza degli oggetti. Quindi il museo è stato anche un cantiere, un ambito di ricerca, di studio in cui si sono applicati in molti, provenienti dall'Italia e dall'estero, e che hanno contribuito a comprendere queste collezioni, e i risultati di questa ricerca sono stati presentati sia attraverso tre edizioni via via più dettagliate del catalogo, sia attraverso queste nuove postazioni che spostano sempre più l'assetto principale della visita dalle teorie di Lombroso a quello che è la testimonianza sul mondo del carcere, sul manicomio, sulla popolazione carceraria, anche in generale sulla cultura dei ceti subalterni dell'epoca, di cui, per esempio, i tatuaggi collezionati da Lombroso sono una testimonianza straordinaria.
1: Certo. Tu adesso facevi riferimento ad esempio anche alla collezione degli orci, ci vuoi raccontare di che cosa stiamo parlando?
0: Allora, sono brocche in cui veniva distribuita l'acqua potabile all'interno delle carceri di Torino, le carceri nuove, le nuove di Torino, il carcere giudiziario che risale ai tempi di Torino, della Torino capitale del Regno d'Italia, un grande carcere cellulare. Privo però di acqua corrente, quindi questi orci venivano distribuiti ai detenuti e i detenuti, violando i regolamenti, li incidevano con oggetti, punte di chiodi, pezzi di vetro, lasciando una traccia del

0: la loro,
1: li
0: della
1: personalizzavano,
0: loro storia.
1: Li personalizzavano
0: con disegni, con faticose frasi in cui si riflette il passaggio dal piemontese per lo più, comunque dal dialetto a un incerto italiano, e questa collezione è unica nel suo genere, ha avuto una notevole circolazione nelle esposizioni anche a livello internazionale, proprio perché non ci sono altri esempi. Come è arrivata sino a noi? Lombroso era l'ufficiale sanitario delle Nuove di Torino e si fece dare questa collezione, forse anche comprandola, non lo sappiamo, dal direttore del carcere che aveva collaborato anche nella raccolta degli scritti dei detenuti e la conservò nel suo museo personale, che poi è diventato il museo universitario ed è arrivata sino a noi. Una collezione di grande interesse su cui c'è una ricerca in corso da parte di Franco Orlandi, che ha avuto una borsa dall'Università di Chieti Pescara nell'ambito di un progetto sulle iscrizioni, e che è riuscito a ricostruire le biografie di una parte degli autori. Quindi partendo da indizi minimi, attraverso i fondi del Tribunale di Torino e gli scritti di Lombroso, che
1: è riuscito a risalire
0: un libro, è riuscito appunto a scoprire chi erano gli autori e anche a comprendere il significato di immagini, simboli che sono presenti su questi orci altrimenti anonimi.
1: Ecco, io ho visitato il museo varie volte, certamente uno degli aspetti più interessanti, più intriganti delle collezioni è tutto ciò che attiene ai manufatti fatti da appunto persone sotto osservazione o detenuti, a cui Lombroso dedicava particolare attenzione, dalle carte da gioco a piccoli oggetti magari di legno. Adesso tu ricordavi l'opera di personalizzazione degli orci. Ecco, questo rapporto tra manualità, crimine, osservazione criminologica e più in generale medico-psichiatrica, ce ne vuoi parlare un po' di più?
0: Ecco, Lombroso è considerato il padre della criminologia. In realtà questo riconoscimento va ulteriormente precisato. Certamente lui iniziò come psichiatra, fu uno dei primi a insegnare clinica delle malattie mentali in Italia all'Università di Pavia dal 1863, e già lì lui sviluppò un'attenzione per gli scritti, per i manufatti creati dai pazienti psichiatrici. Questa è diciamo una pratica dei primi alienisti, famosissimo è il memoriale di Pierre Rivière, certo. Famoso perché fu pubblicato su una delle prime riviste mediche francesi negli anni 30 dell'Ottocento e poi ripubblicato da Foucault. Ecco, da quell'epoca in poi possiamo dire che gli alienisti prestavano una grande attenzione proprio su queste testimonianze di qualunque tipo della personalità dei pazienti che avevano in cura, soprattutto nel caso di perizie psichiatriche. Lombroso inizia a fare queste perizie, pubblica un primo memoriale di un detenuto di Pavia accusato di un omicidio apparentemente assurdo, e lui inizia a collezionare questi oggetti, così come inizia a avere anche pratiche di no restraint nella gestione di questa clinica, per cui dava materiali per poter per permettere ai ricoverati di disegnare, di esprimersi sia per scritto sia con disegni, e ha iniziato a collezionare questi oggetti. È un'esperienza, una pratica che va avanti poi nel 1872, quando lui è direttore del manicomio di Pesaro, che ha vicino un bagno penale da cui arrivano dei detenuti che lui tenta di curare e che sottopone anche in questo caso a delle perizie, e attraverso questi anni appunto lui inizia a sviluppare una teoria criminologica, che poi è quella che rifonde nell'Uomo delinquente la prima edizione è del 1876, quando avviene anche il trasferimento a Torino sulla cattedra di medicina legale. Ecco, in questo passaggio dalla psichiatria alla criminologia c'è anche il trasferimento di competenze, di un'attenzione per gli scritti, per le espressioni culturali di persone ristrette. Dall'ambito manicomiale
1: Beh,
0: all'ambito
1: in questo
0: penitenziario.
1: lui è avanti, cioè non è l'unico come tu hai raccontato, però è un lascito quello, da questo punto di vista, quello di Lombroso, molto interessante, cioè questa attenzione a quelle che sono le esperienze, le proiezioni, anche appunto manuali o qualunque altra esperienza o testimonianza dei soggetti fragili. Insomma, all'epoca non era affatto scontata in qualche modo, no?
0: Sì, non era scontata a livello magari di apparato giudiziario, mentre invece i periti lavoravano
1: Già sul.
0: molto sulle autobiografie, sui memoriali. Purtroppo il caotico metodo di Lombroso ha distrutto le autobiografie su cui Lombroso ha lavorato, nel senso che lui utilizzava gli stessi testi originali come bozze per la stampa dei suoi libri. Quindi, avendole pubblicato nei palinsesti del carcere del 1893, alcune di queste autobiografie, gli originali sono andati perduti. Però altri si sono conservati, quelli di Mario Carrara, a cui accennavo prima, che ha continuato il suo lavoro, che costituiscono una grande collezione conservata nell'archivio del museo, che oggi è oggetto anche di una ricerca da parte di Emanuele D'Antonio, che sfocerà, spero presto, in un libro. Come in un libro è sfociato già lo studio di Alessio Petrizzo sulla più bella, davvero straordinaria autobiografia, quella di Luigi Martino, un brigante che impara a leggere e scrivere nelle prigioni del Regno d'Italia e poi realizza questa vita del flebotomo dei briganti, la sua autobiografia, come un libro illustrato, con anche lui un difficile rapporto con l'italiano e numerose immagini che raffigurano la sua vita prima in un contesto agropastorale e poi all'interno di una banda di fuorilegge.
1: Silvano, l'ultima cosa, ma fuori dai confini nazionali, Cesare Lombroso in vita e dopo ha avuto qualche fortuna oppure no?
0: Direi di
1: Sì.
0: sì,
1: Come
0: come sai
1: so
0: benissimo.
1: bene, ma era giusto farti comunque la domanda.
0: Sì, allora, la diffusione è una diffusione straordinaria. I libri di Lombroso vengono tradotti un po' in tutte le lingue e poi impressiona sia la rapidità con cui le sue teorie hanno viaggiato per il mondo. Ad esempio, già nel 1875, prima ancora che uscisse L'Uomo delinquente, sui quotidiani di piccole comunità degli Stati Uniti si parlava delle ricerche di Lombroso, che aveva scoperto che il criminale è un essere primitivo. E poi la persistenza, appunto, ci sono pareri di medici carcerari sui detenuti delle carceri brasiliane degli anni 40 che fanno riferimento alle teorie di Lombroso. Quindi direi di sì, ha avuto una notevole diffusione e così come ha incontrato molti avversari che non riconoscevano assolutamente una validità nelle sue teorie, ha avuto però anche molti,
1: Estimatori.
0: molti seguaci.
1: Sì. Grazie Silvano.
2: E dobbiamo fermarci, purtroppo stavo intervenendo a gamba tesa con Barbara Bracco e con Silvano Montaldo, io mi sono ritagliato il ruolo della domanda scema a finale, quindi Silvano si prepari, perché ho qui una mail di un
0: Prego.
2: tal Roberto Vannacci che dice che vorrebbe fare il prossimo congresso del partito Lì da Voi. Lo sconsiglia lei o gli diciamo di sì? un mezzo sì.
0: Ma io lo sconsiglio, ma poi è proprio impossibile perché non abbiamo degli spazi.
2: Ah, solo per quello, solo per quello.
0: No, non solo per quello, no. Non solo per quello.
1: Certo, fare un congresso in mezzo agli scheletri, però ci vuole.
2: Diciamo che alcune teorie che sta in questo
0: non
2: momento...
0: Non sembrerebbe ben augurato.
1: No, esatto.
2: Questo
1: esatto.
2: È vero, però diciamo così che alcune delle sue teorie che si vedono in televisione mi hanno ricordato molto quello di cui abbiamo discusso in questa trasmissione. Va bene, domanda stupida a parte, grazie davvero a Silvano Montaldo per averci raccontato e aver provato anche a rispondere appunto ad alcuni dubbi, alcune domande che naturalmente voi storici dovete continuare a farvi in continuazione. Buona giornata, a sentirci.
0: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.
3: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
2: Dobbiamo davvero salutarci a questo punto. Grazie per averci seguito fin qui e noi a sabato prossimo,
1: alla
2: direi.
1: Alla prossima.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bacchi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Volume, volume, volume,

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Lunedì a Volume è stata nostra ospite Lamante, una delle cantautrici più apprezzate della nuova generazione alternativa italiana. Ci ha presentato e suonato qualche brano dal secondo disco appena uscito, Non dico addio. Ecco un estratto dell'intervista. Quindi con grande piacere do il benvenuto a Lamante. Ciao, bentornata alla Radio Popolare.
1: Grazie, grazie mille.
0: Bentornata perché sei stata qui già un paio d'anni fa quando usciva il tuo primo disco In memoria di, era il 2024, quindi eri già passata da queste parti, però non eri mai stata live a Volume, questa
1: no.
0: Nuova trasmissione, per cui qui benvenuta. E come va intanto?
1: Va molto bene, è iniziato il tour il 24 maggio dal Miami e abbiamo fatto già un bel po' di date. C'è stata una data in particolare che sto tenendo nel cuore forte forte, che è quella alla chiesa di Schio di San Francesco, dove abbiamo registrato l'album.
0: Certo.
1: Qui è stato fatto questo live quartetto d'archi, organo, armonium. L'album sta andando molto bene, senza nessun tipo di aspettativa, cerco
0: certo.
1: di farmi meno aspettative possibili e sta avendo insomma un buon riscontro, sono molto felice.
0: Esatto, allora sei partita proprio parlando del primo concerto che hai fatto presentando il disco, quello del Miami di fine maggio. Io ero lì, è stato forse uno dei momenti più belli del Miami a cui
1: Grazie.
0: Sono stato quest'anno. Come è stato per te salire sul palco quella sera? Partiamo proprio un po' da lì.
1: Allora, all'inizio ero molto molto agitata, anche perché c'era una formazione nuova, c'era un quartetto d'archi più band.
0: Sì.
1: E per me era importante cercare di portare quella dimensione sacrale, no? Che si era formata
0: certo.
1: dentro la chiesa, e non sapevo come sarebbe andata fino al momento in cui insomma di salire sul palco
0: certo.
1: E è stato forse la volta in cui mi sono agitata di più nella mia vita, ero fuori di me, però mi è servito tantissimo. Arrivata sul palco ero concentrata, è stato molto bello vedere la reazione del pubblico. E è stato velocissimo, un live per me è durato un secondo.
0: Troppo poco.
1: Sì.
0: Però appena sei salita sul palco, insomma, ti sei rilassata.
1: Sì,
0: certo.
1: sì.
0: Infatti, allora il pubblico era molto caldo, è stato un live veramente pazzesco. Ci sono stati anche dei momenti, appunto, come dici tu, super emozionanti con l'orchestra da Torino, dei featuring Manolde
1: sì.
0: A Pino, che
1: sì.
0: hanno, insomma, è stato un grande un concerto in continuo crescendo. Poi hai menzionato già tu una delle cose interessanti, diciamo, di questo disco, Non dico addio, che oggi sei qui a presentare, ovvero il fatto che è stato registrato appunto in una chiesa che si trova proprio appunto dalle parti di Vicenza, nella provincia insomma di Schio, dove tu sei nata. Tra poco parliamo di tutto questo. Ti volevo chiedere, proprio per così cominciare, prima di farti suonare il primo brano, il tuo primo disco, In memoria di, uscito 2 anni fa, è stato super apprezzato nel panorama alternativo, nel panorama underground italiano. Come ti sei approcciata, come è stata approcciarti a questo secondo disco? Immagino c'era un po' di pressione.
1: Un approccio disastroso, direi. Nel senso che comunque appunto In memoria di è stato un precedente bello importante, no? di impatto, quindi per me i precedenti fanno sempre paura mm-hmm. e il paragone soprattutto, e quindi in realtà abbiamo cercato per quanto più possibile, ma già i pezzi di per sé portavano ad una direzione completamente diversa dal primo disco. Il primo disco è stato registrato tutto in presa diretta con una super band di tutti i miei amici di Schio, mentre qui è stato registrato in una chiesa consacrata, pochissime persone, un arrangiamento totalmente diverso, no? Senza fiati,
0: certo.
1: ma con archi, organi. Ed è stato difficile perché il primo disco parla soprattutto del passato
0: mm-hmm.
1: e di un archivio familiare, perché la mia famiglia appunto ha questo archivio grandissimo di un sacco di cose scritte e video, e quindi c'erano tantissime parole. E poi mi sono ritrovata, dopo aver sviscerato tutto questo archivio familiare qui, ad esserne senza.
0: okay.
1: e a ricominciare da capo. E lì è stato tutto un approccio completamente diverso, anche a livello creativo. Sono arrivate prima le immagini e dopo le parole.
0: Perfetto, allora tra poco, se ti va, ci racconti un po' di più di questo aspetto che mi sembra interessante, ma direi che non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che ci suoni qui a volume dal sì. vivo, tratto dal nuovo disco Non Dico Addio. Come si intitola il pezzo che suoni?
1: La stanza del figlio.
0: L'amante dal vivo a volume.

0: stanza del figlio suonata dal vivo a volume dall'amante, l'amante anche nostra ospite di oggi, qui davanti a me, chitarra e voce in una veste sicuramente più acustica, più ridotta all'osso rispetto a quella, diciamo, dei concerti che stai portando in giro. La stanza del figlio, raccontaci un po' questo brano, com'è nato?
1: Allora, la cosa più divertente è che c'è un film che si chiama La stanza del figlio, di cui sono arrivata a conoscenza dopo.
0: Ah, dopo aver scritto il pezzo.
1: Dopo aver scritto il pezzo. E, tra l'altro, è un film in cui si parla della morte di un figlio. E, questa canzone nasce perché in questo album mi sono domandata tantissimo che cos'è la figura della madre e la figura del figlio, soprattutto vedendoli come due figure archetipiche della società. Quindi una madre che è per eccellenza, no, colei che riesce ad accogliere l'altro, anche qualcosa che è al di fuori di sé, che non sarà mai suo, che non potrà mai capire fino alla fine. E del figlio invece, che è quello che cerca invece di interrompere un cordone ombelicale, di anche di diventare indipendente, no? Nella società però, appunto, queste due figure hanno una, secondo me, un'accezione più positiva e un'altra più negativa. E questo pezzo qui parla anche di come sia sempre più difficile diventare genitori di qualcosa o di qualcuno, madre, padre di qualcosa, di qualcuno, perché anche se volessimo e anche se riuscissimo, tutto muore a una velocità fortissima. E quindi questo brano qui parla appunto di questa condizione che secondo me viviamo un po' tutti. E appunto alla fine il pezzo, no, dice: tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do?
0: Certo.
1: No? Che è una domanda che mi sono fatta spesso in questi anni.
0: C'è maggiore tensione comunque verso il futuro rispetto all'album precedente, che dicevi invece scava nel passato familiare, vero?
1: Sì, sì, assolutamente. Perché prima dell'album In Memoria di mi è successo un evento, no? Che è stato molto traumatico per me, un lutto.
0: Sì.
1: E, per cui appunto avevo perso le parole, non riuscivo a parlarne, ad affrontarlo. E quindi ad un certo punto io leggo una frase di Han Kang, premio Nobel alla letteratura del 2024. E lei fa questo libro che si chiama appunto Non dico addio. Parla di un genocidio che la sua famiglia ha subito in Corea da parte dei giapponesi, e fa questa domanda al pubblico, al suo premio Nobel. Dice: possono i vivi salvare i morti, ma soprattutto possono i morti salvare i vivi? E io quando ho letto quella domanda ho cercato di rispondere a lei, e quindi sono anche entrata nel discorso, cioè nel grande calderone di quello che rappresenta la morte. E in realtà ci ho visto tantissimo futuro, non so come
0: paradossalmente.
1: Dire, paradossalmente sì, tantissima vita, tantissima speranza anche.
0: Certo, e questo anche, diciamo, dà poi il titolo all'album,
1: sì.
0: Non dico addio, e anche a un altro brano che poi mi pare di aver capito ci suonerà, insomma tutti i brani ruotano un po' intorno, sono legati a questo tema. Una cosa che ci anticipavi poco fa, molto interessante, è che dicevi avevi perso le parole a un certo punto, da che hai scritto l'album precedente, appunto su intorno diciamo il tuo songwriting si basava appunto su una scrittura molto per parole, per espressioni. Cosa è successo poi? Come hai fatto a ritrovare un nuovo modo per scrivere i pezzi, un nuovo modo di esprimerti?
1: Lì è stato istinto di sopravvivenza, nel senso che io è più o meno da quando ho 3 anni che non dormo più.
0: Okay.
1: Mia madre mi dice che a 3 anni ho smesso di dormire, ed effettivamente ha ragione, soffro di insonnia da sempre. E questo mi permette anche che se dormo, e dormo quelle poche ore, un sonno talmente leggero da ricordarmi anche 4, 5, 6 sogni a notte, e io me li scrivo da una vita. E quando uscì In Memoria di, per i 2 anni successivi, mentre cercavo di trovare le parole per questo nuovo album, avevo continuamente dei sogni ricorrenti, e c'erano proprio dei simboli, delle immagini. C'era questo uovo di struzzo, c'erano degli uccelli rossi, c'era una collina di croci, e piano piano dato che non riuscivo a descriverli nemmeno a parole, questi sogni, ho iniziato a costruirli. E la mia casa era diventata, a parte una falegnameria invivibile, perché proprio tagliavo il legno, e avevo tutti questi oggetti, simboli, e piano piano circondandomi da tutte queste cose qui, con molta difficoltà sono iniziate ad uscire le parole.
0: Hai collegato i punti e praticamente...
1: Sì.
0: I testi hanno iniziato a venire
1: a confluire.
0: Fantastico, direi che siamo pronti a questo punto per ascoltare un altro brano tratto dal nuovo disco di L'Amante Non Dico Addio. Che brano ci suoni?
1: Vi suono Una Magia Più Forte Della Morte.
0: L'Amante dal vivo a volume.

0: Giovedì a Volume sono stati i nostri ospiti gli Hangover, giovane band nata qualche anno fa nella provincia di Milano e in procinto di pubblicare un EP che unisce l'indie pop italiano all'estetica jazz fusion anni 70. Ecco un estratto dell'intervista. Hangover, ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Volume. E allora, grazie mille innanzitutto per essere qui in full band.
1: Grazie a voi, raga.
0: Non capita spesso. Allora, state rispondendo tra l'altro tipo all'unisono.
1: Tutti,
0: sembrate,
1: sì.
0: Sembra che sappiate rispondere in coro, sì, perfettamente,
1: sì, però con parole diverse.
2: Esatto.
0: Sapete anche armonizzare ogni risposta.
1: Sì.
0: Totale. Allora, siete Josh, Leo, Davide e Wally. Sembravate molto di più, ma in realtà siete in quattro. Vedo insomma una chitarra acustica, una chitarra elettrica, un basso, una batteria, una tastiera, esatto, un bel sintetizzatore. Lì davanti non vediamo l'ora di ascoltare qualcuno dei vostri brani e voi siete qui oggi proprio per presentare un EP che non è ancora uscito, attenzione, sta per uscire, succederà il 3 luglio ed è L'equilibrio delle cose, lo iniziamo a dire. Iniziamo a dire tra l'altro che esatto, io ho avuto modo di conoscervi un po' su e giù dal palco in giro per i locali di Milano, quindi è un piacere avervi qui adesso, fa anche un po' strano insomma vedervi dall'altra parte di questo vetro che ci separa e inizierei col chiedervi anche insomma per chi non vi conosce, ma credo che questa domanda non ve l'ho mai fatta neanche io, come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Hangover?
1: Certo, vabbè, allora noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa in realtà, cioè io e Joshua in realtà molto tempo addietro, cioè quando avevamo tipo 13 anni
2: al mare,
1: nel 2000 al mare,
0: sì. Ok.
1: In Corsica, completamente a caso, perché lui stava pescando e praticamente io ero lì con un mio amico e volevo capire come si facesse, pensavo che lui fosse un esperto di pesca.
2: Invece non lo ero.
1: In realtà non lui era.
0: Ah, quindi non sei l'anima zen della band? No, non sei tu.
1: Credo proprio. È Davide l'anima zen della band.
2: Mister okay. Villaggio.
0: Bellissimo. Quindi dalla Corsica voi due.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Poi più avanti io ho conosciuto Davide nella scuola di musica di Novate, che è dove abito e che frequentava anche lui. E poi invece Davide ha conosciuto Andrea a scuola insieme.
3: Sì, lui è arrivato nella mia classe al liceo in seconda, quindi
0: quindi
1: è arrivato, è spawnato in seconda.
3: Sì, in prima non c'era.
1: Certo.
3: Quindi poi mi ha tirato in mezzo, no, vieni a sentirci, c'è questo progetto che sto facendo con
1: ma
3: mio amico.
1: Ha detto così, ha detto sì, questo progetto, ma non ci
3: un
1: credo.
3: Progetto di cover degli Arctic, Arctic Monkeys, l'aveva venduta così, poi è diventato diverso.
0: Ok, quindi tipo intorno ai 16 anni nasce come cover band degli Arctic Monkeys?
1: Più o meno. Noi 18, però, loro 16,
2: sì,
1: più o meno facciamo un sacco
2: però quella roba lì. Cioè, okay. Molto influenzati dagli Arctic Monkeys.
0: Ok, e quindi cover e poi avete iniziato, immagino, piano piano a mettere su materiale vostro,
2: sì,
0: primi
2: sì,
0: brani.
2: Abbiamo iniziato con dei pezzi in inglese che però non avevano molto futuro.
1: Cioè no, vabbè, nel senso abbiamo iniziato a metterli su, poi non li abbiamo mai registrati, tra l'altro con tutti i problemi che una band giovane può avere a livello di produzione, cioè che non ci sono i soldi e non hai neanche i mezzi per fare le produzioni da soli.
2: Questa cosa chiaro.
1: Man mano invece poi ci siamo diciamo allestiti lo studio anche per cose nostre, studi nostri personali, però poi abbiamo usato questo studio che abbiamo tuttora e quindi ora ci autoproduciamo le cose, quindi abbiamo una spesa bassa, relativamente
3: sì, a parte
1: bassa.
3: Il primo singolo,
2: sì,
1: il primo singolo che invece abbiamo registrato in un altro posto e invece questi sono tutti autoprodotti.
2: Sì, diciamo dal primo EP c'è stato un attimo un cambiamento di mentalità sul quanto anche, come diceva Leo prima, per la nostra disponibilità di avere uno studio a disposizione è cambiata la nostra mentalità, proprio l'approccio al dire ok, possiamo fare qualcosa di bello e farlo seriamente. E poi a livello di concept, questo nuovo EP che uscirà il 3 luglio è un pochino più, diciamo, specifico,
1: cioè,
2: un pochino
1: più strutturato. Diciamo
2: quindi
1: che abbiamo coinvolto un po' di persone per questo lavoro, però ce la siamo vissuta abbastanza tranquillamente, cioè nel senso ci siamo divertiti. Abbiamo coinvolto persone che si sono divertiti ad aiutarci anche con le grafiche, con i video, eccetera. Poi vabbè, è diventato anche il video che abbiamo fatto di Colazione Fuori, è diventata una cosa enorme, cioè non pensavamo
0: okay.
1: di... E però c'era un botto di persone quando abbiamo fatto la
2: styling, esatto. 30 persone a fare il video, cioè
0: la situazione vi è sfuggita un pochino
1: di
0: mano.
1: Sì, decisamente brutto.
0: Vabbè, bello, però insomma quando ci si diverte le cose solitamente poi poi escono meglio, solitamente. Poi, non è una regola.
1: No, però dai, ci siamo divertiti tanto per questo disco in generale.
0: Molto bene, una cosa che mi anticipavate prima, che avete in realtà già accennato anche un attimo fa, della vostra sala prove, che mi incuriosiva. Dicevate che è abbastanza in zona, ma ci portate un po' in questo spazio creativo, allora, dove lavorate?
2: C'è tanto da dire.
1: Questo spazio praticamente è vicino Quarto Giaro, non diciamo l'indirizzo perché poi magari
2: mi prendere sotto casa.
0: Mi vengono a trovare.
1: Esatto. Però sì, nasce come laboratorio di mio padre, non so se si può dire questa cosa. Vabbè, sì, si può dire mi dicono si può dire, che sicuramente ci sta ascoltando mio padre. Vabbè, mio padre è uno scenografo, è stato uno scenografo e adesso muove Topo Gigio, cioè il marionettista che muove Topo Gigio.
0: No.
1: Sì.
0: Wow.
1: E poi ci ha appunto lasciato questo spazio, una parte di questo spazio per di Birlo Studio. Noi due stati fa abbiamo fatto un lavoro estenuante da muratori con Davide che guidava i lavori, perché comunque lui faceva il muratore, quindi
3: che provavo a guidare i lavori, in senso io gli facevo vedere bene come tagliare il listello,
0: ok, dirigevi
3: a martellate, tiravano tutto all'una di notte.
2: Vabbè, scuole di pensiero diverse.
0: Beh, quindi insomma avete uno spazio e un sacco di materiale che vi ha permesso di costruire un ambiente.
1: Sì, vabbè, sì,
2: materiale comprato. Sì.
1: Materiale dici edilizio?
0: Esatto.
1: No, quello l'abbiamo comprato in realtà. Okay. Poi
0: adesso, però scenografico.
1: Scenografico, sì, abbiamo ancora i cadaveri Topo Gigio in costruzione. Queste cose dall'altra parte che rendono tutto più vivace.
0: Allora ci aspettiamo di vederne qualcuno nei videoclip.
1: Purtroppo magari, ma non si può fare. Cioè, si potrebbe lanciare un... No, vabbè, non permetterne che...
0: C'è questo problema, ho capito,
1: di copyright
0: che vabbè, impedisce questa cosa. Allora, direi che... Ok, abbiamo già chiacchierato fin troppo, però siamo pronti, non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che siete qui per suonarci. Come si chiama?
1: Si chiama Milano Amori Giovanili. Okay. Ed appartiene al nostro EP,
2: la title track
1: del nostro EP che è uscito l'anno scorso a luglio. Si chiama anch'esso Milano Amori Giovanili, appunto. E ve lo facciamo sentire.
0: Perfetto, adesso. Allora non vediamo l'ora di ascoltarvi. Young Over live a volume Radio Popolare.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni, negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Popolare Network.
15: minuti, Popolare Network, buonasera, le notizie. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF, cioè l'esercito israeliano, ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Lo riferisce il canale Channel 12 israeliano proprio in questi minuti, e domani dovrebbe invece tenersi a questo punto l'incontro delle delegazioni di Stati Uniti e Iran in Svizzera. Lo ha confermato anche poco fa il Pakistan, dopo la conferma da parte di Teheran che i suoi diplomatici ci saranno, solo però per chiedere a Washington che venga rispettato il memorandum. Poco prima l'Iran aveva annunciato una nuova chiusura dello stretto di Hormuz dovuta ai pesanti raid israeliani sul Libano degli ultimi giorni, che avevano già fatto slittare i colloqui per la fase 2 dei negoziati inizialmente previsti per ieri.
16: In Libano hanno superato quota 4.000 le vittime nei raid israeliani che colpiscono il paese da marzo scorso. Solo oggi le persone uccise sono 32. Gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatie e Tiro nel sud del paese, la valle della Bekaa nel Libano orientale.
15: E tra le vittime dei raid israeliani sul sud del Libano di oggi c'è anche la nota ecologista libanese Mona Khalil, da decenni in prima linea nella difesa delle tartarughe marine e del loro habitat. Julian Jaisati, direttore dei programmi di Greenpeace Medio Oriente e Nord Africa, ha detto che Khalil aveva dedicato decenni alla protezione della costa di Mansouri. La sua morte, oltre che per la famiglia e la sua comunità, è una grande perdita, ha commentato per il movimento ambientalista in Libano e in tutta la regione.
16: Prosegue lo scambio a distanza tra Meloni e Donald Trump. dopo che quest'ultimo nel primo pomeriggio aveva ribadito come fosse stata Meloni a chiedergli più volte una foto insieme, per accrescere i suoi consensi in calo, così ha sostenuto, la Presidente del Consiglio italiana ha nuovamente risposto. «I miei consensi non ti riguardano», ha scritto sui social. «Quanto all'uso delle basi sul suolo italiano, basi chiaramente militari, esistono accordi che non possono essere violati». Meloni ha anche scritto che questa sarà l'ultima risposta a Trump, non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito.
15: Oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno iniziato la loro sfilata per il Roma Pride da Piazza Repubblica fino alle Terme di Caracalla. La Repubblica è di chi la abita, lo striscione in testa al corteo, in prima fila c'è anche il sindaco Roberto Gualtieri con la fascia tricolore. Manifestazioni del Pride si svolgono oggi anche in altre città italiane, Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese e anche in molte altre città del mondo, compreso a Kiev.
16: Sono figlio di lavoratori immigrati dall'Italia, i miei genitori hanno lavorato duramente per il nostro futuro e da loro ho imparato a combattere. Così oggi pomeriggio a Potsdam, Luigi Pantisano ha iniziato il suo discorso di candidatura alla presidenza del partito di sinistra della Linke. Il voto si svolgerà entro stasera. Mettiamo i temi dei lavoratori al centro del nostro programma, ha detto Pantisano alla platea. È spaventoso che l'AFD sfiori il 30%, ma noi possiamo fermarli e li fermeremo.
15: In Bolivia il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese e ordinato all'esercito di intervenire dopo più di 6 settimane di proteste e blocchi stradali. L'annuncio arriva poche ore dopo la firma di un accordo col principale sindacato del paese, la COB, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione. Decisione del governo è stata tuttavia respinta da diverse altre organizzazioni, dal sindacato dei contadini Tupac Katari a quello dei cocaleros vicino a Evo Morales e dalle organizzazioni indigeniste che hanno detto che le proteste continueranno finché non si dimetterà il presidente Paz. 17:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima è il giornale radio alle 19:30, grazie intanto per l'ascolto e a più tardi.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

Stay Human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con...

Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove Enzo Gentile ci presenterà naturalmente Pianoforte, un festival nel Casentino a metà luglio. Vi parlerò poi di un festival invece che si celebrerà in Austria, con un cartellone ricco, qualcuno direbbe di vecchie glorie, ma sono musicisti che hanno ancora un sacco di cose da dire e da suonare. E a proposito di artisti non più giovanissimi, ma che meritano nel suo caso di essere riscoperti, un angolo della nostra trasmissione dedicato a un musicista molto molto bravo. Ce ne parlerà un amico di Radio Popolare, Massimo Bonelli, anche collega, perché talvolta sulle nostre frequenze compaiono alcune splendide trasmissioni da lui firmate. Beh, non vi dico il nome di questo musicista, è un po' la chicca di questa puntata, ma partiamo con un brano del Tanda Choir, che domani sera per la Festa della Musica si esibirà qua a Milano al Castello Sforzesco. Suoni Mobili, con la media partner di Radio Popolare, ha organizzato questo evento. Domani sera, Castello Sforzesco, ingresso a offerta libera, vi aspettiamo numerosi, direttamente dal Sudafrica.

0: Tanda Choir, o Choir, mi dicono è più corretto pronunciarlo Choir. Tanda Choir, domani sera dal vivo al Castello Sforzesco per la Festa della Musica. Un'iniziativa di Suoni Mobili, media partner Radio Popolare, vi aspettiamo numerosi. Ora ci colleghiamo telefonicamente con Enzo Gentile. Enzo, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao, ciao, bentrovati.
0: Il pretesto è parlare di un festival che Radio Popolare segue già da qualche anno. Lo segue ad anni alterni, non per una bizzarria, ma perché l'appuntamento è biennale. Ed è un festival in Toscana che ha come epicentro il pianoforte.
1: Esatto, si chiama naturalmente Pianoforte, così non possiamo equivocare.
0: Sì.
1: E si tiene nel territorio del Casentino, che è un'area verde appenninica nella provincia di Arezzo, che poi va a confinare con l'Emilia-Romagna. Il comune di pertinenza è Prato Vecchio Stia, dove c'è l'anima e diciamo anche il palco principale di questo festival, che però negli anni ha cambiato pelle, si è diffuso molto nel territorio.
0: Sì, perché appunto è un festival che ha più sedi, no? Più location anche sì, da un punto di vista sì, geografico.
1: Sì, siamo sempre nel Casentino e
0: sì,
1: questo è importante sottolinearlo, però c'è la musica nei borghi, lì nasce l'Arno, c'è la Pieve di Romena, ci sono anche luoghi della spiritualità cristiana in questo ambito.
0: Sì, c'è anche un grande punto che quest'anno tra l'altro deve essere anche un anniversario tondo legato a San Francesco.
1: Sì, sì, sì, c'è anche quello, siamo alla Verna, cioè proprio quella che è considerata un po' la seconda sede per eccellenza dopo Assisi di San Francesco, che ci passò
0: sì,
1: molto tempo. Non ci sono proprio dei riferimenti stretti nella musica che abbiamo scelto e negli appuntamenti, perché dicevo che da quest'anno i linguaggi si sono diversificati, per cui la musica non è più la sola protagonista identitaria, ma ci sono camminate, arte figurativa, incontri parlati, ovviamente l'enogastronomia, perché quella, da quella non si prescinde in Toscana, e comunque diversi appuntamenti, iniziative anche dal basso, dalla comunità più giovane della zona, che ha uno spazio affidato mattina, sera, notte, dove si evolvono diversi appuntamenti. Poi naturalmente c'è la continuità soprattutto dal 15 al 19 di luglio.
0: Ricco è anche il cartellone, non ti chiedo ovviamente di presentarcelo tutto, ma magari di pigliare
1: sì,
0: un paio di situazioni anche diverse l'una dall'altro, giusto per fare capire a chi ci sta ascoltando
1: certo,
0: l'eterogeneità della proposta.
1: Guardiamo all'emisfero del femminile, perché abbiamo due appuntamenti in apertura e in chiusura che mi sembrano molto significativi. Il giorno 15 a Poppi, che è uno dei ovviamente dei comuni, anche lì c'è un castello in cui ha vissuto Dante, insomma lì è tutta zona molto rinomata anche per le presenze. Dicevo, il giorno 15, tra l'altro l'appuntamento sarà gratuito, in Piazza Castello c'è l'incontro tra Rita Marcotulli e John De Leo. Rita Marcotulli è una pianista jazz riconosciuta, storica del panorama italiano. John De Leo è la voce forse più importante che abbiamo sviluppato dai tempi di Demetrio Stratos, nel campo anche della sperimentazione. Lo conosciamo forse più per i Quinto Rigo,
0: sì,
1: ma anche per molta attività solista, e fanno un...

0: repertorio centrato sui Pink Floyd. Guarda un po', sono molto curioso perché il duo pianoforte-voce può riservare delle belle sorprese. In chiusura, invece, la domenica 19 saremo anche in contemporanea, ahimè, con la finale dei mondiali, ma insomma il calendario così comanda. La chiusura è dedicata a Francesca Tandoi in trio. Francesca Tandoi è una musicista, pianista che ha in questi anni molto radicato la sua presenza anche a livello internazionale nei festival. È un pianista jazz che attraversa poi con il suo stile anche il canzoniere e quello degli standard, quindi pianoforte, contrabbasso, batteria, un trio molto classico, che devo dire in Italia forse non conosciamo ancora abbastanza, è venuta spesso al Blue Note per esempio, però lavora in particolare all'estero, infatti arriva dalla Spagna tra l'altro il giorno prima della nostra ospitalità. Quindi in apertura e in chiusura di festival due pianiste, due ragazze più o meno giovani di grande talento con un occhio e le antenne alzate per riconoscere il valore che hanno già manifestato e che noi vorremmo contribuisse anche il pubblico di Naturalmente Pianoforte.
1: Tutto quello che c'è in mezzo chiaramente lo trovate sulle pagine social del festival. Ricordiamo una rassegna dove vabbè, nessuno vi impedisce di andarci per vedere un concerto, ma proprio per il motivo per cui diceva anche prima Enzo, le località, la storia che c'è intorno a questi luoghi, la cucina e ultima ma non ultima la musica è l'ideale per farsi 3-4 giorni, ecco, cogliere l'occasione. Per farsi una vacanza i posti ne valgono assolutamente. Ricordiamo
0: La
1: Enzo.
0: frescura dei boschi, perché siamo anche a 500-600 metri, quindi dovremmo sicuramente sfuggire all'asta
1: Ci aspetta
0: facilmente.
1: un'estate caldissima e quindi è un motivo da aggiungere anche questo. Ricordiamo un sito dove leggere nel
0: Sì,
1: dettaglio tutto il programma.
0: naturalmentepianoforte.it, c'è tantissimo materiale da leggere, anche fotografico, per individuare anche i luoghi che sono spettacolari dal punto di vista naturalistico, ma anche delle pievi, delle basiliche, dei luoghi che sono caratteristici proprio del Casentino.

certo ritmo. Da Rita Marco Tulli, in una sua rielaborazione di suoni e dischi dei Pink Floyd, siamo passati a un gruppo quasi praticamente coetaneo dei Pink Floyd, i Colosseum.

saranno protagonisti del Lovely Days, un festival che si svolge in Austria, nel Burgerland. Il 4 luglio. Il 4 luglio, un cartellone impressionante, il Colosseum. Sono uno dei gruppi che si esibiranno in questa giornata di amore, pace e tanto rock and roll. Il Lovely Days Festival è un appuntamento che ormai da qualche anno porta in questa regione austriaca, diciamo a un'ora di treno da Vienna, le più grandi star della storia della musica. Ha trovato la sua casa nell'idilliaco parco del palazzo Esterhazy, una incredibile situazione, una splendida location dove invita il pubblico di anno in anno a partecipare a un viaggio musicale attraverso il tempo, riunendo i grandi degli anni 60 e 70 sul parco del Burgerland, come detto, in una cornice pittoresca.

0: Eh sì, sono proprio loro. Manfred Mann's Earth Band. Quindi a questo festival, dopo i Colosseum, la storica band progressive jazz rock britannica, di cui abbiamo ascoltato uno scampolo di Valentine Suite, un'imponente suite strumentale cantata della durata di oltre 16 minuti, divisa in tre movimenti, dove abbiamo fatto ascoltare uno scampolo. Beh, oltre al Colosseum, tra gli altri, anche Manfred Mann's Earth Band. Vi lascio in loro compagnia sino alla pubblicità e poi ci risentiamo per la seconda parte di Stay Human e per continuare a parlare di questo festival subito dopo la pubblicità.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
0: Radio Popolare, Stay Human, seconda parte. Ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni.

uno dei gruppi che parteciperà a questo Lovely Day Festival, una rassegna che porta nel Burgerland, una regione a un'oretta scarsa di treno da Vienna, le più grandi star della storia della musica.

ci sarà anche Alice Cooper, ovvero colui che prima con l'omonima band e poi come solista è stato per un decennio il nome di punta dello shock rock, facendo registrare un importante passo avanti nell'evoluzione della musica pop. Insomma, lui è autore di album che hanno influenzato diverse generazioni di artisti e ancora oggi fanno sentire il loro peso. Alice Cooper.

mica finito, perché al Lovely Day Festival, oltre ai Colosseum, oltre a Manfred Mann's Earth Band, oltre ad Alice Cooper, ci sono anche The Troggs, la celeberrima band garage rock britannica, autrice di brani che sono entrati nella storia del rock come Wild Thing, oppure di ballate come Love is All Around, uscita nel 67 e poi tornata alla ribalta negli anni 90 grazie alla cover dei Wet Wet Wet e alla colonna sonora del film Love Actually. Noi ce la sentiamo, questa Love is All Around, The Troggs.

Ricordiamo tutti questi gruppi al Lovely Day Festival il 4 di luglio nel Burgerland, una regione a un'ora scarsa di treno da Vienna, nell'idilliaco parco del Palazzo Esterhazy. Comunque, se andate sul sito lovelydays.at Ancona Torino, trovate tutti i dettagli. Alice Cooper, i Foreigner, Manfred's Man, Earth Band, i Colosseum, i Troggs. C'è anche una cover band. Tutti gli altri invece sono gruppi originali. La cover band di cosa? Beh, di questa roba qua.

Quest'oggi una vena leggermente vintage, ma musicisti che meritano di essere ascoltati. Ecco, io chiudo la puntata odierna di Stay Human con un regalo che ci ha fatto un amico di Radio Popolare, ma anche collega, perché come dicevo nel sommario, il nostro palinsesto talvolta si impreziosisce con alcune sue trasmissioni. Massimo Bonelli ci ha regalato un ricordo personale di Roy Harper. È un grande musicista che da noi non gode la fama di cui meriterebbe. Ci ascoltiamo Roy Harper raccontato da Massimo Bonelli e poi ovviamente andremo a chiudere con un suo brano.

C'è chi ama i Beatles, i Rolling Stones, i Pink Floyd, Bob Dylan, anche Johnny Mitchell, Timo Jeff Buckley, Kinnick Drake, Patti Smith. Li amo anch'io, ma il mio artista preferito non è così celebre, ma è un punto di riferimento di gran parte del rock britannico. Lui si chiama Roy Harper. Ora, potete decidere di non ascoltarmi, ma se amate la musica almeno quanto me, vi suggerisco di continuare per conoscere meglio questo meraviglioso artista. Uno dei miei primi viaggi a Londra risale agli inizi degli anni 70, l'epoca in cui Led Zeppelin, Pink Floyd e gli Who raccoglievano l'eredità dei disciolti Beatles, l'epoca in cui i Rolling Stones si erano trasferiti in esilio sulla Costa Azzurra e John Lennon si stabiliva a New York City, l'epoca in cui, se parlavi di Queen, dovevi precisare se ti riferivi alla regina Elisabetta o a Freddie Mercury. Nei jukebox esordivano Kate Bush e Jerry Rafferty. Ziggy Stardust volava alto nei cieli dell'impero con le sue trasformazioni. I Genesis accusavano chi svendeva l'Inghilterra a libre e il flauto magico dei Jethro Tull veniva incartato tra le pagine del Sutcliffe Chronicle Harper Six. Al mercato di Portobello avevo acquistato il doppio album Picnic e Breath of Fresh Air, contenente una selezione degli artisti dell'etichetta d'avanguardia Harvest. Tra questi spiccava il nome di Roy Harper, incluso con un brano straordinario tratto dal bellissimo disco Flat Baroque and Berserk, accompagnato da Jimmy Page dei Led Zeppelin. Roy Harper, fra prima e dopo, è autore di oltre una ventina di album capolavoro, come Stormcock, Lysmas, HQ, Folk Gigipus, Bulamine Vase, That of Glory e molti altri. Fu profonda passione, passione per il genio che incantò i Led Zeppelin, i Pink Floyd, i Who, i Jethro Tull, Paul McCartney, Kate Bush. Collaborò spesso con Jimmy Page, Robert Plant e David Gilmour. Amicizie lunghe nel tempo, ancora oggi. Il chitarrista dei Led Zeppelin è al suo fianco nei dischi e nei concerti. Con David Gilmour e Pink Floyd ci furono reciproche partecipazioni. Anch'io gli fui fedele per tanti anni, promuovendo il suo talento musicale, ma non lo incontrai mai in quegli anni. Poco tempo fa, di ritorno da un lungo viaggio negli Stati Uniti, mi fermai nuovamente a Londra. Un manifesto annunciava Roy Harper in concerto al Royal Festival Hall. Ci dovevo essere. Io, che ho lavorato con centinaia di artisti, mi sentivo un comune fan che cercava di vedere il suo idolo. Ci dovevo essere, con tutta la timidezza che comporta l'averlo inseguito per tanti anni. Ci dovevo essere, da spettatore, che forse non avrebbe avuto ancora la possibilità di conoscerlo. Ci dovevo essere, con la mia compagna, che non ha la mia timidezza e può fare in modo che questa opportunità avvenga. Il manager di Roy Harper le sarà complice. Assistetti ad un concerto strepitoso. Tutte le fantasie, le emozioni trasmesse dai suoi album si stavano scatenando nella realtà di una performance superlativa. Risentii la voce ampia come una vallata e chiara come un ruscello, la chitarra impetuosa e potente come l'organo di una cattedrale. Volavo verso l'infinito. Riatterrato dalle mie fantasie, mi trovai in una piccola saletta dove stavano festeggiando il successo della prima data del tour di Roy Harper.
I miei occhi lo cercavano tra i presenti. Fu lui ad avvicinarsi a me, quasi all'improvviso, inaspettatamente. Era lui, invecchiato, fragile. Era lo stesso artista che avevo inseguito in tutti questi anni. Il suo fisico risentiva la fatica del concerto, ma era un fisico fiero. Mi osservava con i suoi occhi luminosi, buoni, il viso incorniciato da capelli e barba bianca, l'immagine di un vecchio saggio. Mi offrì un bicchiere di vino e sollevò il suo per un brindisi. Alla tua salute, amico, so chi sei e so cosa hai fatto per me in tutti questi anni. Io ero paralizzato. Sapessi cosa hai fatto tu per me in tutti questi anni. La tua musica mi è stata compagna, come una colonna sonora per una parte importante della mia vita. I tuoi album sono stati spartiacque delle mie scelte musicali. Piacevolmente colpito, mi fece un sorriso dolce. Sono bellissime queste tue parole, grazie. Spero che il concerto ti sia piaciuto, visto che arrivi da tempi e luoghi lontani. Oh, è stato un concerto splendido. Hai eseguito i brani per cui è stato giusto affrontare ogni sacrificio. Per lavoro e per passione ho assistito a circa 2000 concerti. Questo è quello che mi ha reso più felice. Lui, Roy Harper, con aria sorpresa: ma sei pazzo, 2000 concerti! Grazie per aver avuto la forza di venire anche al mio. C'era altra gente che avrebbe voluto salutarlo. Io sarei stato a chiacchierare per giorni, ma l'educazione mi indusse a lasciare che potesse dedicarsi agli altri ospiti. Si stava per allontanare. Poi si fermò e ritornò verso di me. Mi prese tra le sue braccia con aria seria, sempre con un sorriso gentile. Mi disse, scandendo lentamente ogni parola: grazie ancora, Massimo, grazie veramente per tutto, amico mio. Si girò e andò verso le altre persone. Io uscii felice. Stava piovendo, per me erano gocce di pura gioia. Avevo chiuso il cerchio, lo spettacolo doveva continuare, ma io potevo scendere. Roy Harper, il più grande, la leggenda. Ora lui e io

0: Il brano di Roy Harper che ora ascolteremo si intitola When an Old Cricketer Leaves the Crease.
1: Ora ce l'ascoltiamo, prima un ringraziamento a Massimo Bonelli e un saluto a tutti voi da Claudio Agostoni. Stay Human torna sabato prossimo.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Buon sabato, buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è Senti un po', una trasmissione di novità musicali, un'ora circa tutti i sabati, canzoni che ci fanno raccontare dischi che stanno uscendo, che sono appena usciti, ingredienti molto semplici per una trasmissione che vuole accompagnarvi verso il sabato sera, verso anche il nostro giornale radio delle 19.30. Come sempre, se volete riascoltare le puntate e vi perdete qualcosa, ci sono i podcast per questa come per tutte le altre trasmissioni, radiopopolare.it oppure la nostra nuova, recente app. Potete trovare Senti un po' anche su le principali piattaforme di podcast. Se volete trovare invece soltanto la scaletta della trasmissione, c'è la possibilità di cercarla e trovarla su Spotify cercando il mio nome e cognome. C'è la mia paginetta con tutte le scalette di questa trasmissione. Per iniziare questa puntata abbiamo anche oggi, mentre andiamo verso la fine della stagione, mancano veramente soltanto un paio di puntate, un doppio ascolto con un disco appena uscito, proprio appena arrivato, nonostante sia un disco registrato nel 2011, quindi circa 15 anni fa. Un disco che si chiama Castle Park e che farà sicuramente molto felici i fan dei Blur e in particolare di Graham Coxon, quindi l'alter ego per certi versi del più scintillante, del più popstarroso Damon Albarn. Graham Coxon, che oltre appunto a essere una colonna dei Blur, ha anche una sua carriera solista che nel 2011 lo vedeva impegnato nelle sessioni di registrazione di un disco solo che si chiamava A più E. Castle Park è un disco quindi che nasce più o meno in quello stesso periodo, ma che viene accantonato, messo da parte. Una scelta particolare, anche perché ascoltandolo adesso è sicuramente un disco pieno di belle cose, certamente un album un po' libero, nel senso che Graham Coxon non pensa tanto all'omogeneità delle scelte, e questa è una cosa che ogni tanto, insomma, mette in difficoltà gli artisti. Io credo che invece un disco come questo sia molto divertente, proprio per il fatto che è un disco un po' eterogeneo, in cui si va in direzioni diverse, un disco divertente di canzoni semplici, immediate, così come quella che apre questo Castle Park di Graham Coxon, ma apre anche questa puntata. Vi senti un po', si chiama Billy Says, Graham Coxon, ben arrivati a Senti un po'.

Graham Coxon con il brano Billy Says, che è una canzone che peraltro si trova anche abbastanza spesso nei suoi set dal vivo, una canzone che quindi non ha mai ripudiato Graham Coxon, ma appunto la storia di aver tenuto nel cassetto Castle Park queste sue canzoni scritte nel 2011 quando stava lavorando all'album A più E, A più I, è semplicemente la storia anche di un musicista che appunto ha una carriera solista ma ha una band più importante della sua carriera solista, e quindi ritornando poi a lavorare su il materiale dei Blur, sulla vita di quella band, si trovò sostanzialmente a dire ok, a queste canzoni ci penso dopo, e dopo è successo circa 15 anni in seguito alla loro registrazione. Adesso però Castle Park c'è, esiste, è stato pubblicato e ci troviamo canzoni appunto immediate e chiaramente legate anche a un monumento della musica britannica come i Beatles, che in un modo o nell'altro rientrano in diverse sonorità, diverse scelte, diverse armonie, eccetera eccetera, ma non è una cosa che possa sorprendere ascoltando la musica di Graham Coxon o degli stessi Blur. There's a Little House è la seconda canzone che ascoltiamo da Castle Park.

ieri, perché contemporaneamente con la pubblicazione di questo disco completamente inedito, che è Soul Park, sono stati anche ripubblicati, è il motivo anche per cui non vi propongo nulla da questi altri due dischi, due album che invece erano assolutamente stati pubblicati ufficialmente nel 1998, The Sky Is Too High, e nel 2000, The Golden D. Due album solisti di Coxon, i primi due dischi solisti di Coxon, che vengono ripubblicati per dare loro una nuova occasione di farsi scoprire e conoscere, e se siete interessati, insomma, li trovate molto facilmente in questa occasione. Mi sembrava giusto concentrarsi invece su queste canzoni completamente inedite, tranne una che è una cover, cioè inedita ovviamente quella versione, ma il pezzo non è, è nuovo ed è un pezzo di una band piuttosto oscura che, se conoscete, siete chiaramente dei nerd della musica, San Francisco 1970 84, un gruppo di power pop, pop punk, chiamato The Nerves, un pezzo che troviamo su questa raccolta di Castle Park, che si intitola When You Find Out, che è appunto l'unica cover, tutte le altre canzoni sono scritte da Graham Coxon. In questo pezzo invece che abbiamo sentito, There's a Little House, c'era anche la voce di una cantautrice scozzese che si chiama Lucy Parnell, che ha dato una mano a Coxon per questo disco, che adesso finalmente viene pubblicato e lo si può ascoltare in lungo e in largo. È un disco estivo, credo che possa andare molto bene appunto per una giornata assolata come quelle che stiamo vivendo proprio in questi giorni di gran caldo. Passiamo ad un altro pezzo che in questo caso invece ci fa anticipare un album che arriverà il prossimo 21 agosto, quindi quando l'estate sarà ormai verso la sua conclusione. Il quinto disco della cantautrice americana Squirrel Flower, dal nome particolare, dall'estetica un po' hippie contemporanea, una ragazza che arriva appunto al suo quinto disco, che continua a essere intriso, diciamo, di quello stile che possiamo chiamare americana, quindi tra folk, rock, un po' di blues, un disco che ci ripropone una voce molto elegante nel proporre anche testi che in un modo o nell'altro si rifanno sempre a quell'estetica, a quella poetica da On the Road Again. Squirrel Flower, il pezzo che vi faccio ascoltare, si intitola Reeling.

E se questo disco di Squirrel Flower, che è poi il nome d'arte di Ella Williams, uscirà il prossimo 21 di agosto, noi abbiamo ascoltato il primo singolo Reeling, è uscito da un mese il prossimo album, è abbastanza un'eccezione perché appunto cerco di stare sull'ultimissima attualità, però esce troppa musica in questo periodo storico e quindi ogni tanto ci si perde anche qualcosa ed è giusto recuperare quello che merita. Ovviamente sono sempre delle selezioni personali, sperando che voi siate d'accordo. Who's Keeping Time è il titolo del disco di cui sto parlando e che è l'album di una ragazza che anni fa ha frequentato anche gli studi di Radio Popolare per raccontare i suoi primi due dischi. Lei si chiama Alela Dian, è appunto una cantautrice che più o meno possiamo sempre inserire in quel contesto americana, folk. È una bravissima autrice, ha una voce molto particolare, molto personale e appunto è stato molto bello ascoltare le sue prime cose. Ricordo in particolare un disco uscito nel 2004, The Pirates Gospel, che ci venne proprio a raccontare nei nostri studi quando lei era giovanissima, aveva soltanto 21 anni quando uscì quel disco. Oggi Alela Dian è una donna decisamente più matura, continua a fare dell'ottima musica, anche se forse diciamo ha una promozione meno attenta, meno potente, e quindi arriva con un po' più di difficoltà anche dalle nostre parti e quindi capita anche di perdersi per qualche settimana l'uscita di questo Who's Keeping Time, un disco di canzoni folk e la canzone che ho scelto per voi è un testo scritto molto bene, dal titolo già si capisce che c'è qualcosa dentro, una storia dentro. Peace, Coffee, Blood or Wine è una scelta, diciamo, tra bevande diverse, liquidi diversi, e il resto ve lo racconta Alela Dian con una delle sue canzoni dal suo disco Who's Keeping Time. Eccola qua.

0: Bentornata ad Alela Dian con un disco molto piacevole, molto godibile. Si chiama Who's Keeping Time. Evidentemente vi devono piacere questi suoni, questo tipo di scrittura. Ma se questo è un album straconsigliato per una voce forse meno celebrata oggi di quanto non fosse al suo esordio, ma ugualmente meritevole di attenzione. Così come è meritevole di attenzione il nuovo singolo di una cantautrice italiana invece, che si chiama Anna Castiglia, che qualcuno di voi avrà incrociato fin dal suo mezzo esordio in un'edizione di X Factor in cui è entrata, poi era stata eliminata quasi subito. È una cantautrice che si è fatta apprezzare con un disco intitolato Mi piace, il suo esordio, che aveva avuto anche l'onore di vincere la Targa Tenco come miglior opera prima di quell'anno. Adesso Anna Castiglia annuncia l'arrivo il 25 settembre prossimo di La paura in tasca, il suo nuovo secondo album, e lo fa con un singolo che è anche la canzone con cui andiamo all'intervallo pubblicitario. Il pezzo si intitola Mirò, lei è Anna Castiglia.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
1: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
2: Falla con noi.
3: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
2: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
3: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
2: Veniteci a trovare.
3: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
2: angolo Via Odazio.
3: Falla con noi.
2: La radio 50 e 50.
4: Pesa la bolletta!
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Senti un po', arriviamo fino alle 19.30, continuiamo con le novità e continuiamo con un singolo che ci riporta una voce che abbiamo apprezzato fin dal suo esordio discografico, quando dalla scena della slam poetry passò appunto alla idea di produrre musica, di incidere musica. Lui si chiama Saul Williams, è appunto un poeta come prima cosa, un poeta afroamericano che ha utilizzato poi appunto lo spoken word per far arrivare le sue composizioni, il suo uso delle parole, della voce, la sua presenza scenica. Sono certamente note a tutti quelli che hanno incrociato in qualche modo la sua arte. Saul Williams, dopo qualche anno di sostanziale inattività discografica, qualche mese fa ha pubblicato un disco in collaborazione con Carlos Nino, ottenendo anche una nomination ai Grammy. Ha avuto un ruolo importante in un film di successo come Sinners, in cui interpreta il ruolo del predicatore, anche perché appunto oltre alla sua attività artistica come poeta, come spoken word, è un attore molto bravo. Il suo nuovo album viene anticipato da un singolo, si chiamerà Live Life e vedrà la collaborazione con Kamasi Washington, con More Mother, con Robert Del Naya dei Massive Attack, un disco prodotto da quel Carlos Nino con cui appunto aveva già collaborato per il disco di qualche mese fa. Live Life è un album che segna il ritorno a un'opera solista dopo 7 anni di appunto inattività discografica, anche se va secondo me contato ampiamente il disco pubblicato qualche mese fa insieme a Carlos Nino. Il disco è intriso di temi politici, come un po' direi sempre nella attività artistica di Saul Williams. Il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Cospirazione, Conspiracy, e vede la collaborazione con Gonja Sufi e con More Mother. Ripartiamo da qui per la seconda parte di Senti un po', proprio con Saul Williams.

0: disappear.
1: Si chiama Conspiracy, il brano che abbiamo appena ascoltato, Gonja Sufi e More Mother al fianco di Saul Williams, che così annuncia l'arrivo di un suo nuovo album che uscirà a settembre, il 25 di settembre in particolare, Leaf Life. Lasciamo Saul Williams per trovare invece un disco di tributo a un personaggio che direi dalle nostre parti conosciamo piuttosto poco. Parliamo di un cantautore di country, diciamo così, country americana, come Blaze Foley, una leggenda di quella che viene chiamata l'outlaw country, cioè quell'approccio alla musica che non è soltanto un approccio alla musica ma anche ad una vita in qualche modo fuori legge, un cantautore mitico, all'anagrafe Michael David Fuller, conosciuto meglio come Blaze Foley, personaggio che, così come ha vissuto la vita pericolosamente, ha anche trovato la fine della propria vita in modo da film drammatico, da film dei fratelli Coen o qualcosa del genere. Sparato, ucciso da un colpo di pistola dal figlio di un suo amico che si chiamava Concho. Disco Sitting with Blaze è un tributo alla musica di Blaze Foley, che vede tra gli altri la partecipazione di Lydia Loveless, di Lucy Dacus, di Lucinda Williams, un album che sicuramente è dedicato a coloro che amano un certo tipo di scrittura, un certo tipo di suono country, però credo che ad esempio in questa versione di Election Day fatta dagli Uncle Lucius ci sia qualcosa che possa andare ben oltre i confini del genere, diciamo, ed è anche per questo che vi faccio ascoltare questa canzone, Election Day, una vecchia canzone di Blaze Foley interpretata da Uncle Lucius per questo disco di tributo che si chiamerà Sitting with Blaze e che arriverà ad agosto. Intanto vi faccio ascoltare questa canzone, Election Day.

Era un genio e un beautiful loser, un virgolettato di Lucinda Williams su Blaze Foley, che era anche molto amico di Townes Van Zandt, un personaggio leggendario anche appunto nel suo essere un beautiful loser, nel suo essere un personaggio dalla vita decisamente turbolenta. Il suo primo album ebbe una vita altrettanto turbolenta perché i master di quelle registrazioni vennero confiscate dalla DEA, dal corpo della polizia americana che si occupa in particolare di droga, di traffico di stupefacenti, perché il produttore esecutivo del disco venne catturato dalla DEA per quel motivo lì e contemporaneamente aveva in tasca le registrazioni del primo disco di Blaze Foley. E poi un altro disco venne perso perché i master in quel caso vennero rubati da una station wagon in cui in quel momento Blaze Foley stava vivendo, dormendo, e poi ancora un altro disco si perse, poi venne ritrovato in una macchina abbandonata. Ci sono davvero una marea di storie che si potrebbero raccontare su questo personaggio da film, appunto, molto influenzato da Townes Van Zandt, che sicuramente sono uno dei personaggi centrali di quella scena. Outlaw Country, così viene definito lo stile di Blaze Foley, che viene celebrato in questo disco che uscirà ad agosto. Il disco si chiamerà Sitting with Blaze. Noi abbiamo ascoltato Election Day, interpretata dagli Uncle Lucius, mentre, senti un po', prosegue con un singolo che credo potesse stare bene di fianco a questa versione degli Uncle Lucius, perché un vocione come quello di Mark Oliver Everett, ovvero sia ci sta secondo me molto bene di fianco alla canzone che abbiamo appena sentito, e ascoltiamo la voce di Mark Oliver Everett perché stanno tornando gli Eels, anticipano l'uscita di un nuovo disco intitolato Cookie Happened, con una copertina molto strana. C'è uno scheletro che sta andando a schiacciare a canestro. Non riesco a cogliere più di tanto la citazione, o comunque il senso di quell'illustrazione, ma chi se ne importa. Ci ascoltiamo il brano Cap in Hand, che anticipa questo nuovo album degli Eels.

E questi erano gli Eels con una canzone da un disco che uscirà soltanto a ottobre, il 26 di ottobre in particolare. Il disco si chiamerà Cookie Happened e il titolo ha a che fare con Cookie Monster, uno dei personaggi dei Muppet, un mangiatore seriale di biscotti. Cookie Monster che sostanzialmente dice nella sua vita soprattutto che vuole i biscotti. E il frontman degli Eels, che è sempre molto, diciamo, immaginifico, un po' storto nelle sue spiegazioni, spiega che il riferimento al Cookie Monster è che lui stesso avrebbe detto, come un grande filosofo, dice sempre non piango perché il biscotto è finito, sorrido perché il biscotto è esistito. E da qui appunto il titolo di questo album, Cookie Happened. Al di là dei giochi di Marco Oliver Everett, un brano, quello che abbiamo appena ascoltato, Cap in Hand, scritto molto bene in uno stile che riconosciamo essere quello degli Eels e del suo autore principale. Mentre il prossimo album si intitola Fragile World ed è il nuovo disco di una band che arriva dalla Nuova Zelanda, i Veils, che hanno come frontman e come fulcro creativo un musicista chiamato Finn Andrews. Nel 2025 avevano pubblicato un disco molto bello, credo un po' misconosciuto, sottovalutato, come Asphodels, pieno di belle canzoni. Se non l'avete sentito vi consiglio di recuperarlo, ma già che ci siete ascoltate anche questo nuovo che si chiama Fragile World, che rispetto ad Asphodels ha, un po' come suggerisce già il titolo, un incedere più fragile, più riflessivo, più intimista, più scarno. Devo dire che non ho scelto facilmente la canzone da farvi ascoltare, perché ce ne sono diverse, anche una cover molto bella che chiude il disco di un pezzo di Sinead O'Connor chiamato In This Heart, che qualcuno magari ricorderà anche come brano centrale della colonna sonora della serie Peaky Blinders. In questa versione fatta da Finn Andrews la sua voce ci sta davvero molto bene, ricordando una delle voci più grandi di sempre, come quella appunto di Sinead O'Connor. Però mi sembrava giusto anche farvi ascoltare una canzone scritta da Finn Andrews e dai Veils, e quindi alla fine ho scelto questa Lungs per presentarvi un album davvero molto bello, Fragile World dei Veils.

Era Lungs dei Veils dal disco Fragile World, un ritorno dopo nemmeno un anno dal disco precedente, e per andare a chiudere questa puntata di Senti un po', utilizzerò un brano principalmente strumentale, ma non soltanto, che riporta invece John Frusciante, lo storico chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, in versione solista con il suo progetto Trick Finger, dove fa musica sperimentale, elettronica, ma c'è anche la chitarra, c'è anche la sua voce. Il singolo si chiama Unending ed è appunto un brano adatto per chiudere invece una trasmissione come quella che avete appena ascoltato. Se volete riascoltarla c'è il podcast sul sito radiopopolare.it, sull'app. Se volete la scaletta cercate il mio nome e cognome su Spotify. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Grazie dell'ascolto da parte di Nicola Vecchia. Questo pezzo, come vi dicevo, si intitola Unending, Trick Finger, che poi è anche John Frusciante. Ciao ciao.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Popolare Network.

0: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, Israele si piega e ordina il cessate il fuoco in Libano. Confermato domani l'incontro tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ma Teheran frena sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Chiederemo per prima cosa il rispetto dell'accordo in Libano, superata quota 4.000 morti dal marzo scorso, solo oggi sono almeno 32 le vittime. Meloni Trump, nuovo scontro. Il presidente statunitense su Truth insiste, deride, insinua. Vuole tornare mia amica perché è in crisi di consenso, scrive. Lei risponde ancora a muso duro, ma l'opposizione sottolinea la richiama perché è abituato alla sua ubbidienza. Roma Pride, decine di migliaia in piazza, da Repubblica alle Terme di Caracalla, superate le polemiche della vigilia, dopo la mediazione del comune, Alessandro Zan, il Pride promuove i diritti di tutti e non può chiudere gli occhi sul genocidio in Palestina. In Spagna rinviata a giudizio la moglie di Pedro Sanchez tra i reati contestati corruzione e traffico di influenze. Le indagini della magistratura scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per il premier spagnolo, sentito per un altro caso anche l'ex primo ministro socialista Zapatero. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Allora, la vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, lo avete sentito nel Golfo, resta altissima la tensione in seguito anche ai pesanti raid israeliani sul Libano. L'Iran ha annunciato una nuova chiusura oggi pomeriggio dello stretto di Hormuz e non è chiaro se in conseguenza di questo a stretto giro Israele ha ordinato il cessate il fuoco nel paese. L'incontro delle delegazioni di Washington e Teheran che dovrebbe tenersi domani in Svizzera è al momento confermato. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono già in Svizzera. La delegazione iraniana è al momento in viaggio. Teheran frena però sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Sentiamo Farian Sabai.
1: La guerra è iniziata il 28 febbraio con l'aggressione israeliana e statunitense dell'Iran. Le parti in guerra erano tre, Stati Uniti, Israele e Iran. Il memorandum d'intesa di Islamabad è stato però firmato soltanto da due dei contendenti, Washington e Teheran. Israele non ha firmato e infatti ha continuato a bombardare il sud del Libano, causando morti, feriti, sfollati. Per ripicca i Pasdaran hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz e domani una delegazione iraniana andrà sì in Svizzera, ma non si apre la seconda fase dei negoziati. L'obiettivo degli iraniani nell'incontro di domani in Svizzera sarà chiedere agli Stati Uniti di rispettare gli impegni presi nell'ambito del memorandum di Islamabad e chiarire come intendono rispettarne le clausole, a cominciare dalla prima, che prevede la fine immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Per il presidente americano Trump l'accordo con Teheran deve reggere perché all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine previste a novembre e l'elettorato americano non vuole questa guerra. Di conseguenza, dopo una giornata di escalation, nel tardo pomeriggio di oggi l'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, ordine impartito dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Cessate il fuoco che arriva oggi quando in Libano le vittime dei raid israeliani hanno superato oggi quota 4.000 dal marzo scorso. Solo oggi le persone uccise dai raid israeliani sono state 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese e la valle della Baikà nel Libano orientale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato dunque oggi un nuovo cessate il fuoco. La cessazione delle ostilità anche in Libano è infatti parte dei punti del memorandum, che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare dunque questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele. Basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare. Ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
0: E sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense Dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla. Ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare i consensi in calo. Meloni stavolta ha risposto subito a muso duro: i miei consensi non sono affare tuo e sulle basi ci sono accordi precisi. Anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan abbiamo chiesto se alla luce di quanto accaduto la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
3: Non è stato un errore né prima né dopo, il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole. E allora la colpa è degli alleati della NATO e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili, gli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il Presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali. E devo dire, con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere l'alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
0: Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Donald Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto l'analisi è naturalmente diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito ai suoi ordini. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere a questo punto conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione italiana al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli dei Verdi.
4: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
0: Ora andiamo a Roma. Oltre 30 carri, decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio e la necessità per i carri organizzati di aderire alla condanna espressa nella piattaforma sono state, per così dire, assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica con destinazione finale Terme di Caracalla, dove ci colleghiamo con la nostra Maria D'Amico. Maria, buonasera.
5: Buonasera, a Roma oggi è arcobaleno. Il Pride, che anche quest'anno si è preso una parte grandissima della città, è ancora in cammino. In questo momento mi trovo tra Caracalla e il Colosseo e stanno ancora sfilando i carri, 37 in totale. Intorno è tutto una manifestazione, un ballare, riconoscersi, abbracciarsi, gridare slogan. Una manifestazione che, appunto, della quale è impossibile, un corteo della quale è impossibile vedere in questo momento la fine. Un appuntamento che tiene insieme tutte le altre anime LGBTQ+, ma anche viene dentro molte critiche, quelle che dicevi te tu sulla partecipazione dell'associazione Kerset, ma anche quelle rilanciate da Infinity Pride, che chiedono, ed erano qui per manifestavano in tanti, un Pride anticapitalista, antisionista, sex positive e aperto a tutti, anche ai portatori di disabilità. Le polemiche appunto ci sono state, ma sono state riassorbite grazie alla mediazione del sindaco Gualtieri. Quello di quest'anno, almeno secondo quanto si vede qui davanti al Colosseo, è un Pride meno sponsorizzato, e questa era una delle critiche che arrivava dal basso, con più bandiere della Palestina e un carro con il simbolo della pace. Stanno ancora continuando a camminare verso appunto Caracalla. Unica nota negativa su un corteo che ha rivendicato a plurivoce, siamo più di 2 milioni, quanto è accaduto vicino al Colosseo: sono stati sparati dei lacrimogeni o del gas urticante, una fuga che ha riguardato molte persone che si sono impaurite, ma poi c'è stato un fermo di un quarto d'ora e poi il corteo, il Pride 2026, ha ripreso il suo cammino. Vi restituisco la linea.
0: Grazie, buona conclusione di corteo alla nostra Maria D'Amico. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri al largo di Tobruk per il naufragio di una imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate a riva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in un contesto di irrigidimento complessivo delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
6: Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti: grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione, se ne aggiungono di nuovi.
7: Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
6: Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi appunto adeguatamente gestiti e insistendo sull'emergenziale, non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi appunto adeguatamente gestiti.

0: Così, una settimana da incubo per Sanchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Sentiamo da Madrid il servizio.
1: La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gómez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid. Ma per la Guardia Civil, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale. Ma a stupire è stata l'ultima decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sánchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sánchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Da domani aumentano da 5 a 8 le città italiane contrassegnate da bollino rosso per il caldo. Sono Milano, Bologna, Brescia, Firenze, Torino, Perugia, Bolzano e Rieti. Le temperature si spingeranno fino a 38 gradi con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il ministro della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, i bambini e gli anziani, a non uscire nelle ore più calde e ha attivato un numero verde, il 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non sono tanto le temperature massime, ma la durata, come spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
2: Un evento di caldo straordinario per intensità ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve pressione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: 19:47 minuti è tutto per questa edizione curata da Alessandra Tommasi e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa

0: di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02968 46968.
0: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
3: Pesa la bolletta!
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Ciao a tutti, buonasera, benvenuti al Sabato del Villaggio di oggi, che è l'ultimo della primavera, è il 20 di giugno. Cominceranno ad accorciarsi le giornate e d'altronde così è. Ci sono i periodi, nonostante tutto, dell'anno. Sono le otto fatte da un minuto e abbiamo aperto la trasmissione con Abdullah Ibrahim Dollar Brand, magnifico musicista dal Sudafrica, morto 5 giorni fa. America, ed ora William.

William Onie a bord dalla Nigeria con You Better Change Your Mind. E lui si rivolge straight, bello dritto. Nigeria che non è al mondiale invece c'è il Congo, che ha esordito alla grandissima. E speravo ci fosse quel mito che impersonifica Lumumba sulle tribune. Invece ho letto oggi che non gli è andato il visto per l'Ebola, ma forse arriva. Per l'Ebola, la crisi sanitaria che c'è.

sta corso nelle giornate, ma fa un caldo della Madonna. Anche il computer qui fa le bizze. Anche se in studio è bello fresco.

La TV risolto, sì sì. C'è chi mi dà del ghiacciolo sulla posta elettronica alla quale potete rivolgervi qui allo studio Acquaio in Viale Ora 5, l'indirizzo è diretta a chiocciola

E gli facevano pena anche a William tutti questi leader 50 anni fa. E invitava tutti a cambiare

Lost is Love. But the love is coming back. Che ora è? Sì, ci stiamo. Sono le 8 fatte da 17 minuti, ascoltatori e ascoltatrici. E al Sabato del Villaggio abbiamo uno degli strafavoriti, ma come tutti quelli che mettiamo in questa oretta e tre quattro.

e prima della pubblicità Ofo and the Black Company con Allahu Akbar. Anni 70, West Africa.

E un'altra volta in favorite prima della pubblicità, Cerrone, Johnny Cerrone, no Johnny no, remixato da Con in Hook on You.

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

e per la serie Storie di vita vissuta era Lucio Ragamuffin Dalla con il disperato erotico

Alle 9 al sabato del villaggio abbiamo lo straordinario Mala, M-A-L-A, Mala, Malavida, con il dub antiguerra, The Anti-War Dub.

proposito di Rama, anche se lui si chiama Rana di cognome, voglio raccontarvi quella di Giovanni Rana una volta nello studio del Bruno Bestia, a Potta, che parlavano delle Ferrari e Giovanni, insomma, gli dicevano, vabbè, ovviamente i limiti li rispettate, e Giovanni, beh, insomma, ogni tanto...

0: ruota il basso in This Isn't Maybe. Nel Mushroom Dives Lo-Fi Push-Up Mix, che c'ho ormai 24 anni.
1: Un adolescente.

jazz. On your jazz. Jazz.

Vasily Cornelius era l'ultima del sabato del villaggio, no, veramente l'ultima è questa. È finita la messa, andiamo in pace. In the name of the Lord. Ascoltatori e soprattutto ascoltatrici, gruppo Ascolto da Brivio è dappertutto. Grazie per tutto, tutto, tutto, tutto. Vi ricordo che c'è il podcast se volete riascoltarvi la trasmissione quando vi gira. Lo trovate sul sito della radio sotto trasmissione, cercate o Sabato do Villaggio, che poi è il Sabato del Villaggio, quindi la I. Buona settimana e sabato prossimo.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
0: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Una buona serata da Sciauchi. Questa è Blue Lines, come ogni sabato sera dalle 21.30 alle 22.30.

Questo viaggio lo iniziamo dall'Irlanda con Sinéad O'Connor.

voci mitiche, Sinead O'Connor, François Zardy, Astrud Gilberto.

0: Il suono di Bristol dei Portishead, suoniamo un quarto album. Questo è il terzo album di qualche anno fa, da allora hanno fatto poco, una reunion per raccogliere i soldi per i bambini dell'Ucraina e poi un album da solista per Beth Gibbons.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così, come sono, così.

Questa è una bellissima versione The Light dei Bee Gees, comunque cantata da uno dei fratelli Gibb, Barry, insieme a Alison Gibb.

chiudiamo questa Blue Lines con la colonna sonora di Berlin Calling, Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. A tutti un caro saluto da Shauki, buona serata, buonanotte, buona domenica e sabato prossimo.

0: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Popolare Network.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, Israele si piega e ordina il cessate il fuoco in Libano. Confermato per domani l'incontro tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ma Teheran frena sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Chiederemo per prima cosa il rispetto dell'accordo. Il Libano superata quota 4.000 morti da marzo scorso, solo oggi almeno 32 le vittime, a Gaza almeno 10 morti, tra cui un cameraman di Al Jazeera. Meloni Trump, nuovo scontro, il presidente statunitense su Truth insiste, deride, insinua, vuole tornare mia amica perché in crisi di consensi. Lei risponde ancora a muso duro, ma l'opposizione sottolinea, la richiama perché è abituato alla sua ubbidienza. Roma Pride, decine di migliaia in piazza da Repubblica alle Terme di Caracalla, superate le polemiche della vigilia dopo la mediazione del comune. Alessandro Zan, il Pride promuove i diritti di tutti e non può chiudere gli occhi sul genocidio palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, nel Golfo resta alta la tensione. In seguito ai pesanti raid israeliani sul Libano, l'Iran ha annunciato una nuova chiusura oggi pomeriggio dello stretto di Hormuz e non è chiaro se di conseguenza a stretto giro Israele ha ordinato il cessate il fuoco nel paese. L'incontro delle delegazioni di Washington e Teheran dovrebbe tenersi domani in Svizzera. Per il momento i colloqui sono confermati, gli inviati alla Casa Bianca, Witkoff e Kushner dalla Casa Bianca, Witkoff e Kushner sono già in Svizzera e la delegazione iraniana è al momento in viaggio. Teheran frena però sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Sentiamo Farihan Sabai.
1: La guerra è iniziata il 28 febbraio con l'aggressione israeliana e statunitense dell'Iran. Le parti in guerra erano tre, Stati Uniti, Israele e Iran. Il memorandum d'intesa di Islamabad è stato però firmato soltanto da due dei contendenti, Washington e Teheran. Israele non ha firmato e infatti ha continuato a bombardare il sud del Libano, causando morti, feriti, sfollati. Per ripicca i Pasdaran hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz e domani una delegazione iraniana andrà sì in Svizzera, ma non si apre la seconda fase dei negoziati. L'obiettivo degli iraniani nell'incontro di domani in Svizzera sarà chiedere agli Stati Uniti di rispettare gli impegni presi nell'ambito del memorandum di Islamabad e chiarire come intendono rispettarne le clausole, a cominciare dalla prima, che prevede la fine immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Per il presidente americano Trump l'accordo con Teheran deve reggere perché all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine previste a novembre e le l'elettorato americano non vuole questa guerra. Di conseguenza, dopo una giornata di escalation, nel tardo pomeriggio di oggi l'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, ordine impartito dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Oggi intanto in Libano hanno superato quota 4.000 le vittime da marzo scorso, solo in giornata le persone uccise dai raid israeliani sono 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese e la valle della Becca nel Libano occidentale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato un nuovo cessate il fuoco nel paese, la cessazione delle ostilità anche in Libano è uno dei punti del memorandum che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele. Basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
0: sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense, dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla. Ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare i consensi in calo. Meloni ha risposto subito, a muso duro: i miei consensi non sono affar tuo. E sulle basi ci sono accordi precisi, anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, abbiamo chiesto se, alla luce di quanto accaduto, la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
3: Non è stato un errore né prima né dopo, il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole, e allora la colpa è degli alleati della NATO, e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili, gli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il Presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali, e devo dire con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere la alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
0: Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto, l'analisi è diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli.
4: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
0: E intanto nella striscia di Gaza non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano. Oggi, secondo Al Jazeera, le vittime sono state 10, tra cui almeno 2 bambini e un cameraman della stessa emittente. Condanniamo fermamente l'atroce crimine, ha scritto Al Jazeera in un comunicato. Poco dopo, l'esercito israeliano ha confermato alla France Press di aver colpito Ahmed Wishah, accusandolo di essere un membro di Hamas. Secondo le autorità palestinesi si tratta del fratello di Mohamed Wishah, ucciso ad aprile nelle stesse circostanze e con le stesse accuse da parte di Israele. Dall'ottobre del 2023 ad oggi i giornalisti uccisi nella striscia di Gaza sono almeno 260, secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti. A Roma oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio e la necessità per i carri organizzati di aderire alla condanna espressa nella piattaforma sono state assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica con destinazione finale le Terme di Caracalla, da dove ha parlato il sindaco Gualtieri, che con il suo intervento ha chiuso la manifestazione. Noi continuiamo a vergognarci di essere uno dei paesi d'Europa più in basso nelle classifiche sui diritti LGBTQIA+, ha detto Gualtieri. Non accetteremo passi indietro, vogliamo il diritto di adozione, una legge contro l'omo-lesbo-transfobia e una legge per garantire tutti i diritti ai figli delle coppie omogenitoriali. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri a largo di Tobruk per il naufragio di un'imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate arriva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo in un contesto di irrigidimento delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
5: Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti. Grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione, se ne aggiungono di nuovi.
6: Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
5: Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale e quindi appunto adeguatamente gestiti e insistendo sulle politiche di inclusione e di integrazione, i rifugiati possono essere una risorsa importante, anzi sono una risorsa importante.
0: In Albania sono iniziate per il 21esimo giorno consecutivo manifestazioni contro il governo di Edi Rama, causate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump, Jared Kushner, in un'area protetta. Detion Begai, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dal paese.
7: Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
8: Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
7: Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni. Quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no, sul patrimonio albanese, contro la corruzione. E sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha. Stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone significa che è davvero una cosa di massa.
0: In Spagna rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, tra i reati contestati quelli di corruzione e traffico di influenze. Le indagini della magistratura erano scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per Sánchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Il servizio da Madrid.
9: La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gomez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid, ma per la Guardia Civile, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale, ma a stupire è stata l'ultima decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sanchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che invece...
9: Dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano...

0: domani aumentano da 5 a 8 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Le temperature si spingeranno fino a 38 gradi, con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata tra le 11 e le 18 e ha attivato un numero verde 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non sono tanto le temperature massime, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
1: Un evento di caldo straordinario per intensità, ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve pressione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample. Siamo partiti col botto con il brano Ever Since You Left Me di French Montana feat. Max B del 2026. Ci ascoltiamo l'originale, il sample originale, che sono i KC and the Sunshine Band, That's Way I Like It del 1975.

0: Ci siamo appena ascoltati qui a Snippet, un altro modo di interpretare il campionamento dei KC and the Sunshine Band. Questa era I Just Wanna di 50 Cent feat. Tony Yayo del 2011. Continuiamo con un remix del brano invece di French Montana, il Bronx Remix feat. Remy Ma, che è carino perché è dedicata alla squadra di baseball, i Knicks.
1: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

Lo stesso brano ce lo siamo ascoltati anche remixato in cassa dritta da Hugel, sempre nel 2026, qualche settimana fa. E continuiamo con un brano di Serafin, L'Urushu dell'Umare.

Mentre preparavo snippet ho scoperto questo remix bomba dei T.O.K. del brano dei Suit Sound System dello stesso anno 2011. Visto il tema di questa canzone, vi propongo Black or White di Michael Jackson, prima il mashup di Mato in versione reggae e poi l'originale.

il mondo della musica è decisamente cambiato. Prima un artista come Michael Jackson si costruiva una carriera, adesso basta la viralità. Ci ascoltiamo un brano virale, si intitola Self-Aware dei Temper City.

Questo era il remix di Self Aware di Ian Asher, e continuiamo con questo beat jungle con gli Arch, la loro Raving in the Studio, che ovviamente campionano i Gorillaz.

Questo brano appena uscito era Quasi con la sua Feel Good, ovviamente campione anche lui Gorillaz. Vi propongo ora, a proposito di Gorillaz, non la versione originale, bensì un mashup che gira su I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye.

A proposito di I Heard It Through the Grapevine, ci ascoltiamo un mashup, secondo me il migliore che abbia mai sentito, appena l'occasione ve lo propongo, è quello di Captain, che ha mashuppato in Nirvana con Marvin Gaye.

un po' Trust the Process, ci ascoltiamo Lorez Alexandria e la sua Baltimore Oriole, in particolare questa versione del 1978, prestate attenzione alla batteria.

ecco la versione campionata dai The Allergies feat. Andy Cooper, la loro Rock Rock. Party people in this here spot, you better get on up, cause it's time to rock. Io con questo beat in sottofondo inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ci tengo molto a ricordarvi la serata che farò domani, domenica 21, tutto gratuito. Prima parte al Prato Centenaro per il festival Oltre il Quartiere organizzato da Acra. Io inizierò verso le 6 e poi ci sono i bravissimi e amici Queen of Saba. A seguire invece vado a festeggiare i 10 anni di Mare Culturale Urbano con un po' di musica insieme a Luca Di Gennaro e Marco Manini fino a mezzanotte.

ancora un paio di brani qui a Snippet. Vi propongo un remix di Vandelux, dove nella produzione ha utilizzato la session originale Motown di Ain't No Mountain High Enough, e a seguire, visto il clima, Summertime, la versione UFO remix di Sarah Vaughan. Buona serata da me, Federica Zamboni, a.k.a. Mr. Red.

Buonasera, buonanotte a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Elisa Graci con voi anche questo... Buonasera, buonanotte a tutti ascoltatrici e ascoltatori.

un po' più dilatati, un po' più tranquilli, un po' più notturni e chissà un po' anche d'amore, perché visto che il titolo della trasmissione è Radio Romance, c'è sempre un po' di romanticismo, ecco, nelle canzoni che vi faccio ascoltare al sabato notte. Anche voi avete scelto 3 canzoni, è un po' che non trasmettiamo le vostre canzoni, ci sono state un po' di puntate speciali, ma ricominciamo con le buone abitudini e quindi mi avete segnalato in tutti questi mesi tante canzoni che vorreste ascoltare qui nella notte di Radio Popolare, canzoni ovviamente notturne d'amore, quindi tra un po' ascolteremo anche le vostre scelte. Ne ho scelte 3 tra tante che mi mandate ogni settimana a musica@radiopopolare.it oppure sul profilo Instagram Elisa Graci Radio, dove trovate tutte le cose radiofoniche che mi riguardano, sia notturne che diurne. Just Like Connie è la nostra sigla dei Jesus and Mary Chain, come sempre, che ci accompagna all'inizio di queste nostre nottate. Il 20 di giugno è quasi 21, quindi estate, no? Giusto? Io sbaglio sempre il giorno della... il primo giorno d'estate. Comunque dai, 20-21 ci siamo praticamente. Allora, festeggiamo quest'estate anche se in modo così un po' chill, un po' tranquillo, con una band di New York City, anche se ultimamente vivono un po' in giro per l'America. Loro sono i Dive, band che ho sempre amato moltissimo da quando li ho ascoltati la prima volta a Brooklyn, New York. Questa si chiama Everyone Out.

Rise to the Wind, sempre stupendo ascoltare The War on Drugs, tra l'altro da questo che è probabilmente il mio disco preferito, The War on Drugs, uscito ormai un po' di tempo fa. Molto bello, abbiamo ascoltato un po' di cose varie, di epoche varie, anche se tutte abbastanza nuove, devo dire. Gli Hey Nothing, poco prima di questa canzone, questa è proprio una novità, una canzone che si chiamava Arteries, arterie, lo sento nelle arterie. A un certo punto lei canta in questa bella canzone degli Hey, virgola, Nothing. E per iniziare i Dive, un'altra band dell'alternative americano, loro sono di Brooklyn, New York. E adesso invece è il vostro turno. Siamo arrivati alle tre canzoni che scegliete voi tramite i vari canali che avete per raggiungermi. Uno è musica@radiopopolare.it, la varia cara vecchia email, oppure se volete ci sono i social su Instagram Elisa Graci Radio, dove appunto mi potete mandare dei messaggi e anche così sbirciare quello che accade qui a Radio Popolare. Un po' di cose succedono in questo periodo, ci sono davvero tante iniziative, magari ne accenno alcune. I nostri aperitivi che stanno per finire l'ultimo lunedì e l'ultimo giovedì, proprio questa settimana che arriva, nel nostro cortile di Radio Popolare dalle 20 alle 21.30 si beve, si fanno due chiacchiere, si ascolta buona musica con DJ conduttore di Radio Popolare. L'altro lunedì ci sarà Ira Rubini alla console, quindi grande, ottima, elegantissima musica. E giovedì 25 ci sarò io alla console per concludere questo esperimento degli aperitivi prima degli eventi nel nostro auditorium di Radio Popolare in via Olearo al numero 5, tutto gratuito. Quindi venite, ci divertiamo un po'. E poi vi ricordo l'appuntamento molto molto importante con la Silent Disco, una roba super divertente che organizziamo tutti gli anni o quasi, e soprattutto la organizza Davide Facchini, quindi garanzia di qualità e di divertimento. Sabato 4 a Rob the Mat, anche lì tutto gratuito, dalle 20 più o meno a mezzanotte vi faremo ballare con le cuffie, 3 DJ in console, e voi sceglierete le canzoni che volete ballare selezionandolo nella vostra cuffia. È veramente una cosa super divertente anche per noi che siamo in console, vedere voi che ballate tutte cose diverse e canticchiate cose diverse in pista, è esilarante. Quindi dai, venite, raggiungeteci, è sempre bello stare con voi e così vedervi oltre che sentire che ci ascoltate. Ed è bello anche a trasmettere la musica che scegliete ogni settimana, ne scegliete sempre di bellissima. Oggi andiamo un po' sì, sempre sull'alternative, lo sapete, un po' mio pallino. Beh, comunque le scegliete anche voi queste. Questa è una bella canzone d'amore, molto bella, da parte di una band scozzese che si chiama Snow Patrol, Run.

Eccole qua le vostre scelte. Anche questa settimana avete scelto delle canzoni bellissime, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori che sempre ci fate ascoltare cose meravigliose su Radio Popolare. Questi erano i The National con Fake Empire, ovviamente, l'avrete riconosciuti prima i Pearl Jam e prima ancora gli Snow Patrol. Queste sono le scelte di voi che mi avete scritto a musica@radiopopolare.it e sul profilo Elisa Graci Radio, che sono io, che sono la conduttrice di Radio Romance qui su Radio Popolare ogni sabato, ormai è domenica, ormai è estate, vero? Giusto, ora qualcuno sicuramente mi dirà no, l'estate comincia alle 5 del mattino di stanotte, una roba del genere. Ok, dai, ci siamo quasi. È stata una bella settimana alla radio, abbiamo avuto tanti ospiti e così sarà fino alla fine del palinsesto il 3 di luglio, nella trasmissione che conduco quotidianamente con Dario Grande dalle 14 alle 16 qui su Radio Popolare, il magazine musicale e non solo di Radio Pop. Abbiamo sempre un sacco di ospiti, è sempre bello quando arrivano degli ospiti che sono comunque un po' degli amici, perché negli anni, in tutti questi anni di radio, ci siamo incontrati varie volte e anche nei miei anni americani, quando ho vissuto per quasi 20 anni negli Stati Uniti, ho avuto occasione di conoscere lui. Sto parlando di Mike Kinsella, degli American Football, Owen, Cap and Jazz, John of Arc e tanti altri progetti musicali, musicista bravissimo, talentuosissimo di Chicago. Abbiamo appunto avuto modo di fare amicizia nei tempi, nel periodo americano, poi ci siamo rivisti tutte le volte che appunto loro sono stati in concerto o negli Stati Uniti o in Italia. Sono stati da pochissimo in Italia, anzi proprio ieri, gli American Football. Se siete stati, magari fateci sapere come è andata, se vi sono piaciuti, penso proprio di sì. Con Mike Kinsella abbiamo parlato, abbiamo fatto una bella intervista, una bella chiacchierata di cui avete ascoltato un piccolo estratto la scorsa settimana, e magari la riascolterete nella forma integrale questa settimana che arriva su Radio Popolare. C'è una bellissima canzone degli American Football che è stata anche coverizzata da un'altra mia beniamina, Ethel Kane, e quindi ho pensato stanotte con voi di ascoltare l'originale e poi la cover di For Sure, prima nell'originale degli American Football e poi nella cover di Ethel Kane.

fino alla fine questa versione di For Sure di Ethel Kane, nella versione di Ethel Kane in originale ovviamente, degli American Football, che sono stati protagonisti di una bella data milanese e anche protagonisti di una delle nostre interviste quest'anno qui a Radio Popolare nella persona di Mike Kinsella. E è sempre bello ascoltare comunque le reinterpretazioni di artisti molto bravi come Ethel Kane, di una band comunque di culto. Sono due generazioni diverse, quella di Mike Kinsella degli American Football e di Ethel Kane. Nonostante questo, la musica gira anche attraverso le generazioni, la bella musica almeno. E siamo giunti alla fine anche di questa piccola parte della notte che abbiamo trascorso insieme. Se volete, ci risentiamo sabato prossimo con un'altra puntata di Radio Romance, la trasmissione del sabato notte qui su Radio Popolare, oppure se volete ci sentiamo tutti i giorni ancora per un paio di settimane dalle 14 alle 16, sempre qui sulle frequenze di Radio Popolare. Vi saluto con una canzone bellissima in cui sono così capitata quasi per caso l'altro giorno, riascoltando un po' di novità musicali, e a un certo punto compare una canzone di Arthur Russell. Arthur Russell è un artista scomparso ormai da molti anni. Lui è scomparso nel 1992 per complicazioni legate all'AIDS, molto molto giovane, aveva ancora 40 anni. Un artista veramente molto particolare, molto molto amato e certamente al di fuori di ogni, così, di anche logica di mercato. Lui è sempre stato molto indipendente, molto libero, e ha fatto di questa libertà un po' la sua cifra nella sua carriera di musicista. Però appunto l'altro giorno, così quasi per caso, sono piombata su questa canzone e non riesco a separarmene ormai da qualche giorno, quindi ho deciso così di concludere, anche se forse abbiamo tempo anche per un'altra canzone, vediamo, con questa meravigliosa I Couldn't Say It To Your Face di Arthur Russell. Se potete alzate tantissimo il volume, è una canzone tranquilla, ma secondo me più alto il volume più è bella. E io così vi auguro la buonanotte e grazie a tutti per l'ascolto da Elisa Graci.

0: Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, Israele si piega e ordina il cessate il fuoco in Libano. Confermato per domani l'incontro tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, ma Teheran frena sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Chiederemo per prima cosa il rispetto dell'accordo. In Libano superata quota 4.000 morti da marzo scorso, solo oggi almeno 32 le vittime, a Gaza almeno 10 morti, tra cui un cameraman di Al Jazeera. Meloni-Trump, nuovo scontro, il presidente statunitense su Truth insiste, deride, insinua, vuole tornare mia amica perché in crisi di consensi. Lei risponde ancora a muso duro, ma l'opposizione sottolinea, la richiama perché è abituato alla sua ubbidienza. Roma Pride, decine di migliaia in piazza da Repubblica alle Terme di Caracalla, superate le polemiche della vigilia dopo la mediazione del comune. Alessandro Zan, il Pride promuove i diritti di tutti e non può chiudere gli occhi sul genocidio palestinese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, nel Golfo resta alta la tensione. In seguito ai pesanti raid israeliani sul Libano, l'Iran ha annunciato una nuova chiusura oggi pomeriggio dello stretto di Hormuz e non è chiaro se di conseguenza a stretto giro Israele ha ordinato il cessate il fuoco nel paese. L'incontro delle delegazioni di Washington e Teheran dovrebbe tenersi domani in Svizzera. Per il momento i colloqui sono confermati, gli inviati alla Casa Bianca, Witkoff e Kushner, dalla Casa Bianca, Witkoff e Kushner sono già in Svizzera e la delegazione iraniana è al momento in viaggio. Teheran frena però sull'avvio della fase 2 dei negoziati. Sentiamo Farihan Sabai.
1: La guerra è iniziata il 28 febbraio con l'aggressione israeliana e statunitense dell'Iran. Le parti in guerra erano tre, Stati Uniti, Israele e Iran. Il memorandum d'intesa di Islamabad è stato però firmato soltanto da due dei contendenti, Washington e Teheran. Israele non ha firmato e infatti ha continuato a bombardare il sud del Libano, causando morti, feriti, sfollati. Per ripicche, i Pasdaran hanno chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz e domani una delegazione iraniana andrà sì in Svizzera, ma non si apre la seconda fase dei negoziati. L'obiettivo degli iraniani nell'incontro di domani in Svizzera sarà chiedere agli Stati Uniti di rispettare gli impegni presi nell'ambito del memorandum di Islamabad e chiarire come intendono rispettarne le clausole, a cominciare dalla prima, che prevede la fine immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano incluso. Per il presidente americano Trump l'accordo con Teheran deve reggere perché all'orizzonte ci sono le elezioni di medio termine previste a novembre e l'elettorato americano non vuole questa guerra. Di conseguenza, dopo una giornata di escalation, nel tardo pomeriggio di oggi l'emittente israeliana Channel 12 ha reso noto che l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, ordine impartito dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, in coordinamento con gli Stati Uniti. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: Oggi intanto in Libano hanno superato quota 4.000 le vittime da marzo scorso, solo in giornata le persone uccise dai raid israeliani sono 32, gli attacchi hanno colpito i distretti di Nabatieh e Tiro nel sud del paese e la valle della Becca nel Libano occidentale. Come dicevamo, Tel Aviv ha ordinato un nuovo cessate il fuoco nel paese, la cessazione delle ostilità anche in Libano è uno dei punti del memorandum che però finora non è stato riconosciuto da Israele. Come interpretare questo annuncio? Eric Salerno è un giornalista esperto di Medio Oriente.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Gli americani si sono stufati. In qualche modo anche una parte del pubblico israeliano si è stufato. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele. Basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
0: Sulla guerra in Iran e la concessione delle basi statunitensi su suolo italiano per effettuare gli attacchi è proseguito anche oggi lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente statunitense, dopo l'intervista e le dichiarazioni di ieri, oggi è tornato ad attaccarla. Ha ribadito la versione sulla fotografia insieme, ha detto che la mancata autorizzazione italiana sulle basi ha complicato il lavoro delle forze statunitensi, ha detto che la presidente del Consiglio italiana vuole tornare sua amica per recuperare consensi in calo. Meloni ha risposto subito, a muso duro: i miei consensi non sono affar tuo. E sulle basi ci sono accordi precisi, anche oggi i rappresentanti dei partiti di governo l'hanno difesa a spada tratta. Al senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, abbiamo chiesto se, alla luce di quanto accaduto, la confidenza e la disponibilità mostrata dalla premier italiana nei confronti di Trump, al punto da presentarsi come pontiera tra Bruxelles e Washington, non si sia rivelata a posteriori un errore.
3: Non è stato un errore, né prima né dopo. Il punto è che al centro della politica di Giorgia Meloni c'è l'interesse nazionale. I giudizi negativi che ci sono all'interno degli Stati Uniti, oltre che all'esterno, sull'esito probabilmente l'ha spinto a voler cercare qualche colpevole, e allora la colpa è degli alleati della NATO, e Giorgia Meloni è finita in mezzo forse più degli altri, forse perché l'Italia era quella che aveva le basi che potevano essere più utili agli Stati Uniti, in particolare Sigonella, per far partire gli attacchi. Indubbiamente non si era mai visto un confronto di questo tipo, ma devo dire che non si era neanche mai visto il Presidente degli Stati Uniti che si lanciasse in attacchi personali, e devo dire con altri è stato anche più spiacevole. È chiaro che noi continuiamo a vedere l'alleanza con gli Stati Uniti, ma non dell'Italia con gli Stati Uniti, dell'Europa con gli Stati Uniti, come una questione strategica desiderabile e anzi indispensabile.
0: Anche dall'opposizione in queste ore c'è condanna unanime delle dichiarazioni di Trump, ma sulla lettura, sulla genesi di quanto accaduto, l'analisi è diversa. Per Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, le parole di Trump non sono che un richiamo all'ordine nei confronti di qualcuno, Meloni, che ha sempre ubbidito. Alleanza Verdi e Sinistra chiede alla Presidente del Consiglio di essere conseguente, a cominciare dal ritiro della partecipazione al Board of Peace per Gaza. Sentiamo Angelo Bonelli.
4: Innanzitutto siamo di fronte a una situazione che è veramente grave. Non c'è dubbio, le parole di Trump sono indecenti, ma possiamo fermarci alle parole? La questione è che l'Italia, ovvero il governo Meloni, ha detto di sì a tutto ciò che Trump aveva chiesto, ovvero un aumento delle spese per armamenti, il 5% del PIL sulle spese per armamenti, ha detto sì all'acquisto del gas, ha detto sì ad esempio a eliminare la web tax alle big tech americane, e poi c'è questa vicenda che per noi rimane veramente incredibile e indecente, quella del Board of Peace, dove il ministro degli esteri italiani è andato con il cappellino in mano dei MAGA a fare l'osservatore. Insomma, di fronte a tutto questo Giorgia Meloni non dice nulla, non riesce a fare un minimo di autocritica sui rapporti con Trump, addirittura ad averlo proposto premio Nobel per la pace. Ora, o si rimettono in discussione questi rapporti che rappresentano un onere economico per gli italiani, perché il 5% del PIL sugli armamenti è insostenibile dal punto di vista sociale, si rischia di trasformare in macelleria sociale. E Crosetto, che è andato nei giorni scorsi negli Stati Uniti proprio a fare intese e a dire con forza che gli impegni si rispettano, si esce dalla NATO, indica che il legame con quanto chiesto da Trump è molto molto forte.
0: E intanto nella striscia di Gaza non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano. Oggi, secondo Al Jazeera, le vittime sono state 10, tra cui almeno 2 bambini e un cameraman della stessa emittente. Condanniamo fermamente l'atroce crimine, ha scritto Al Jazeera in un comunicato. Poco dopo l'esercito israeliano ha confermato alla France Press di aver colpito Ahmed Wisha, accusandolo di essere un membro di Hamas. Secondo le autorità palestinesi si tratta del fratello di Mohamed Wisha, ucciso ad aprile nelle stesse circostanze e con le stesse accuse da parte di Israele. Dall'ottobre del 2023 ad oggi i giornalisti uccisi nella striscia di Gaza sono almeno 260, secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti. A Roma oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride 2026. Le polemiche della vigilia su Gaza, il genocidio e la necessità per i carri organizzati di aderire alla condanna espressa nella piattaforma sono state assorbite e superate. Il corteo è partito nel pomeriggio da Repubblica con destinazione finale le Terme di Caracalla, da dove ha parlato il sindaco Gualtieri, che con il suo intervento ha chiuso la manifestazione. Noi continuiamo a vergognarci di essere uno dei paesi d'Europa più in basso nelle classifiche sui diritti LGBTQIA+, ha detto Gualtieri. Non accetteremo passi indietro, vogliamo il diritto di adozione, una legge contro l'omo-lesbo-transfobia e una legge per garantire tutti i diritti ai figli delle coppie omogenitoriali. Oggi 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato, giornata segnata dalla notizia diffusa da un gruppo di attivisti che monitorano le partenze dalla Libia dell'annegamento di oltre 50 persone ieri a largo di Tobruk per il naufragio di un'imbarcazione. La notizia è stata indirettamente confermata dal ritrovamento di una decina di salme riportate a riva dalle onde, come ha riferito la Mezzaluna Rossa. La giornata cade a pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo in un contesto di irrigidimento delle politiche migratorie. Filippo Ungaro è il portavoce italiano dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
5: Siamo in presenza di un numero molto alto, inaccettabilmente alto, di persone in fuga da guerre, persecuzione e violazione dei diritti umani, quasi 118 milioni, e sebbene ci sia stato un calo rispetto all'anno precedente, diciamo che le ragioni profonde di questo sfollamento forzato, ahimè, sono ancora ben presenti. Grande conflittualità del mondo, a vecchi conflitti che non trovano soluzione, se ne aggiungono di nuovi.
6: Stiamo assistendo negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Europa, proprio a un'ulteriore chiusura rispetto all'afflusso di migranti e di rifugiati.
5: Guardi, noi rispettiamo molto e capiamo molto l'esigenza degli stati di gestire la richiesta di sicurezza dei cittadini, ma anche di gestire i fenomeni migratori. Però, ecco, appunto, i fenomeni migratori vanno gestiti in maniera adeguata, non vanno trattati come un qualcosa di emergenziale. Non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno strutturale, e quindi, appunto, adeguatamente gestiti e insistendo sulle politiche di inclusione e di integrazione, i rifugiati possono essere una risorsa importante, anzi sono una risorsa importante.
0: In Albania sono iniziate per il 21esimo giorno consecutivo manifestazioni contro il governo di Edi Rama, causate da un progetto per la costruzione di un resort di lusso del genero di Trump, Jared Kushner, in un'area protetta. Detion Begai, consigliere comunale di Bologna di origini albanesi, è appena tornato dal paese.
7: Un'atmosfera di assoluta determinazione e convinzione di potercela fare, cioè di ottenere il risultato di far dimettere Rama, che poi è lo slogan più importante del movimento, Rama Dorece, Rama di missioni.
8: Le proteste sono partite contro questo progetto di costruzione di questo resort di lusso di Jared Kushner, però sono ormai andate molto oltre.
7: Questo scoperchiato tutto il malcontento che covava comunque da tempo e anche l'accumulo delle lotte sociali che ci sono stati in questi anni. Quindi è una protesta contro l'intero sistema, contro Rama, contro Berisha, contro gli oligarchi albanesi e anche gli oligarchi esteri che mettono le mani, no, sul patrimonio albanese, contro la corruzione. È sicuramente il movimento più importante dopo la caduta del regime di Enver Hoxha. Stiamo parlando comunque di un paese di 2.700.000 abitanti, quindi quando scendono in piazza 150.000 persone significa che è davvero una cosa di massa.
0: In Spagna rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez. Tra i reati contestati, quelli di corruzione e traffico di influenze, le indagini della magistratura erano scaturite da esposti dell'estrema destra. Si chiude così una settimana da incubo per Sánchez dopo l'udienza su un altro caso dell'ex premier socialista Zapatero. Il servizio da Madrid.
9: La decisione di rinviare a giudizio Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sánchez, ha diviso l'opinione pubblica spagnola e ha rafforzato la convinzione di chi crede che le accuse contro di lei siano tutte una montatura per colpire Sánchez. Begoña Gomez è accusata di aver abusato della sua posizione di First Lady per ottenere finanziamenti privati a sostegno del master universitario di cui era direttrice all'Università di Madrid, ma per la Guardia Civil, dopo le indagini, non c'erano indizi di reato. I pubblici ministeri ne chiedevano l'assoluzione, ma il giudice ha deciso comunque di rinviarla a giudizio. Una causa iniziata dopo una denuncia di due associazioni di estrema destra basate su ritagli di giornale, ma stupire è stata l'ultima decisione del magistrato, quella di ritirarle il passaporto e obbligarla a comparire una volta al mese in tribunale, una misura considerata innecessaria e spropositata perché la moglie di Sanchez vive sotto scorta e molto difficilmente potrebbe fuggire. L'ennesima prova dell'ossessione del giudice è stato il commento ufficiale del portavoce di Sanchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, 27 anni, che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, morto a 17 anni. Il conducente del SUV sarebbe risultato negativo ad alcol e droghe. Secondo le indagini dei carabinieri, lo scontro sarebbe avvenuto mentre il SUV stava facendo un'inversione a U. Dopo l'incidente, il 27enne alla guida si sarebbe allontanato a piedi con due ragazze che erano a bordo con lui, lasciando l'auto. Le due sono state denunciate per omissione di soccorso. Da domani aumentano da 5 a 8 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Le temperature si spingeranno fino a 38 gradi, con notti tropicali dove non si scenderà sotto i 28 gradi. Il Ministero della Salute ha invitato i cittadini, soprattutto i più fragili, bambini e anziani, a non uscire nelle ore più calde della giornata tra le 11 e le 18 e ha attivato un numero verde 1500. L'anomalia di questa ondata di calore non sono tanto le temperature massime, ma la durata, come ci spiega Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
10: Un evento di caldo straordinario per intensità, ma soprattutto per durata, nel senso che magari non verranno raggiunti sulle singole giornate degli estremi di temperatura da record, però ciò che renderà straordinaria questa ondata di calore sarà soprattutto la sua persistenza, quindi diversi giorni consecutivi con temperature diffusamente tra 35 e 38 gradi in pianura padana, quindi da oggi e poi ancora più domani fino almeno a metà della prossima settimana, ma anche in seguito, seppure con una lieve riflessione, farà pur sempre molto caldo, per cui diciamo che tutta la terza decade di giugno sarà caratterizzata da un caldo molto intenso, con anomalie rispetto alla norma marcate più al nord che al sud. Farà ben inteso caldo in tutta Italia, però in proporzione, cioè rispetto alla norma, questa ondata di caldo sarà più appariscente al nord che al sud Italia.
0: È tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 8.30, grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.
11: Popolare Network.

Buon sabato, buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è Senti un po', una trasmissione di novità musicali, un'ora circa tutti i sabati, canzoni che ci fanno raccontare dischi che stanno uscendo, che sono appena usciti, ingredienti molto semplici per una trasmissione che vuole accompagnarvi verso il sabato sera, verso anche il nostro giornale radio delle 19:30. Come sempre, se volete riascoltare le puntate e vi perdete qualcosa, ci sono i podcast per questa come per tutte le altre trasmissioni, radiopopolare.it oppure la nostra nuova, recente app. Potete trovare Senti un po' anche su le principali piattaforme di podcast. Se volete trovare invece soltanto la scaletta della trasmissione, c'è la possibilità di cercarla e trovarla su Spotify cercando il mio nome e cognome. C'è la mia paginetta con tutte le scalette di questa trasmissione. Per iniziare questa puntata abbiamo anche oggi, mentre andiamo verso la fine della stagione, mancano veramente soltanto un paio di puntate, un doppio ascolto con un disco appena uscito, proprio appena arrivato, nonostante sia un disco registrato nel 2011, quindi circa 15 anni fa. Un disco che si chiama Castle Park e che farà sicuramente molto felici i fan dei Blur e in particolare di Graham Coxon, quindi l'alter ego per certi versi del più scintillante, del più popstarroso Damon Albarn. Graham Coxon che oltre appunto a essere una colonna dei Blur ha anche una sua carriera solista che nel 2011 lo vedeva impegnato nelle sessioni di registrazione di un disco solo che si chiamava A più E. Castle Park è un disco quindi che nasce più o meno in quello stesso periodo, ma che viene accantonato, messo da parte. Una scelta particolare, anche perché ascoltandolo adesso è sicuramente un disco pieno di belle cose, certamente un album un po' libero, nel senso che Graham Coxon non pensa tanto all'omogeneità delle scelte, e questa è una cosa che ogni tanto insomma mette in difficoltà gli artisti. Io credo che invece un disco come questo sia molto divertente proprio per il fatto che è un disco un po' eterogeneo, in cui si va in direzioni diverse, un disco divertente di canzoni semplici, immediate, così come quella che apre questo Castle Park di Graham Coxon, ma apre anche questa puntata di Senti un po'. Si chiama Billy Says, Graham Coxon, ben arrivati a Senti un po'.

Graham Coxon con il brano Billy Says, che è una canzone che peraltro si trova anche abbastanza spesso nei suoi set dal vivo, una canzone che quindi non ha mai ripudiato Graham Coxon, ma appunto la storia di aver tenuto nel cassetto Castle Park queste sue canzoni scritte nel 2011 quando stava lavorando all'album A più E, A più I, è semplicemente la storia anche di un musicista che appunto ha una carriera solista ma ha una band più importante della sua carriera solista, e quindi ritornando poi a lavorare su il materiale dei Blur, sulla vita di quella band, si trovò sostanzialmente a dire ok, a queste canzoni ci penso dopo, e dopo è successo circa 15 anni in seguito alla loro registrazione. Adesso però Castle Park c'è, esiste, è stato pubblicato e ci troviamo canzoni appunto immediate e chiaramente legate anche a un monumento della musica britannica come i Beatles, che in un modo o nell'altro rientrano in diverse sonorità, diverse scelte, diverse armonie, eccetera eccetera, ma non è una cosa che possa sorprendere ascoltando la musica di Graham Coxon o degli stessi Blur. There's a Little House è la seconda canzone che ascoltiamo da Castle Park.

C'è una piccola casetta, There's a Little House, Graham Coxon, un'altra delle canzoni dal suo disco Castle Park, disco inedito per circa 15 anni, qualcosa in meno di 15 anni, un disco che viene pubblicato proprio in queste ore, è stato pubblicato ieri, ma non è l'unica pubblicazione che riguarda Graham Coxon arrivata ieri, perché contemporaneamente con la pubblicazione di questo disco completamente inedito, Castle Park, sono stati anche ripubblicati, è il motivo anche per cui non vi propongo nulla da questi altri due dischi, due album che invece erano assolutamente stati pubblicati ufficialmente nel 1998, The Sky Is Too High, e nel 2000, The Golden D. Due album solisti di Coxon, i primi due dischi solisti di Coxon, che vengono ripubblicati per dare loro una nuova occasione di farsi scoprire e conoscere, e se siete interessati, insomma, li trovate molto facilmente in questa occasione. Mi sembrava giusto concentrarsi invece su queste canzoni completamente inedite, tranne una che è una cover, cioè inedita ovviamente quella versione, ma il pezzo non è, è nuovo ed è un pezzo di una band piuttosto oscura che, se conoscete, siete chiaramente dei nerd della musica, San Francisco 1974, un gruppo di power pop punk chiamato The Nerves, un pezzo che troviamo su questa raccolta di Castle Park, si intitola When You Find Out, che è appunto l'unica cover, tutte le altre canzoni sono scritte da Graham Coxon. In questo pezzo invece che abbiamo sentito, There's a Little House, c'era anche la voce di una cantautrice scozzese che si chiama Lucy Parnell, che ha dato una mano a Coxon per questo disco che adesso finalmente viene pubblicato e lo si può ascoltare in lungo e in largo. È un disco estivo, credo che possa andare molto bene appunto per una giornata assolata come quelle che stiamo vivendo proprio in questi giorni di gran caldo. Passiamo ad un altro pezzo che in questo caso invece ci fa anticipare un album che arriverà il prossimo 21 agosto, quindi quando l'estate sarà ormai verso la sua conclusione. Il quinto disco della cantautrice americana Squirrel Flower, dal nome particolare, dall'estetica un po' hippie contemporanea, una ragazza che arriva appunto al suo quinto disco, che continua a essere intriso, diciamo, di quello stile che possiamo chiamare americana, quindi tra folk, rock, un po' di blues, un disco che ci ripropone una voce molto elegante nel proporre anche testi che in un modo o nell'altro si rifanno sempre a quell'estetica, a quella poetica, da On the Road Again. Squirrel Flower, il pezzo che vi faccio ascoltare, si intitola Reeling.

E se questo disco di Squirrel Flower, che è poi il nome d'arte di Ella Williams, uscirà il prossimo 21 di agosto, noi abbiamo ascoltato il primo singolo, Reeling, è uscito da un mese il prossimo album, è abbastanza un'eccezione perché appunto cerco di stare sull'ultimissima attualità, però esce troppa musica in questo periodo storico e quindi ogni tanto ci si perde anche qualcosa ed è giusto recuperare quello che merita. Ovviamente sono sempre delle selezioni personali, sperando che voi siate d'accordo. Who's Keeping Time è il titolo del disco di cui sto parlando e che è l'album di una ragazza che anni fa ha frequentato anche gli studi di Radio Popolare per raccontare i suoi primi due dischi. Lei si chiama Alela Dian, è appunto una cantautrice che più o meno possiamo sempre inserire in quel contesto americana, folk. È una bravissima autrice, ha una voce molto particolare, molto personale, e appunto è stato molto bello ascoltare le sue prime cose. Ricordo in particolare un disco uscito nel 2004, The Pirates Gospel, che ci venne proprio a raccontare nei nostri studi quando lei era giovanissima, aveva soltanto 21 anni quando uscì quel disco. Oggi Alela Dian è una donna decisamente più matura, continua a fare dell'ottima musica, anche se forse diciamo ha una promozione meno attenta, meno potente, e quindi arriva con un po' più di difficoltà anche dalle nostre parti, e quindi capita anche di perdersi per qualche settimana l'uscita di questo Who's Keeping Time, un disco di canzoni folk, e la canzone che ho scelto per voi è un testo scritto molto bene, dal titolo già si capisce che c'è qualcosa dentro, una storia dentro. Peace, Coffee, Blood or Wine è una scelta, diciamo, tra bevande diverse, liquidi diversi, e il resto ve lo racconta Alela Dian con una delle sue canzoni dal suo disco Who's Keeping Time. Eccola qua.

0: Bentornata ad Alela Dian con un disco molto piacevole, molto godibile, si chiama Who's Keeping Time. Evidentemente vi devono piacere questi suoni, questo tipo di scrittura, ma se questo è un album straconsigliato per una voce forse meno celebrata oggi di quanto non fosse al suo esordio, ma ugualmente meritevole di attenzione, così come è meritevole di attenzione il nuovo singolo di una cantautrice italiana invece, che si chiama Anna Castiglia, che qualcuno di voi avrà incrociato fin dal suo mezzo esordio in un'edizione di X Factor in cui è entrata, poi era stata eliminata quasi subito. È una cantautrice che si è fatta apprezzare con un disco intitolato Mi piace, il suo esordio, che aveva avuto anche l'onore di vincere la Targa Tenco come miglior opera prima di quell'anno. Adesso Anna Castiglia annuncia l'arrivo il 25 settembre prossimo di La paura in tasca, il suo nuovo secondo album, e lo fa con un singolo che è anche la canzone con cui andiamo all'intervallo pubblicitario. Il pezzo si intitola Mirò, lei è Anna Castiglia.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Senti un po', arriviamo fino alle 19.30, continuiamo con le novità e continuiamo con un singolo che ci riporta una voce che abbiamo apprezzato fin dal suo esordio discografico, quando dalla scena della slam poetry passò appunto alla idea di produrre musica, di incidere musica. Lui si chiama Saul Williams, è appunto un poeta come prima cosa, un poeta afroamericano che ha utilizzato poi appunto lo spoken word per far arrivare le sue composizioni, il suo uso delle parole, della voce, la sua presenza scenica. Sono certamente note a tutti quelli che hanno incrociato in qualche modo la sua arte. Saul Williams, dopo qualche anno di sostanziale inattività discografica, qualche mese fa ha pubblicato un disco in collaborazione con Carlos Nino, ottenendo anche una nomination ai Grammy. Ha avuto un ruolo importante, anno di sostanziale inattività discografica. Qualche mese fa ha pubblicato un disco in collaborazione con Carlos Nino, ottenendo anche una nomination

More Mother, con Robert Del Naya dei Massive Attack, un disco prodotto da quel Carlos Nino con cui appunto aveva già collaborato per il disco di qualche mese fa. Leaf Life è un album che segna il ritorno a un'opera solista dopo 7 anni di appunto inattività discografica, anche se va secondo me contato ampiamente il disco pubblicato qualche mese fa insieme a Carlos Nino. Il disco è intriso di temi politici, come un po' direi sempre nella attività artistica di Saul Williams. Il pezzo che vi faccio ascoltare si intitola Cospirazione, Conspiracy, e vede la collaborazione con Gonja Sufi e con More Mother. Ripartiamo da qui per la seconda parte di Senti un po', proprio con Saul Williams.

0: disappear.
1: Si chiama Conspiracy, il brano che abbiamo appena ascoltato, Gonja Sufi e More Mother al fianco di Saul Williams, che così annuncia l'arrivo di un suo nuovo album che uscirà a settembre, il 25 di settembre in particolare, Leaf Life. Lasciamo Saul Williams per trovare invece un

disco di tributo a un personaggio che direi dalle nostre parti conosciamo piuttosto poco. Parliamo di un cantautore di country, diciamo così, country americana, come Blaze Foley, una leggenda di quella che viene chiamata l'outlaw country, cioè quell'approccio alla musica che non è soltanto un approccio alla musica ma anche ad una vita in qualche modo fuori legge. Un cantautore mitico, all'anagrafe Michael David Fuller, conosciuto meglio come Blaze Foley, personaggio che, così come ha vissuto la vita pericolosamente, ha anche trovato la fine della propria vita in modo da film drammatico, da film dei fratelli Coen o qualcosa del genere. Sparato, ucciso da un colpo di pistola dal figlio di un suo amico che si chiamava Concho. Disco Sitting with Blaze è un tributo alla musica di Blaze Foley, che vede tra gli altri la partecipazione di Lydia Loveless, di Lucy Dacus, di Lucinda Williams. Un album che sicuramente è dedicato a coloro che amano un certo tipo di scrittura, un certo tipo di suono country, però credo che ad esempio in questa versione di Election Day fatta dagli Uncle Lucius ci sia qualcosa che possa andare ben oltre i confini del genere, diciamo, ed è anche per questo che vi faccio ascoltare questa canzone. Election Day, una vecchia canzone di Blaze Foley interpretata da Uncle Lucius per questo disco di tributo che si chiamerà Sitting with Blaze e che arriverà ad agosto. Intanto vi faccio ascoltare questa canzone, Election Day.

Era un genio e un beautiful loser, un virgolettato di Lucinda Williams su Blaze Foley, che era anche molto amico di Townes Van Zandt, un personaggio leggendario anche appunto nel suo essere un beautiful loser, nel suo essere un personaggio dalla vita decisamente turbolenta. Il suo primo album ebbe una vita altrettanto turbolenta, perché i master di quelle registrazioni vennero confiscate dalla DEA, dal corpo della polizia americana che si occupa in particolare di droga, di traffico di stupefacenti, perché il produttore esecutivo del disco venne catturato dalla DEA per quel motivo lì, e contemporaneamente aveva in tasca le registrazioni del primo disco di Blaze Foley. E poi un altro disco venne perso perché i master in quel caso vennero rubati da una station wagon in cui in quel momento Blaze Foley stava vivendo, dormendo, e poi ancora un altro disco si perse, poi venne ritrovato in una macchina abbandonata. Ci sono davvero una marea di storie che si potrebbero raccontare su questo personaggio da film, appunto molto influenzato da Townes Van Zandt, che sicuramente insomma uno dei personaggi centrali di quella scena. Outlaw Country, così viene definito lo stile di Blaze Foley, che viene celebrato in questo disco che uscirà ad agosto. Disco si chiamerà Sitting with Blaze. Noi abbiamo ascoltato Election Day, interpretata dagli Uncle Lucius, mentre, senti un po', prosegue con un singolo che credo potesse stare bene di fianco a questa versione degli Uncle Lucius, perché un vocione come quello di Mark Oliver Everett, ovvero sia E, ci sta secondo me molto bene di fianco alla canzone che abbiamo appena sentito. E ascoltiamo la voce di Mark Oliver Everett, perché stanno tornando gli Eels, anticipano l'uscita di un nuovo disco intitolato Cookie Happened, con una copertina molto strana. C'è uno scheletro che sta andando a schiacciare a canestro. Riesco a cogliere più di tanto la citazione, comunque il senso di quell'illustrazione, ma chi se ne importa. Ci ascoltiamo il brano Cap in Hand, che anticipa questo nuovo album degli Eels.